0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: hai capito questi pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo siento, che vibe che hanno portato al nostro sabato mattina, eh?
1: Allora, prima di finire,
0: sì,
1: devo dire Silvia che durante questa puntata ho scoperto qualcosa devastante. Tifi per Geelong.
0: Sì.
1: Ma per qual motivo? Okay. Come hai deciso Geelong?
0: Allora, è vero, è un po' strano, c'è una storia molto divertente dietro, ma in breve, mio papà ha vissuto qui in Australia per tanto tempo, però è diventato amico con un signore che è nato in Italia però vive in Australia. Allora, questo signore io lo chiamo papà numero due, okay. Però loro ti fanno tutti per il Geelong. Allora, yeah, quando io ho conosciuto lui e la sua famiglia e tutti quanti, ovviamente Geelong, Geelong, Geelong, e quindi io sono una kitty cat come loro.
1: That's how it happens. The first time you meet someone who's recently come from overseas, you say, this is who you gotta go for.
0: Exactly, yeah.
1: Finally I met you first. You would have been going for Collingwood.
0: Yeah, maybe not. Tutti mi dicono, ma come mai non sei cult? Perché, you know, like
1: yeah,
0: italiana, Carlton, e no, invece Geelong.
1: Allora, cosa fai il weekend?
0: Allora, il weekend vado a fare un po' di shopping perché ho bisogno di comprarmi un po' di vestiti nuovi e un po' di cose per la casa, quindi sono un po' così busy. E tu cosa fai invece?
1: Guardo le partite di AFL.
0: Of course, c'è cioè Collingwood,
1: spero che vincono, no, Geelong, Collingwood.
0: Lo stavi per dire. Ok, beh, direi che siamo all set, quindi io farei un saluto generale a tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci supportano. Quindi questo era da Roma a Melbourne con Silvia
1: e Sonia. Ciao ciao, alla
0: prossima, ci vediamo subito dopo una settimana. Ciao.

Buongiorno e ben ritrovati a In Viaggio, il programma che ogni settimana vi racconta un pezzetto di mondo. Io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggeremo in Australia, dietro l'angolo. Partiremo proprio da Adelaida per seguire l'itinerario di una delle esplorazioni più importanti che hanno portato alla scoperta del cuore dell'Australia. Nella metà dell'Ottocento, il centro dell'Australia era ancora un mistero, anzi, era diventata quasi un'ossessione, e molte esplorazioni si erano fermate prima e non erano state capaci di determinare, di capire cosa ci fosse. C'era chi sosteneva che ci fosse un mare interno, o un immenso lago, o il deserto, come poi si verificò essere. Solo un esploratore riuscì finalmente a dare una risposta a tutte queste domande, e lo fece nel 1862. Questo esploratore si chiamava John McDowell Stewart e ha una storia che me lo ha reso subito simpatico. Nacque in Scozia, studiò come ingegnere civile e decise di trasferirsi in Australia nel 1839 a 23 anni. Era un uomo molto esile, non molto alto, e con una salute cagionevole che gli ha dato sempre dei problemi. Era anche un po' burbero, chiuso, antisocial direbbero oggi, con la tendenza a bere molto. Difficile immaginarlo un grande esploratore, vero? Eppure, nel 1844 partecipò alla sua prima esplorazione, aggregandosi al capitano Charles Sturt alla scoperta del centro dell'Australia. Questa esplorazione fallì, ma nei 18 mesi con Sturt, John McDowell Stewart imparò moltissimo e decise che avrebbe provato ancora ad attraversare l'Australia, questa volta come leader di una sua spedizione. Ci provò ben 5 volte prima di riuscirci nella sua 6ª spedizione. Prima, nel 1858, sponsorizzato dai fratelli John e James Chambers, allevatori ricchi e illuminati, che incaricarono Stewart di partire verso il nord e trovare nuovi pascoli e sorgente d'acqua. In questa spedizione raggiunse effettivamente il tanto agognato centro, ma non riuscì a proseguire oltre, dovette tornare indietro. Le ultime spedizioni vennero finanziate anche dal governo sudaustraliano, che voleva anche costruire una linea telegrafica che unisse Adelaide al nord dell'Australia per riuscire a comunicare con l'Europa. Dopo altri tentativi falliti, finalmente John McDowell Stewart partì per la sua 6ª e ultima spedizione, con 10 uomini, ben 71 cavalli e anche un naturalista, Frederick George Waterhouse, che era stato incaricato dal governo sudaustraliano di raccogliere tutte le informazioni e campioni della fauna e della flora nel deserto. Ora, c'è un altro dettaglio che mi ha reso John McDowell Stewart particolarmente simpatico, ed era il suo modo di viaggiare ed esplorare nuove terre. Lo faceva a piedi o al massimo a cavallo, con poche persone al seguito e portando davvero l'essenziale. I cavalli servivano più che altro per trasportare viveri e l'occorrente per cucinare e dormire, e la spedizione doveva seguire i corsi d'acqua e le sorgenti. Non c'erano decine di portatori con tende e tutte le comodità che altri esploratori invece si portavano dietro, solo l'essenziale. Così essenziale che Stewart scriveva il suo diario di viaggio su minuscoli taccuini, così piccoli da poterli chiudere in una mano, su cui scriveva a matita con una calligrafia minuscola, quasi indecifrabile. Tutto era ridotto al minimo per essere più agile e più veloci. Quindi quest'ultima spedizione, che aveva ricevuto grossi finanziamenti sia dal governo sudaustraliano sia da fratelli Chambers, era particolarmente impegnativa per Stewart, ovviamente, perché non aveva mai avuto così tanti cavalli e uomini al seguito. Comunque, la partenza fu a fine ottobre 1861 da Adelaide. Prima di partire ho letto i diari di viaggio di John McDowell Stewart e ho anche contattato la John McDowell Stewart Society ad Adelaide per mettere insieme un itinerario che fosse il più possibile vicino a quello percorso dall'esploratore scozzese. La differenza era che io non ero a piedi, ma guidavo un fuoristrada, e quando io e la mia famiglia guidiamo nell'Outback c'è una canzone in particolare che ci divertiamo a cantare insieme.

Ed eccolo l'itinerario di Stewart che attraversò l'Outback e raggiunse la costa nord, vicino a Darwin. La prima tappa è Mooloolah, sui Flinders Ranges, una grande fattoria dove oggi allevano oltre 10.000 pecore di lana merino, che ai tempi di Stewart apparteneva ai fratelli Chambers e poi è passata ad altre famiglie. Una di queste è la famiglia Slade, che incontriamo nel nostro viaggio e che ci accoglie a casa loro, ci offre da bere e ci dà molti consigli sulla strada da fare per ripercorrere le tracce di Stewart. Questa fattoria era infatti un punto di riferimento importante per Stewart, perché era l'ultimo luogo confortevole prima di affrontare l'Outback. Qualche anno fa, Mooloolah Station è stata venduta a Reese e Tarina Warren, che continuano ad allevare pecore, ma offrono anche ospitalità in fattoria ai viaggiatori di passaggio. Da questo punto in poi, comincia il caldo soffocante dell'Outback, di cui anche Stewart si lamenta spesso nei suoi diari. E comincia anche il viaggio attraverso il deserto dell'Outback, su strade sterrate che a volte incrociano l'odierna Stewart Highway e a volte se ne allontanano. Nonostante le temperature molto alte e il paesaggio sempre uguale, piatto, rosso, polveroso, l'Outback mi ha dato l'impressione di volersi raccontare, di non essere affatto disabitato. A volte, infatti, trovi oggetti lasciati volontariamente dall'uomo per raccontare il loro passaggio, ma anche per dare un po' di vita e di colore al deserto. Vicino alle Finnis Springs, per esempio, che erano le prime sorgenti d'acqua trovate da Stewart una volta lasciate la fattoria dei Chambers, abbiamo trovato le enormi sculture del Muthoni Sculpture Park, che è una galleria d'arte a cielo aperto in cui un artista di Melbourne ha creato enormi installazioni utilizzando vecchi aeroplani, autobus, furgoncini, ma anche vecchi mulini, orologi, pezzi di metallo vario, tutto materiale di recupero. Ci sono anche altri elementi lasciati dall'uomo nel deserto, come un divano, frigoriferi arrugginiti usati come caselle della posta di una fattoria nei dintorni, e poi si incontrano spesso i binari arrugginiti e le traversine del vecchio GAN, il leggendario treno che sino agli anni 70 attraversava l'Outback e collegava Adelaide con Darwin seguendo questo itinerario. Poi negli anni 80 è stato costruito una nuova linea ferroviaria. Coodimurka era una delle ultime station o fattorie da cui Stewart raccoglieva le scorte per le sue spedizioni, cibo, acqua. Da qui passò poi il vecchio GAN e venne costruita una minuscola stazione dove i treni a vapore di quei tempi potevano rifornirsi d'acqua. Se ne vedono ancora i resti. Fermiamoci anche noi in questa piccola stazione ferroviaria e ascoltiamo un brano del musicista aborigeno Gurumul, che sono sicura avrete già sentito. A dopo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire,
3: mi fai pazzire. Siete su Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando insieme nell'Outback, sulle tracce dell'esploratore John McDowell Stewart, che nel 1862 riuscì ad attraversarlo e a collegare Adelaide con la costa settentrionale dell'Australia. Siamo arrivati a Coodymurka, da cui passava il vecchio Gun. Più avanti si può vedere il vecchio ponte in ferro che passava sopra lo Stewart Creek, costruito proprio per la linea ferroviaria e che è imponente, così come doveva esserlo il fiume a quei tempi. La Stewart Creek Station è poco distante e qui incontriamo il suo manager, Bobby Hunter, gentilissimo, che ci ha offerto da mangiare e ci ha raccontato molte delle cose sulla spedizione di Stewart attraverso quella proprietà, la proprietà che lui dirige. Ci ha mostrato i resti dell'albero dove Stewart amava campeggiare, il percorso sulle mappe. Quando gli ho chiesto di potergli fare una foto, è sparito senza dire niente, per poi ricomparire dopo qualche minuto vestito come si addice al manager di una station dell'Outback. Quindi immaginate, stivali Aaron Williams e cappello da cowboy, cinturone con la fibbia in metallo, bella in vista, la camicia a quadretti, col colletto alzato, il fazzoletto annodato al collo. Era perfetto, pronto per la foto. Quando l'abbiamo salutato, ci ha chiesto di chiamarlo da William Creek, dove volevamo arrivare quella sera. L'Outback è più pericoloso di quanto immaginiate, ci aveva detto. Troppa gente ci ha lasciato la vita inutilmente. E queste, sinceramente, erano le attenzioni e gli avvertimenti che ricevevamo in ogni fattoria in cui ci fermavamo. Volevano sapere quale sarebbe stata la nostra tappa successiva e soprattutto se avevamo abbastanza acqua con noi. E abbastanza voleva dire almeno 100 litri. Noi ne avevamo 60 e pensavamo bastassero, invece no. E poi volevano sapere se avevamo anche un GPS per le emergenze. Noi contattavamo sempre i proprietari delle tenute che attraversavamo, per cortesia, perché comunque era la cosa più corretta da fare, ma anche per sicurezza, per far sapere loro che eravamo lì, in caso ci succedesse qualcosa. Stewart si muoveva seguendo o cercando di seguire le sorgenti d'acqua. Quando poteva, saliva su una collina per individuare qualche macchia verde in quella distesa rossa e polverosa dell'Outback, perché lì passava l'acqua e lì si doveva fermare per abbeverare i cavalli. Era una questione di sopravvivenza e riportava tutte queste sorgenti sulle sue mappe. Poi queste sorgenti sarebbero state importanti per la costruzione della via telegrafica e della via ferroviaria, che poi appunto sono state costruite più tardi. La sera dormiamo spesso nello swag, sotto le stelle, che è un modo in più per connetterci con Stewart, che campeggiava allo stesso modo. Il caldo durante il giorno è davvero insopportabile e le mosche ci accompagnano per tutto il viaggio, dall'alba al tramonto, senza darci un secondo di tregua. E sapete come sono fastidiose le mosche dell'Outback, vero? Sono così piccole che ti entrano nel naso, nelle orecchie, negli occhi. Finalmente arriviamo a William Creek, che è un luogo mitico dell'Outback. Quando ci arriviamo, all'ingresso del paese, e il paese è 17 abitanti in tutto, poche case, un benzinaio e poi il famoso William Creek Hotel, uno dei pub storici di tutta l'Australia, costruito nel 1887. Beh, all'ingresso del paese c'è un semaforo rosso e una panchina con un cartello che indica la fermata dell'autobus. Cose che ovviamente non hanno senso nell'Outback e infatti sono finti, sono scherzi, fatti dalle persone del posto per ammazzare il tempo. Al pub poi ci raccontano che sono molte le automobili che si fermano al semaforo rosso e aspettano non si sa bene cosa. Le pareti interne del pub sono letteralmente ricoperte di cappellini pieni di polvere, biglietti, cartoline, souvenir, un po' di tutto. Tutto quello che i visitatori o i viaggiatori di passaggio si lasciano dietro. Una volta l'anno, e per un fine settimana soltanto, questo minuscolo villaggio dell'Outback si trasforma e si riempie di gente. E noi siamo così fortunati da capitare lì proprio quel weekend, senza saperlo. È uno dei tanti momenti fortunati di questo lungo viaggio. Ci dicono infatti che il giorno dopo a William Creek si terrà la Gymkhana, che è la famosa annuale corsa di cavalli e motociclette che richiama cowboys e cowgirls da tutto l'Outback. Due giorni di festa, musica sino a notte fonda, alcol, molto ovviamente, e gare su cavalli e motociclette durante il giorno. Perfetti, ovviamente, nei loro jeans, gli stivali da cowboy, le cinture con la fibbia in metallo grande e lucida, la camicia con il colletto alzato. Sembrava una divisa la loro, la stessa che aveva indossato Bobby Hunter qualche giorno prima quando l'ho fotografato. E infatti Bobby era lì anche lui, a gareggiare sul suo cavallo, conosciuto e salutato da tutti. Arrivano tutti dalle vicine station, in particolare da Anna Creek Station, che è considerata una delle fattorie più grandi al mondo, non solo in Australia. C'è chi arriva in auto e chi addirittura in aereo o in elicottero, che sono mezzi di trasporto normali da queste parti, viste le distanze. La sera tutti campeggiano intorno al pub con tende e swag. Questo evento è ovviamente un'ottima scusa per socializzare, aggiornarsi sulle altre station, scambiarsi un po' di pettegolezzi, trovare un compagno o una compagna. Insomma, sono tanti i motivi per ritrovarsi a William Creek per la gincana. In questa regione Stewart scriveva che faceva così caldo che dovette lasciarsi dietro alcuni cavalli. È una cosa che gli capiterà di dover fare spesso in realtà. Scriveva che i suoi cavalli erano molto deboli e gli rallentavano i tempi di marcia. Solo dopo diverse settimane scoprì che in realtà alcuni dei cavalli avevano i vermi e non potevano affrontare il viaggio. E con i cavalli ovviamente Stewart dovette lasciarsi dietro anche scorte di cibo e attrezzature importanti per il viaggio, quindi era un grosso problema per la spedizione. Continuando verso nord, Stewart raggiunse le Devonport Ranges. Si arrampicò sul suo punto più alto, il Mount Margaret, e lo descrisse come una collina su un altopiano intersecato da numerosi corsi d'acqua. Le Devonport Ranges sono di granito, quarzo e ardesia. E fu proprio il riflesso della luce su questi strati di roccia e quarzo a danneggiare la vista di Stewart, i cui occhi, tra l'altro, erano già molto sensibili. Infatti Stewart tornerà poi da quella spedizione quasi cieco. Noi le Devonport Ranges decidiamo di vederle dall'alto a bordo di un Cessna che fa servizio turistico da William Creek. Ed è vero, le rocce di questa montagna hanno mille riflessi e colori, a volte abbaglianti. Vediamo ciò che non potremmo vedere da terra, e cioè sottili strisce verdi che segnano la presenza sotterranea di un corso d'acqua, e ci rendiamo conto della bellezza di questo paesaggio. Continuiamo il nostro viaggio verso nord, cercando altre sorgenti che Stewart aveva annotato nel suo diario. Hawker Springs, Fanny Springs, Primrose Springs, Loudon Springs e molte altre. Contattiamo Anna Creek Station e Peak Station per chiedere l'autorizzazione ad attraversare le loro proprietà, perché sapevamo che quelle sorgenti dovevano trovarsi lì. Ma in realtà poi non le troviamo, le piste sul deserto sono poco sognate.

meravigliosa. Non ho mai attraversato una regione così splendida, scrive, da quando sono nella colonia. Spero solo che continui. E mi piace come usava chiamare l'Australia, colonia. Qualche chilometro più a est, nel 1888, venne poi costruita Alice Springs. E mentre guidiamo verso questa cittadina, facciamo un altro incontro incredibile. Lungo la strada sterrata che stiamo percorrendo, vediamo apparire in lontananza una strana carovana. Ci avviciniamo e scopriamo che si tratta di una coppia che vuole raggiungere a piedi le Flinders Ranges. Lei inglese, lui di Sydney, letteralmente ricoperti di polvere rossa, perché è inevitabile dopo mesi di cammino nell'Outback. Si spostano lentamente su un carrozzone in legno variopinto, su cui sono appese gabbie di pappagalli, piccioni, galline, e questo carrozzone è trainato da 19 cammelli. Il carrozzone a sua volta traina un fuoristrada dentro cui sono seduti 6 cani, belli comodi. E il fuoristrada a sua volta traina un carrello con sopra una motocicletta. E poi attaccato al carrello ci sono una capra e un asino. In questo modo percorrono qualcosa come 10 o 15 chilometri al giorno. Ci fermiamo a parlare, ci facciamo raccontare la loro storia. Era un'immagine quasi surreale, uno dei tanti momenti magici che si possono vivere in viaggio nell'Outback. Trascorriamo qualche giorno ad Alice Springs e poi ci avviciniamo al centro dell'Australia, che originariamente era il vero obiettivo delle esplorazioni di Stewart e di molti altri come lui. Ci fermiamo per qualche minuto e ascoltiamo insieme Il centro del mondo di Ligabue. Questa è Radio Italiana 531. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: State ascoltando Radio Italiana 531 e siete in viaggio con me nell'outback australiano sulle tracce dell'esploratore John McDowell Stewart. Vi ho raccontato di come abbiamo raggiunto Alice Springs, che è stata una pausa piacevole lungo questo viaggio nell'outback. Poi abbiamo continuato verso nord, obiettivo il Central Mount Start, poi ribattezzato Mount Stewart, che secondo i calcoli di Stewart era il vero centro dell'Australia. Stewart parlava spesso nei suoi diari di viaggio degli incontri con i nativi, come diceva lui, con le popolazioni aborigene. Normalmente erano incontri amichevoli, di scambio e di rispetto reciproco, ma quando raggiunse Mount Hay dovette addirittura fare ricorso alle armi per difendersi da una loro aggressione. In quel periodo le sorgenti d'acqua di queste regioni infatti erano più secche del solito e gli aborigeni che videro arrivare Stewart con tutti quei cavalli da abbeverare si sentirono ovviamente minacciati. Da qui in poi il paesaggio è sempre più verde e florido. Raggiungiamo Tennant Creek e lungo la strada appaiono i primi termitai che poi vediamo sino a Darwin. Enormi montagnoli di terra rossa che fa impressione pensare siano state create delle formiche. A Tennant Creek ci concediamo una notte in un motel per riuscire a fare una doccia e dormire su un materasso vero, ma anche perché la cittadina, quando ci arriviamo noi, è letteralmente invasa dai cane toads, rospi grossi e dalle ghiandole piene di veleno. Sinceramente non abbiamo voglia di dormire nello swag e vederci circondati da questi rospi. No, meglio un hotel. Il paesaggio qui è sì più verde e più ricco d'acqua, ma anche molto monotono, sempre uguale, silenzioso, persino inquietante a volte. E anche Stewart non era rimasto colpito. In questa zona ci ritroviamo spesso a guidare lungo la Stewart Highway perché alcune delle station che contattiamo ci negano l'autorizzazione ad attraversare le loro proprietà, soprattutto perché questo è un territorio ricco di acqua e di paludi, di zone spesso inondate e impraticabili e piene di coccodrilli, e non potevano, non possono garantirci un passaggio sicuro. Poi attraversiamo anche molti territori aborigeni e anche qui proviamo a chiedere l'autorizzazione a guidare in queste regioni, ma ci viene sempre negata. L'unica comunità aborigena che ci concede di entrare è Indalkana o Indulkana, non so come si dica, a sud di Alice Springs, ma solo perché conosciamo una giovane insegnante che sta lavorando nella scuola locale. Appena arriviamo però la nostra amica ci fa mettere l'auto nel suo garage che chiude con non ricordo quanti lucchetti. Il motivo è che molte delle persone che vivono lì sniffano benzina e girano per la comunità tenendo in mano una lattina di benzina, la loro droga casalinga. Quindi ogni auto dentro la comunità deve essere chiusa in un luogo sicuro, altrimenti la benzina sparisce. Ho il permesso per fare alcune foto alla comunità, ma non è facile. I bambini sono forse gli unici che non si ritirano dietro davanti alla macchina fotografica e comunque le mie immagini devono essere poi approvate e selezionate dai leader della comunità. È una loro richiesta sin dall'inizio, a me va bene. Ci sono molte cose di cui potremmo parlare a questo punto, ma vi sto raccontando dell'esplorazione di John McDowell Stewart e forse è meglio tornare al nostro viaggio sulle tracce della sua esplorazione. Proseguendo verso nord, raggiungiamo Newcastle Waters e poi Daly Waters, dove assistiamo a un altro degli spettacoli a sorpresa che l'Outback ti regala. Daly Waters, quando ci arriviamo noi, sta celebrando il Bachelor and Spinsters Ball, una grande festa per singles, che in realtà oggi poi è aperta a tutti, a chiunque voglia fare baldoria e trovare compagnia. Balli, musica country, molto alcol ovviamente, tutti in tiro e alla fine tutti ubriachi che si svegliano al mattino in un posto o con una persona che non ricordano. Più più proseguiamo verso nord e più troviamo strade bloccate da inondazioni e dobbiamo cercare percorsi alternativi. Meglio non immergersi nei tanti torrenti che troviamo, anche se fa molto caldo e ne avremo voglia, per via dei coccodrilli. Anzi, nel Kakadu Park, che finalmente raggiungiamo, i coccodrilli diventano le star di spettacoli di acrobazia nei popolari Jumping Crocodiles Cruises, crociere nel fiume su barche attrezzate, da cui si attirano i coccodrilli semplicemente facendo pendolare sull'acqua un pezzo di carne. Io non sono particolarmente attratta dai coccodrilli, anzi, tra tutti gli animali in Australia questo è sicuramente quello che mi fa sentire più a disagio, ma questo è un tipo di attrazione turistica di cui francamente farei volentieri a meno. Stewart è sempre più esaltato dalla bellezza di questa regione e lo scrive nei suoi diari, ma allo stesso tempo faceva molta fatica a procedere ed era preoccupato perché qui si ritrovava ad attraversare paludi, fiume, foreste tropicali e con tutti quei cavalli era davvero difficile. C'è molta umidità qui e anche noi facciamo fatica a continuare a viaggiare come abbiamo fatto sino ad ora. Campeggiare o dormire sotto le stelle nello swag non è più così piacevole come prima. E a causa di questo clima, il naturalista che stava viaggiando con Stewart, Frederick Waterhouse, perde tutti i campioni di insetti, piante e semi che aveva raccolto sino a quel momento. E fu un vero disastro, perché quello era il vero motivo per cui il governo sudaustraliano lo aveva mandato con Stewart. Avvicinandosi a Darwin, Stewart è sempre più esaltato dalla bellezza di questa terra e sente che si sta avvicinando al mare, anche perché comincia a trovare sul terreno frammenti di conchiglie e lische di pesci lasciate dagli aborigeni. C'è una parte, secondo me, molto bella del suo diario, in cui a un certo punto si avvicina così tanto alla costa da sentire il rumore delle onde, ma non vuole ancora dirlo ai suoi compagni di spedizione perché vuol far loro una sorpresa. E l'eccitazione di tutti, ovviamente, appena arrivati sulla battigia e messi i piedi in acqua, è stata immensa. Provate a immaginare. Erano passati 9 mesi da quando avevano lasciato Adelaide e arrivarono a quella che oggi si chiama Point Stewart, a est di Darwin, nella Chambers Bay. Stewart scrisse di questa regione: che splendida terra per coltivare il cotone. Era il 24 luglio del 1862. Il nord e il sud dell'Australia erano finalmente collegati. Ci fermiamo per qualche minuto con Still Got a Long Way to Go di Jimmy Bunce, che è un cantautore nato in Scozia ma emigrato ad Adelaide quando era bambino. Questa è Radio Italiana 531. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzi.
4: Bentornati su Radio Italiana 531. Questo è In Viaggio e abbiamo seguito John McDowell Stewart nella sua incredibile esplorazione nel cuore dell'Australia. Stewart era partito da Adelaide e aveva raggiunto a piedi la costa più a nord, a Point Stewart, 160 km a est di Darwin. Noi a Point Stewart siamo arrivati in auto, ovviamente, cercando il proprietario della terra da cui Stewart era passato per chiedere l'autorizzazione a raggiungere il punto esatto in cui Stewart aveva inciso il suo nome su un albero come prova del suo arrivo a destinazione. Il proprietario si chiama Terry Halls, lo incontriamo a Darwin con sua moglie e insieme andiamo nella sua proprietà a Point Stewart, saliamo su due squads, attraversiamo un'immensa palude e poi una foresta e poi un'altra palude per avvicinarci al mare. Ci sono molte palme, migliaia di uccelli e le impronte di bufali d'acqua ovunque, che non vediamo ma sappiamo essere vicini. Proseguiamo nella foresta a piedi, che si fa sempre più fitta e più buia. Terry ci precede con un fucile in mano, che non era molto rassicurante, francamente. Non seguiamo alcun sentiero, perché normalmente nessuno passa di qui, ma Terry sa dove andare. Cominciamo a sentire il rumore del mare, vediamo la vegetazione sempre più fitta e aggrovigliata e riusciamo a immaginare cosa può aver provato Stewart sentendo il mare così vicino. Terry ci dice che l'albero di Stewart era stato distrutto da un incendio, ma nello stesso punto, diversi anni fa, hanno messo una placca per ricordare l'impresa dell'esploratore. Raggiungiamo la placca in un punto particolarmente fitto della foresta. Vediamo un torrente poco più in là e poi pensiamo dovrebbe esserci il mare. Riusciamo a sentirne il rumore, persino l'odore. Ma Terry da qui non vuole più proseguire. Ci dice: siete pazzi se volete attraversare quel torrente a piedi. Questa è zona piena di coccodrilli. Voi fate come volete, ma io torno indietro. Ora, voi cosa avreste fatto? Se una persona che conosce bene quella terra e anzi la attraversa impugnando un fucile ti dice che ha paura e vuole tornare indietro, cosa fareste? Ci abbiamo pensato, credo, un secondo, poi l'abbiamo seguito senza dire niente. E poi ci siamo fermati con lui in una delle paludi a pescare. E non abbiamo mai pescato così tanti baramandi in così poco tempo. Quindi la giornata è finita con una bella pesca miracolosa. Ora, una curiosità. Terry, quel Terry che girava sempre con un fucile, qualche anno dopo è stato attaccato da un bufalo d'acqua e ne è uscito vivo per miracolo. Ha quasi perso una gamba. Quindi, quando siete all'estero e vi dicono: vivi in Australia, con tutti quegli animali pericolosi, ma come fai? Beh, ricordatevi di aggiungere i bufali d'acqua alla lista di ragni velenosi, squali, coccodrilli, serpenti tra i più velenosi al mondo, box jellyfish e molto altro. John McDowell Stewart impiegò 4 mesi a tornare ad Adelaide dal nord, dalla costa nord che aveva raggiunto. La sua vista era peggiorata moltissimo e la sua salute pure. Gli ultimi 600 chilometri li ha fatti praticamente su una barella, tanto era debilitato. Arrivò ad Adelaide il 17 dicembre 1862 con tutti gli uomini e 48 cavalli, ne aveva persi 23 durante il viaggio. Aveva percorso a piedi, andata e ritorno, 6.400 chilometri in tutto. Fu accolto come un eroe. Il giorno dopo Adelaide proclamò persino festa nazionale e celebrò l'esploratore scozzese e la sua squadra. Ma la fama e l'eccitazione per l'impresa purtroppo finirono presto. Qualche tempo dopo, infatti, alcuni allevatori ripercorsero il suo itinerario e non trovarono le sorgenti d'acqua di cui Stewart parlava nei suoi diari. Il paesaggio sembrava diverso e non riuscirono neanche a trovare il suo punto d'arrivo. Quindi la sua spedizione venne messa in discussione e Stewart ne soffrì molto, ovviamente. Cominciò a bere, era sempre più malato e debole, e nel 1864 decise di tornare in Scozia, dove morì dimenticato da tutti l'anno dopo, a soli 50 anni. La sua esplorazione è stata poi rivalutata e considerata come una delle più importanti effettuate in Australia. Nel 1872 venne terminata la Overland Telegraph Line, lungo la strada percorsa da Stewart, che finalmente permetteva all'Australia di comunicare con l'Europa. E nel 1879 cominciò la lunga costruzione della linea ferroviaria che collegava Adelaide con Darwin. Il treno venne chiamato Afghan Express, poi diventato semplicemente GAN, a ricordare le migliaia di cammelli provenienti dall'Afghanistan utilizzati per la costruzione di questo immenso progetto. La costruzione durò quasi 50 anni, continuamente interrotta dalle improvvise inondazioni a cui era soggetto l'Outback, e il primo viaggio in treno venne inaugurato nel 1929. Dopo il crollo del ponte sul fiume Fink, però, sempre a causa di una di queste inondazioni, si decise di chiudere definitivamente questa linea ferroviaria e di costruirne una nuova negli anni Ottanta, circa 160 chilometri a occidente della linea originaria, quella che è l'attuale linea ferroviaria del GAN. Ad Adelaide, in Victoria Square, c'è una statua dedicata a John McDowell Stewart. L'avete vista? Peccato, vero, che non si sia goduto tutto il riconoscimento delle sue imprese. E in Victoria Square termina il nostro viaggio nell'Outback sulle tracce di John McDowell Stewart. Spero di avervi fatto sognare di partire anche questa volta. Io sono Benedetta Rusconi, questa è Radio 531. Vi ricordo che potete ascoltare, riascoltare questo episodio e anche gli altri episodi del programma In Viaggio sul sito radioitaliana531.com.au. E vi saluto con una canzone che riconoscerete subito perché è stata interpretata da diversi artisti, ma è stata in realtà scritta negli anni 90 da un grande cantautore aborigeno, Kev Carmody, insieme a Paul Kelly. È una canzone di protesta. From little things, big things grow. A presto.

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pandistelle. Ariete. Lavoro. Per l'Ariete, luglio segna la vera ripartenza dopo mesi di incertezze. Si aprono prospettive concrete e durature, con la possibilità di recuperare occasioni perse e riscattarsi professionalmente. Chi lavora in proprio potrà ampliare clienti e contratti, mentre chi è indipendente vedrà migliorare rapporti e responsabilità. Dal 22 luglio in poi, l'Ariete vivrà la fase più intensa e ricca di opportunità. Amore. In amore, l'Ariete torna protagonista con un forte desiderio di costruire qualcosa di stabile. Per molti sarà il momento di pensare a convivenza, matrimoni o progetti importanti. I single potranno fare incontri destinati a lasciare il segno, mentre le coppie ritroveranno complicità ed equilibrio. L'11 e il 12 e i giorni intorno al 15 luglio saranno più favorevoli per vivere emozioni profonde. Benessere. Sul fronte benessere, l'Ariete ritrova energia, ottimismo e una rinnovata voglia di prendersi cura di sé. Dal 22 luglio, la vitalità crescerà ulteriormente, rendendo questo il momento ideale per iniziare un nuovo percorso, come un'attività fisica o un'alimentazione più sana. Il 24 luglio sarà la giornata migliore per dare il via a queste nuove abitudini. Toro. Lavoro. Per il Toro, luglio è un mese di riflessioni e possibili cambiamenti professionali. Se il lavoro non offre più soddisfazioni o la situazione economica è diventata pesante, sarà il momento di valutare nuove strade. Alcuni, soprattutto i più giovani, potrebbero prendere in considerazione opportunità in un'altra città. Mercurio favorisce soluzioni e nuove idee, mentre dal 22 luglio il Toro sarà chiamato a rivedere progetti, collaborazioni e scelte importanti prima di decidere quale direzione prendere. In amore, il Toro ritrova maggiore serenità a partire dal 9 luglio, quando Venere torna favorevole. Le coppie potranno superare incomprensioni attraverso il dialogo, mentre i single avranno voglia di rimettersi in gioco, senza però idealizzare le nuove conoscenze. Il fine settimana, dal 17 al 19 luglio, porterà emozioni intense e sarà un momento di verifica per capire quali rapporti meritano davvero di essere coltivati. Benessere. Sul fronte del benessere, il Toro potrebbe avvertire un po' di nervosismo e stanchezza, soprattutto nella seconda metà del mese. Sarà importante rallentare i ritmi e concedersi momenti di riposo per recuperare energie. Particolare attenzione alle giornate del 15, 16, 22 e tra il 29 e il 31 luglio, quando il bisogno di relax sarà più evidente. Gemelli. Lavoro. Per i gemelli, luglio mette il lavoro al centro di tutto. Dopo i primi segnali di cambiamento arrivato a giugno, è il momento di consolidare i risultati e cogliere nuove opportunità. Marte nel segno regala energia, determinazione e intuizioni brillanti, favorendo chi desidera innovare o lasciare alle spalle vecchi schemi. Nella seconda parte del mese, con il sostegno del Sole e di Giove, saranno particolarmente favoriti i liberi professionisti, i creativi e chi vuole trasformare una passione in un'attività. L'unica attenzione va all'impazienza, che potrebbe rallentare i progressi. In amore, gemelli rischiano di dedicare più energia al lavoro che alla vita sentimentale. Dopo il 9 luglio, la comunicazione nella coppia richiederà maggiore impegno e alcune incomprensioni potrebbero emergere, soprattutto tra il 17, 18 e il 24, 25. Dietro le discussioni si nasconde spesso il bisogno di sentirsi ascoltati, scelti e valorizzati. I single avranno più voglia di vivere relazioni leggere che di impegnarsi in una storia importante. Benessere. Sul fronte del benessere, i gemelli dovranno evitare di accumulare troppo stress, soprattutto dopo il 9 luglio. Stanchezza e piccoli disturbi potrebbero essere il segnale che è arrivato il momento di rallentare e dedicare più spazio al riposo. Il weekend del 25 e 26 luglio sarà ideale per prendersi cura di sé, effettuare un controllo o iniziare un percorso che favorisca equilibrio e serenità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
4: Cancro. Lavoro. Per il cancro, luglio è un mese di conferme e responsabilità. Le scelte fatte nei mesi precedenti iniziano a definire il futuro e sarà importante evitare ripensamenti. Chi ha cambiato ruolo o ambiente dovrà consolidare la propria posizione, mentre alcuni valuteranno un trasferimento o una fase della nuova carriera. Cancro. Lavoro. Per il cancro luglio è un mese di conferme e responsabilità. Le scelte fatte nei mesi precedenti iniziano a definire il futuro e sarà importante evitare ripensamenti. Chi ha cambiato ruolo o ambiente dovrà consolidare la propria posizione, mentre alcuni valuteranno un trasferimento o una nuova fase della carriera. Il cancro dovrà anche aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti, soprattutto tecnologici, mantenendo prudenza nella gestione delle finanze. Le giornate del 17 e 21 luglio potrebbero segnare una svolta. Amore. In amore il cancro ritrova maggiore leggerezza e disponibilità emotiva. I single vivranno incontri piacevoli senza necessariamente cercare una relazione definitiva, mentre le coppie potranno recuperare complicità e passione, soprattutto dal 9 luglio. Tra il 17 e il 21 sarà il momento ideale per chiarire dubbi e rafforzare il legame. A fine mese il cancro sentirà il bisogno di verificare la sincerità di alcune persone e non avrà difficoltà a riconoscere ciò che non lo convince. Benessere. Sul fronte del benessere il cancro dovrà recuperare l'energia accumulata nei mesi precedenti senza forzare i ritmi. Luglio favorisce il relax, le vacanze e una migliore organizzazione del tempo, purché si evitino eccessi e stress. Le giornate del 7, 8, 27 e 28 luglio saranno le più impegnative e sarà importante ascoltare il proprio corpo, in particolare lo stomaco che potrebbe risentire delle tensioni emotive. Leone. Per il leone, luglio rappresenta un mese di grande crescita e opportunità. L'ingresso di Giove nel segno apre una fase fortunata in cui progetti e ambizioni possono finalmente prendere forma. Sarà il momento ideale per riscattarsi, dimostrare il proprio valore e cogliere nuove occasioni professionali. Tra il 22 e il 31 luglio saranno favoriti colloqui, proposte e incontri importanti, mentre i più giovani avranno la determinazione necessaria per superare esami e prove con successo. In amore, il leone vive uno dei periodi promettenti dell'anno. Le coppie potranno recuperare e superare incomprensioni e rafforzare il rapporto. Mentre chi ha conosciuto una persona speciale nelle settimane precedenti potrà recuperare quell'interesse in qualcosa di più concreto. Amore. In amore il leone vive uno dei periodi più promettenti dell'anno. Le coppie potranno superare incomprensioni e rafforzare il rapporto. Mentre chi ha conosciuto una persona speciale nelle settimane precedenti potrà trasformare quell'interesse in qualcosa di più concreto. Dal 22 luglio, con l'arrivo del sole nel segno, fascino e carisma saranno al massimo. Il periodo tra il 24 e il 26 luglio sarà particolarmente favorevole per nuovi incontri, dichiarazioni e decisioni importanti come una convivenza o un matrimonio. Benessere. Sul fronte del benessere, il leone recupera energia sia fisica che mentale. Luglio è il momento ideale per dedicarsi alla cura di sé, iniziare trattamenti estetici o migliorare il proprio stile di vita. Le giornate dell'11, 12, 15 saranno particolarmente positive per ritrovare equilibrio ed energia, mentre tra il 29 e il 31 sarà consigliabile evitare eccessi e affrontare tutto con maggiore prudenza. Vergine. Per la Vergine, luglio è un mese di profonde trasformazioni. Sarà difficile pianificare ogni passo come d'abitudine, perché gli eventi richiederanno flessibilità e capacità di adattamento. Il desiderio di chiudere con situazioni o collaborazioni che non rispecchiano più i valori sarà sempre più forte. La Vergine avrà l'opportunità di liberarsi di ciò che non serve, aprirsi a nuove esperienze professionali, affrontando il cambiamento con coraggio e senza rimpianti. I weekend, soprattutto quello dell'11 e 12 luglio, potrebbero essere più intensi e impegnativi. Amore. In amore dal 9 luglio. L'arrivo di Venere nel segno porta emozioni intense e un rinnovato desiderio di vivere sentimenti con autenticità. La Vergine potrà rafforzare una relazione solida oppure capire se è arrivato il momento di cambiare strada. Sarà importante non lasciarsi guidare da gelosia o insicurezze, ma ascoltare ciò che il cuore desidera davvero. Per i single, il periodo tra il 17 e il 19 luglio sarà particolarmente favorevole per fare incontri interessanti e aprirsi a nuove conoscenze. Benessere. Sul fronte del benessere, la Vergine potrà accusare un po' di stanchezza fisica e mentale, soprattutto nei primi due weekend del mese. Sarà importante rallentare, ridurre lo stress e ritagliarsi momenti di disconnessione dalla tecnologia per ritrovare equilibrio. Luglio invita a riscoprire la semplicità, dedicando più tempo a se stessi e alle relazioni autentiche.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Bilancia. Per la bilancia, luglio segna una svolta importante dopo un periodo di pressioni e incertezze. Con Giove non più in opposizione, torna la possibilità di prendere decisioni strategiche e puntare obiettivi più ambiziosi. Intorno al 15 luglio potrebbe presentarsi un incontro decisivo per la carriera, mentre dopo il 22 la bilancia ritroverà maggiore controllo sui propri progetti. Resterà fondamentale gestire con prudenza le questioni economiche e le trattative, soprattutto il 13 e 14 luglio, ma il coraggio di lasciarsi alle spalle il passato aprirà la strada a nuove opportunità. Amore. In amore la bilancia torna ad aprirsi ai sentimenti, anche se le delusioni vissute in passato potrebbero rendere più difficile fidarsi. I single avranno l'occasione di fare incontri sinceri, in particolare tra il 24 e il 25 luglio, mentre le coppie sentiranno il desiderio di ridefinire il proprio futuro con progetti come convivenza e matrimonio. Dopo il 22 luglio, passione e complicità cresceranno, rendendo questo un periodo ideale per rafforzare il rapporto. Sul fronte del benessere, la bilancia ritrova gradualmente energia e serenità. Pur dovendo ancora risolvere alcune questioni pratiche o burocratiche, il mese favorisce un importante recupero psicofisico. Le giornate del 15, 16, 24, 25, 29, 30 e 31 luglio saranno particolarmente favorevoli per iniziare un percorso di benessere, dedicarsi allo sport, prendersi cura di sé o ricevere il supporto di persone che potranno aiutare a ritrovare equilibrio. Scorpione. Per lo scorpione luglio richiede prudenza e autocontrollo. Le tensioni sul lavoro potrebbero emergere già dai primi giorni del mese e sarà importante evitare reazioni impulsive, soprattutto se sono ancora aperte questioni professionali e legali. Con Giove in posizione sfavorevole, lo scorpione sentirà il desiderio di cambiare, ma sarà anche preferibile valutare ogni scelta con attenzione prima di lasciare ciò che offre stabilità. Anche la gestione delle finanze richiederà cautela, in particolare

Benessere. Sul fronte del benessere, lo scorpione dovrà imparare a gestire meglio lo stress e rispettare i propri tempi. I primi giorni del mese potrebbero portare stanchezza e piccoli disturbi legati alla tensione, rendendo necessario rallentare i ritmi. Le giornate del 21, 22 e 23 luglio saranno particolarmente favorevoli per iniziare un percorso dedicato alla salute e al benessere, mentre tra il 29 e il 31 sarà consigliabile evitare eccessi, stress e situazioni rischiose. Sagittario. Per il Sagittario luglio segna l'inizio di una fase decisamente più favorevole. Con Giove e Saturno dalla tua parte, il lavoro riprende slancio e lascia spazio a nuove opportunità, creatività e progetti ambiziosi. Alcune trattative o accordi potrebbero richiedere maggiore attenzione a metà mese, soprattutto il 17 e il 24 luglio, ma il Sagittario avrà tutte le capacità per superare eventuali ostacoli. Anche un cambio di ruolo, un trasferimento o una nuova sede potrebbero rivelarsi occasioni preziose da valutare con apertura. In amore, il Sagittario vivrà un mese di crescita. Se la prima parte di luglio potrebbe portare qualche dubbio nelle relazioni più recenti o nei progetti di convivenza, dopo il 22 il clima cambierà nettamente. Le coppie potranno rafforzare il legame e fare scelte importanti, mentre chi è single avrà maggiori occasioni di vivere emozioni sincere. Tra il 24 e il 26 luglio saranno favoriti nuovi inizi e decisioni di coppia, mentre il 29, 30 e 31 regaleranno passione, romanticismo e momenti speciali. Benessere. Sul fronte benessere, il Sagittario avrà molta energia, anche se accompagnata da un po' di stanchezza, dovuta ai numerosi impegni. Sarà importante gestire lo stress con calma, evitando reazioni impulsive, soprattutto a metà mese. Le giornate del 30 e 31 luglio saranno ideali per recuperare le energie e dedicarsi ad un'attività rilassante, come la meditazione, lo yoga o semplicemente meritato riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato.

0: bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Capricorno. Per il Capricorno, luglio segna finalmente l'inizio di una fase più serena sul piano professionale. Dopo un periodo complesso, Giove smette di ostacolare il cammino e iniziano a vedersi risultati concreti. Le difficoltà lasciano spazio a nuove opportunità e la possibilità di riprendere progetti lasciati in sospeso. Il Capricorno potrà contare su idee vincenti e collaborazioni più costruttive, soprattutto nella seconda metà del mese. Attenzione solo a luglio 13, quando sarà più facile distrarsi, mentre dal 22 il sole favorirà nuove iniziative. Le giornate del 27 e 28 luglio saranno particolarmente importanti per decisioni, incarichi e riscontri professionali. Amore. In amore il Capricorno può finalmente ritrovare stabilità. Le coppie che hanno superato le difficoltà degli ultimi mesi usciranno più unite e consapevoli, mentre Venere, favorevole dal 9 luglio, aiuterà anche i single a vivere nuove occasioni. Tra il 19 e il 21 luglio potrebbe nascere piccole discussioni in famiglia e con il partner, ma con dialogo e pazienza sarà facile ritrovare l'armonia. Chi sogna una convivenza o un matrimonio potrà iniziare a fare progetti concreti, evitando però tensioni legate alle spese. Sul fronte benessere il Capricorno recupera energia e fiducia. L'ultima parte del mese porterà entusiasmo e voglia di rimettersi in forma, rendendo questo il momento ideale per iniziare una nuova attività fisica, iscriversi in palestra o dedicarsi a un interesse personale. Luglio favorisce il recupero dell'equilibrio psicofisico e aiuta a ritrovare serenità, motivazione e buon umore. Acquario. Per l'acquario, luglio è un mese di decisioni importanti sul piano professionale. Dopo un periodo di stanchezza e cambiamenti, sarà il momento di capire quale direzione prendere e valutare con coraggio nuove opportunità. Chi lavora da tempo nella stessa realtà potrebbe desiderare un cambio di ruolo o una svolta significativa, mentre studenti e giovani potrebbero riconsiderare il proprio percorso con Marte e Urano favorevoli, non mancheranno idee innovative. Amore. In amore l'acquario ritrova gradualmente serenità. Fino all'8 luglio sarà meglio evitare discussioni e tensioni, mentre dal 9, con Venere finalmente favorevole, il clima diventerà più disteso. Il 19 luglio sarà una giornata ideale per riconciliazioni o nuovi incontri, mentre il 24 e 25 favoriranno dialoghi sinceri e costruttivi. A fine mese cresceranno passione e desiderio di lasciarsi andare. Il 30 e 31 luglio saranno particolarmente favorevoli sia per le coppie sia per i single, che potranno vivere nuove emozioni senza lasciarsi frenare dal passato. Benessere. Sul fronte del benessere l'acquario vivrà un mese con alti e bassi. Le giornate del 2, 3, 15 e 16 luglio potrebbero portare maggiore stanchezza e qualche contrattempo, rendendo importante non sovraccaricarsi di impegni. Al contrario, il weekend del 25 e 26 offrirà un buon recupero di energie, mentre il 23 e il 30 sarà utile organizzare con calma i programmi futuri per affrontare il mese con maggiore equilibrio. Pesci. Per i pesci luglio è un mese che richiede pazienza e una buona gestione delle energie. Le responsabilità aumentano e potresti essere in attesa di una promozione, di un nuovo incarico o di un cambiamento professionale. Anche se il ritmo sarà intenso, i pesci non dovranno mettere in dubbio il proprio percorso, ma imparare a selezionare gli impegni e a non sovraccaricarsi. Particolare prudenza sarà necessaria intorno al 17 luglio, soprattutto nelle trattative, nelle questioni legali o nelle compravendite. Sarà il momento giusto per pianificare con calma i prossimi passi in vista di settembre. Amore. In amore i pesci vivranno una fase di riflessione e maggiore consapevolezza. Gli impegni e lo stress potrebbero influenzare la vita di coppia, rendendo necessario dedicare più spazio al dialogo e alla comprensione reciproca. Dopo il 9 luglio, Venere potrebbe portare qualche incomprensione, soprattutto negli ultimi fine settimana del mese, ma senza mettere realmente a rischio i rapporti solidi. Per i single, le nuove conoscenze faticheranno a trasformarsi in qualcosa di importante, anche se agosto promette un clima decisamente più favorevole. Benessere, sul fronte del benessere, i pesci dovranno prestare particolarmente attenzione allo stress accumulato nei mesi precedenti. Marte rende più facile sentirsi sotto pressione, sia fisicamente che mentalmente, ma le difficoltà saranno solo temporanee. Luglio invita a rallentare, concedersi momenti di relax e ritrovare equilibrio attraverso attività che favoriscono serenità e benessere interiore. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
5: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Speed camera locations per sabato 11 luglio, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, First Avenue, Woodville Gardens, Marlborough Street, Fulham Gardens and Main North Road, Jepps Cross.
7: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
8: Da oltre 50 anni,
7: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
8: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
7: Romeo,
8: 3X,
7: Foodland,
8: Coles,
7: IGA,
8: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
7: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
8: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
7: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
8: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
7: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
9: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
10: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
9: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
10: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
9: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
10: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
9: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
10: sì?
9: Tu, ci vai tu.
10: Ci vado io. Peter, io
9: ragazzi,
10: e Peter, Clara.
9: A Taste of Italy Griffith.
10: Experience Italy in the heart of Griffith.
11: Lucrezia, buttiamoci.
12: Buttiamoci? E dove?
11: Dai, sì, tuffiamoci.
12: E dove ti vuoi tuffare?
11: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
12: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
11: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

Io ormai da 3 giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: E dallo studio Sanremo, situato al 215 di Port Road, Hamash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, con risultati, commenti, interviste. A cura della redazione sportiva, al microfono Antonio Torella. Alla console, come di consueto, Luca Albiento. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora, siamo svegli dopo le nottate?
1: Sì, sì.
0: Tutti svegli.
1: Sono contento però.
0: Contentissimi, abbiamo buone notizie, non di calcio certamente per l'Italia, comunque di altri sport siamo i migliori. Allora continuiamo con la musica e poi a dare un'occhiata ai dettagli nei titoli di questa edizione.

0: Sono le 12 e 4 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport qui in diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono, Luca Armiento come al solito alla console. Allora, sembra che il mondiale sia iniziato ieri, sì. Ma adesso siamo ad una settimana dalla fine, quindi siamo praticamente alla fase finale. Infatti due partite già dei quarti di finale ed abbiamo le prime due semifinaliste. Mentre sul calcio italiano, il calcio mercato praticamente si intensifica perché adesso che molte squadre sono tornate a casa, molti giocatori vanno in ferie, però fra un paio di settimane tutti ritorneranno ai loro club per iniziare un'altra stagione di calcio. Il Milan, dopo l'acquisto del nuovo centravanti Ramos, ha messo a segno uno dei migliori colpi, forse un nuovo terzino, Ghila, che ha militato nella Lazio nelle ultime stagioni, però era in prestito dal Real Madrid. È un difensore che può giocare sia a destra che a sinistra e a tutte le posizioni della difesa, quindi un buon acquisto per il Milan. Mentre Caravelli, che sarebbe diciamo quello che sta a fare veci di direttore sportivo, dice che Kessai e Diaz non inseguono perché c'erano sparsa la voce che potrebbero tornare al Milan, mentre lui insegue Vidovic e Martinez, che sarebbe un altro centrocampista, un'altra mezza punta. Queste solamente sono ancora voci. In campo juventino dice, ora è ufficiale, Modesto, non so se è il direttore sportivo, qualcosa, Modesto lascia la Juventus, mentre Ederson dice torna alla Dea, che sarebbe l'Atalanta. Ovviamente c'erano voci che era in prestito, adesso torna all'Atalanta Ederson. Intanto i campionati in Serie e anche quelli della FA Cup, cioè parlo del Sud Australia, i campionati in Sud Australia sono fermi questa fine settimana. Infatti è il weekend delle finali delle coppe. Tra oggi e domani oggi si è iniziata alle 9:30 con la finale dell'Under 18, poi fa seguito a quelle delle riserve, poi la finale maschile dei senior tra FKB Grad contro Cumberland e poi c'è anche la finale femminile della FA Cup. Mentre domani a partire dalle 8:30 tutta la giornata sono impegnati con tutte le coppe per i juniors a partire dal Under 12, 14, 13 e via dicendo, tutti gli altri. Tutte queste partite naturalmente vengono fatte al servizio FM della federazione. In altre notizie, naturalmente in tennis, a Wimbledon, Jannik Sinner è in un'altra finale, dopo aver superato Djokovic nelle semi per 6-4, 6-4, 6-4, ed incontrerà in finale un altro avversario di consueto, il tedesco Zverev, che a sua volta aveva vinto la sua semifinale, quindi... Zverev è sempre temibile, però il Sinner lo ha battuto parecchie volte già in passato. Se il Sinner non ha problemi fisici non dovrebbe avere molti problemi contro Zverev per questa finale. Ricordiamo che con questo, già per aver raggiunto la semifinale del torneo, Sinner è qualificato per ATP Masters per il 2026, quindi bravo. È abbastanza avanti per il diritto di partecipare a Masters. Naturalmente il suo diretto avversario Alcaraz, parlavamo della scorsa settimana, che era appena iniziato la sua attività in allenamento, aveva ripreso la racchetta tra le mani, però ci vuole un po' di tempo prima che ritorni sulle piste o sui tornei di gioco di tennis. Ricordiamo che il Giro di Francia è il corso di svolgimento, siamo già dopo una settimana, la settima tappa che si è svolta ieri sera con arrivo a Bordeaux, dove ha visto in volata la vittoria di Mantellier, mentre Pogačar è sempre in maglia gialla. Per gli italiani, il primo degli italiani in classifica è Pinazzoli, quindicesimo a quasi 10 minuti di distacco, penso un po'. L'italiano ormai non abbiamo velocisti per le volate, abbiamo un po' qualche mezzo scalatore come questo Pinazzoli, mancano i grandi campioni del passato, ovviamente i giovani diventano tutti pigri, fare il ciclismo è molto duro,
1: sì.
0: E quindi non è una cosa facile. Ed, ricordiamo che in Formula 1 la scorsa settimana c'è stata un'altra vittoria della Ferrari alla Silverstone in Inghilterra, questa volta però è stato Leclerc che ha vinto il Gran Premio di Inghilterra o dell'Inghilterra davanti a Russell su Mercedes, al terzo posto l'altro ferrarista, quindi un primo e terzo posto per le Ferrari in questo campionato, che viene ancora dominato da Antonelli, che ha avuto un po' di sfortuna lo scorso weekend, la sua macchina non ha retto molto bene, però è sempre primo in classifica, mentre la Ferrari si avvicinano, il distacco ora è di solo poco meno di 40 punti, quindi chissà, se la Ferrari continua a dominarla, chissà, possiamo anche sperare. In MotoGP c'è il Gran Premio della Germania, dove nelle libere ha dominato Fernandez davanti a Marquez, e terza posizione invece per Digea, Bazzecchi solo ottavo nelle libere, ma siamo ancora nelle libere, poi ci saranno le qualifiche e la sprint race e via dicendo. Ok, andiamo avanti con un brano musicale e ritorneremo, daremo un'occhiata nei dettagli di cosa è successo fino a stamattina.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Zero. Sono le 12 e 17 minuti primi, quindi siamo ancora alla prima fase di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo, Antonio Tavella e Luca Armiento, i protagonisti di questa edizione. Allora, i mondiali. Sembra che come ieri sia iniziato questo mondiale, infatti lo scorso 12 giugno si è partiti. Ormai siamo all'ultima settimana, inizia l'ultima settimana dei mondiali. Domenica prossima, lunedì prossimo, nelle prime ore del mattino, sapremo chi è il nuovo campione, la nuova squadra campione del mondo. Intanto siamo nella fase più calda, forse siamo alle semifinali, due partite, due semifinali già disputate, cioè semifinali, quarti di finale già disputati, che hanno determinato le prime due semifinaliste. Infatti la prima, la Francia, ha superato il Marocco per 2-0, e nella seconda di stanotte la Spagna ha eliminato il Belgio per 2-1. La Spagna stava agevolmente conducendo per 2-0 quando verso il finale è arrivata la rete di Decathlon per il Belgio, che ha un po', diciamo, resi nervosi forse la panchina della Spagna, che però alla fine hanno condotto la vittoria in porto per 2-1. La prossima, una delle due semifinali, è appunto Francia contro Spagna. Questa notte ci saranno le ultime due quarti di finale per decidere l'altra semifinale. Alle ore, questi sono orari dall'Italia naturalmente, quindi perché, credo che sia verso le 3 del mattino, qualcosa del genere, perché se in Italia è le ore 23, le 11 di sera, allora è alle 6 del mattino. Sono i quarti di finale tra Norvegia e Inghilterra. Naturalmente l'Inghilterra parte favorita in questa partita, però la Norvegia non bisogna scartarli perché hanno quel centravanti che è quasi 2 metri alto ed è milita in Norvegia e milita in Inghilterra, gioca per il Manchester City, quindi lui conosce il modo in cui loro giocano, come e lui vedremo. Può esserci anche una sorpresa. L'ultima quarti di finale sarà tra l'Argentina e la Svizzera. Ricordiamo che l'Argentina ha avuto un po' di paura nelle ultime due partite, ha dovuto rimontare
5: più che paura
4: contro l'Egitto. Ricordiamo che era sotto di 2 reti, no? e anche contro l'ultima ha avuto molta fortuna. Purtroppo c'è quel Messi, il Messi che decide sempre, e forse l'Argentina senza Messi non sarebbe la grande squadra. Questa è forse la verità. Allora ricordiamo: Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera durante la notte e le prime ore del mattino di domani per decidere l'altra coppia delle semifinali che si disputerà tra il martedì e giovedì prossimo. Poi naturalmente sabato prossimo ci sarà la partita per terzo e quarto posto, domenica la finalissima. Quindi stiamo delineando, si delineano chi può essere, sarà la Francia, sarà la Spagna, chi lo sa?
5: La palla è rotonda.
4: La palla è rotonda, ci sono molte cose che possono rendere determinanti per chi vincerà questo mondiale. Mentre mettiamo da parte il mondiale, diamo un'occhiata un po' a cosa succede sul calcio mercato, perché se non finisce il mondiale molte cose non potranno ancora essere definite. Intanto il Milan, dopo l'acquisto del centravanti Ramos, ha acquistato un difensore, Gila, che è un terzino, può giocare anche a centro dell'area, centramediano. Gila è stato acquistato dal Milan e ricordiamo che Gila era in prestito alla Lazio, ha giocato gli ultimi anni alla Lazio, però è un ex giocatore del Real Madrid quando era giovane, e quindi la comproprietà, giocava in comproprietà, perché infatti il Milan l'ha pagato, mi sembra, qualcosa come 25 milioni più bonus, e metà di questi soldi andranno al Real Madrid, come in questi casi. Mentre Carnevali, che sarebbe il Milan, forse che agisce come direttore sportivo, dice: non ci sarà né Kessié e né Diaz indietro al Milan, perché si erano sparse le voci di questi due ex giocatori del Milan tornarsi. C'era anche Bonasser che sarebbe tornato, ma chi lo sa. Mentre lui dice insegue Vajdovic e Martinez, forse più Martinez che Vajdovic, perché Vajdovic è un giocatore molto costoso, non tanto per l'acquisto, ma il suo ingaggio. Il suo ingaggio va sui 10 milioni all'anno, pensi un po'.
5: Poco, no?
4: Pochissimi. Noi dobbiamo lavorare neanche tutta la vita per
5: avevamo $25 a settimana.
4: Un'altra notizia viene dalla Juventus, dove è ufficiale ora che Modesto, credo che Modesto sia uno dei direttori sportivi, uno dell'amministrazione della Juventus, ha deciso di lasciare la Juve. Mentre un giocatore, Ederson, dice farà ritorno alla Dea. La Dea naturalmente è l'Atalanta, la Dea è solo, come si dice, il nickname dell'Atalanta, che ritornerà all'Atalanta. Le altre voci sono tutte voci di mercato che non trovano ancora consenso, perché finché non finisce i mondiali i giocatori non decideranno ancora cosa succederà e dove andranno a finire. Siamo pronti per un motivo?
5: Sì, sì.
4: Anche andiamo avanti con un altro motivo.

Sono le 12 e 27 minuti primi e siamo vicini al prossimo come si dice, intervallo di pubblicità, ma continuiamo però con alcune notizie. Ricordiamo che oggi i vari campionati della South Australia, dalla NPL, State League 1 e State League 2 e Women anche, sono fermi per dare spazio alle finali di FA Cup che si disputano oggi al Service FM. Tutto è iniziato questa mattina alle ore 9:30 nella finale per il terzo per l'Under 18. Vediamo se riusciamo. Under 18. Naturalmente alle 9:30 c'è la finale dell'Under 18 di Cove FC contro Vipers. Mentre la finale delle riserve farà seguito alle ore 12 ed è il Sturt Lion contro Adelaide Adelaide United contro Sturt Lion per la finale delle riserve alle ore 12. La grand finale invece maschile è alle ore 16 ed è tra FK Belgrade contro Cumberland. Ricordiamo che entrambe le squadre, per aver raggiunto la finale, sono automaticamente qualificate per la FA Cup Last 32, dove sono coinvolte tutte le squadre della A-League. Questo si inizierà a giocare dal mese di agosto in poi, agosto-settembre in poi, prima che la stagione inizia. E poi ricordiamo che domani, cioè dopo questa finale maschile, ci sarà anche la finale femminile della Coppa. Domani invece un'altra giornata di finale di Coppa, però per i juniors, a partire dalle 8:30 di domani mattina, tutta la giornata dei due campi, o tre campi forse, due campi porti di artificials del servizio FM, ci saranno tutte le finali a partire dai ragazzini, dai sotto i 10, 12, 14, 13 e via di seguito. Il tempo non è uno dei migliori, è freddo,

0: sia una... per i giocatori, no?
1: Sì, per i giocatori sì, ma non per gli spettatori, perché devi stare in piedi.
0: Porto un cappotto.
1: Ci vuole più che un cappotto. Comunque, dopo alcune giornate di buon sole, si ritorna un po' l'inverno, avremo 3-4 giornate di piogge. Purtroppo è il periodo del su e giù il campionato, il tempo è così. Questo è per quanto riguarda i campionati locali. Dopo daremo un'occhiata invece alla situazione in particolare del NPL e State League One sui risultati della scorsa settimana e la situazione in classifica che ci dice cosa è successo a questo punto. Bene, io direi di andare subito alla pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Sono le 12:37 minuti primi, mentre siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono, Luca Armiento alla console. Allora, dicevamo che i campionati sono fermi questa settimana per via delle finali della FA Cup. Al momento sono in corso di svolgimento la finale delle riserve tra il Sturt Lion e l'Adelaide United, mentre alle ore 16 è in programma la finalissima dei senior tra il FK Belgrade ed Cumberland. Un po' di sorpresa soprattutto per la finale del Cumberland. Ricordiamo che entrambe di diritto parteciperanno alla prossima FA Cup nazionale, quando sono coinvolte le ultime 32 squadre, comprese quelle della A-League. Allora, dal momento che è fermo il campionato, diamo un'occhiata invece alla situazione del NPL e i risultati della scorsa settimana, compreso le riserve e i juniors. Adelaide, vediamo un po', il NPL. Il Adelaide Comets contro Croydon, c'è stata la netta vittoria del Croydon per 4-1. Le riserve del Comets hanno vinto 1-0, i juniors hanno perso 2-1. Adelaide City contro Parry Hills, vittoria di 2-0 dell'Adelaide City, entrambe le reti segnate nella prima parte. Nella seconda parte c'è stata una certa resistenza, dobbiamo dire, del Parry Hills, che ha giocato relativamente bene. L'Adelaide City si è dovuto accontentare da solo del 2-0. Le riserve del bianconeri hanno vinto 1-0, mentre i juniors addirittura 7-0 hanno fatto i juniors dell'Adelaide City. Il Sturt Lion contro Playford, vittoria di 1-0 del Sturt, 4-1 le riserve e 3-1 i juniors del Sturt Lion. Adelaide United contro Campbellton City, i senior hanno pareggiato 0-0. Mentre le riserve del Campbelltown hanno vinto 4-2, i juniors 2-1. FK Belgrade contro West Adelaide, 1-0 la vittoria dell'FK Belgrade, una rete segnata negli ultimi 5 minuti di gioco. Però il West Adelaide ha vinto nelle riserve per 2-1, ma i juniors hanno perso 6-2. I juniors del West Adelaide, naturalmente. Infine il Metro Stars contro Birkalla, questa è la partita di cartello, cioè tra la prima verso la seconda. C'è stata una netta vittoria del Metro per 3-1. Le riserve del Metro hanno vinto 4-0 e 4-2 i juniors, quindi vanno abbastanza bene i giovani del Metro. Prima di passare al turno della prossima settimana, diamo un'occhiata alle primissime posizioni della classifica, che sta un po' cambiando, nel senso che, allora, al comando adesso c'è il Metro Stars con 37 punti, seguito dall'Adelaide City a 35 e 35 anche il Birkalla, però l'Adelaide City c'è un miglior quoziente reti. Il quarto posto è tenuto dal FK Belgrade con la sua vittoria di 1-0 contro il West Adelaide, che passa a 30 punti, ed la quinta posizione al momento è tenuta dal Playford, che ha 26 punti. Quindi queste sono le posizioni migliori, mentre la sesta è entrata dentro il Croydon FC also, che ha 27 punti. Quindi questa è la situazione dei primi sei per quanto riguarda NPL. Il prossimo turno della NPL, che si gioca tra il 17, cioè il 17, 18 e 19 di luglio. Venerdì 17 c'è il Campbelltown contro Comets. Campbellton City contro Comets, può far seguito alle 20, Birkalla in casa contro il Parry Hills Knights. Mentre sabato c'è Adelaide City Adelaide City contro Croydon FC alle 14.30 di sabato prossimo. Alle 15 c'è Playford contro Middlesbrough Stars. Birkalla, scusate, West Adelaide contro Sturt Lion. Alle 17 invece FK Bigrad contro Adelaide United. Queste sono le partite del NPL della prossima settimana. Diamo un'occhiata ora al State League One. Ricordiamo che questi risultati sono del 17° turno della scorsa settimana, mentre il turno odierno, cioè il prossimo e la prossima settimana, naturalmente, oggi è riposo. Allora, abbiamo Adelaide Olympic che ha battuto 1-0 il South Adelaide, il Salisbury United, scusate. Le riserve vincono 1-0, i juniors vincono 3-0 dell'Olympic. Il Eastern United contro Mowbray Jets, 0-0 il risultato dei senior. 1-0 le riserve del Mowbray Jets e i juniors 3-0. Adelaide Cobras contro Fulham United, vittoria del Fulham per 3-0. Le riserve però perdono 2-0 e i juniors dei Fulham vincono 3-0. Blue Eagles contro South Adelaide, vittoria dei Blue Eagles 4-1 dopo che la South Adelaide aveva segnato per primo, però subito dopo i Blue Eagles hanno pareggiato, poi hanno dilagato e l'hanno vinto 4-1. Però le riserve hanno perso 2-1 e i juniors anche 2-1 dei Blue Eagles. Ed Croydon FC, scusate, Cove FC contro Adelaide Atletico, 0-0, 3-0 le riserve del Cove e 3-0 anche i juniors, 3-2 i juniors. Infine Cumberland contro Croatian Riders, vittoria del Croatian Riders per 2-1 nei senior, anche le riserve vincono 3-1, 1-1 i juniors. Quindi i Croatian dobbiamo dire che stanno venendo su nella migliore forma per quanto riguarda il ritorno alla prossima stagione, perché infatti conducono la classifica con 33 punti, seguito dall'Olimpica a 31. No, cioè al secondo posto c'è anche il Croatian Riders. E a 34 punti, no 33, 33 punti c'è l'Adelaide, Fulham United seconda posizione, 33 punti, 31 punti per l'Olympic terza posizione, 28 punti dal Mowbray Jets e sesta posizione per il Cumberland con 25 punti. Mentre il prossimo turno della State League One si inizia Thursday, una partita si gioca di giovedì, ed è Fulham United contro Cumberland. Sabato, partita alle 13, Adelaide Croatian Riders contro Eastern United, Mowbray Jets fuori casa sul campo del Salisbury United, Adelaide Atletico contro Adelaide Olympic, Blue Eagles in casa con il Cobras e il South Adelaide in casa contro il Cove FC. Questo è il prossimo turno per quanto riguarda State League One. Adesso è tempo di passare al nostro dovere.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, Il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
5: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
7: Dico Baglini, che insieme a Narciso Parigi vi invita ad aiutarci con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no, per condurla a sempre maggiori successi.

0: la Fiorentina!
1: E siamo alle 12.52, quindi siamo ormai un pochettino in ritardo, però siamo qui. Brevemente, prima di concludere, il prossimo turno del State League 2, se vi interessa il prossimo turno, che sarebbe la ventesima giornata. Ventesima? Vediamo un po'. No, no, ventesima. Esatto, ventesima giornata. State League 2. Zona North. C'è Elizabeth Down contro Elizabeth Grove. Poi far seguito Barossa United contro Adelaide Vale, il Port Adelaide contro Moberly Vista, Salisbury Inter contro Gora Eagles e Northern Demons contro Pontian Eagles. Questa è la zona nord, questo è il prossimo turno. La zona sud invece il prossimo turno si inizia il venerdì 17. Ma qui c'è già il risultato qua? No, quello è il risultato antico. Si inizia il giorno 18, tutte le ore 15 abbiamo Adelaide Hills contro Ghana United, il Mambaka United contro Seaford Rangers, Vipers contro Plimpton, Adelaide Atletico contro Adelaide University ed infine abbiamo il Pontian Eagles contro Western Strikers. Queste sono le partite del ventesimo turno dello State League 2 South. Ricordiamo che sono in corso di svolgimento le finali al Series FM. Al momento credo che sia finito il primo tempo della finale delle riserve, dove si stanno combattendo Strath Lion e Adelaide United, mentre alle ore 16 c'è la partita maggiore FK Bigrad contro Cumberland. Quindi se volete assistere a queste partite dovete andare al Service FM di Gepps Cross. Giornata di coppe anche per domani per i juniors, e quindi c'è molto da fare. Solo che uno questi sono tutti i genitori, fidanzate, i nonni vanno a vedere i ragazzini oggi, sì, domani cioè.
2: È bello.
1: Va bene, allora vogliamo concludere con notizie non di calcio. Il tennis naturalmente è quello che ci interessa di più, perché Jannik Sinner ha agevolmente superato Djokovic nelle semifinali con 6-4, 6-4, 6-4 ed è in finale ancora una volta ad un Master ed incontra ancora il suo arcirivale Zverev, il tedesco Zverev, che l'ha incontrato in molti incontri, molte semifinali. Tutto è possibile nelle semifinali, anche se parte favorito Jannik Sinner. E mentre ricordiamo che il ciclismo, il Giro di Francia, è già da una settimana che va in giro, si sta girando, partito in Spagna e poi attraversato i Pirenei, ieri la tappa, settima tappa, arrivo a Bordeaux, sulla costa orientale della Francia. In volata ha vinto Mentier, forse francese, uno dei nuovi velocisti, ha battuto una volata molto potente, diciamo, l'ho vista in diretta. Degli italiani neanche l'ombra, non si vedono neanche nelle volate.
2: Sanno ancora che scappano.
1: Ancora inseguono. Mentre Pagace è al comando della classifica ancora, dopo questo turno, primo degli italiani e Pinazzoli, quindicesimo, a 10 minuti di distacco. MotoGP in Germania questo fine settimana, dove nelle libere ha primeggiato Fernandez, che secondo posto per Marquez, che ancora una volta è scivolato, però ha fatto un miglior tempo in uno dei giri, cioè il secondo miglior tempo. Terzo tempo per Dajai, ottavo invece Barzecchi, che dell'Aprilia guida la classifica provvisoria, però nelle ultime gare non è che ha fatto un granché, sempre scivolato. Però non possiamo passare ancora una volta alla Formula 1, perché c'è stata un'altra vittoria della Ferrari a Silverstone la scorsa settimana. Leclerc ha imitato il suo compagno Hamilton, quando una volta che ha preso il comando della gara non l'ha lasciato più, anche perché Russell, Antonelli in particolare, ha avuto problemi con la sua macchina, non so se si sia ritirato, addirittura mi sembra che si sia ritirato a un certo momento. Russell, c'è stata una safety car negli ultimi tre giri, Russell ne ha approfittato per passare al secondo posto, mentre Hamilton si è dovuto accontentare dalla terza posizione. Quindi Ferrari lentamente stanno tornando a dominare un po', in certo senso, o a contrastare, dobbiamo dire, la McLaren, e anche Verstappen con la sua Red Bull. Allora, forse gli NXR, la finale è domani sera a partire dalle 10.30 sul canale 9 o whatever, per vedere un'altra finale dei Masters con gli NXR. E questo è tutto per questa edizione di Sabato Sport.

0: proprio dormito.
1: Un'altra edizione di Sabato Sport è giunta anche alla sua conclusione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. Però non andate via, anche se i nostri colleghi, devo dire la verità, non sono ancora qui, però non ci sono dubbi, ci saranno qua, magari anche in ritardo, ci sono qua per il loro programma di A Modo Mio. Mentre il Sabato Sport ritorna alla solita ora, alla solita onde radio della 531 Radio Italiana, con tutte le notizie che vi possono o non vi possono. Sabato prossimo sapremo chi sarà in finale dei mondiali e chi sarà per il terzo e quarto posto, perché ci sono sabato e domenica, sono le due gare. Nel frattempo le altre due semifinali, quarti di finale, sono in programma questa sera o questa notte, ed è tra Inghilterra e Norvegia e Argentina contro Svizzera. La prima già la sappiamo, la Francia che batte il Marocco e la Spagna che ha superato il Belgio, ed è la prima semifinale tra Spagna e Francia. Tutte le notizie la prossima settimana. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per sabato 11 luglio, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, First Avenue, Woodville Gardens, Marlborough Street, Fulham Gardens and Main North Road, Jepps Cross.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma a modo mio con Rosina e Luca. Diamo il benvenuto a Maria e Lina che sono qui con noi nello studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 83 40 7700, ripeto 83 40 7700. Iniziamo il programma con il motivo Valentina tu sei bella, canta Pino Villa. Grazie.

0: quando si bella, figlia, quando?
1: Benissimo, benissimo. Excuse me. Con il motivo Rose Rosse vi mando a voi tutti un forte abbraccio, con la speranza che la vostra vita è per sempre piena di profumo di rose. Canta Massimo Ranieri, ascoltiamo assieme, grazie.

Benissimo. Con il motivo Mio Amor salutiamo Annalisa e Silvio Latella e grazie per la vostra bellissima scelta, canta Elena Camarrone. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Esteston, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia.

0: tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Con il motivo, mio amore, salutiamo Annalisa e Sil. Ascoltiamo insieme il bellissimo motivo, carezze, e salutiamo Maria Marchetti e famiglia. Canta orchestra Bagutti.

Benissimo. Adesso con il motivo tu, ta, salutiamo Michelina, Carmine, Damiano, Lino, Pilla e famiglia. Grazie. Canta Kerro, Danny. Ascoltiamo assieme.

Grazie Giovanna Gallarella per la vostra scelta con Cicirinella, che piace tanto al vostro marito Pasquale. Un forte abbraccio a voi due. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: E adesso salutiamo Luciana Praticò e famiglia con il motivo Una spina e una rosa. Un bellissimo brano, canta Angelo Maura. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso con il motivo tu, soltanto tu, salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia. Un forte abbraccio, canta Albano e Romina. Ascoltiamo insieme. Grazie.

Benissimo, adesso grazie Santino per la vostra chiamata e scelta con il motivo il silenzio che voi, non dimenticate al vostro caro amico Nick che ha volato in cielo. Ascoltiamo assieme. Okay.

Benissimo. Grazie Carmela per la vostra chiamata e scelta con il motivo piange il telefono. Grazie.

0: bene.
1: Sei andata via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Speed camera locations per sabato 11 luglio, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, First Avenue, Woodville Gardens, Marlborough Street, Fulham Gardens and Main North Road, Jepps Cross.
6: È tempo di salame da Banquet Food!
7: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
8: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
7: Veneto,
8: abruzzese,
7: calabrese,
8: dolce o piccante.
7: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
8: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
8: pepe,
7: finocchio,
8: spago per le gare
7: e vari tipi di peperoncino.
8: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
6: È tempo di salame da Banquet Food!
9: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Radio Italiana 531.
10: Grazie Maria per la tua chiamata e scelta, per il bellissimo motivo Unchained Melody che lei dedica a suo marito Francesco, canta Wright's Brothers. Ascoltiamo assieme, grazie.

E adesso andiamo a Sydney per salutare Filomena e Nick Gialonardo e famiglia con il motivo "Dammi un bacio", canta Marco e il Clan. Grazie per la vostra chiamata e bellissima scelta.

E adesso salutiamo Antonietta e Antonio Paglia e famiglia con il motivo Menestrello, canta Federica Cocco. Una bellissima richiesta, grazie. Ascoltiamo assieme.

Benissimo. Salutiamo Antonietta e Antonio Paglia e famiglia con il motivo Menestrello, canta Federica Cocco. Una bellissima richiesta, grazie mille. Ascoltiamo assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Ci vai tu?
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: E adesso salutiamo Vivian, Pina, Angelina, Esterina e famiglie con il bellissimo motivo Caro Gesù, canta Albano e Romina. Ascoltiamo insieme questa bellissima canzone. Grazie Gesù che benedica tutto il mondo, con gli angeli che dormono in cielo. Grazie.

Benissimo, adesso salutiamo Rosina Iosa e famiglia con il motivo segretamente. Grazie Rosina per la vostra bellissima scelta. Canta Castellina, passi, ascoltiamo insieme.

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto

0: Parte della nostra vita, dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

Benissimo, adesso con il motivo, amore mio, salutiamo Rita e Mario Zerilla e famiglia. Canta Romano Milano.

0: ma tu non torni più.
1: Aiuta. Attivo danza del...
2: E adesso salutiamo Incoronata e Antonio Damiano e famiglia con il motivo Profumo di estate, canta Nico di Desideri. Ascoltiamo insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il comitato di assistenza agli anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Adesso andiamo in Canada per salutare Roccolo, Gozzo e famiglia che sono sempre in ascolto. Ascoltiamo insieme il bellissimo motivo. Calabria nel sangue, canta Franco Mancuso. Grazie Rocco per la vostra chiamata.

Grazie Enza per la tua scelta con il bellissimo motivo. Se torni questa sera, canta Vittorio, Romano, Milano. Grazie.

0: Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio a te sinceramente per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia. E a voi carissimi ascoltatori vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Ciao Italy, canta ricchi e poveri. Ciao ciao, alla prossima. Continuate ad ascoltare Francesco Ventrice, grazie.
1: Moriva adesso.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

Silvia Rosetta, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

0: stoliziata, coccolata, latte, burro, marmellata, pericola, pecora, pecora, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venduto, ma eri piccola, eh già.

0: innamorato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Grande Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Star.

0: Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
1: Kenz Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Kenz è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 11 luglio, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, First Avenue, Woodville Gardens, Marlborough Street, Fulham Gardens and Main North Road, Jepps Cross. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno. La vostra radio, la Radio Italiana 531.
6: Stanotte per te.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: mamme.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
2: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
2: Peter,
4: io
2: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con

0: latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Nubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 5, 3, 1.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia,
5: tutta l'Italia. Radio Italiana 531. Every day.

Oggi cerco compagnia, ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi. E sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 11 luglio, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, First Avenue, Woodville Gardens, Marlborough Street, Fulham Gardens and Main North Road, Jepps Cross. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dai nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
6: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
5: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
6: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
5: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
6: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. È quanto emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. L'indagato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
5: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2020. 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri, che il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine di una presa tra la gente. Perciò bambina, se sono qui per te stasera,

Catenazzo, che donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scrivo.

catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto, nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto, sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore, ho scelto te, perciò bambino, se tu sei qui per me stasera, beh sì, è una fortuna.

0: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

Oh yes, benvenuti dalla vostra Radio Italiana 531 a una puntata nuovissima, freschissima della Top 20. Ciao, io sono il vostro Marco e come tutte le settimane live dallo studio Sanremo 215 Port Road di Hindmarsh siamo live con la classifica delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italia. Benvenuti, preparatevi per un viaggio nella musica italiana di queste settimane, perché siamo veramente super super updated con quello che sta succedendo nella musica italiana in questo momento. Ogni settimana una classifica che cambia, ogni settimana una classifica con le 20 canzoni che seguono, insomma, i trend della musica italiana del momento e dell'estate italiana. Chiaramente qui è inverno, fa un po' freschino e quindi dobbiamo scaldarci con la musica del momento. Cominciamo subito con la numero 20 perché il tempo, lo sappiamo, con la nostra top 20 è tiranno. Cominciamo con Mace con la Pesce e Salmo, e queste sono le nostre cattive abitudini.

0: Salmo e Cola Pesce. Bentornati live con la Top 20, il vostro Marco, la vostra radio italiana 531, il vostro programma delle 6 di tutti i sabati. Ma se siete in questo momento al riascolto, al replay, al repodcast, ci potete ascoltare e ci state ascoltando in qualsiasi momento della giornata. Per esempio, se è buongiorno a questo punto.
1: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: Sempre attuale Luca Giurato che vi dà il buongiorno. Alla numero 19 Baby K con Tuca Macarena, la canzone che abbiamo ascoltato la settimana scorsa e potete sempre ascoltare in rotazione musicale ascoltando la nostra radio italiana 531, che come sempre è disponibile sui vostri dispositivi mobili Apple, Android, Windows, quello che volete. L'app esiste ormai da tanti anni e ormai esiste nelle vostre case, esiste nelle vostre vite ed è un'app totalmente gratuita, chiaramente non ve la facciamo pagare, la radio italiana è gratuita sempre, noi vi diamo questo servizio incredibile ormai da 51 anni e da qualche anno vi teniamo super in tuned con la musica italiana e con la numero 18, dito nella piaga, andiamo avanti col nostro viaggio Businessman.

Businessman numero 18 con la nostra Dito nella piaga. Attenzione, attenzione, perché questo era il disco della settimana numero 18. Tanta roba con la top 20. Siamo già a un ritmo elevatissimo. 17, Achille Lauro, Comuni Immortali. Achillone nazionale che rimane nella classifica da tantissime settimane, quindi veramente tanta roba, e chissà che non arrivi qualcosa di nuovo prima della fine di questo 2026. Siamo al giro di boa in realtà dell'anno, oltrepassato, perché siamo a luglio e quindi insomma siamo nel periodo caldo dell'estate, dove c'è tanta musica nuova, tanta musica di ritmo, e chissà che Achillone nazionale non arriverà con qualcosa di nuovo prima della fine del 2026. Andiamo avanti, perché alla numero 16 cambiamo totalmente ritmo e arriva un artista che a me piace tantissimo, che arriva direttamente anche da Sanremo 2026 con una bellissima canzone. Questo è il suo ultimo singolo, Fulminacci, Maledetto.

0: numero 14, Anna, White Girl Wasted, le baddies della musica italiana, tutte insieme con Anna in questa canzone, nella seconda parte della nostra classifica. Chissà, salirà in questa settimana, è in realtà in discesa, vuol dire che sta scalando al contrario la musica, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia. In realtà l'unica canzone che è in salita rispetto alla settimana scorsa era solo Baby K con Tuca Macarena, perché dal 20° è passata al 19°. Non abbiamo ascoltato al 15° Hippie Yayo, però anche no, di J-Ax, presente anche nella settimana scorsa. In realtà ho visto J-Ax chiudere la puntata, l'ultima puntata del Basement di questa stagione, con una bellissima intervista di 2 ore e mezza, quindi vi consiglio di andare a vederla perché è molto bella e parla un po' di tante cose, parla anche della diatriba con Fedez, parla del insomma di tantissime cose, anche di The Voice, anche di questa nuova onda country della sua vita, quindi in realtà molto bella, andate a vederla sia su Spotify che su YouTube. Parliamo di discese e salite, ma anche di new entry, perché alla numero 13 e anche alla 12 abbiamo 2 new entry. In realtà la 12 è una canzone che abbiamo già ascoltato come fuori classifica qualche settimana fa, però questa settimana partiamo dalla 13 con la prima new entry, che è il featuring di Gabri Ponte e Jovanotti, e questo è un po' il nostro DNA, no? Come il titolo, il DNA un po' zarro, tamarro, ci piace, ci piace.
1: Fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

DNA. E devo dire che era una libidine questa, perché è un featuring, tanta roba. Finalmente hanno lavorato in un progetto insieme Jovanotti e Gabri Ponte che ha infiammato in tutti i sensi lo stadio di San Siro per la seconda volta consecutiva, il secondo anno consecutivo grande concerto allo stadio di San Siro, con una presenza incredibile veramente di tantissima gente per celebrare un artista che in realtà, insomma, ha fatto veramente la storia della nostra musica. Ed è stato anche un bel omaggio agli FL65 che sono stati sul palco insieme a lui. È stato bello perché ci sono state delle diatribe tra di loro negli anni, e in realtà, insomma, sapere che hanno fatto pace, che c'è molta stima ancora tra di loro, ci piace molto. Due artisti che si stimano tantissimo sono alla numero 12 e noi corriamo perché, come dicevo anche prima, il tempo è tiranno, il tempo corre, siamo già vicinissimi al giro di boa, però tantissima musica, soprattutto nuova, che arriverà anche nella seconda parte della puntata, e c'è una nuova numero 1, questo è importante da sapere perché già ci sono dei cambiamenti in questa settimana, ma la settimana scorsa questo era un disco fuori classifica ed è entrato in classifica, antidroga, Emma e Fabri Fibra, e qui posso dire tanta roba.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzi.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 10.

si muove come si muove la nostra classifica questa settimana, perché Buonvento scende, era nelle prime posizioni la settimana scorsa, Alfa e Giovanotti doppietta questa settimana. Non ci verranno i nostri fan della radio a cui non piace Giovanotti, che saranno probabilmente in tre, perché poi in realtà noi ormai siamo ambassador della musica di Giovanotti dopo il suo concerto a marzo 2026 qui ad Adelaide. Ci manca, ciao Giova, ti salutiamo, sei stato grande e torna, so che tornerai. Allora, giro di boa, siamo alla 10, quindi vuol dire che vi facciamo un piccolo recap delle ultime posizioni. Allora, 20, Cattive Abitudini, Mace, Salmo con La Pesce; 19, Tuca Macarena di Baby K; 18, Businessman di Tonella Piaga; 17, Achille Lauro, Comuni Immortali; 16, Maledetto Me, Fulminacci; 15, IPIO, J-Ax; 14, White Girl Wasted di Anna; 13, DNA di Cabri Ponte e Giovanotti; 12, Antidroga, Emma con Fabri Fibra; 11, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso; 10, l'abbiamo appena ascoltata, Giovanotti con Alfa. Andiamo quindi nelle posizioni della classifica più alte. 9, Buona Domenica di Saif. Attenzione, udite, perché la numero 1 della settimana scorsa, Cabana di Rama, è alla numero 8. Pensate quanto è cambiata la classifica.

0: specifica in questa settimana.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Shock. Shock incredibile, lo dice anche il nostro Matteo Renzi. Alla 8 Irama Cabana, alla 7 la prossima canzone che andiamo ad ascoltare è un featuring molto bello, La Mango, Angelina con Marco Mengoni, il canto d'amore più bello che c'è. Sì, ci stiamo avvicinando alle posizioni, quelle calde, quelle lì che contano della nostra Top 20, quindi allacciate le cinture perché da qui in poi solo pezzoni. 7, canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

numero 7, Canto d'amore, L'Angelina Mango del mio cuore con Marco Mengoni. Tantissima roba questa canzone. Siamo veramente a un livello altissimo delle ultime canzoni di questa top 20 e ci avviciniamo tantissimo alla top 3. Alla top 3 che quest'anno, questa settimana piuttosto, cambia perché abbiamo ascoltato già alla 8 Cabana di Rama, che era alla 1, è caduto vertiginosamente fuori dal podio e addirittura esce quasi dalla top 10. Magari settimana prossima non sarà neanche in top 10. Sentiamo infatti i Rama. Questa è la top 10, mi sa che questa settimana non ci sarai più, chissà. Numero 6, prossima canzone, e poi ci avviciniamo anche al disco fuori classifica che abbiamo scelto questa settimana, che è una new entry del nostro cuore, è una new entry della nostra rotazione, ma ci arriveremo tra pochissimo, perché alla 6 vi chiediamo se questo è il vostro sabato sera. Voi, questa sera, cosa fate? Ve lo chiede Noemi con Tu cosa fai questa sera. Numero 6.

Noemi, Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, numero 6. Numero 6 era una delle canzoni fuori classifica di qualche settimana fa, così come Canto d'amore. E poi alla fine forse ci vediamo giusto noi nelle canzoni che poi entrano in questa top 20. Numero 5, non me ne voglia Gabbani. Ogni settimana Gabbani non entra mai nella nostra selection delle canzoni da ascoltare, ma va nella classifica sempre, con Summer Funk alla 5, abbiamo detto. E torniamo e rimaniamo col ritmo carioca, e mi dispiace dirlo perché il Brasile è stato eliminato dai mondiali dalla Norvegia, quindi insomma dobbiamo consolare i nostri amici brasiliani, anche perché alla guida del Brasile c'è fino a questo momento ancora il nostro Carletto Ancelotti, e quindi mi sembra giusto omaggiarlo con la numero 4, che è un invito insomma a un mix italiano carioca, Gaia, che è la nostra italo-brasiliana per eccellenza, con Bossa Nostra.

0: 104, Bossa Nostra di Gaia. Pubblicità.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Mi sento un odore alla gola.
0: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 3.

Questa canzone assolutamente da podio. Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. Siamo sul podio della nostra Top 20. Per chi si fosse appena sintonizzato, ciao, ciao, benvenuti. Siamo solo veramente agli sgoccioli della fine del programma, ma benvenuti alla Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E abbiamo ascoltato una canzone che più estiva non ce n'è, e diciamo che è entrata nella Top 20 già nelle posizioni alte. Quando vi dicevo prima che la seconda parte della classifica era tutta in discesa, significa che tutta la parte sinistra è tutta in salita, perché la 9, la 7, la 6, la 5, la 4, la 3 e la 1 sono tutte posizioni che sono salite di classifica, come ovviamente la 3 che abbiamo ascoltato. La 2 invece, sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, è rimasta dov'è. Prima di farvela ascoltare però, andiamo ad ascoltare il disco fuori classifica della settimana, che è un singolo che è uscito qualche giorno fa e quindi in realtà ancora deve mangiare di pasta asciutta prima di entrare nella Top 20, ma ha un trittico incredibile, perché non so come Marovazzi riesce sempre a mettere insieme delle gemme della musica italiana, e con La Costiera Amalfitana Rovazzi ha chiamato a sé Arisa e Nino D'Angelo. C'è magia. Disco fuori classifica della settimana.

0: Ma di cosa stiamo parlando esattamente? La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Io amo Rovazzi solo perché si inventa questi featuring dal nulla. Canzone che sicuramente è estiva, è estiva e tra l'altro d'estate, se ci pensate bene.
1: Fa un caldo,
2: Mamma mia, si è tosando proprio.
1: Fa un po' caldino.
2: Si è tosando.
0: Un pochino ce l'ha portata questa vibe partenopea Nino D'Angelo con il nostro disco Fuori Classifica. Allora, siamo vicinissimi a scoprire chi è la numero uno. In realtà i nostri ascoltatori più aficionados avranno notato che manca una canzone. Vi ho già detto che alla 2 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Alla 1 c'è una canzone che era già in classifica da qualche settimana e sta settimana qua ha fatto un jump. Forse perché ha veramente un ritmo molto estivo e quindi è stata premiata come la canzone più ascoltata in questa settimana. Però io prima vi prometto, cioè mantengo le mie promesse, ascoltiamo la 2 con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e poi rimanete qui perché scopriamo insieme la 1 e ci salutiamo anche per questa settimana. Vai Pinguini!

Chissà se sono fischiate le orecchie a Dua Lipa, perché mi ricordi una, mi ricordi Dua, credo sia Dua Lipa, nella sua luna di miele siciliana. Chissà, chissà se avrà mai sentito questa canzone su una radio. Sicuramente l'avete ascoltata qui su Radio Italiana 531 con la nostra Top 20 e nella nostra rotazione musicale. Andiamo ad ascoltare a questo punto la Top 10 e poi scopriamo chi era numero 1. 10, Buon Vento, Jovanotti Alfa. 9, Buona Domenica di Saif. 8, Cabana di Rama. 7, Canto d'Amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. 6, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. 5, Summer Funk di Francesco Gabbani. 4, Bossa Nostra di Gaia. 3, Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. 2, abbiamo appena ascoltato Sorry, Scusa, Lo Siento. Prima di dirvi la 1, grazie a tutti dell'ascolto, vi abbraccio, vi saluto, vi voglio bene, grazie del supporto, è un programma che vi piace tantissimo, mi dite in tantissimi che vi fa piacere sapere quello che succede in Italia in questo momento dal punto di vista musicale e mi fa piacere dirvi che anche noi ci avevamo visto lungo, perché questa canzone ve la stiamo spammando da quando è uscita ed è la numero 1 della settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia. La Top 20 finisce qua, grazie a tutti, buon sabato e ci sentiamo presto, ciao ciao.

0: chiama.
1: Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
2: Sei cambiato, non vedo.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
9: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
8: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
9: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
8: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
9: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. È quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
8: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au. Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
0: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
10: Radio Italiana 531.
11: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.

Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale.

Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 04148151806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 22 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti cari amici italiani, marchigiani di tutto il mondo. Oggi giriamo l'Italia perché abbiamo tanti ospiti bellissimi. E come stai, Silvia, cara amica, col freddo, col caldo? Io guarda, qua oggi 0 grado a Rosario, allora fuori freddissimo.
1: Qua io spero che il condizionatore qui non mi abbandoni, perché invece davanti a quello zero tanti numeri ci sono, veramente. Però ecco, siamo nel fresco della radio, cioè il fresco, poi oggi è una giornata veramente importante, ne avremo da dire, ma visto che è già qui con noi, intanto parliamo di radio, parliamo di Zac Radio, vogliamo stare con noi direttamente in questa diretta. Siamo tutti insieme in radio. Benvenuto Filippo, benvenuta a Zac Radio. Siamo proprio uniti, unitissimi oggi.
2: Bentrovati ragazzi, è un piacere essere a casa vostra quest'oggi.
0: Vedi questa voce già di radio. Tu senti Filippo e già inizi a sognare, a pensare, a viaggiare col pensiero. Come stai? Come va la radio? Raccontaci un po', dai, come va questa esperienza radio, Zac Radio, nella Sicilia, nel mondo?
2: La radio, forse ve l'ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è aria, respiro. Ogni qualvolta io metto piede in radio, come dire, mi prendo la mia classica boccata di ossigeno, quel paio d'ore a settimana per me sono un'oasi assoluta di felicità. Poi, a maggior ragione, se la radio si chiama Zac Radio, dove di fatto io sono 10 anni a questa parte, ormai ne curo la programmazione e tutto ciò che viene messo in onda, a maggior ragione, oltre a sentirmici di casa, sono tra virgolette anche il padrone di casa, e quindi rassetto, riordino e all'occorrenza faccio quel minimo di nervi che ogni tanto vanno fatti quando qualcosa non va, come qualunque buon padre di famiglia. Quest'anno Zac Radio ha, nella misura in cui ci sono stati tanti innesti, Voce alla Radio è uno di questi. Abbiamo iniziato una collaborazione con un cestista che per Trapani è un grande nome, che è Gabriele Caneto, con il suo Gulliver, che è un podcast che oramai va avanti da diversi anni e che da quest'anno entra a far parte della nostra programmazione. Abbiamo ampliato il nostro audit anche grazie a Voce alla Radio, e quindi al fatto che voi avete un ottimo seguito social del quale ha beneficiato anche Zac Radio sotto questo punto di vista. Quindi definirei la stagione che si è conclusa qualche giorno fa, quindi quella là, autunno-inverno, diciamo, 2025-2026, come una stagione eccezionale, e mettiamo di fare qualcosa di più anche nel 2026-2027. Ci sono tante idee che bollono in pentola, tante idee che frullano in testa, non ultimo, ne abbiamo parlato all'ultima puntata di Zac On Air, quello di creare uno spin-off Made in Sicily di Voce alla Radio. Chissà che non si riesca a realizzarlo, grazie a Javier, che, come dire, in Argentina conosce davvero tante persone siciliane. L'Argentina però è foraggiata dall'immigrazione del sud Italia, e quindi non è detto che la prossima stagione possa esserci un Voce alla Radio bis che si affiancherà al Voce alla Radio originale, previo acquisto dei diritti di trasmissione da parte dei fondatori.
0: Guarda che qua già abbiamo un listino con almeno 5-6 siciliani che vogliono essere presenti alla tua radio, ai vostri programmi, perché già siete conosciutissimi qua a Rosario. Qua non so perché, però guarda che i marchigiani siamo un'associazione marchigiana, invece i siciliani sono in 5 associazioni, perché non si sono messi d'accordo, allora hanno organizzati 5 associazioni. Guarda un po'.
1: veramente tanti.
2: E vabbè, ma quello può dipendere anche dalla cultura siciliana, perché noi siciliani siamo una regione abituata alle conquiste di tanti popoli, gli Arabi, i Greci, i Romani ci hanno conquistato, quindi ognuno di noi la pensa a modo suo a seconda di quella che è l'origine della conquista, quindi magari anche i siciliani che si trovano in Argentina allo stesso modo, come dire, provano a conquistare l'Argentina a modo loro sulla base delle loro tradizioni culturali, no?
0: Che bello. Filippo, dimmi un po', impariamo con te un po' alla radio, impariamo di tante cose. E i problemi che ne abbiamo quando facciamo un programma in diretta, che è con l'internet, con l'ospite, te come fai? Perché sicuramente ti succede come a noi, che con l'internet, oggi non abbiamo buon internet, e non so, l'ospite non viene.
1: Quante ne avrai da raccontare?
2: Allora, tantissime. Allora, io ho una grande fortuna, che una compagna di avventura radiofonica, oltre che di vita, che mi fa da spalla, che è Valentina, che oggi sarebbe dovuto essere qui, ma per lavoro purtroppo non ci può essere. Quindi, sai, quando si presenta la criticità dell'ospite che non arriva in tempo, dell'ospite che non riesce a collegarsi, del collegamento Meet che non va, funziona per internet in quel momento, ti dà buca, del collegamento che l'ospite magari è in autostrada e quindi non riesce a parlare. In quel caso con Valentina mettiamo su il teatrino, tutti ci definiscono i Sandra e Raimondo di Zac Radio fondamentalmente, perché a noi piace molto scherzare sulle nostre vite, anche perché 28 anni di vita insieme ci permettono di avere una complicità e una credo possa cominciare della nostra condivisione di intenti, ecco, mettiamola così. Quindi per noi è semplice, basta uno sguardo quando c'è un problema per dire ok, tamponiamo in questo modo. Poi sai, vivendo insieme capita durante la settimana magari che leggi quella notizia curiosa, vedi quel video su TikTok un attimino più divertente, lo memorizzi, è sufficiente dire ma sai Valentina, hai visto Papa Leone che ha fatto il gesto 6-7 durante il suo viaggio in eccetera eccetera. E lì inizia la copertura di un blocco nel quale l'ospite ti dà buca da 10 minuti, nella quale non soffri nemmeno l'assenza dell'ospite in realtà. Ma di fatto ci sono dei problemi nel momento in cui l'ospite non si presenta, tu dici e mo che faccio? Però insomma riusciamo fortunatamente a tamponare. E poi abbiamo anche tanti amici ai quali anche all'ultimo secondo vuoi dire ma che fa? Domani te la fai una passeggiatina dalle nostre parti e ci copri una mezz'oretta di trasmissione, e riusciamo anche in quel modo a coprire ciò che non potrebbe essere coperto o che ha difficoltà ad esserlo.
1: Beh, incominciamo anche noi a avere un po' di esperienza in queste parti, solo che ecco, lo sguardo deve andare dall'Italia all'Argentina, ma anche io e Javier certe volte riusciamo a organizzare.
2: E beh, lì c'è la distanza geografica, io
1: veramente.
2: Mi trovo sul divano di casa, un pochino più semplice dal mio punto di vista.
0: Intanto abbiamo una sorpresa Silvia, questa amica nostra siciliana che hai registrato, la possiamo mettere? Che ne pensi? Facciamo?
1: Sì, assolutamente, allora mi fa veramente piacere, ecco, in questa giornata molto importante, 4 luglio è una festa che tanti, una festa in America, di tanti americani, e Josephine Maietta, la nostra carissima amica originaria di Castelvetrano e penso che sia molto vicino a voi, speaker e producer di Sabato Italiano su Radio Hofstra University, e ci ha mandato questo bellissimo, bellissimo messaggio di auguri per l'America e per le radio. E allora Filippo, diciamo che è anche per te.
3: Ciao Silvia, ciao Javier. Ciao ascoltatori di Voce alla Radio, che bel regalo che mi state facendo oggi, che stiamo celebrando appunto il 4 luglio, una giornata importantissima per noi. Allora mi presento, sono Josephine Maietta. Questo 4 luglio segna 250 anni da quando l'America ha dichiarato la sua indipendenza, un traguardo che invita tutti noi a fermarci a riflettere, soprattutto coloro che sono stati plasmati dall'esperienza italo-americana e dalla storia dell'immigrazione che è al cuore di questa nazione. I nostri antenati arrivarono con speranza e determinazione, credendo che attraverso il duro lavoro e l'istruzione una vita migliore fosse possibile. E in questo giorno dell'indipendenza, proprio oggi 4 luglio, l'AIE, Association of Italian American Educators, celebra con orgoglio quella eredità, il legame duraturo tra identità, opportunità e sogno americano. Buon compleanno all'America, anche a nome del mio programma Sabato Italiano che conduco alla Hofstra University. Infatti questi giorni abbiamo celebrato 10 anni. Un saluto speciale a tutti i marchigiani che vivono qui in America, un saluto a te affettuoso, a te Javier, a te Silvia, grazie per questo invito oggi. Un saluto a tutti gli ascoltatori, quindi buon compleanno America, il nome più bello italiano. Sono orgogliosissima. Un saluto fortissimo da me e da tutti i miei colleghi. Un bacio grande. Sono Josephine Maietta che vi parla da New York. Baci baci. Ciao ciao.
0: Che bello, che bello. La donna radio. Sai, noi, io la chiamo così perché la voglio tanto bene. La donna radio. Ci siamo conosciuti a New York alla conferenza di marchigiani in America che si è fatta 2 anni fa, allora ci siamo visti tutta una serata a parlare, a chiacchierare. Dopo anche abbiamo partecipato alla sfilata, alla bella sfilata del Columbus Day a New York. Allora, dai, visto una siciliana che ti abbiamo trovato, che ti vogliamo far conoscere sicuramente.
2: E tra le altre cose, che bella voce, devo dire, radiofonicamente parlando, una bellissima voce.
1: Ma mi fa piacere raccontare che, ecco, oltre che Cavalier Josephine Maietta, è stata per tanti anni insegnante di italiano a New York, tanti bambini, ecco, diciamo l'italiano è visto come una lingua straniera, ecco, una seconda lingua che da imparare a scuola, ma gli fa, fa non solo imparare la lingua, ma la cultura, li inonda questi bambini, questi ragazzi, di tanta italianità come solo chi veramente ama il nostro paese può fare. È veramente una turbine di idee, di emozioni e di tanta, tanta attività. Non sta mai ferma, un po' come noi, così, quasi.
0: Allora, ma torniamo a Zach e torniamo ai progetti. E riguardo ai progetti, cosa ti piacerebbe fare nella vita, al di là della radio? Facciamo la TV, un programma di TV? Ti piacerebbe arrivare?
2: Allora, io ho già fatto TV tanti anni fa, okay. Perché a me è sempre piaciuta la comunicazione. Ed essendo una persona latentemente timida, stare dietro un microfono o dietro una telecamera mi ha permesso di superare quella buona dose di timidezza che tutt'oggi c'è, ma che celo con un attimo di maturità. Ho iniziato a fare radio in una radio cattolica di Trapani, si chiamava Radio Nostra, e mi inventai ed era un programma che prevedeva che i ragazzi delle scuole trapanesi fossero nostri ospiti in radio, esperti rispetto a un argomento che veniva scelto proprio con i ragazzi, dalla sessualità all'anoressia, al razzismo o a qualunque altro tema. C'era sempre in studio con noi uno o più esperti che con i ragazzi discutevano di quell'argomento. Fu un'esperienza talmente bella, peraltro esperienza che 30 anni fa mi ha inguaiato con mia moglie, perché io ho conosciuto Valentina proprio con la radio, attraverso la radio. Quell'esperienza ci ha portati poi a proporre l'iniziativa ad una televisione locale di Trapani che si chiamava Telesud. Lo stesso programma radiofonico lo abbiamo trasferito in un format televisivo per una stagione, ho ancora le cassette conservate tra le altre cose, dei vecchi VHS che prima o poi dovrò riversare per rivedere quanto ero imbecille, e quindi lo stesso format lo abbiamo trasferito televisivamente parlando per vedere come funzionava, e funzionò molto bene tra le altre cose, perché era un programma che veniva ascoltato, veniva seguito e quant'altro. Poi la televisione cambiò gestione e non andammo avanti fondamentalmente, però è un'esperienza che ho già fatto, e come dire, mi piacerebbe continuare a fare televisione, nella misura in cui è una cosa che mi diverte, mi piace comunicare, mi piace parlare con le persone, mi piace soprattutto, come fate voi, raccontare storie, che secondo me per noi giullari della comunicazione è probabilmente la mission principale, perché non siamo giornalisti e in quanto tali non abbiamo la malizia del giornalista, ma di converso abbiamo la curiosità dell'uomo comune che ci permette di fare quelle domande che magari un giornalista potrebbe non fare. Quindi un'intervista può essere seria o semiseria a seconda di quanto il tuo ospite ti stimola all'interno della conversazione.
0: Certo, certo, un po' così. Sai che noi in Argentina, io mi ricordo quando ero piccolo, a casa si ascoltava radio. In quel momento si usava tantissimo il radioteatro.
2: Bello, radioteatro
0: era bellissimo, perché tu dovevi aspettare, anche che non conoscevi gli attori, perché gli attori non li vedevi, allora dovevi immaginare tutto ciò che accadeva in questo momento di un'ora, mezz'oretta. E mi ricordo, questa è un'esperienza che ti dico, un domani mi piacerebbe arrivare col mio, diciamo, attore che ho dentro in qualche parte del corpo e portarle, perché a varie volte raccontare delle storie e piace tanto alla gente, no? Sentire l'esperienza.
2: È bello il famoso radiodramma, non ci dimentichiamo che sì, non ci dimentichiamo che il radiodramma fu quello che convinse gli americani negli anni 60 che c'era l'invasione degli alieni, con Orson Welles, che convinse tutti che in quel momento c'era l'invasione degli alieni. Quindi, come dici tu, la radio ti fa immaginare, la radio è un pochino come un libro, tu immagini attraverso la voce di chi racconta quello che sta raccontando, quindi devi avere la capacità di trasferire per parole le immagini che tu stai vedendo. Certo, e quello è il nostro compito, è quella la nostra missione fondamentale, ed è quello che a me piace proprio della radio, nel senso che basta che chiudi gli occhi e puoi essere ovunque con la radio, perché se io chiudo gli occhi e ascolto te, Javier, sono in Argentina, se ascolto Silvia sono ad Ancona, e i vostri racconti mi permettono di conoscere. Poi l'interazione che c'è tra di noi ci permette anche di vedere al di là di quello che raccontate voi, perché come ad esempio quest'anno quando c'è stato l'assessore anconetano in virtù di Ancona, città della cultura per il 2028 e quant'altro, attraverso lui siamo riusciti a chiudere gli occhi e a vivere Ancona attraverso il suo racconto. Tu che un paio di settimane fa ci hai raccontato di come si fa, ad esempio, non hai presente che siamo stati sommersi da persone che hanno detto c'è parla, anche sta la radio fondamentalmente.
0: Sì, sì, è una cosa meravigliosa. Anche te, per te Silvia, che te, Silvia fa anche un programma che si chiama Italia in diretta, che lo fa col Belgio, con la radio internazionale.
1: Lì mi sbizzarrisco, perché faccio un lungo racconto di un'ora su un argomento, su un intero concerto oppure un evento, anche spezzato in diverse puntate, per raccontare un po'. Le tante Italie del mondo, come dico io, anche se per la maggior parte dei casi sono dalle Marche, ma mi fa piacere raccontare per intero tutto un evento, un po' un piccolo documentario, diciamo, magari inserendoci interviste. In realtà, si chiama Italia in diretta, ma ahimè, non è in diretta, è registrato, però diciamo. Una certa immediatezza, mi fa piacere andare a registrare, entrare in un evento, entrare in un concerto di musica pop, rock, e poi anche sentire la voce dei protagonisti, di archivoce, ormai lo sanno che prima o dopo, gli faccio dire qualcosa, le loro impressioni in diretta, diciamo, e che poi dopo mi fa piacere inserire nella trasmissione. E in effetti non mi faccio mancare niente, effettivamente.
2: Ho ascoltato spesso all'interno del vostro format per due ragioni. Uno, perché fa un lavoro veramente.
0: Abbiamo qualche problema di collegamento.
2: Due, perché ho scoperto che Radio Internazionale ha un seguito vastissimo Diversi amici, quando li ho invitati ad ascoltare voce alla radio, che sono stati ad esempio in Belgio per lavoro, spesso al Parlamento europeo e quant'altro, quando ho detto, sai, c'è il direttore della radio internazionale, la seguo quando sono in Belgio e quant'altro, quindi permettetemi di salutarlo perché...
1: Ci sono dei momenti di buco di audio, però ecco, sono quei famose volte in cui ogni tanto bisogna...
2: Cavo credo abbia qualche problema di connessione, infatti.
1: Qualche volta qualche parola di Filippo ci è mancata, però abbiamo intuito, ci siamo un po' come la radio che fa intuire le immagini, in questo caso abbiamo intuito anche la voce, quindi tutto il racconto ci è arrivato. È bellissimo, sì, Radio Internazionale è una bellissima realtà, com'è internazionale Genk, perché è una città, una comunità dove ci sono tantissime comunità internazionali da vari posti, vari paesi, e quindi la radio sì, nasce diciamo con un cuore italiano, nasce con l'idea di Don Gregorio e dei tanti amici, ma in realtà all'interno ha tanti tantissimi programmi, rubriche in varie lingue, in varie comunità. È proprio lo spirito di Radio Internazionale.
0: Intanto abbiamo adoperato lo studio di Radio Internazionale, perché questo dietro che abbiamo, questo che sembra uno studio, però io sono a Rosario, è lo studio di Radio Internazionale, studio dove siamo stati l'anno scorso con Silvia, abbiamo vissuto tre giornate intense, molto intensi, a Genk con i nostri amici marchigiani, che salutiamo, a Lorena Noè, che diciamo comanda un po' il gruppo dei marchigiani nel mondo, e con chi sicuramente condivideremo di nuovo, il comitato esecutivo dei marchigiani nel mondo. E Filippo, intanto, cosa succede quando tu per strada ti trovi qualcuno che ti dice: ma te sei quello della radio, io ti ascolto?
2: Non ti nego che le diventano rosse, ma mi fa piacere nella misura in cui, se una persona si ricorda di me, vuol dire che gli ho lasciato qualcosa di positivo. Quindi non sono una star, ecco, mettiamola in questo. Quello è poco ma sicuro. Anzi, se fossi una star, sarei un antistar. Però in generale, se qualcuno si ricorda di te, e spesso accade che magari hanno seguito Zach e hanno una storia da raccontare e ci contattano, poi Trapani è un paese talmente piccolo nel quale più o meno ci si conosce tutti, quindi chi ti conosce direttamente magari conosce mia moglie piuttosto che un amico di un amico di un amico, e arriva a te fondamentalmente. Quando qualcuno ti riconosce o ti contatta per dire sai, avrei una storia da raccontare, la cosa mi inorgoglisce, perché vuol dire che qualcosa di buono con la radio la sto sicuramente facendo. Fino ad oggi nessuno mi ha mai mandato a quel paese, quindi forse ho solo fatto cose buone. Poi non lo so, si dice tanti nemici tanta gloria, però nemici non ne ho, spero.
0: No, invece mi conoscono a varie volte, mi dicono in strada qua a Rosario, ma la voce, mi sentono la voce, questa voce che non è radiofonica, ma tu sei quello della radio, del programma italiano? Sì, sono io, però ti dico che mi conoscano per la voce è una cosa che anche mi piace già, e è così alla fine, no?
2: Certo, ma poi io...
1: Ma tra l'altro il fatto che anche andiamo in replica su Zach e su tante altre... radio emittenti in diversi giorni della settimana. Effettivamente giorni fa, così salutiamo anche TVRS, un nostro amico diceva: guarda, ieri sera, TVRS che salutiamo, di Recanati, e ci manda in onda in tarda serata della domenica, guarda, cercavo di rilassarmi dal caldo, ho acceso la TV finalmente la sera quando arrivava un po' di fresco, e ti ho ritrovata pure in TV, insomma, non... spesso insomma siamo un po' di qua e un po' di là. Filippo, è bellissimo sentirti.
2: Grazie infinite, no? È sempre un piacere chiacchierare con voi. Anche questa la potremmo definire, dal mio punto di vista, una piccola oasi nella quale rifugiarsi.
0: Allora, per questo mese le vacanze, ti rilassi, sì, tranquillo, prendi il sole, ti godi questa Sicilia meravigliosa, e ritornate quando in diretta?
2: Noi ritorniamo in diretta ad ottobre, la seconda settimana di ottobre, ma non lasciamo gli ascoltatori orfani, nella misura in cui andranno in onda i nostri best of, anche perché c'è tanto da raccontare, c'è davvero tanto da raccontare. Sono 4 best of più una quinta puntata che è dedicata alla giornata internazionale dell'immigrazione, che abbiamo raccontato un paio di settimane fa da Marsala, poco vicino Trapani. Abbiamo raccontato storie e tutto legato al mondo dell'immigrazione, hanno cercato nel nostro paese un rifugio dalle guerre, da tutto ciò che di brutto accade. Più abbiamo via via raccontato storie di immigrazione nella misura in cui abbiamo cercato il tema dell'accoglienza in Italia con tutti i limiti che purtroppo ultimamente si ritrova a dover affrontare. E la giornata internazionale dell'immigrazione ci ha permesso di unire in un'unica trasmissione tutte queste storie e tutte queste esperienze, quindi sarà il nostro

0: Allora, mi unisco, intanto saluto Valentina, che sicuramente ci vedremo molto molto presto, e tornando sempre nel saluto a tutti gli americani del giorno del 4 luglio, andiamo con Bruce Springsteen, il suo capolavoro, una proposta di Filippo di Zac Radio, anche l'ultima in finale sarà una proposta sempre legata al 4 luglio, sempre da parte di Filippo, grazie.
1: Un abbraccio ragazzi, buona vita.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao ragazzi.

0: Che bella canzone. Salutiamo a tutti i nostri amici, il Mia e a questi marchigiani in Chicago. E niente, guarda, già che siamo nell'America del Nord, andiamo alla nostra ospite e già la facciamo entrare, Silvia Giovanna Giardano. Ciao Giovanna, benvenuti, direttrice Casa d'Italia a Montreal. Allora, andare a Casa d'Italia e venire in Italia e trovare tutta l'Italia in un palazzo meraviglioso. Benvenuta Giovanna.
1: Grazie, grazie di questo bellissimo invito. Sono molto emozionata di parlare un po' con tutti che ci ascoltano, sia in America che nelle Marche, in Argentina. È troppo bello, grazie. Hai fatto un lavoro molto grande.
0: No, grazie, grazie a te, meraviglioso. E ti dico... mi sono trovato tanto bene, ringrazio a Casa d'Italia, al Presidente, a te, a tutti lo staff, perché avete fatto un lavoro meraviglioso queste giornate che siamo stati là a celebrare la conferenza dei marchigiani in Nord America. Allora, un lavoro che da tanti anni lo fate, no? Da tanti anni con tanto amore, diciamo.
1: Sì, Casa d'Italia costruita nel 1936, quest'anno 90 anni, abbiamo avuto un gala favoloso, ci siamo concentrati proprio a dare questo senso di italianità alla nostra comunità, la partecipazione è stata anche grande, infatti i marchigiani sono stati presenti perché il mio presidente poi è di origine marchigiana, il notaio Perry Mazzanti che hai conosciuto di Pesaro, ed era importante questa loro presenza al gala. Poi la vostra presenza, questo bellissimo anniversario che avete celebrato a Casa d'Italia, è stato molto prestigioso.

0: Tu sai che l'associazione ALMA è una delle colonne, diciamo, dell'associazionismo a Montreal perché hanno portato avanti per tanti anni la loro tradizione, cultura, la loro presenza. E io sono molto legata ad Anna, la presidente Perotti, perché mi rivedo in lei, no? Siamo coetanee, anche una donna elegante, a parte la sua bellezza, ma molto discreta e una donna che fa, quando dice si fa, porta avanti i suoi progetti e li porta a conclusione. Sono le donne che sono immigrate all'estero, queste, no? Con questa determinazione.
1: Queste donne con tutta la forza, e se parliamo di Giovanna, parliamo anche della Calabria.
0: Eh sì, io guarda, sono nata in Calabria, però ho vissuto tutta la mia infanzia fino all'adolescenza a Milano. Mio padre un po' è stato pellegrino, no? Prima è andato in Francia, ha lavorato nelle miniere, poi è tornato in Calabria, si è sposato dove sono nata io, poi è venuto qui solo in Canada, ma non era convinto, ha voluto riprovare ed ecco perché siamo andati a Milano dove c'erano i fratelli. E poi la sua scelta è stata proprio qui, perché lui non si sentiva realizzato, sai? Lui si sentiva un po' chiuso, voleva fare di più, voleva esprimersi di più, perché tutte le persone che sono partite anche per realizzarsi, per farsi conoscere di più, perché magari l'Italia a quel tempo li chiudeva un po', li faceva sentire meno. Infatti, uscendo fuori dall'Italia, sono diventati dei geni, hanno realizzato delle cose bellissime gli italiani all'estero, devo dire la verità, io ammiro tanto l'italiano all'estero da niente, da quello che è stato capace a costruire.
1: Sono alla fine. Quando uno va a sentire le storie, le diverse storie di italiani che sono emigrati, che hanno lasciato la propria terra per trovare un'America del Nord, un'America del Sud, un'Australia, tanti tanti paesi nel mondo. Intanto un'italiana come Fausta Polidori, la nostra cara Fausta, ti saluta e ci saluta da vicino da te, da Montreal, e niente, niente.
0: Fausta è unica, Fausta è proprio quella donna che non smette mai, ha sempre un progetto, ha sempre qualcosa. Facciamo questo, adesso dice andiamo in Argentina e vediamo, ho detto io. E dai Giovanna, dai che ce la facciamo. Ok, vediamo, ho detto io. Anch'io sono un po' come lei, sai, la seguo. Gli dico proviamoci, no?
1: Tanti tanti calabresi sono qua in Argentina, ma qua la
0: Sì.
1: comunità italiana è grandissima. Allora dovete venire, vi aspettiamo con le braccia aperte. Intanto, Giovanna, come essere direttrice di Casa d'Italia significa un affare ogni minuto. La giornata per te inizia, immagino, prestissimo e fino a alte ore di sera, no?
0: Beh, Casa d'Italia comunque è nata con l'obiettivo di essere il centro, il punto di incontro di tutti gli italiani, perché infatti allora, diciamo, le case d'Italia sono state costruite per l'immigrante, per avere un appoggio, un conforto, dove andare a parlare la propria lingua, non solo l'italiano, anche il proprio dialetto, perché tanti magari non si spiegavano nemmeno in lingua italiana quando arrivavano, parlo negli anni 30, no? 20, 30, sì, perché è stata costruita nel 36. Allora, questo è stato proprio un punto dove si trovava lavoro, si trovava alloggio, si trovava anche la moglie, la fidanzata, insomma, un network. Quello che noi facciamo oggi sul telefonino si faceva alla Casa d'Italia. Io ti dico la verità, come giovane ragazza arrivata qua, non mi credevo mai che sarei diventata direttrice della Casa d'Italia, anche se la mia professione è sono una maestra di scuola, perché diciamo, però nella testa quando tu hai un sogno pensi sempre all'Italia, pensi sempre alle tue radici, pensi sempre a quello che sarei stata in Italia, oppure pensi come posso io essere un'italiana vera qui, no? Poi ti porta magari, la gente ti vede e ti porta proprio, mi ha portato in questo cammino, guarda, io i primi mesi lì mi dicevo ma cosa faccio qui, questa è una casa troppo grande per me, invece l'ho presa a cuore come hai visto tu, la giornata inizia alle 9 e potrebbe non finire, perché la gente entra sia per la cittadinanza, sia perché vuole ritornare in Italia, sia perché ha bisogno di come rinnovare il passaporto, sia anche questi giovani che si vogliono sentire collegati con le loro radici. Questa è una cosa grande, veramente grande.
1: Sì, anche serve tantissimo per portare ai nostri giovani all'Italia, perché ovviamente un figlio che nasce in Canada, che nasce in Argentina, che nasce tante parti, sempre si domanda come sono le Marche, come l'Italia, come la Calabria. Allora portarla a casa d'Italia, già iniziamo a metterlo un po' in Italia.
0: Ma io hai perfettamente ragione, perché ho avuto un ragazzo ultimamente che mi chiedeva: mi sento distaccato, mi sento che non ho un legame, è mio nonno, eppure mio nonno, sai, perché i nonni sono la figura più importante, guarda, è una cosa incredibile, non i genitori tanto quanto i nonni, magari lì in Argentina, in America è la stessa cosa, E io dicevo: guarda, devi fare un viaggio, devi ritornare non a Roma, non a Firenze, devi ritornare dove è nato tuo nonno, al tuo villaggio, certo. Ho detto io, devi andare a vedere lì, è lì che ti sentirai un... Ok, vai come turista a Roma, è bello, tutto è bello, ci devi andare, però ritornare al paese dei tuoi è lì che tu ti senti che appartiene a qualcosa. E lo dico, e loro dicono: hai ragione, non ci pensano subito, perché vedi, il fatto che non ritornano al paese perché non hanno, i nonni non hanno più una casa, adesso non hanno più cugini, parenti, allora si sentono: dove vado? Capito? È quello che
1: è quello, no, però, che come dici te, è un po' così, no? Quando uno ritorna, perché andare in Italia è bellissimo, però ritornare, io la prima volta nell'84, quando mio zio mi ha portato a Chiaravalle, al paesino di mia madre, e vedere che ancora c'è la casa sua, no? Quella casa già vecchia di quell'epoca. Allora uno capisce tutto, capisce la storia. No, veramente...
0: Guarda, bellissimo. Io ritorno, se permetti, in Calabria, al mio paesino che si chiama Pente d'Attilo, perché mia nonna ci veniva a prendere col treno, a me e mio fratello, perché eravamo quattro, i più grandi, così mia mamma stava più tranquilla, e ci portava in Calabria per 2 mesi appena chiudevano le scuole, poi ci riportava un giorno prima che riaprivano, Allora io, diciamo, ho camminato con mia nonna tutte quelle strade, sai, facevano le visite loro, no? La comare, la cugina, e noi seguivamo senza dire un perché. E oggi ritorno e mi sento a casa, anche se ho vissuto a Milano, perché poi ci sono dei paesani, dei cugini che li voglio nominare, che mi sentono: Maria Rodà, Mariana Rodà, Romeo, Domenica, la mia madrina, che ritorno, li rivedo e mi sento bene. Io ho questo collegamento ancora, però capisco quelli che non lo hanno. Io sono fortunata per questo, sai? Però certo, capisco quelli che non li hanno. Però io sono stata anche nelle Marche, lo sai?
1: Non me l'ho raccontato quello.
0: Ho fatto un viaggio con il mio presidente, che lui è di Pesaro,
1: sì,
0: e abbiamo aderito, diciamo, a questo progetto Italea. Con la Fermesina a Roma, siamo stati a Roma e abbiamo avuto l'occasione di visitare le Marche e la Toscana allo stesso tempo per conoscere di più il progetto e di come promuoverlo qui a Montreal. Le Marche sono stata a Pergola, a Recanati, a Pesaro, sono stata a vedere dove fanno il tartufo. Mi sono innamorata delle Marche, bellissima, signorile, molto bella.
2: Allora,
0: molto
2: bella. C'è la nostra Madonnina, quella Loretta.
0: La Madonnina che adesso è arrivata a Montreal, di Rolle. Poi, guarda, è stato emozionante. Sì. Avete fatto qualcosa di bellissimo.
1: Sì, grazie al CESMA, che dobbiamo nominare, al presidente Umberto Antonelli e anche al dottor Raimondo Orsetti, che hanno portato questa, donato alla chiesa, una chiesa bellissima, questa Madonnina, questa immagine che sarà con voi per sempre. Ti dico che anche una cosa che mi sono reso conto a Montreal, che come voi italiani a Montreal mantenete la lingua. Complimenti, perché guarda, qua in Argentina invece è stato un po' diverso. Siccome a varie volte gli italiani che sono venuti, che sono immigranti in Argentina, hanno dovuto imparare la lingua per lavorare nelle ferrovie, anche per lo Stato, allora si è persa un po' la lingua, a casa non si parla, invece da voi parlate nella strada il francese. Quando ritornate a casa o vi trovate a casa d'Italia, già apre il mondo in italiano, quello è bellissimo.
0: Sì, siamo stati fortunati perché c'è stata come veramente una voglia di dire no, qui si parla italiano. Io mi ricordo quando andavo a casa di mio suocero, eravamo tutti giovani e parlavamo in inglese, lui metteva un cartello che c'era scritto qui si parla italiano. Allora sai, e noi l'abbiamo trasmesso ai nostri figli. Io ho sempre parlato italiano, sai, perché avevo paura di dimenticare la mia lingua e volevo esprimermi bene. E poi volevo, se io il pensiero, come tutti gli italiani, era io un giorno ritorno in Italia. Ecco perché mi sono coinvolta con la comunità, sono diventata presidente del Comites perché volevo capire più le dinamiche in Italia, volevo accedere ai progetti. Ecco, questo che faccio oggi con voi mi ha portato qui. Quello che ho fatto prima, che per me era importante non perdere questo collegamento, molto importante. E io vivo così, io vivo di questo, diciamo, sai, vivo nel Quebec, ma penso sempre all'Italia, scusatemi se lo dico, è brutto?
1: No, perché è sentimento, no? Un sentimento.
0: Penso sempre all'italiana, penso sempre all'Italia, musica italiana, televisione italiana, si parla italiano, cosa succede in Italia? Se non so nemmeno cosa, so cosa succede qui, ma non seguo tanto come seguo. Vado a casa di mia mamma, la RAI.
1: Sì, certo.
0: Si sente solo la RAI. Anche voi, credo.
2: Beh, anche il nostro spirito un po' quello di, ecco, di raccontarvi un po', dare voce a voi, dare voce alle Marche, far conoscere meglio le Marche, i marchigiani, gli italiani, ecco, un ponte, siamo un ponte a vostra disposizione, direi, Javier. Sì.
0: Ma sì, guarda, le Marche è una regione da visitare, assolutamente.
1: Sì, è una critica che ci facciamo noi marchigiani, che ancora le Marche manca nei circuiti turistici nel mondo. Quando uno va a un'agenzia, l'agenzia ti offre il Lazio, la Calabria, la Campania, la Sicilia, il Veneto, la Lombardia, però non ti offre le Marche. Allora le Marche dovrebbe avere più forza per essere un punto di riferimento. Noi abbiamo il Carnevale di Fanno, abbiamo Loreto, abbiamo l'Adriatico meraviglioso, Recanati, le scuole italiane per imparare la lingua, quella di Recanati, quella di Camerino.
0: Bisogna parlarne di più, hai perfettamente ragione, si sente molto di più la Sicilia, anche più della Calabria. La Calabria in questi ultimi anni, Tropea, quando poi c'è Scilla, c'è Pizzo, capito? Ma Tropea, perché per i giovani è diventato il punto di incontro.
2: Sì. Bene.
0: Io infatti, quando sono nelle Marche, ho subito scritto a mia nipote, che lei è adulto, ho detto io, devi venire qui, devi venire nelle Marche, Giovanna si chiama come me, perché è troppo bello a tutti. Sono ritornata entusiasta, guarda, innamorata, guarda.
1: Intanto, Casa d'Italia, che ci aspettiamo l'anno prossimo? Immagino tanti progetti.
0: Beh, guarda, noi quest'anno col 90esimo facciamo tante attività sull'immigrazione. Abbiamo presentato un documentario su un sarto, un signore che di origine casertana, che è arrivato qua senza sapere il mestiere, che ha cambiato 21 manifatture per imparare il mestiere di sarto, che poi ha lavorato con grandi designer, Ralph Lauren, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto un documentario su di lui, ci sono state più oltre 300 persone, adesso dobbiamo anche rifarlo. Parleremo di immigrazione tantissimo, perché dobbiamo ricordare il bello, il brutto, il tutto dell'immigrazione, tutto, per i giovani. E finiremo con un cocktail, vi invito al nostro cocktail il 7 dicembre, e con certo l'ambasciatore, che hai conosciuto, credo, vero?
1: Sì, l'ambasciatore marchigiano.
0: L'ambasciatore Cattaneo, il nostro console Pavone, che conosce anche il vostro console. Guarda, noi siamo stati fortunati. Abbiamo avuto
1: anche è stato l'ambasciatore canadese a New York, Lametti.
0: Lametti, guarda,
1: Marchigiano, lo devono mirare.
0: Dovete essere fieri, ma guarda, fieri, dovete mettere una fotografia sua in tutte le associazioni come fanno qui, perché è una persona, sì, a parte che è marchigiana, perché poi non vogliamo fare campanilismo, ma veramente una persona straordinaria. Io lo ammiro tantissimo.
1: Sì, no, ti dico che grazie a voi abbiamo conosciuti tante persone che fanno tanto per l'italianità nel mondo. Allora è un piacere essere. E ti dico che anche questi incontri nel mondo, ti aiutano ad andare avanti, no? Uno quando ritorna da un meeting come questo che abbiamo fatto, cinque giorni con tante cose, programmi lunghi di fare, no? Allora uno ritorna e ha l'energia, ha ripreso l'energia per andare avanti.
0: Sì, assolutamente. Quando siete venuti, infatti, io ho detto, quando hai detto venite in Argentina, ho detto subito sì. Quel momento mi sono sentito, dobbiamo andare con loro, dobbiamo andare a incontrare i marchigiani. Ho detto io, allora qualcuno mi ha detto, sei diventata quasi mezza marchigiana? Ho detto, va bene, diciamolo, perché no? Mi piace tanto. Ma questi incontri sono importantissimi, ecco perché i giovani devono smettere di stare solo nel social, devono incontrare, perché certo, se non incontri, non senti la persona, devi creare questa amicizia, questi ponti, questi legami. Adesso conosco anche Silvia, mi fa tanto piacere.
1: Insomma, è una donna, questo... guarda, Silvia è troppo forte. Ci siamo conosciuti a New York 15 anni fa, e da quel momento che lei pensava, lei in quel momento era là, no? Aveva questa doppia anima, come dice lei, emigrata a New York.
2: Sempre hometown, it's always New York.
1: Allora ci siamo conosciuti perché intendeva organizzare un'associazione marchigiana in quel momento. Allora da questa intervista che mi aveva fatto al Marriott, ricordi Silvia, già abbiamo detto dai, facciamo un programma radio, un programma
2: di Times Square
1: marchigiano.
0: Che bello, brava. Poi una donna alla radio, anche bello sentirla. Diciamo, sì, noi facciamo sempre, ci alleghiamo alle donne un po', perché questa immagine della donna all'estero per me, guarda, è grande, è molto importante. Infatti c'è stata una dirigente scolastica a Vancouver, Laura Sillipo, di origine siciliana, che ha scritto un libro, Women of Italy, che vivono all'estero. Molto carino. Dovresti intervistarla.
2: E allora dovremmo sentirla. Mandiamo anche i saluti di nuovo a Josephine, un'altra donna siciliana che però dà tanto per gli italiani, per insegnare tanto italiano ai bambini, ai ragazzi. Gli porta a teatro, gli fa conoscere l'opera, e gli entusiasma, ecco, l'entusiasmo che dà questi ragazzi. Poi comunque ecco, è anche un membro, ecco, attivissimo nella comunità, presso il consolato di New York. È grazie a lei che sono arrivata, anzi, se, ecco, proprio grazie a lei mi prese una volta, lo dico perché si parla con Giovanna, avevo assistito a teatro di Broadway, a un evento tra calabresi di New York e calabresi in Calabria, in Italia, un Calabria Day. Io sono rimasta entusiasta, folgorata, diciamo, sulla via di Damasco, e a braccetto con Josephine ho detto, Josephine, io voglio fare un Marche Day, in un periodo in cui le Marche erano veramente sconosciute, perché proprio quanti, e ho scoperto, e proprio in quel momento, poi da quel momento, cercando tanti marchigiani all'estero, ho trovato il nostro caro Javier, e da lì è andato avanti questa cosa bellissima,
0: bello,
2: veramente.
0: Sì. Bello. Allora diciamo che lì in Argentina adesso quasi c'è una grande popolazione, comunità italiana, molto più grande del mondo.
1: Grandissima, guarda qua a Rosario, la metà della città di Rosario, siamo discendenti di italiani, di diverse regioni. Allora qua tu vedi la famiglia, il centro laziale, la famiglia marchigiana, la famiglia, e i siciliani sono cinque, associazione siciliani a Rosario. Allora quando si festeggia, noi abbiamo una festa molto importante che si chiama Festa della Collettività, che si fanno 10 giorni, dove tutti i paesi che sono qua a Rosario, non soltanto l'Italia, tutte le collettività del mondo si trovano in un parco grandissimo, e ognuno fa vedere quello che si mangia, la cucina del paese, la cultura, il ballo, la musica. Allora è una festa incredibile popolare. Quella che si fa, popolare.
0: Bello.
1: Giovanna, allora sicuramente ci vedremo qua o ci vedremo là, per noi è già un
0: dobbiamo
1: piacere.
0: Dobbiamo vederci.
1: E ti dico che Voce alla Radio è aperta per Casa d'Italia.
0: Quando, grazie.
1: Quando avete qualche evento, qualche notizia, qualche ospite che tu pensi che deve essere per forza su Voce alla Radio, ci chiami e siamo tutti là.
0: Il nostro obiettivo è proprio dare, non finire mai questa continuità con Casa d'Italia. Casa d'Italia è la storia dell'immigrante, è la storia di chi è arrivato, racchiude nelle mura un'emozione grandissima, tu l'hai sentita, forse sei venuta, e spero che Silvia un giorno potrà venire, ti invito da adesso.
2: Fausta mi ha detto, guarda, mancavi solo tu, va bene, allora quest'anno Argentina, perché tra pochi giorni andrò in Argentina e poi a seguire il Canada, dai, ormai
0: perché no?
2: Attraversato l'oceano, sono là.
0: Se mai avete un progetto per le Marche, fatemelo sapere che io cercherò di coinvolgere le persone qui. Poi con Fausta non c'è bisogno di fare troppe storie. Fausta, intanto, lei qui.
1: Intanto Giovanna, Silvia, dai, dobbiamo nominare a un'agenzia di viaggi che ci aiuta, che ci sponsorizza, perché senza gli sponsor non possiamo andare avanti.
0: Certo.
1: Allora salutiamo, ricordiamo al nostro caro amico Claudio Salek di Destino Ideales, l'agenzia viaggio che di fiducia nostra, con la quale viaggiamo, viaggia Silvia, viaggio io, andiamo di qua di là. Allora se volete conoscere l'Argentina, pensate a Destinos Ideales, l'agenzia di confianza de Rosario para el mundo. A todos los amigos de Rosario invitamos a conocer Destinos Ideales, a hablar con Claudio y ver el destino ideal para vos, para tu familia, para compartir bellos momentos y conocer Argentina y conocer el mundo. Y también, ya que siamo di Rosario, ricordiamo sempre la nostra cara associazione Famiglia Marchigiana di Rosario, che quest'anno facciamo 60 anni di vita, 60 anni che i nostri marchigiani hanno deciso di avere questa associazione meravigliosa, la Famiglia Marchigiana di Rosario, che si trova a Cache Montevideo 667, e la vediamo là con questo logo meraviglioso fatto da un marchigiano che sembra le Marche in movimento, col picchio, col nostro picchio. Allora, Giovanna, il tuo saluto finale per tutti i calabresi, marchigiani, italiani nel mondo.
0: Il mio messaggio è di rimanere sempre collegati, il lavoro che fate è importantissimo, la voce, la radio è una cosa che supera tutti, i legami, gli scambi, restare sempre vicini, perché c'è una grande Italia fuori dall'Italia che è molto importante.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, vi saluto, vi abbraccio forte.
1: Ci vediamo, ci sentiamo.
0: E fatemi salutare Anna Perrotti che ci ascolta, a Fausta che ci ascolta e tutti i miei consiglieri della Casa d'Italia e i membri.
1: A tutti, grazie. Anche a Anita
0: Ciao Silvia. Cattolzi
1: che ci saluta. Andiamo alla canzone, Silvia.
2: Allora andiamo alla canzone. Salutiamo i nostri amici. Allora, prendendo lo spunto da un altro suggerimento del nostro Filippo, da Zac Radio, il 4 luglio è anche un'altra giornata importante. Si ricorda il 4 luglio del 66, i Beatles, protagonisti di un concerto epico a Manila, con 80.000 presenti, e veramente fu una cosa epocale. E Filippo ha scelto questa musica, come dire, ci dobbiamo aiutare, dai, ecco, l'aiuto che deve esserci tra tutti, dal Canada, da tutti, ecco, già vorrei con questo con questo augurio andare a Help.
1: Andiamo, andiamo. Help, Beatles. A manina.

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
3: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico. Gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole toccano il suolo.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: 14:37, ci siamo arrivati insieme ai REM e al loro Bad Day. Tour de France ancora con la Grand Boucle che punta verso la Dordogna, verso Bergerac naturalmente, la cittadina francese legata al personaggio di Cyrano, Cristiano Piccinelli.
1: E non cambia la situazione, cambia soltanto il distacco tra i tre battistrada Guernelec della Total Energie, Truba della Caja Rurale, Sloc della Lotto Intermarché, che hanno visto aumentare il proprio margine. Siamo adesso oltre i due minuti e due secondi sul gruppo della maglia gialla. In un'altra giornata calda in Francia, si sfiorano i 35 gradi, ma tutto fa presupporre che come nel 2017, l'ultima volta che si è arrivati a Bergerac, la tappa si concluderà in volata. Allora si impose Kittel davanti a Degenkolb e Groenewegen, con dunque forse la speranza anche per la cabala che la Germania possa tornare a essere protagonista. C'è un velocista tedesco, si tratta di Kanter della Astana, che si è già piazzato in questo Tour de France quando ci sono state tappe concluse con lo sprint. Astana che è molto attiva quest'oggi ovviamente per cercare di sfruttare la situazione, ma credo che come ieri vedremo un'Alpecin motivata per centrare la vittoria a favore di Philipsen.
0: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. E a proposito di mondiali di calcio, ricordo la lunga diretta notturna con la radiocronaca di Norvegia e Inghilterra a partire dalle 23 e di Argentina-Svizzera, questa davvero piena notte alle 3 ora italiana. In palio ci sono le semifinali, traguardo già raggiunto dalla Francia prima e dalla Spagna ieri sera. Lancio intanto relativo all'Argentina di Messi, ma anche di Scaloni, il commissario tecnico che ha riportato l'albiceleste alla vittoria del mondiale dopo 36 anni, accaduto 4 anni fa appunto in Qatar. Origini marchigiane per Scaloni, che è passato dalla nostra penisola anche da giocatore. 5 stagioni alla Lazio, 2 all'Atalanta, e alla Lazio ha conosciuto Christian Ledesma, argentino anche lui. Le parole di Ledesma, intervistato da Daniele Fortuna.
2: Qual è, secondo Christian Ledesma, l'apporto che sta dando Lionel Scaloni a questa nazionale? Perché si parla poco di questo allenatore, pure i suoi meriti sono incontestabili. Ha riportato l'Argentina a vincere 2 Coppe America e poi il Mondiale del 2022.
3: Sì, oltre al vincere, che sicuramente alla fine è la cosa più importante, no? A questi livelli, perché poi è quello. Ma oltre al vincere, penso che lui ha avuto la bravura di passare il cambio generazionale, no? Che c'è stato lì all'Argentina. Quando lui prende l'incarico, dopo un po' c'è stato questo cambio generazionale di magari qualche giocatore che ormai magari aveva dato tanto e arrivavano quegli altri, e non è mai facile secondo me questo tipo di lavoro. Secondo me è quello, risalterei prima le vittorie, ha vinto dopo tanti anni e ha vinto tanto in poco tempo, ma poi questo cambio di giocatori nuovi, tralasciando altri dietro che sono stati importanti, il grande lavoro secondo me quello. Si parla poco perché comunque secondo me tante volte ci sono le etichette dell'allenatore che forse non doveva stare lì, che è nato un po' tutto non per caso, ma è nato tutto così in fretta, e invece gli vanno dati i grandi meriti, è giusto darglieli per il lavoro che ha fatto.
2: Parlava di cambio generazionale, un giocatore non è cambiato, è Lionel Messi. Prima, magari nel momento decisivo del mondiale, non si vedeva, c'era qualche problema evidentemente, e beh, con Messi e con Scaloni è un'altra Argentina.
3: Sì, sicuramente, ma lui, Messi, ha il suo carattere, che si porta presso sempre questo paragone con Maradona, sia calcistico, e dentro quel paragone calcistico ci mettono quello caratteriale, che non erano, non sono due persone uguali, quindi avevano un carattere diverso, e lui adesso nelle difficoltà sta venendo fuori, ma soprattutto si vede che si è preparato in modo ottimale per questo mondiale, che forse sarà il suo ultimo. E Scaloni lo stesso, nella sua tra virgolette semplicità, che secondo me nel calcio è la cosa più forse più difficile da portare avanti, la semplicità. Penso che anche lui, ripeto, grandi meriti a Scaloni.
2: Da compagno di squadra com'era Scaloni? Perché si dice sempre in questi casi, no? Si vedeva già che avrebbe fatto l'allenatore. Sì, no?
3: Sì, perché malato di calcio, un compagno veramente malato di calcio, di calcio, proprio di calcio, di quelli che calcio vedo, guardo, commento, parlo. Si vedeva è di quei giocatori che, o compagni che uno dice, ma secondo te sì, lui è di quelli che ti dà l'impressione che sicuramente avrebbe fatto un percorso da allenatore. È stato bravo, bravissimo.
2: Ha mantenuto i rapporti con Scaloni? Vi sentite ogni tanto? Vi scrivete?
3: Sì, noi abbiamo avuto un bellissimo rapporto quando è stato qua, anche perché quando lui arrivò ci siamo aiutati a vicenda, perché io perché lui arrivava a Roma, lui perché aveva tanta esperienza, quindi a me mi ha dato tanto sotto l'aspetto umano e anche calcistico. Comunque un giocatore di livello internazionale che veniva qua forse a fine carriera, ma comunque aveva tanto da insegnarci a noi che eravamo più giovani. Ha avuto un ottimo rapporto, ci siamo sentiti fino agli ultimi anni, forse che ha cambiato telefono, forse, però mi rimane un ottimo ricordo di quello che lui come ragazzo e come compagno, come giocatore sicuramente anche.
2: Anche molto legato all'Italia per le sue origini?
3: Era legato all'Italia, a Roma, perché è un ragazzo che poi ti dà il cuore quando fa le cose, è una persona che dà tutto se stesso, quindi si era legato molto anche qui.
2: Paragone Messi-Maradona si fa, si rifà, si continuerà a fare? Inutile però, secondo Christian Ledesma?
3: No, due fuori classe assoluti, con storie personali completamente diverse. Io li divido per quello, dico, hanno una storia personale, una vita completamente diversa, per quello non si potrebbe mai fare il paragone, non si dovrebbe, però in Argentina e nel calcio in generale si cercano sempre i paragoni, e loro che sono stati grandi, Maradona prima, lui che è un grande giocatore, sa che il paragone ci sarà sempre, però se c'è da votare si votano tutte e due, se c'è da scegliere si scelgono tutte e due.
2: Previsione per Argentina-Svizzera, non pronostico, che tipo di partita si aspetta? L'Argentina ha fatto fatica contro l'Egitto, anche contro Capoverde.
3: Sì, ma anche un po' tutte le squadre, anche se ieri magari la Francia ha dato un'impronta diversa, come se fosse stato magari più facile per loro, però penso che oggi tutte le nazionali propongono un qualcosa e non è mai facile. Penso che anche quella con la Svizzera non sarà facile, perché ha dei giocatori importanti che stanno in Europa da tanto tempo. Sarà una partita secondo me molto difficile, però l'Argentina si sta dimostrando forte anche con questa pressione addosso che hanno tutti, tutto il gruppo squadra, l'allenatore, hanno una pressione addosso che è quella di dimostrare che vogliono, e col carattere lo stanno dimostrando, col gioco hanno fatto un po' di fatica, ma è normale, perché ripeto, ogni nazionale oggi propone, non aspetta lo sbaglio dell'avversario.

0: 14:48 minuti, la regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Boccia con Alessandro Adriani invece alla console. Tutto questo fanno Sabato Sport. Abbiamo dato prima la notizia della sconfitta 47-17 dell'Italia del rugby in trasferta a Wellington contro la Nuova Zelanda, quindi gli All Blacks. Invece per ciò che riguarda la pallavolo femminile, rimonta con vittoria ma tanta fatica per le azzurre di Velasco nella terza partita della Week 3 della Volleyball Nations League. Le azzurre hanno sconfitto il Canada per 3-2, 22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5, centrando così il terzo successo alla Kai Tak Arena di Hong Kong. Dopo la netta supremazia mostrata con il Belgio nella giornata di ieri, oggi però le italiane hanno rischiato di perdere, ma sono state comunque brave, capaci di rimontare lo svantaggio di 2-7, il tutto con una prestazione che definire superlativa non è esagerazione nel terzo e nel quarto parziale. 3-2 per l'Italia sul Canada. E adesso noi ci fermiamo per dare la linea ai colleghi dell'informazione. È anticipato di qualche minuto il GR1 Flash per poi permettere a Luca Cesaretti di raccontare la partenza della Sprint Race dal Sachsenring, il Gran Premio di Germania MotoGP. Per cui linea al GR1 Flash e poi sarà nuovamente Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente restano ancora spiragli per la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran, che tuttavia si accusano a vicenda di aver violato la tregua. 17, secondo Teheran, le vittime degli attacchi americani dei giorni scorsi e i toni dei leader tornano ad alzarsi.
7: Da un lato la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, promette vendetta per l'uccisione del padre. Dall'altro Trump, via Truth, ribadisce le minacce di pesantissimi bombardamenti sull'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Tra Washington e Teheran la tensione resta alta e il futuro dei negoziati è incerto. In Oman è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi per consultazioni con le autorità locali a proposito di Hormuz, e secondo CBS sono attesi anche i negoziatori incaricati da Trump, il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner. Fonti iraniane però avvertono no a negoziati senza un cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti, che Araghchi accusa di aver infranto la tregua con gli ultimi raid. Da parte sua Washington punta il dito contro la Repubblica Islamica per i precedenti attacci su navi commerciali ad Hormuz e si aspetta dagli Ayatollah un impegno formale e pubblico sulla sicurezza nello stretto. Secondo fonti americane, Teheran avrebbe attribuito la responsabilità dei colpi contro le navi ad Hormuz a una fazione oltranzista fuori controllo. Davide Maggiore, GR1.
6: Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev, il bilancio è di oltre 10 feriti, colpita anche la regione di Zaporizhia. Il presidente Zelensky rilancia l'appello agli alleati occidentali per la fornitura di difese antibalistiche. Intanto i raid ucraini sulle raffinerie russe provocano una crisi del carburante. La corrispondente.
8: Sul portone di un'officina di Mosca un cartello indica che si eseguono lavori di conversione da benzina a impianto a gas. Dentro tante macchine in attesa. Da quando in Russia si è aggravata la crisi del carburante, sempre più automobilisti decidono di passare al GPL, centinaia di richieste al giorno. Abbiamo prenotazioni fino a settembre, dice il proprietario dell'officina. Gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio sono sempre più frequenti in territorio russo. Impianti come quello di Omsk in Siberia, uno dei più grandi del paese, sono stati costretti a fermare temporaneamente le proprie attività. Di conseguenza la Russia, uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, ha visto diminuire le scorte di carburante. carburante, al punto da dover fermare le esportazioni di benzina e gasolio e iniziare a importare dall'estero. I prezzi sono aumentati e le lunghe file di auto davanti ai distributori, spesso costretti a chiudere, sono ormai la quotidianità. In alcune città la benzina è stata frazionata. A Nizhny Novgorod si fa rifornimento in base al numero di targa a giorni alterni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
6: Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Andalusia, dove il rogo di Los Gallardos ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. Le vittime, in gran parte straniere, saranno identificate grazie all'esame del DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Italia è emergenza. In Piemonte in fumo quasi 900 ettari di bosco. La regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido. Nel fine settimana breve tregua al nord, poi ulteriore rialzo delle temperature. Le previsioni del capitano dell'aeronautica militare Valentina Rosati.
4: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali. Temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana. Quindi temperature e rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
6: Prima la lite, poi colpi di mannaia. A Riposto, in provincia di Catania, un uomo di 63 anni ha ucciso il fratello al culmine di una violenta discussione. La vittima ha tentato di fuggire sul lungomare, ma non è riuscita a salvarsi. Due persone sono rimaste ferite nel tentativo di bloccare l'aggressore, arrestato dai carabinieri. Resta in cella l'uomo arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto.
9: Durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore, durato un'ora, Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, irregolare e senza fissa dimora, avrebbe in parte risposto alle domande del giudice. Al telefono l'avvocatessa Mara Bracco, che ha lasciato il carcere da un'uscita laterale.
10: Ha dato la sua versione dei fatti, poi ci saranno ulteriori indagini.
9: Il pubblico ministero, che ha escluso il motivo religioso, ha chiesto la convalida dell'arresto perché c'è il pericolo concreto che possa colpire ancora. Saidi era fuggito nascondendosi in una palestra in via Torino dopo aver aggredito brutalmente Fatima, una ragazza marocchina di 23 anni. Era la fermata della metropolitana Duomo con amici quando l'uomo l'ha colpita al volto con un pugno e poi l'ha sfregiata con un coltello. Una ferita che rimarrà per sempre, dalla guancia sinistra al collo. Alcuni testimoni avrebbero sentito Saidi urlare: cosa guardi? Sono un uomo, sono musulmano. Una versione in parte smentita. Il 27enne era già stato arrestato dalle volanti della questura per tentato furto aggravato. Giudicato per direttissima, era stato rilasciato con divieto di dimora a Milano poche ore dopo la brutale aggressione a Fatima. Per il GR1, Elena Scarrone.
6: È tutto, la linea torna a Sabato Sport, buon ascolto.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Sabato Sport. Con Giovanni Scaramuzzino in voce. Tennis, ore 17, un vero e proprio derby questo pomeriggio sull'erba londinese di Wimbledon. Muchova contro Noshkova, cioè rappresentanti entrambe della Repubblica Ceca. Tra l'altro Muchova numero 9, Noshkova numero 12 delle classifiche mondiali. Il tutto all'insegna dell'equilibrio, perlomeno sulla carta. Invece, equilibrio garantito da una possibile volata. Cosa sta succedendo al Tour de France, tappa che si concluderà a Bergerac? Ce lo racconta in un minuto Cristiano Piccinelli.
16: Davanti resistono i tre fuggitivi della prima ora, ovvero Ganalec della Total Energy, che
12: però non preoccupa come gli altri il leader della classifica generale, perché la distanza dalla vetta della classifica è di 1 ora e 25 minuti. Insieme al francese della formazione professional Ceutruba, il corridore della Repubblica Ceca della Caja Rurale, Slok della Lotto Intermarché, il vantaggio però oscilla tra i 2 minuti e qualche secondo meno rispetto al gruppo della maglia gialla, quella di Tadej Pogacar, al cui interno però si sta muovendo già la Alpecin di Jasper Philipsen, di Mathieu van der Poel, che potrebbe essere protagonista domani perché la tappa si adatta di più alle sue caratteristiche. Oggi, come ieri, dovrebbe essere l'ultimo vagone del treno per il corridore belga, ancora secco di vittorie.
0: Grazie per ora Cristiano, grazie anche ad Alessandro Adriani che ci ha assistito alla console fino a qualche secondo fa. Benvenuto con noi a Luciano Pecoraro, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione con noi. È il momento, anche introducendo la pagina relativa alla MotoGP, di salutare il collega Massimo Angeletti. Buon sabato, Massimo.
16: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, ti lascio naturalmente, Massimo, al commento con radiocronaca effettuata da Luca Cesaretti. A dopo.
17: Ciao Massimo, ben ritrovato.
18: Ciao Luca, ben trovato, grazie.
17: E allora, prima di tutto dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato delle qualifiche di Moto2 con tripletta spagnola, pole per Ortolà davanti a Manu Gonzalez e Isan Guevara in odore, anzi ormai manca solo l'ufficializzazione di promozione l'anno prossimo in MotoGP con il team Prima Pramac di Paolo Campinotti. Gli italiani 12° Lonetta, 16° Arbolino. Però entriamo in clima MotoGP, tra poco il via del giro di riscaldamento, poi la sprint, 15 giri, perché siamo

0: 27 gradi di temperatura dell'asfalto, dell'ambiente, 42 dell'asfalto per tutti, hard all'anteriore, soft al posteriore, ad eccezione di Rins che ha messo la media al posteriore, insomma Massimo Angeletti, tutto quello che ci attendevamo, non è che ci siano tante possibilità di scelta, anche perché l'anteriore è asimmetrica in ogni tipo, perché insomma qui 13 curve, 10 sulla sinistra di cui 7 consecutive, quello è la criticità di questo circuito.
1: Assolutamente, è vero che è il circuito più breve del mondiale, però a mio avviso è anche uno dei più impegnativi perché non concede possibilità di errore e le traiettorie sono abbastanza definite, non c'è molta possibilità di scelta, il sorpasso è difficile perché la larghezza massima è 12 metri, sembrano tanti ma per le moto che vanno a 300 km all'ora sono pochi. E quindi sì, tutto nelle previsioni, anche Marquez in pole, però c'è una gara da effettuare.
0: Marquez in pole in uno dei 6 circuiti antiorari insieme ad Austin, Aragon, Balaton, Phillip Island e Valencia del Moto Mondiale, nona pole in MotoGP, è record, 12esima in assoluto, la terza stagionale, la 77esima in carriera nella classe regina, 105 in tutto, insomma si accumulano i record. Marquez, Mark, Alex e Di Giannantonio in prima fila, tutto pronto, si parte con le caselle che hanno un metro in più di distanza a partire da questo Gran Premio, slitta un po', pattina un po' Mark, ma grazie anche a quel metro riesce a girare davanti a tutti. Mark, Alex, Di Giannantonio terzo, scavalcato da Ogura però all'esterno, quindi Ogura bene che partiva quinto insieme a Raul Fernandez in quarta posizione, i due fratelli Marquez davanti a tutti, poi c'è Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e a Ogura con Di Giannantonio che adesso segue il pilota giapponese, proprio così, ha una briglia tra caos davanti, una alle spalle, prova subito ad andare a riprendersi quella terza posizione di Giannantonio e sarebbe importante, Digio si butta dentro, riesce a riprendersi la terza piazza anche perché davanti i fratelli Marquez già provano a scappare, poi c'è Fabio Quartararo in sesta piazza, Bagnaia settimo che è partito molto bene, scattava a decimo, quindi Martin il leader del mondiale, Morbidelli e Acosta, Martin su Bagnaia, scatenato Martin che ieri e oggi ha faticato, adesso però prova a mettersi al lavoro nella sprint, Quartararo scavalcato anche da Bagnaia, dunque sesto Martin, settimo Bagnaia, ottavo Quartararo, si chiude il primo dei 15 giri con Mark davanti ad Alex, Di Giannantonio è terzo, prova a ricucire, si trascina dietro le tre Aprilia, le due Trackhouse e quella di Jorge Martin. Massimo,
1: 5 posizioni che sono state mantenute, quelle della qualifica, ritroviamo esattamente gli stessi, con Bagnaia che è riuscito a guadagnare qualche posizione e tutti gli altri hanno più o meno mantenuto. Quartararo ha perso 2 posizioni, ma già è un fenomeno ad aver ottenuto una qualifica nei primi 10 con la moto che ha.
0: Assolutamente sì, lui che ha vinto nel 2022 il Sachsenring, ma insomma era una Yamaha decisamente diversa da quella che guida in questi giorni. Mark, Alex e Di Giannantonio, ma i due fratelli Marquez hanno sempre un pochettino di buco, quello che hanno ereditato nella prima metà del primo giro quando Ogura si era messo davanti a Fabio Di Giannantonio, Di Giannantonio che però adesso la sensazione massima è che stia provando a ricucire, bisogna vedere poi quanto spenderà anche a livello di gomma, no? Per provare in questa opera di ricongiungimento.
1: Sì, tra l'altro è una cerniera tra le due Aprilia che lo seguono e le due Ducati che lo precedono e sembra al momento che riescano a prendere un po' di spazio le Ducati e Di Giannantonio si è già riportato sui primi, quindi è tutto molto aperto.
0: Giro veloce di Fabio Di Giannantonio, 1:20:119 contro l'1:20:03 sostanzialmente di tutti gli altri, Raul Fernandez e Martin in realtà in 1:22 anche loro molto veloci, si trascinano dietro anche Bagnaia, fatica di più Quartararo, insomma potrebbe quasi crearsi un filotto, quasi una gara di Moto3 per le prime 6 o 7 posizioni. Vediamo cosa accade nel momento, cosa potrebbe accadere nel momento in cui Di Giannantonio dovesse riaccodarsi ai fratelli Marquez, anche perché Massimo ha la sensazione che Alex non ne ha probabilmente per attaccare Mark, o comunque insomma non è esattamente di quel

0: di quell'idea, almeno in questa fase, terzo giro di 15.
1: Guarda, credo che il Alex Marquez stia già facendo una grande gara e una grande prova, perché non è al meglio della condizione fisica e bisognerà vedere un po' nella tenuta, cioè, esatto, per la durata, perché vedo che qualche metro, adesso parliamo di qualche metro, perché siamo ancora all'inizio e non si sono viste le distanze che vengono fuori con la gara, però la sensazione è quella che non ne abbia più del fratello.
0: Sì, praticamente Di Giannantonio si è accodato ormai ai fratelli Marquez, in particolare ad Alex. Siamo all'inizio del quarto giro dei 15 della sprint del Gran Premio di Germania. Sta arrivando anche Ayogura, che ha firmato il giro record personale nell'ultima tornata, 1:20:301, passo però praticamente identico per almeno i primi quattro. Poi però Raul Fernandez e Martin e anche Bagnaia stanno faticando un po' di più e stanno perdendo, parliamo di un decimo, due al giro, ma insomma in un tracciato così corto, 3671 metri, anche un decimo due può fare la differenza. Attenzione davanti ai fratelli Marquez in fila con Di Giannantonio che prova ad accodarsi, e occhio perché Fabio Di Giannantonio anche una bella chance in ottica mondiale, se dovesse portare a casa punti pesanti in questo Gran Premio di Germania. Ci arriveremo magari tra un po', perché adesso Alex Marquez è attaccatissimo alla coda della Ducati ufficiale del fratello sul rettilineo in salita dalla curva numero 13. Vediamo se prova l'attacco alla staccata di curva 1, si fa vedere all'interno, ma rimane Alex in coda a Marche e Fabio Di Giannantonio ha completato l'aggancio e lo sta completando anche Ayogura, però Massimo Angeletti.
1: Sì, ha distanziato Fernandez, si è accodato ai primi tre e sembra avere qualcosa in più. Poi abbiamo visto che questo pilota dalle grandi risorse viene fuori sempre nella seconda metà della gara, anche se questa è breve, però ha sempre una seconda metà e probabilmente ha bisogno di un tempo differente il giapponese per esprimersi al meglio.
0: Ah sì, peraltro c'è da sottolineare che in questa alternanza, in questa fase di campionato tra Aprilia e Ducati come moto di riferimento da un circuito all'altro, beh, qui Ducati ha trovato la prima tripletta in qualifica dalla Malesia 2025, sesta pole consecutiva. Aprilia sembra un pochino più in difficoltà. Occhio ad Alex che si fa vedere e poi si riaccoda. Dicevo, Aprilia Massimo sembra averne adesso un pochino di più di Mark.
1: Esatto, sembra invece avere qualche chilometro in più il fratello, ma ripeto, è una gara abbastanza particolare in un circuito abbastanza particolare dove non è permesso sbagliare, sì, meno degli altri circuiti.
0: Peraltro Alex è un po' tra l'incudine e il martello, perché sì, magari non vuole provare ad attaccare Marche, però poi ha Fabio Di Giannantonio alle spalle, quindi insomma.
1: Ma non credo che abbia nessun timore reverenziale nei confronti del fratello, se avrà la possibilità lo farà. Anzi, per loro è un gioco e battere il fratello secondo me è anche un qualcosa, uno stimolo in più.
0: Dicevo Massimo, qui Ducati, e lo vediamo con tre moto di Borgo Panigale, è la moto da battere, si sta vedendo in maniera abbastanza chiara. Ogura però si conferma, al netto dell'assenza di Marco Bezzecchi, come il più performante in questa fase del mondiale dei piloti di Aprilia, anche con un po' di margine, perché adesso ha preso 7 decimi di vantaggio su Raul Fernandez e un secondo abbondante su Jorge Martin.
1: Si sta dimostrando il più regolare. Incidenti a parte, mandiamo un saluto affettuoso a Bezzecchi naturalmente, però è quello che ha avuto un rendimento più costante di tutti i piloti di Aprilia.
0: La caduta di Franco Morbidelli, che era in ottava posizione, decima posizione, sì esatto, sì. Scivola, finisce nella ghiaia La sua gara inizia il settimo giro di 15, siamo praticamente a metà gara. Marc Marquez guida con attaccati però la sua Ducati, Alex e Fabio Di Giannantonio. A 4 decimi da questo terzetto c'è Ayogura, a un secondo abbondante poi Raul Fernandez e Jorge Martin con Bagnaia in settima posizione. Questa è la situazione nella sprint del Gran Premio di Germania. Giovanni.
2: Grazie, ritorniamo allo studio, un veloce passaggio per sollecitare Cristiano Piccinelli a un nuovo veloce aggiornamento per ciò che concerne il Tour de France, l'ottava tappa con conclusione in Dordogna a Bergerac.
3: 105 chilometri al traguardo, davanti sempre Gernalecco, Truba e Sloc, ma con un minuto e 40 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, direi sul gruppo soprattutto delle squadre dei velocisti. Allora facciamo qualche nome, oltre ovviamente a Tim Merlier e Coy che hanno già timbrato il cartellino, ci sono Jasper Philipsen, Milan Fretin della Cofidis, Ackermann della Giacalula, Bauhaus della Bahrain, Bittner della Picnic, Canter della Stana, Bignan-Girmay ieri terzo e poi perché no Mats Pedersen, che su un arrivo come quello odierno potrebbe dire la sua insieme a Vanishcold e al colombiano Gaviria.
2: E allora fino al termine nuovamente Luca Cesaretti con il commento di Massimo Angeletti.
0: Appena iniziato l'ottavo giro di 15 della sprint del Gran Premio di Germania, con i fratelli Marquez che forse provano ad allungare, occhio dietro perché c'è un piccolo lungo da parte di Jorge Martin. Allora Bagnaia lo acciuffa, prova a buttarsi dentro, gli chiude la porta in faccia all'ultimo minuto Jorge Martin, e lì ci sono punti importanti in ballo anche per la classifica mondiale. Martin è leader, ne balla uno tra la sesta e la settima posizione, però insomma Martin lo difende con i denti e con le unghie in un mondiale, Massimo Angeletti, incredibile, in cui sono letteralmente in otto a poterselo giocare e la situazione cambia da ogni round all'altro in maniera quasi totale.
4: C'è un elemento di densità da considerare e ci sono due gare in realtà ogni weekend e abbiamo visto che gli incidenti sono molto frequenti perché chiaramente i piloti sono sottoposti a uno stress maggiore e quindi maggiori sono i rischi. Quindi erano anni che noi non vedevamo un mondiale così combattuto e questo è un bene per lo spettacolo, direi, no?
0: Decisamente sì, si sgrana la situazione in testa almeno un po', parliamo di un paio di decimi perché 1.28 Mark, 1.21.0 per Alex e Di Giannantonio. Adesso Mark a mezzo secondo sul fratello, un secondo su Di Giannantonio, un secondo e mezzo su Ayogura che rimane lì comunque in quarta posizione attaccato alla lotta per il podio. Poi c'è un secondino per trovare invece Raul Fernandez che a sua volta è evidentemente guadagnato su Jorge Martin e su Pecco Bagnaia, e Acosta invece si riporta, risale in ottava posizione, scavalca Quartararo. Insomma lui è a livello di classifica in lotta per il mondiale, però forse Massimo, visto le difficoltà di KTM, visto anche i tanti problemi tecnici, forse degli otto è quello con meno chance, no? Anche di Raul Fernandez che nominalmente gli è dietro in classifica come punti, però poi insomma i fatti parlano di una Costa che di quei primi otto è quello più tirato, diciamo così.
4: E anche lui viene fuori da un piccolo incidente, anche se è stato operato nel carpale e quindi anche lui non è nelle migliori condizioni. Se noi guardiamo i primi, sono tutti reduci da qualche incidente, e questo ritorna al discorso della densità degli impegni, che sono di fatto 44 gare in una stagione. Se pensate che 20 anni fa erano 15-16 gran premi, oggi sono tre volte tanto, insomma qualcosa vorrà dire.
0: Sì, diciamo che dei primi otto in questo momento e anche nel mondiale, gli unici che non hanno avuto infortuni più o meno grandi negli ultimi 12 mesi sono Raul Fernandez e Bagnaia. Gli altri,
4: esatto,
0: sostanzialmente più o meno sono finiti sotto i ferri. Decimo giro di 15, continua a guadagnare millesimo dopo millesimo, decimo dopo decimo Marc Marquez, quasi 6 adesso i decimi di vantaggio sul fratello, un secondo e 3 su Fabio Di Giannantonio, un secondo e 9 su Ayogura. Insomma si sta sgranando piano piano la situazione, Massimo. La sensazione è che, salvo errori, questa per le prime 5, 6 ma anche 7 posizioni potrebbe essere anche l'ordine con cui transiteranno sotto la bandiera a scacchi, anche se mancano ancora 5 giri proprio in questo momento.
4: Esatto, qui un errore o una distrazione potrebbero cambiare le carte in tavola, ma in questo momento direi che è abbastanza stabilizzata la situazione, con Marquez in testa, il fratello dietro e Di Giannantonio che segue. Anche credo che Di Giannantonio faccia anche qualche calcolo per la classifica, perché è quello che potrebbe trarne più vantaggio al momento, vista la posizione.
0: Ah sì, fa bene a farli, anche perché insomma le statistiche dicono che gli unici sempre a punti nella sprint fin qui in stagione si chiamano Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Marini è undicesimo, insomma verosimilmente rimarrà solo Di Giannantonio dopo questa gara, un Di Giannantonio che se finisse così rimarrebbe terzo in classifica mondiale, si porterebbe però a 13 punti da Jorge Martin, dal leader, a 2 da Marco Bezzecchi. Ecco, non so quanti Massimo Angeletti se lo sarebbero aspettati all'inizio dell'anno.
4: No, era vista la partenza eccezionale di Bezzecchi e dell'Aprilia, con 5 successi di fila fra la stagione passata e quella attuale, e nessuno avrebbe ipotizzato, però ricordo che il motociclismo è anche questo, imprevedibilità, incidenti, è uno sport pericoloso e ogni tanto ce lo ricorda, no? Questi sono dei fenomeni, questi ragazzi, sopra questi bolidi, ma rimane un elemento di rischio molto alto.
0: Di rischio e di casualità, perché insomma Marco Bezzecchi carambola 200 all'ora ad Assen e non si fa niente, insomma parte tante botte, no. Poi oggi con un high side nemmeno no, clamoroso,
4: 60 km all'ora,
0: sì,
4: no?
0: È vero,
4: cioè,
0: però
4: non è,
0: insomma,
4: diciamo, non è che sia una velocità così cittadina,
0: vero, quello assolutamente, però diciamo con una caduta meno, almeno visivamente meno importante rispetto a 2 settimane fa, arriva la frattura scomposta della clavicola.
4: Però ti posso dire, Luca, che a mio avviso oggi
0: la
4: è
0: dinamica,
4: stato fortunato, cioè, dell'altra volta, perché l'altra volta è scivolato e la velocità lo ha fatto rotolare per centinaia di metri. Oggi l'highside poteva lanciarlo più in,
0: sì,
4: alto,
0: sì, assolutamente.
4: E poteva essere ancora più dannosa la caduta, più rovinosa la caduta. Invece, per come è stata la dinamica, è stato abbastanza fortunato Bezzecchi in questo caso. Sfortunato generalmente, certo, ma può andare peggio.
0: Sono assolutamente d'accordo. Siamo nel corso del 12° giro che si sta per chiudere. Alex Marquez ha rosicchiato qualcosa, si è riportato sostanzialmente in scia al fratello, anche Di Giannantonio ha rosicchiato un paio di decimi. La sensazione però, Massimo, è che Marquez stia gestendo in tutta tranquillità.
4: Sì, Di Giannantonio è a più di un secondo dal primo e a più di mezzo secondo da Alex, direi che è abbastanza stabilizzato. Ugura è a 2 secondi e 2 dal primo, mancano 3 giri, a meno di un cataclisma, insomma direi che è questa la situazione.
0: L'unica posizione che potrebbe essere in dubbio da qui al traguardo è la quinta, perché Martin ha riallungato su Bagnaia e si è riportato a mezzo secondo circa da Raul Fernandez. Potrebbe provare ad attaccare lo spagnolo del team satellite Aprilia Trackhouse per guadagnare un altro punticino, o meglio per perdere qualcosa di meno, visto che a parte Bezzecchi tutti gli altri, i candidati al titolo, sono in questo momento davanti al madrileno campione del mondo nella stagione 2024. Tredicesimo giro che si sta per chiudere. Mark continua, anzi torna ad allungare almeno su Alex. Bezzecchi Di Giannantonio si riporta un po' più vicino ad Alex Marquez, ma siamo sempre in quell'elastico che c'è tra 2 o 3 piloti in questo caso, quando insomma sono vicini anche per questioni, come abbiamo ricordato più volte, Massimo Angeletti, di pressioni, di temperature della ruota soprattutto anteriore. E qui con quella questione delle 7 curve consecutive sulla sinistra, a maggior ragione l'anteriore è da curare con attenzione, perché l'altro lato, quello destro, poi si può freddare, e quando arrivi alla 11, alla waterfall, insomma è un curvone,
4: esatto,
0: in discesa con gomma fredda.
4: Sembra strano dirlo che si raffreddi una gomma, ma qui bastano uno o due gradi a fare una differenza. Non a caso la Michelin ha portato delle gomme con la spalla sinistra rinforzata proprio per gestire un po' meglio. E il punto pericoloso è il passaggio fra una serie di curve a sinistra e la prima curva a destra, che è quella che mette nel waterfall, nel discesone che porta all'undicesima, e lì c'è sempre qualche criticità. Ormai diciamo che la gara con due giri al termine ha espresso tutti i rischi che poteva esprimere con le gomme, e quindi non dovrebbero esserci sorprese da questo punto di vista, però è chiaro che è un altro parametro che devono controllare i piloti, e non è poco.
0: Inizia adesso l'ultimo giro, Marca a 4 decimi su Alex. Di Giannantonio si è riportato quasi a tiro di distanza per un attacco nei confronti di Alex Marquez, meno di 2 decimi tra i due. Vedremo se avrà l'opportunità. Potrebbe provarci.
4: Guarda, l'unico punto è in fondo al discesone, è lì dove puoi prendere una traiettoria leggermente differente, non tanto, però leggermente, se riesci a tenere la moto con una frenata spasmodica, hai una possibilità.
0: Vediamo se ci riesce, perché adesso sono nella lunga serie di 7 curve consecutive verso sinistra. Marc Marquez ha allungato, Di Giannantonio rimane lì a distanza forse d'attacco da Alex Marquez, ma non credo. La 11 in discesa per la waterfall, anch'io credo che sia troppo distante. Alex si è preso quei 3 decimi che servono per difendersi. Allora curva 12, tra poco la 13, la 11, la Quecken Curve, che riporta sul rettilineo in salita Marc Marquez, è lui il re del Sachsenring, non ci sono dubbi. Doppietta di Cervera con Alex Marquez secondo, Fabio Di Giannantonio terzo, tripletta di Ducati, quarto Ogura, quinto Raul Fernandez, sesto Jorge Martin, 3 Ducati davanti, 3 Aprilia dietro, poi Bagnaia, quindi 7 moto italiane davanti a tutte. Mi verrebbe da dire, Massimo, tutto come previsto, almeno per il vincitore.
3: Tutto secondo Fucchione.
4: Sì, Marquez conferma un dominio assoluto su questo circuito, che ripeto è il più corto, ma a mio avviso è uno dei più difficili, perché non ti lascia un attimo di pausa, non c'è sosta. Sono i piloti a dirlo, non sono io che non faccio il pilota. Tutti i piloti sostengono che non ti puoi distrarre, che questo è un circuito talmente impegnativo che non lascia spazio al minimo errore.
0: Abbiamo detto i primi 7, poi completano la zona punti Pedro Acosta con la KTM in 8ª posizione, Fabio Quartararo 9° con la Yamaha, davanti a Moreira, Marini, Binder, Miller, Bastianini, oggi molto anonimo, Mir, Rins, Razgatioglu, Crutchlow e Vignales, e Morbidelli è l'unico ritirato, l'abbiamo detto, con la caduta in precedenza.
4: Sembrava
0: in curva 1. Vai Massimo.
4: Dicevo, sembrava che Morbidelli qui potesse giocarsi qualcosina in più. Era entrato direttamente nella Q2 in qualifica, e invece purtroppo questo pilota si è un po' perso.
0: Sì, poi diciamo che ieri si era guadagnato una penalità di 3 posizioni in griglia, che sconterà domani quando non partirà settimo ma decimo, e quindi insomma una qualifica non esaltante più quella penalità, probabilmente, anzi sicuramente già per domani, sì, insomma gli negano qualsiasi velleità di
4: chance,
0: grande,
4: sì,
0: risultato. Festeggia,
4: esatto,
0: Fabio Di Giannantonio, perché Massimo, lo confermiamo, guardi la classifica mondiale e trovi Jorge Martin che allunga in testa, e non potrebbe essere altrimenti visto l'assenza di Marco Bezzecchi. 11 punti adesso tra i due piloti dell'Aprilia, casa ufficiale. Terzo c'è Fabio Di Giannantonio a 13 lunghezze da Jorge Martin, a 2 da Marco Bezzecchi, quindi teoricamente Di Giannantonio domani potrebbe anche andare in vacanza da leader del mondiale, matematica alla mano. Lo potrebbe fare anche a Ogura, che è quarto a meno 23, giusto per appunto insomma essere,
4: sì,
0: precisi a livello matematico,
4: certo.
0: Esatto.
4: Ripetiamo, è un campionato bello da questo punto di vista, combattuto. Dispiace un po' per Bezzecchi, perché dopo l'incidente di Barcellona non ha più trovato quella continuità che invece aveva all'inizio, e adesso vedremo poi dopo la pausa, perché comunque è un'operazione alla clavicola fratturata, scomposta, non è proprio così agevole. È vero che questi sono dei fenomeni, sono certo, abituati a correre in qualunque condizione, ma insomma è sempre un'operazione difficile.
0: Sì, io credo che farà di tutto per essere in pista, poi appunto dovremmo capire come riuscirà ad esserci. Forse Silverstone lo aiuterà, perché non è proprio tracciato da grandi staccate, no? Però è chiaro che insomma la situazione sarà complicata.
4: Veloce, è un circuito molto veloce, con curvoni veloci.
0: Hai visto quello che è accaduto negli ultimi periodi, no?
4: Insomma. Cioè, la domanda che mi pongo è: quanto hanno inciso psicologicamente questi due incidenti su Marco Bezzecchi? Perché insomma non è che non lasciano i segni, certo. Abbiamo visto che il recupero è difficile, i campioni ci riescono, e speriamo che per Bezzecchi sia così, però psicologicamente secondo me la pagherà.
0: È una gran botta, sì, questo insomma lo scopriremo da agosto, dopo la pausa estiva. Marquez sale a quota 19 vittorie sprint, 35 podi, tutti e due record, lascia a quota 18 e 34 rispettivamente Jorge Martin, e per i podi anche Pecco Bagnaia. Insomma, queste le statistiche, ma lui è un accumulatore seriale di record. Al Sachsenring a maggior ragione, domani cercherà di fare 10 vittorie come Agostini sullo stesso circuito. Marquez a 32 punti da Martin. Massimo, come ultima cosa prima di salutarti, ti chiedo, vado un po' troppo avanti se penso che sia lui a questo punto il favorito per il titolo?
4: A mio avviso lo è, per la sua storia, per la sua capacità, per i suoi recuperi, e lo era anche quando aveva 60 punti, 70 punti, poi 40, e a mio avviso ha ritrovato la condizione. Adesso poi vedremo se Silver confermerà questa cosa, ma certamente il Sachsenring, a meno di imprevisti, facciamo gli scongiuri, è una pista dove lui raccoglierà altri punti.
0: Assolutamente. Grazie Massimo Angeletti, ci risentiamo domani per il Gran Premio di Germania. Gran Premio di Germania domani alle 14. Abbiamo vissuto insieme invece la sprint che ha incoronato ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, e parlo solo di sprint, Marc Marquez, re di Germania, tripletta Ducati, secondo Alex Marquez, terzo Fabio Di Giannantonio, quarto Ogura, sesto il leader del mondiale Martin, settimo Bagnaia, non ha gareggiato per la frattura scomposta della clavicola sinistra Marco Bezzecchi. La nuova classifica mondiale: Martin a 11 punti di vantaggio su Bezzecchi, 13 su Di Giannantonio, 23 su Ogura, 32 su Marc Marquez. È tutto per questa sprint, l'appuntamento a domani alle 14, Gran Premio di Germania dal Sachsenring.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Sabato Sport. Buona regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione con noi, con Federico Foroni alla parte tecnica e con Cristiano Piccinelli che ci aggiorna sull'ottava tappa del Tour de France.
6: Sono sempre in fuga i tre coraggiosi di giornata: Guenalec, Total Energy, Truba della Caja Rural e Sloc della Lotto Intermarché, con un vantaggio di 1 minuto e 37 sul gruppo della maglia gialla, che procede abbastanza sereno e tranquillo, anche perché sono sostanzialmente sotto controllo i tre battistrada, 88 km al traguardo finale. Ancora da affrontare la prima salita di giornata, il Côte des Dômes, ma insomma è un GPM di quarta categoria, lungo 3 km e 700 metri, con una pendenza media del 3,3%. Ovviamente non c'è terreno per poter fare selezione. Davanti sempre l'Alpecin, raggiunta però nella ultima fase anche dalla NSN, l'ex Israel, per Binyam Girmay. Ieri terzo sul traguardo di Bordeaux, oggi ci riproverà il campione africano.
7: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: si muove.
1: Giovanotti ci ha accompagnato fino alle 15:37 minuti primi e ovviamente è il momento di introdurre il nostro prossimo ospite, perché siamo in compagnia del neo primatista italiano sugli 800 metri piani e Francesco Pernici. Buon sabato!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, in pratica, Francesco, è giusto dire che l'adrenalina, no, per il bel risultato conseguito dopo qualche giorno lascia il posto a una serena consapevolezza. Come ti senti dopo aver stabilito un primato che, ricordiamo, per quanto riguarda il movimento italiano è stato addirittura record mondiale, quello stabilito da Marcello Fiasconaro?
2: No, sicuramente ora in questo momento sono tranquillo. Ma in realtà è come ho anche vissuto i giorni subito dopo la gara. Sicuramente l'emozione di aver realizzato questo primato italiano, che ormai durava tantissimo tempo, è veramente tanta, tant'è che non so descrivere quello che ho provato tagliato la linea del traguardo. Sapevo di poter correre comunque il record italiano, visto gli ultimi allenamenti, come stava procedendo la preparazione. Però ripeto, ecco, i giorni a seguire li ho vissuti molto tranquillamente, anche perché questo è solamente un piccolo passo, un punto di partenza per quello che sarà le prossime gare, i prossimi obiettivi, tra cui gli europei a Birmingham ad agosto e il proseguire della stagione.
1: Allora, con noi c'è il neoprimatista italiano sugli 800 metri piani, Francesco Pernici. Senti un po', Francesco, speriamo che sia un bel regalo, perché direttamente dal Sudafrica è collegato per congratularsi con te chi quel primato lo ha stabilito nel 1973. Buon pomeriggio e buon sabato a Marcello Fiasconaro. Ciao Marcello!
3: Ciao Francesco, ciao Italia, vai!
1: Allora, questo...
3: Francesco, complimenti, ha fatto una bella gara, bravo!
2: Grazie, grazie mille, allora, è un onore per me poter sentire la tua voce.
3: Era tu che mi ha telefonato da Potchefstroom 2 anni fa?
2: Può essere. No, non mi ricordo.
3: Sì, mi ricordo che con Andrea Longo c'era alcuni atleti.
2: Sì, sì.
3: E forse era tu. Sì, bravo, hai fatto molto una grande cosa, bravo.
1: Insomma, una grande cosa sta facendo ovviamente l'atletica italiana, perché sono momenti, sì, importanti. Ecco Marcello, come mai secondo te il primato italiano è durato così tanto? Perché poi ci sono andati vicino tanti ragazzi, sì, in maglia azzurra. Come te lo spieghi che, sì, abbia passato il mezzo secolo di vita?
3: Io veramente non lo so. Era sempre strano per me, che infatti quando è arrivato a 5 anni ho detto guarda, questo non è male come record, poi 10, poi 40, so, no, era, non lo so perché, forse perché quando io in Sudafrica, quando io ho fatto grandi allenamenti, c'era 3 di noi che erano veramente molto vicini. Ti ricordo un certo Dani Malan che ha fatto il record del mondo sul 1000 in 2:16 qualche giorno prima. Io ho fatto quella gara contro Plaquì all'arena, no? So, per me era sempre ogni gara era 2 o 3 di noi che spingi ognuno, e poi quando è arrivato in Italia era in grande forma. Non lo so, con Benvenuti e le altre, D'Urso e Andrea Longo ha fatto, però elettronicamente era sempre loro da soli. Non lo so se c'è un grande 3 o 4 che ha fatto 800 metri insieme. Forse per quello è rigidito tanto.
1: E beh, può essere una chiave di lettura interessante. Per Francesco Pernici l'anno della svolta è così, correggimi se sbaglio, è stato il 2020, no? Prime prestigiose vittorie, avevi 17 anni, poi due anni dopo c'è stato un altro primato storico, conquistato da te, sempre sugli 800, quello juniores, che era stato stabilito nel 91 da Davide Cedoni, Cadoni, quindi insomma parliamo anche lì di un primato storico che è caduto. E quindi a Tokyo l'anno scorso è arrivato quello under 23, strappato al grande Donato Sabia, che purtroppo ci ha lasciato nel 2020 per colpa del...
3: Era molto triste quando ho sentito questo.
1: Del coronavirus. Sì. Ecco, questo è il percorso di Francesco Pernici. Allora, la prima cosa che ci ha chiesto Fiasconaro quando gli è stato comunicato dall'Italia che era caduto il suo record è: ma questo ragazzo corre in testa, rischia come facevo io. Spiegagli un po' al grande Fiasconaro, Francesco, come corri e com'è arrivato quel record realizzato in Francia, a Nancy. Francesco.
2: Ah, io sì, parto sempre di testa, non ho paura di nessuno, di niente. Sì. Mi sono attaccato dietro alla lepre.
3: La moto giusto, via.
2: Sì. Esatto, ai 500 mi hanno provato ad attaccare per superarmi, ma io non ho mollato, non ho fatto passare nessuno e così sono arrivato fino al traguardo.
3: Quando hai passato i 600, quanto è il tempo, ti ricordi?
2: Ma mi pare intorno ai 50 e 80 al 400, 1,17 qualcosa ai 600.
3: Ah, bravo, sì. No, è finito bene. È quello che è arrivato in secondo?
2: Quello che è arrivato in secondo ha corso 1,43 e 80 e 80.
3: Allora, una bella gara allora.
2: Sì, si è stata combattuta a tre. Il terzo invece 1,43 e 84, si è stati lì noi tre. Sì.
3: No, va bene.
1: Sono numeri, no? Che detti così sembra facile, no? Sembra facile correre, uno qua, cioè, ragazzi,
3: non è facile.
1: Ecco, per rendere l'idea, io dico solo questo, no? Quando Francesco nasceva nel 2003, il primato italiano di Fiasconaro stava per compiere 30 anni. Allora, chiedo proprio a Francesco Pernici. Prima, sincero però, Francesco, prima del via a Nancy, al meeting francese, ci pensavi davvero al primato? Stasera lo faccio? Cioè c'era questa consapevolezza?
2: Sì. Sono sincero, sì, perché comunque anche con la gara del Golden Gala a Roma, dove avevo fatto 1,43,90 correndo 806 metri, praticamente tutto il secondo giro in seconda corsia, già sentivo che le sensazioni erano buone, quindi l'obiettivo era riuscire a correre intorno all'1,43 basso. Poi vabbè, non è venuto l'1,43 basso, però sono comunque riuscito a fare il record e sono molto felice per questo. Sicuramente c'è ancora tanto su cui lavorare, come ho ripetuto prima, questo è un punto di partenza ed è chiaro che l'obiettivo principale sarà quello di essere il primo italiano della storia a scendere sotto l'1,43. E quindi bisogna ancora lavorare.
1: E beh, è quello. Marcello, voi vi siete mai incontrati al di là di qualche fugace telefonata? Cioè, tu sapevi che era uno dei candidati, Francesco Pernici, a strapparti in senso buono il primato?
3: No, ho avuto qualche amici in Italia che mi hanno telefonato per dire: guarda, per esempio al Golden Gala o agli europei, o stasera il tuo record va. Allora io quasi quel notte non mi dormi bene perché sto aspettando il telefonato. Allora quando il telefonato è arrivato era veramente una sorpresa e io era una situazione strana perché era veramente contento perché lui non ha preso il record tirando da tre keniani o un inglese o qualcuno. Lui ha fatto il record in testa coraggiamente come ho fatto io, e questa è la bellezza della storia per me.
1: Ecco, a livello di storia, Francesco Pernici, tu ci vai anche solo per curiosità su YouTube magari e sugli altri siti specializzati, magari quelli proprio di atletica, a riguardare le immagini o a leggere la storia dei grandi? Ecco, per esempio, noi stiamo trasmettendo insieme a Cristiano Piccinelli adesso la tappa del Tour de France. Il ciclismo è uno sport che vive molto delle imprese del passato. A livello di atletica, per personalmente, a te interessano le storie dei grandi, le storie come quelle che ha scritto Marcello Fiasconario?
2: Certo, assolutamente, ma io anche tempo indietro mi capitava di andare su YouTube a cercare qualche video di gara vecchia, come ad esempio il record di Marcello, piuttosto che Sebastian Coe quando corso 1.41, gare insomma di atleti del passato, quindi sì.
1: Allora, a Marcello Fiasconario invece volevo chiedere una cosa, no? Purtroppo la tua carriera è stata funestata da ripetuti dolori a un piede. Ti sei chiesto cosa sarebbe stato, cosa avrebbe potuto fare in carriera Marcello Fiasconario senza quei problemi fisici?
3: Non si può mai dire, no? La cosa che era, io con l'allenatore abbiamo detto sì, andiamo a Stati Uniti per indoor, a Canada per indoor, poi l'estate in Sudafrica, poi l'estate in Italia. Era il nostro scelta, che forse era sbagliato perché non ho fatto un grande inverno mai, ma non si può dire che poteva andare, perché mi ricordo quando ho fatto quella gara, io ero distrutto dopo, guarda,
1: cioè in pratica si parla, senti questa Francesco, si parla per Marcello Fiasconario di oltre 20 gare, sbaglio Marcello, in quella prima parte del 1973, cioè rispetto alla programmazione centellinata è un altro mondo. Tu prima del record realizzato, no, quest'anno a Nancy, Francesco, quante volte avevi corso la distanza?
2: Avevo corso in Diamond League a Rabat 1.44 e 40, poi 4 giorni dopo a Roma 1.43 e 97 e poi ho fatto un 400 metri in 46 e 24 per mettere su velocità, per poi arrivare appunto a questa gara Nancy e provare a fare il record.
1: Insomma, Marcello, tu andavi bene, come tra l'altro lo stesso Francesco, anche sul giro di pista secco, sui 400 metri. Che personale avevi sul giro di pista, sui 400, Marcello?
3: Sul 400 era Helsinki, ha fatto 1.45.9 e anche a Viareggio 1.45.9. Poi il mio gara sempre preferito è la 4x4, abbiamo sempre per me un piccolo squadra, no? Per me la gara più bella è la 4x4. Mio problema non è uno problema, ma per esempio la serata prima di ho fatto il record da 1.43, ho fatto il 400, io ho sempre fatto il 4.8 per l'Italia, forse un sbaglio, no, però era sempre per punti per la squadra, allora.
1: Perché lì Francesco era un'Italia Cecoslovacchia, allora, è un meeting, no, che metteva di fronte queste due nazionali, per cui se avevi il corridore, l'atleta valido, gli facevi fare più gare possibili per portare punti a casa. A proposito di programmi, invece, i tuoi, tra poco ci sono anche gli assoluti, poi naturalmente c'è anche, come ricordavi, l'appuntamento con Birmingham. La condizione rispetto al record maturato in Francia è in crescendo al momento?
2: Assolutamente, io comunque sento tuttora che sono in costante crescita. Adesso l'importante secondo me è lavorare appunto bene e per arrivare al top della condizione all'europeo, dove l'obiettivo principale è sicuramente quello di riuscire a vincere una medaglia, che c'è un mio grande obiettivo, non avendone ancora vinta una in maglia azzurra assoluta.
1: Allora Marcello, prima di salutarci, no? Se tu dovessi dare un consiglio, non dico paterno, perché lo vorrei abbastanza tecnico, a Francesco Pernici, cioè un consiglio di chi l'atletica la conosce, la corsa, l'ha vissuta, da dove partiresti?
3: No, non sono un allenatore, però forse io ho fatto un sbaglio dopo il mio record, ho fatto troppo rilass, un po' di festa qua in Sudafrica. Forse tieni presente testa, Francesco, che tu hai, si può fare grandi cose. Per esempio, per andare sotto 1.43 e tu, no? Per esempio, non lo so, chi è il numero due in Italia adesso con 800?
1: Francesco.
2: Chi è? Giovanni Lazzaro adesso in questo momento.
3: E che tempo fa lui?
2: 1:44 e 59 ha fatto.
3: Allora, tu sei adesso da solo, no? Allora tu tieni a testa, non cambia niente, non cambia niente. È peccato che, ma forse parliamo un'altra volta e parliamo del tuo programma e vedo tu fa molto il lavoro su pista o come si dice, fartlek.
1: Mi pare, Marcello, si può dire però che Francesco Pernici rispetto a te ha la testa più di atleta. Non so se hai visto qualche fotografia, Francesco, di Marcello Fiasconaro ai tempi. I vestiti erano stile Hawaii, vero? Stivaloni bianchi, sì. Qual era il tuo look? Racconta un po' a Francesco.
3: No, per me la bella cosa di atletica è andare in giro per tutto il mondo e l'amici. Non era così... No, per esempio, quando io ho fatto il record, non ho pensato di un record. Infatti ho fatto già 5 volte quell'anno il record prima di Francesco Arese. E poi io ho battuto il mio record 4 volte prima della gara all'arena. Ma io ho preso quel record perché tutti hanno detto che stai attento a Joseph Plachy, a un sprint finale tremendo. Allora io ho passato in 50 qualcosa e poi ho cominciato sprint quasi da 400 per la finale. Io ho vinto per il record per paura, non perché ho fatto un grande programma per prendere il record.
1: E allora diciamola tutta, hai capito, Francesco? Però, come dire, sono due grandi nomi che anche a distanza di 53 anni e di distanza anche fisica, no, tra l'Italia e diciamo pure, certo, la Francia come luogo dove questo record è caduto, si sono idealmente dati la mano. Sono stati con noi Francesco Pernici, neoprimatista italiano sugli 800 metri, e ricordo che la sua prestazione 1:43:60 ha battuto l'1:43:07 cronometraggio manuale che nel 73 era record del mondo stabilito da Marcello Fiasconaro. A entrambi buona estate e grazie per essere stati con noi.
3: Ciao, grazie, Francesco, ciao a tutti.
2: Ciao Marcello.
3: Ciao. Ciao.
2: Viva il lupo, grazie mille. Ciao.

0: 15:58 con Cattive Abitudini, Mais con Salmo e Colapesce. Prima dell'appuntamento con l'informazione c'è tempo per un rapido aggiornamento dalla Grand Boucle. Cristiano.
1: Con il vantaggio dei tre battistrada Granalecco, Tubra e Sloc, che si attesta sui 2 minuti scarsi, 1:53 in questo momento, a 70 km e 500 metri dal traguardo, proseguono nella loro azione i tre battistrada, ma il gruppo controlla. A te Giovanni.
0: E c'è tempo anche per ricordare che Marc Marquez ha vinto la Sprint Race in Germania, naturalmente parliamo di MotoGP. Ora linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
8: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 16.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Stati Uniti-Iran, tra minacce e diplomazia resta alta la tensione. La guida suprema Mojtaba Khamenei

0: niente. La cronaca resta in carcere. Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Omicidio a colpi di mannaia in provincia di Catania. L'assassino e la vittima sono fratelli, ferito il padre.
1: È stata l'ultima di una lunga serie di discussioni e liti, l'ultima finita tragicamente. Succede tutto sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica, in provincia di Catania. Giovanni Guerrera, 63 anni, al culmine di un nuovo scontro con il fratello Lino, 61enne, afferra una mannaia utilizzata per tagliare il pesce nella pescheria di famiglia e colpisce il fratello. La vittima tenta la fuga, ma viene raggiunta, morirà più tardi in ospedale. Vengono feriti in modo non grave anche il padre, 89enne, dei due fratelli e una figlia dell'uomo ucciso. L'aggressore è stato poi fermato dai carabinieri. Adesso è accusato di omicidio volontario. Indaga la procura, che in queste ore ricostruisce con precisione la dinamica di quanto accaduto e cerca di individuare il movente. Secondo quanto emerso fino adesso, il contenzioso tra i due fratelli è da ricondurre alle richieste di denaro da parte del 63enne, ora agli arresti, che in passato era impiegato nella pescheria. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Dalla Spagna all'Italia non si ferma l'emergenza incendi. In Andalusia il bilancio del rogo di Los Gallardos è di almeno 12 morti e 23 dispersi. Le vittime saranno identificate con il DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Piemonte sono andati in fumo quasi 900 ettari di bosco tra le province di Torino, Novara e Vercelli. La regione prepara gli interventi di ripristino. Il meteo: domani al nord in prevalenza caldo e sole, soltanto sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali di calore, al centro sole con caldo fino a 36 gradi in Toscana, pioggia sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, e al sud generali condizioni di bel tempo, salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Da lunedì forte aumento delle temperature in tutto il paese. E mentre l'Europa boccheggia per il caldo, l'Asia è alle prese con il tifone Bavi, decine le vittime, milioni gli sfollati. Il corrispondente.
2: Venti estremi fino a 184 km orari e raffiche fino a 290. Il super tifone Bavi sferza l'Asia orientale dopo aver colpito i territori americani nel Pacifico di Guam e delle isole Marianne. In Cina le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 900.000 persone, in particolare nell'area di Wenzhou, trasporti sospesi, e ora minaccia le province del Fujian e dello Zhejiang. Qui gli evacuati sono 1.700.000, oltre 12.000 le scuole chiuse. Il tifone si muove in direzione nord-ovest. 10 morti per smottamenti nelle Filippine, dove le elezioni sono state sospese e alle navi è stato vietato di salpare. In allerta anche le isole del Giappone sud-orientale e soprattutto Taiwan. Qui i feriti sono già una novantina. Mobilitati oltre 20.000 militari, insieme a mezzi, attrezzature e veicoli, sull'isola contesa da Pechino, dove è previsto un metro di pioggia, preoccupazioni per il rischio di inondazioni e frane. Oltre 900 voli e 115 corse di traghetti cancellati. Allerta fino alle 4 di domani mattina, quando finalmente dovrebbe iniziare a perdere potenza, ma intanto gli effetti del suo passaggio sono questi. Marco Clementi, GR1.
0: Da mezzanotte cambia la mappa degli autovelox con la pubblicazione del decreto sull'omologazione. Atteso da 34 anni, potranno restare in funzione 2.856 apparecchi, mentre oltre 1.200 saranno disattivati in attesa di mettersi in regola. Il provvedimento introduce procedure certe per la registrazione, tarature e controlli periodici, ma sul fronte dei ricorsi il confronto resta aperto. E prima di chiudere ricordiamo una delle voci storiche della musica italiana.
3: A Saint-Tropez la luna si desta con te.
0: È morto questa mattina, 86 anni, Peppino Di Capri. Con brani come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist ha attraversato oltre 60 anni di carriera e ha accompagnato generazioni di italiani, conquistando anche due festival di Sanremo. Domani funerali sull'isola, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Sono le 16:05, la linea torna a Sabato Sport.
4: Per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. giochi del Mediterraneo Taranto.

0: 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Sabato Sport. Ore 16:06, vi parla e vi saluta ancora da Saxa Rubra in Roma Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, grazie alla presenza in redazione di Andrea Boccia, mentre alla parte tecnica, ovvero la console, c'è Federico Foroni. Una notizia di calciomercato: ha sfumato il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United. Il club inglese ha deciso di non chiudere l'affare. Intanto vediamo se il gruppo al Tour de France sta chiudendo la fuga. Ci colleghiamo nuovamente con Cristiano Piccinelli. Quanto manca all'arrivo anzitutto?
8: Allora, in questo momento mancano 63 km e 200 metri al traguardo finale di Bergerac. Davanti sempre ai tre: Gnalec della Total Energy, Otruba della Caja Rural e Slock della Lotto Intermarché, con 2 minuti sul gruppo della maglia gialla. Tra poco ci sarà lo sprint intermedio che regala punti per la classifica maglia verde di Saint-Cyprien, e lì forse ci potrebbe essere un'accelerata da parte del gruppo che insegue, soprattutto per quanto riguarda la Lidl Trek dell'attuale leader della classifica appunti, ovvero Mats Pedersen, per andare a cogliere i punti necessari a incrementare il proprio vantaggio sugli immediati seguitori. Vediamo davanti però sempre la Alpecin, la formazione della Sodal di Tim Merlier, e poi la NSN di Binyan Girmay. Queste le formazioni al comando del plotone che insegue tre battistrada.
7: Grazie per ora Cristiano Piccinelli. Una brutta notizia tragica proveniente dal Sudafrica, relativa al calcio e direttamente interessati anche i mondiali nordamericani, perché il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, che tra l'altro ha giocato tutte le partite del girone per il proprio paese ai mondiali, è stato trovato senza vita questa mattina. Lo ha annunciato il ministro dello sport Gayton McKenzie, e con profondo sgomento e grande tristezza ha detto il ministro che ho appreso della scomparsa di Jayden Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti. Ecco, il ministro non ha però rivelato la causa della morte. Alcune voci, e per meglio dire alcune fonti locali, parlano già di un possibile suicidio. E purtroppo la tragica notizia che riguarda il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni appena. E ritornando proprio al Sudafrica, ma per ben altri motivi, poco fa è stato presente con noi Marcello Fiasconaro in collegamento col neo primatista italiano degli 800 metri piani, ci riferiamo a Francesco Pernici. Ma è caduto recentemente un altro record italiano, tra l'altro nel salto in lungo lo ha portato via alla sua mamma. Fiona May ha in pratica consegnato idealmente il testimone di miglior primatista nazionale alla figlia Larissa Iapichino, intervistata per noi da Daniele Fortuna.
9: Il record italiano finalmente 7 metri 12 centimetri a Eugene. Com'è arrivata così lontano Larissa Iapichino?
10: Allora, sicuramente questo risultato è frutto di tanta costanza, tanto lavoro in questi anni. Io e gli allenatori, mio padre, avevamo in mente queste misure da un po' di tempo, però chiaramente valerle potenzialmente e poi riuscire a riprodurle richiede ovviamente tempo, perché sono anche misure importanti e anche trovarsi al momento giusto per poter performare. Così è stato. Emotivamente è una grandissima emozione, anche perché insomma c'è questo bellissimo passaggio di testimone tra me e mia mamma, una grandissima atleta, oltre che ovviamente essere la mia mamma, e credo che sia molto bello vedere questo passaggio di generazioni, no? È anche quasi simbolico. Ieri è stata una giornata non perfetta, il salto non è stato perfetto, e questo sicuramente mi riempie di fiducia, questo perché insomma si è rotta la scarpa, insomma stanno succedendo un paio di piccoli imprevisti che insomma è sempre meglio non avere, però sono veramente molto felice ed è il risultato e il frutto del lavoro che abbiamo fatto.
9: E la mamma Fiona May, che aveva saltato 7 metri e 11 28 anni fa, che cosa ha detto?
10: È stata la prima persona che ho chiamato, era emozionatissima, lei ci teneva tanto che io battessi il suo record, mi ha accolto con un finalmente, è stata veramente un'emozione, bellissimo poterla sentire ovviamente anche a distanza e renderla partecipe del momento.
9: Che momento è nella vita di Larissa Iapichino?
10: Ma questo momento è un momento in realtà di costruzione, e io credo che alla fine la vita, la carriera sportiva, il percorso sia una continua evoluzione, e io sto continuando a costruire, ecco, non mi sento in questo momento arrivata. È un buon momento, ci sono comunque delle sfumature un po' altalenanti, questo in generale, ma credo sia normalissimo nella vita di tutti, quindi in realtà è un momento normalissimo, mi piace definirlo. Sì, in allenamento mi sono mossa molto bene negli ultimi tempi, quindi sapevo di star bene, però appunto non sempre si riesce a concretizzare nonostante la forma fisica e spesso anche mentale.
9: Ci sono gli europei adesso a Birmingham, appuntamento la mattina di Ferragosto per le qualificazioni, la finale il 16 agosto, proprio nell'ultima serata di gare. Si parte da qui, dal record italiano.
10: Credo che questo sia un tassello importante da poter inserire insomma nel mosaico della mia carriera, non è un punto di arrivo, è un punto da cui ripartire, ce la godiamo fino in fondo, però poi torniamo a casa, si riposa e si continua a lavorare per i prossimi appuntamenti, e sempre con l'idea di evolversi, cercare di migliorarci. L'europeo è sicuramente un obiettivo fondamentale della mia stagione, non soltanto per la rassegna che appunto rappresenta, ma anche perché ha un significato molto emotivo e intimo, perché si svolgeranno in una città molto vicina alla città di mia mamma, della mia famiglia, infatti ci sarà praticamente tutta la mia famiglia al complesso a vedermi, sarà molto bello. Sicuramente è l'obiettivo, non mentirò sulle mie ambizioni, l'unico oro che mi rimane collezionabile, come piace dire, perché l'Under 18 in questo momento non credo di poterlo più vincere, è appunto l'europeo senior outdoor, quindi l'ambizione è quella, comunque contando che ci sono delle grandissime avversarie di qualità e che avranno sicuramente il coltello tra i denti, quindi io andrò lì a giocare le mie carte.

0: riconoscibilissimo solo di chitarra, che fa di Jump il brano più famoso del gruppo Van Halen, uscito questo singolo a cavallo tra il 1983 e il 1984, invece a cavallo di ponti, viadotti e brevi saliscendi, l'ottava tappa del Giro di Francia. Ritorniamo per un veloce aggiornamento da Cristiano Piccinelli.
1: Superato lo sprint intermedio di Saint-Cyprien, si viaggia verso la Côte de Boisson de Cadouin, che è l'ultima sprint di giornata, ha un GPM di quarta categoria e poi sarà un lungo rettilineo verso Bergerac. Al momento Granalecco, Truba e Sloc hanno un vantaggio di 1 minuto e 48 sul gruppo della maglia gialla. Quarta posizione per Philipsen, nello sprint ha preceduto tutto il resto del plotone, segno che forse la gamba è stata ritrovata dal belga, che lo ricordiamo fino a questo momento ha marcato visita due quinti posti nelle due volate che fino a questo momento ci sono state al Tour de France, vinte da Coy e ieri da Merlier.
0: Grazie, a tra poco. Noi apriamo la pagina relativa a Wimbledon sull'erba londinese, c'è Emilio Mancuso che saluto. Ciao Emilio, e insomma, come si prepara Jannik Sinner a quello che sarà insomma l'incontro di finale con Alexander Zverev, ricordiamo il tedesco vincitore per la prima volta di un torneo del Grande Slam qualche settimana fa a Parigi, è arrivato all'atto conclusivo, che cosa ci puoi raccontare, che aria si respira appunto dalle parti del più, e vogliamo dirlo, oltre che famoso, anche veramente mitico torneo tra tutti gli altri, insomma ci perdoneranno gli altri organizzatori dei tre slam, ma Wimbledon è Wimbledon.
2: Wimbledon e Wimbledon, se chiami l'organizzatore del Roland Garros ti dice Roland Garros e Roland Garros, se chiamiamo invece l'organizzatore dell'Open degli Stati Uniti ci risponde lo stesso.
0: E allora conta la tradizione, allora
2: esatto,
0: a quel punto
2: la tradizione...
0: e quindi anche quel bianco, ma tu
2: non
0: pensi veramente, Emilio, che quel veramente quelle tenute candide, no, che lo fanno già per questo un torneo diverso da tutti gli altri, avranno vita facile in seguito, o anche lì l'occhiolino dello sponsor, insomma, perché per adesso è un bel baluardo che rimane, no, a suggello del tennis che fu, ma che grazie appunto a Wimbledon che è.
2: Ma sai, gli sponsor sono arrivati, e sono arrivati anche qui sull'erba più famosa del mondo, molto spellacchiata, dobbiamo dire, il campo centrale, poi non ha nemmeno piovuto un giorno, come nell'edizione del 1976, quindi 50 anni fa come oggi, ecco, in questa edizione nemmeno un giorno di pioggia a Wimbledon, insomma, fa un certo effetto anche per una città come Londra, le tradizioni, non si giocava la domenica in mezzo al torneo, invece adesso si gioca, gli sponsor sono arrivati, sai, anche qui la sacralità di questo evento straordinario, però business is business, business è business, quindi insomma si prende anche spazio qui a Londra. Guarda, si è appena giocata la finale del doppio maschile, Harry Eliovara e Henry Patten, campioni del 2026 appunto nel doppio, il finlandese e il britannico, tra l'altro numeri uno del tabellone, hanno superato con un doppio tie break e dunque finale molto combattuta, 1 ora e 40 minuti, la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, anche loro due grandi doppisti, in pratica la rivincita della finale del Queens di qualche giorno fa, insomma, contro il salvadoregno e il croato. 13° titolo per Eliovara e Patten, 3° slam e il 2° sull'erba londinese dopo quello del 2024. Quindi questa per una parentesi, così per rinfrescare questo sabato. Ci sarà poi più tardi la finale tutta cieca, imprevedibile alla vigilia, Carolina Mukova contro Linda Noskova, sarà la prima volta per una delle due qui a Wimbledon, derby tutto cieco, insomma ci ricordiamo i derby in casa Williams. Abbiamo visto arrivare sontuosa come sempre Maria Sharapova, che assisterà a questa sfida, la finale del singolare femminile. Però noi ovviamente siamo già incentrati, concentrati da ieri pomeriggio, in pratica da ieri sera, sulla finale di domani, la terza finale italiana in 3 anni a Wimbledon. Jasmine Paolini nel 2024, Jannik Sinner con lo storico trionfo dell'anno scorso nel 2025, Jannik Sinner ancora nel 2026, settima vittoria ieri contro Novak Djokovic, settima come le finali slam per il re azzurro della racchetta. Come detto nel nostro reportage, chi l'avesse ascoltato, del GR delle 13, il re che sconfigge l'ex re, la sintesi perfetta come il titolo della Gazzetta stamattina, perché poi se vai a vedere, Giovanni, se il più importante quotidiano sportivo italiano, uno dei più importanti quotidiani sportivi nel mondo, dedica 7 pagine, le prime 7 pagine a Sinner, significa che Jannik ha fagocitato, sta fagocitando tutto il resto, mondiale di calcio compreso, e anche tanto altro, in attesa naturalmente sempre che il calcio possa tornare a recitare il ruolo che merita, non solo a livello di nazionale. Dunque stiamo parlando di qualcosa di straordinario, magari qualcuno ancora non l'ha capito, però davvero Sinner è qualcosa che va al di là di tante situazioni. E quella finale di domani contro Sasha Zverev, tra l'altro la settima, come abbiamo detto, finale in carriera per Jannik qui a Wimbledon, la quinta per Zverev, che completano un po' il loro personale grande slam. Si sono infatti affrontati almeno una volta in tutti i major, poi ne parleremo anche più tardi, parleremo a lungo di questa finale, ma intanto andiamoci ad ascoltare un po' le pillole del Sinner pensiero, i risultati straordinari di questo 2026 con il record di vittorie nei Masters 1000, settima finale slam, come detto quasi una cosa naturale, invece non lo è. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner.
3: So quello che ho fatto nelle scorse due anni incredibili. Adesso mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però lo affronto in modo tra virgolette naturale, e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Ho giocato, o sto giocando, una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, abbiamo avuto dei problemi a Roland Garros, stiamo cercando di uscire fuori da quel momento lì, abbiamo provato delle cose nuove, mi sembra che stanno funzionando, quindi sai, è tutto un processo per diventare un giocatore migliore. Poteva finire anche dopo un primo turno, se non vinco il quinto set è finita e non sono qua, invece mi ritrovo in finale e cerco soltanto di dare il mio meglio.
2: Questi Jannik Sinner, un'altra pillola di Sinner con il servizio che sta facendo la differenza in questa edizione di Wimbledon, oltre 100 ace, 16 ace ieri, 40 vincenti, 88% dei punti con la prima, è davvero l'arma in più di Jannik, che ha piazzato anche il punto decisivo del break nel secondo set con una smorzata di diritto, ha migliorato da fondo campo. Ancora una pillola del Sinner pensiero.
3: Credo che anche oggi ha servito molto bene. Questo è un colpo dove stiamo mettendo tanta attenzione e sto cercando di essere un pochettino più aggressivo, oggi sono riuscito, sapevo che dovevo alzare il livello, ci sono riuscito, quindi ho messo un po' tutti i pezzi insieme per fare una prestazione del genere. Poi non so se ci riesco in finale, ci provo, contro un avversario diverso di Nole, però cerco soltanto di dare il mio massimo. Poi sto provando di aggiungere qualche cosa, no? Come la smorzata oggi, magari tutto il torneo non l'ho fatta, invece oggi punto importante l'ho fatto, ci sto provando, ecco.
2: Jannik Sinner, dunque, sui suoi colpi, sulla bellezza dei suoi colpi davvero straordinari. Sinner Djokovic, vista da un grande come Fabio Fognini, al quale sono particolarmente legato, dopo tanti anni di battaglie sui campi. L'anno scorso giocò una partita pazzesca, memorabile, al primo turno contro Carlos Alcaraz. Adesso fa l'agente, ha aperto un'agenzia importante di management, Back to Next, Fabio Fognini, agente di Cobolli. Andiamo ad ascoltare il suo pensiero su Sinner Djokovic.
4: Partita, diciamo, quasi alla pari, non bellissima, fino al 4 pari del primo e 3 pari del secondo, dove poi Gianni ha cambiato marcia. Si è visto quello che secondo me gli è mancato durante tutto il torneo, quella marcia in più che ha messo KO Djokovic dopo 2-7-0. Il terzo set, quello che ho visto, soprattutto all'inizio, dove Novak era abbastanza affranto, ho visto una diversità di palla, una velocità di palla molto diversa rispetto a Novak. Penso che questo abbia fatto la differenza. Gli anni ha alzato livello, soprattutto quando contava, e nel terzo set secondo me poi non c'è stata molta più partita.
2: E come dare torto a Fabio Fognini, che ci parla anche di Flavio Cobolli. Si rivede in Cobolli, Fabio Cobolli, quarti di finale quest'anno come quarti di finale l'anno scorso, un risultato sicuramente molto molto importante. C'è l'amaro in bocca un po' di quella partita, in pratica non giocata con il britannico Ferri, però insomma quarti di finale con alcuni passaggi davvero fondamentali, come li ricorda Fabio Fognini.
4: E dopo la grande cavalcata parigina, sicuramente è arrivato qui stanco, voleva dimostrare di essere, di avere quel livello da top ten, e l'ha dimostrato vincendo la prima partita con Aono, è molto molto dura, i 3-7-0 con Deminauro. Quella che ha lasciato un pochettino di amarezza agli occhi degli appassionati e a lui stesso è stata quella dell'ultimo giorno contro l'inglese Wildcard. Aveva tutto da perdere e magari anche non si aspettava a questo livello dell'inglese, però tutto sommato diciamo che negli ultimi due apparizioni di Slam, finale a Parigi, quarti a Wimbledon, ha un'estate da pensare bene alla programmazione per cercare di puntare a fare grandi cose da qua a fine anno.
2: Cobolli, numero 4 della race, sempre di più tra i primi 10, insomma un altro giocatore davvero straordinario. Speriamo di riabbracciare presto Lorenzo Musetti, perché non ci dimentichiamo che insomma è stato assente a Wimbledon. Lorenzo insomma è capace di cose davvero straordinarie, e ci risentiamo poi più tardi nel corso del pomeriggio per aggiornarvi sulla finale femminile. Poi ritorneremo con un ulteriore approfondimento, perché naturalmente l'appuntamento di domani è un appuntamento troppo importante, per parlare di Sinner Zverev domani pomeriggio qui sul centrale di Wimbledon. A te la linea, Giovanni.
0: Grazie, a dopo naturalmente. Quindi nuovo aggiornamento con il ciclismo, Cristiano Piccinelli, a che punto siamo?
1: Con la situazione che non è cambiata di molto, se non il distacco tra i tre battistrada, Genaleco, Truba e Sloc, a 44 km 700 metri dal traguardo, 1,55 il margine sul gruppo della maglia gialla, il gruppo dei velocisti. Si sta per affrontare anche la seconda asperità di giornata, un GPM di quarta categoria, dopodiché ci sarà sostanzialmente strada piatta fino al traguardo di Bergerac, che riaccoglie la Tour de France dopo 5 anni, con ovviamente un possibile epilogo in volata, sempre più probabile.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sulle strade del Tour de France.
8: Sì. Ore 16:34 con Giovanni Scaramuzzino in voce, con Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione con noi, con Federico Foroni alla console, alla parte tecnica.
9: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: È mezzanotte e 6 minuti.
8: Quello no, Pogacar che domina e gli altri che inseguono, se ce la fanno. Ecco, però una curiosità, no? E lo chiedo proprio a un direttore sportivo di lungo corso, un atleta, cioè Beppe Martinelli, parliamo con un corridore che è andato sul podio a una edizione dei Giochi Olimpici, quindi insomma è una grossissima esperienza, no? Nel campo ciclistico. Ecco, nel ciclismo che avrebbe dovuto livellare, no, in questi ultimi anni i contendenti, grazie a che cosa? Alle metodologie di lavoro, alla nutrizione, ai nuovi materiali. Invece Pogacar ha rimesso al primo posto l'impresa, perché tale è stata l'altro giorno. Cioè avrebbe potuto vincere attaccando anche dopo, eppure ha cercato proprio l'impresa vera e propria, un uomo solo al comando, la maglia iridata di campione del mondo che passa da sola sotto il traguardo, il souvenir Henri Degrange dedicato alla cima più alta della Grand Boucle quest'anno, il Tourmalet. Beppe.
11: Il problema è proprio Pogacar. Io credo che se avessimo tolto Pogacar in quella tappa lì, sarebbe stato sì un livellamento di grandi corridori sicuramente, ma con un arrivo dove potevano arrivare in 6 o 7 a giocarsi nel finale della tappa. Però purtroppo con un Pogacar così non c'è niente da fare. Cioè lui quando decide e la sua squadra decidono di fare l'impresa, la fanno, la costruiscono, perché non è tutto così facile, perché sul Tourmalet loro hanno fatto veramente l'impresa, ma l'hanno costruita con Del Toro, con la squadra, e poi lui la differenza quando la vuole fare la fa, e non c'è niente da fare, perché quello che ho visto l'altro giorno è veramente qualcosa di estremamente non importante, di più è un'impresa, come dici tu, è un'impresa a tutti i livelli, perché dietro l'ordine d'arrivo è un ordine d'arrivo sicuramente molto molto bello, però con distacchi abissali, e 2 minuti e mezzo sono tantissimi sul secondo arrivato.
8: Insomma, Beppe, oggi dovremmo commentare una tappa più tranquilla, torniamo ad aggiornarla con Cristiano Piccinelli e lascio proprio Beppe Martinelli anche alle sue domande. Cristiano.
12: Saluto ovviamente Beppe Martinelli, diamo prima un aggiornamento della situazione sulla salita del Code Boisson del Cadouane. C'è stato lo scatto da parte di Slock che ha preceduto sulla vetta Otruba, che dunque ha fatto allungare un po' il terzetto lì davanti. Tra il primo che è Slock e il terzo che è Gernalek ci sono una quindicina di secondi, poi a un minuto e mezzo dalla testa della corsa c'è il gruppo della maglia gialla, ma soprattutto il gruppo dei velocisti, perché ormai da diversi chilometri davanti c'è la Alpecin di Jasper Philipsen, la Sodal di Timmerlier e anche la 1X di Vareskold, che ieri è arrivato secondo. Oggi però credo insomma la volata sia ormai inevitabile, 38 km e 600 metri al traguardo. Ieri secondo te, vista anche la tua esperienza, l'Alpecin ha fatto quello che doveva, quello che non doveva invece l'ha fatto Philipsen, non è riuscito ad essere protagonista, può darsi un problema di condizione?
11: Ma secondo me Philipsen non è Philipsen degli altri anni o dell'anno scorso, perché ieri la volata l'hanno impostata bene, Van der Poel ha fatto un bel treno, però alla fine non ha retto le gambe proprio di Philipsen, altrimenti l'avrebbe vinta tranquillamente. Non ti dico che Merlier, però ieri veramente la corsa l'ha persa proprio nelle gambe Philipsen, non ha le gambe dell'anno scorso sicuramente.
12: Alle gambe dell'anno scorso, Tadej Pogačar, ne abbiamo parlato poco fa, ma a livello strategico Red Bull, Vismalise Bike, con ancora tanta salita, perché 18, 19 e 20 come numero di tappe hanno dislivelli clamorosi, c'è spazio per fare qualcosa e vedi eventualmente una squadra migliore di altre rispetto alla UAE di Pogačar?
11: Ma guarda, la UAE di Pogačar è la squadra più forte che c'è al Tour, sicuramente sì. Diciamo che a me fa un po' paura, non paura, però fa un po' specie la seconda settimana, perché è una settimana un po' strana, un po' con delle tappe un po' miste, con delle tappe dove si potrebbe anche inventare qualcosa. Io credo che non passerà così. Hai capito? Perché sì, sono delle tappe per velocisti, ma bisogna un po' costruirle. Cioè, la squadra sarà sicuramente importante per un velocista riuscire a tenere su quelle salite che sono da domani in poi, perché anche domani potrebbe essere una tappa per velocisti, ma devono avere veramente le gambe. Io credo che saranno tappe dove va via la fuga e ci potrebbe essere qualcuno che si mette in quella fuga lì per rovinare i piani magari anche dei velocisti o di quelli di classifica, perché sono tappe insidiose, hai capito? Non sono tappe messe lì per caso. Io credo che il Tour abbia fatto una prima settimana abbastanza dura, una seconda chiamiamola normale, ma una terza durissima veramente.
12: Eh sì, la terza è veramente molto molto dura, inizia peraltro con una crono di 26 chilometri, non una crono banale. Poi, come giustamente ci ricordava il nostro Beppe Martinelli, la prossima settimana c'era comunque il massiccio centrale, ci saranno delle tappe con un percorso accidentato, con dei saliscendi, con delle salite magari non importanti come quelle dei Pirenei e quelle delle Alpi, ma comunque da tenere in considerazione, potrebbero essere terreno ideale per coloro che avranno il coraggio soprattutto di lanciarsi nelle fughe. Situazione che non cambia davanti, quando mancano 35 km al traguardo, sempre con Slock che ha guadagnato circa 17 secondi su Otruba e 25 su Gernalek rispetto al gruppo della maglia gialla. Siamo sempre a un minuto e mezzo abbondante di vantaggio, ma insomma nulla che possa spaventare le squadre dei velocisti. Tornando invece a un'altra questione che riguarda più quello che sarà il futuro del World Tour, perché insomma io credo che qualche ragionamento debba essere fatto dal punto di vista del cosiddetto tetto salariale, del cercare di equilibrare un po' le squadre, perché sembra che ci siano delle squadre, e possiamo anche fare i nomi, Red Bull, Visma e UAE, che hanno molto più budget rispetto alle altre e si crea in questo modo un disequilibrio abbastanza evidente, no, in tutte le gare. si può fare qualcosa a livello anche insomma di interazione tra i vertici delle squadre e UCI, ovvero la Federazione Internazionale, per cercare di riequilibrare il discorso e avere più squadre che possono vincere ed evitare magari anche squadre che invece fanno fatica a esistere, perché poi il rischio concreto che qualche squadra salti c'è sempre.
11: Ma sai, l'UCI sta tentando di mettere questo tetto salariale sicuramente, ma non è poi così facile, perché come in tutti gli sport chi ha più potere economico normalmente riesce a vincere di più. Si devono sedere tutte le componenti, si deve sedere gli organizzatori, si devono sedere le squadre e trovare veramente un equilibrio, perché come ho detto prima non sarà facile fare questo, perché le 18 squadre World Tour sono 18 squadre che sì, c'è una netta differenza tra la UAE e l'ultima della classifica, però sicuramente non ti dico che è sempre stato così, ma può essere che sarà sempre così, perché sì, un tetto salariale ci può essere, ma non puoi parificare le squadre, perché ci sarà sempre chi ha il potere economico che alla fine prevarrà sull'altro. L'UCI ci sta provando e speriamo che si arrivi a una conclusione, ma io la vedo abbastanza difficile come punto di arrivo.
12: Invece stanno per arrivare, manca ancora qualche chilometro, 32 per l'esattezza, rispetto al battistrada che è sempre Slok, Liam Slok, il belga della Lotto Intermarché, che ha 20 secondi di margine su Truba e su Gernalek 31, minuto e 35 il gruppo della maglia gialla sembra ormai destinato anche ad allontanarsi, Otruba dal testa della corsa evidentemente sfiancato dal tanto lavoro, anche perché lo ricordiamo, il ceco è stato in fuga anche ieri in un'altra tappa che si è conclusa in volata.
11: Questo è forte davvero, porco cane.
8: Beppe, ti interrompo un attimo dallo studio, mandiamo la pubblicità e poi saremo nuovamente sulle strade del tour.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
0: Suzuki. Sulle strade del tour.
8: Ore 16.45 appunto all'interno di Sabato Sport insieme a Beppe Martinelli, avevamo interrotto ovviamente Cristiano Piccinelli, un nuovo riepilogo della situazione e proseguirà naturalmente la chiacchierata con uno dei decani dei direttori sportivi. Ma adesso la Juniores, Beppe Martinelli, cioè questo interessamento, questa boccata di aria fresca, che cosa ti sta dando da un punto di vista umano a te che tanto hai saputo dare ai tuoi corridori nel corso di una lunghissima carriera?
11: Ma guarda, veramente è stata una boccata d'ossigeno davvero, perché io ho smesso di fare il direttore sportivo ancora di una grande squadra, perché la Stana a me ha dato tantissimo. E mai pensavo di andare nel settore giovanile, anche se è sempre stato un po' quello che mi ha aiutato molto a scoprire corridori importanti, da Garzelli a Pantani, a non so, a Cunego e così via. Cosa mi ha dato? Mi ha dato veramente una freschezza incredibile, perché parlare insieme con ragazzi di 17-18 anni e riuscire magari a portarli alla vittoria. 15 giorni fa abbiamo vinto il campionato italiano del junior, perciò vincere il campionato italiano nella categoria junior è qualcosa che forse non mi sarei mai neanche aspettato. La mia squadra, la Ecotec 024, mi ha dato questa possibilità e ti dico, se riesco a essere ancora in ammiraglia, e molte volte mi chiedo anche il perché, ma la passione che ho è quella che mi ha portato a fare questo, veramente, il ciclismo io lo amo.
8: Cristiano.
12: E allora diamo un aggiornamento sulla situazione. Slock davanti a tutti, a 33 secondi Otruba, poi un po' più indietro a 1:06 Genalek, che sta per essere ripreso dal gruppo della maglia gialla, che è a 1:30 dal battistrada. Foratura intanto per Germani, il corridore italiano della Groupama, che ripartirà ma non aveva grandi ambizioni quest'oggi. Grande ambizione invece la Alpecin, che non è riuscita a portare al successo il proprio velocista Jasper Philipsen, che sta tornando un po' quello che era il suo soprannome, Jasper the Disaster, in queste prime due volate. Ma sulla sua carriera insomma non ci sono dubbi, perché ha ottenuto 10 vittorie al Tour de France e non è cosa da poco. Con Beppe Martinelli vorrei però tornare sulla questione ciclismo junior, ciclismo giovanile, perché insomma parliamo tutti di Lorenzo Finn, ma dietro Lorenzo Finn, visto insomma che immagino conosci bene il movimento, cosa c'è? Abbiamo qualcosa, qualche ragazzo su cui porre la nostra attenzione?
11: Ma ti direi proprio di sì, ti dico la verità, perché nel junior, lasciando stare un po' gli under 23, che è un po' in questo momento è un po' una categoria in mezzo un po' al nulla, diciamo, perché le squadre più importanti pescano negli juniores e poi li fanno passare nelle devo o addirittura professionisti, come è successo a qualcuno negli ultimi tempi. E ti dico che anche in Italia c'è un buon movimento. Io ripeto sempre un po' la stessa canzone, voglio dire che forse mancano veramente 2-3 squadre a livello professionistico che possano far maturare questi ragazzi. Cioè, questi ragazzi che sono i migliori italiani, posso fare anche dei nomi in questo momento, partendo dal campione italiano che è Bagliana, che andrà in una devo l'anno prossimo, straniera, Pezzo Rosola, che è figlio di Pezzo e di Paolo Rosola, andrà in una squadra, anche lei, devo, straniera, perché andrà alla Ineos. Cioè, questi ragazzi che vanno in quelle squadre lì si ritrovano praticamente in mezzo a tanti stranieri e in squadre dove magari la priorità non è sicuramente quella dell'italiano, ma di qualcuno di quella nazione lì dove è sponsorizzata. Perciò i nostri ragazzi hanno un percorso molto difficile, hai capito? Se invece ci fosse una squadra italiana a livello, non so, di Lampre, di Liquigas o di quelle squadre lì, potrebbero maturare tranquillamente in squadre dove si parla italiano, si decide la strategia in italiano, cioè, hai capito? Con direttori sportivi italiani, che pur se ne dicono sono ancora i migliori.
12: Anche perché sono presenti su molte ammiraglie, diciamo, sì, anche sì. Al Tour de France.
11: Sì, sicuramente sì. Adesso non dico che sono i migliori perché sono italiano, però ti dico che l'italianità in seno alle squadre anche straniere hanno un numero veramente importante.
12: Eh sì, se citiamo ad esempio il caso della UAE, che vabbè, Mauro Genetti è svizzero, ma lo possiamo considerare molto vicino, diciamo così, al ciclismo italiano. Poi c'è Baldato, c'è Mori, c'è Agostini, insomma c'è
11: Agostini che è uno degli uomini più importanti della UAE, è italiano a tutti gli effetti.
12: Ci sono, insomma, c'è una forte anima italiana. Ecco, questo aspetto della squadra World Tour italiana, come si dice, la squadra World Tour tricolore, è un aspetto insomma che da anni se ne parla, ma ancora nessuno è riuscito a diciamo così a creare quell'ambiente, quel movimento per far sì che la cosa si possa realizzare, anche perché comunque ci vuole il tempo, visto anche che le licenze World Tour insomma sono pluriennali e bisogna anche attendere il momento. Però si potrebbe iniziare stile Tudor, forse, con una professional,
11: sì,
12: molto
11: bravo,
12: forte.
11: Bravo, bravo.
12: Tudor, sì, sì. Pinarello, mi viene in mente, ecco, quella tipologia di squadra che sono professional, sì, ma di fatto delle semi World Tour, no?
11: Sì, sì, io credo che sia proprio, cioè, l'inizio del percorso per andare nel World Tour, sicuramente passare da una professional come quella che hai detto tu, ma se torniamo indietro qualche anno fa a un Alpecin dove Van den Poel è nato lì, hai capito? Dopo è diventato un World Tour, però è nata in una professional, come lo è a tutti gli effetti la Tudor, che sicuramente è una squadra che a molti magari non sembrerà neanche, ma una professional come le nostre professional. Certo, hanno un budget sicuramente importante e la differenza è proprio quella, cioè riuscire a fare in Italia una, due professional che abbiano un budget importante per reggere il confronto con le altre squadre.
12: 25 km, 700 metri al traguardo per Liam Slock della Lotto Intermarché al comando della corsa della tappa numero 8 del Tour de France, 50 secondi su Otruba, mentre è già stato ripreso Gernalec, protagonisti della fuga di giornata, 1 minuto e 24 il gruppo della maglia gialla dei velocisti che a breve andrà anche a riprendere il corridore cieco della Caja Rural e credo a brevissimo anche l'attuale leader della corsa che però vuole vendere cara la pelle e rimanere lì davanti ancora per qualche chilometro, ma sarà impossibile evitare lo sprint finale, Giovanni.
8: Sì, siamo con Beppe Martinelli, lo dicevamo, no, en passant, abbiamo sfiorato l'argomento. Da atleta Beppe Martinelli è salito sul podio olimpico e sono giusto 50 anni, mi sono ricordato, perché si parla di Montreal 1976, no? Quindi in effetti anche per te è un anno tondo, no? Come si dice in gergo. E si è sempre parlato della tua esperienza da un punto di vista, diciamo, di direttore sportivo e poco invece si è ricordato quanto di buono hai fatto da corridore. E lì più che un oro sfiorato è stato un argento guadagnato, no? Però perché ci fu una squalifica, mi pare, nel gruppetto degli inseguitori di Johansson. Com'è andata?
11: Ah, guarda, è proprio 50 anni e quest'anno il mondiale si corre proprio su quel percorso lì a Montreal, perciò sarebbe il caso magari di andarlo a vedere, però va bene. No, quel giorno lì ti dico la verità, guarda, pochi se lo ricordano perché sono passati veramente tanti anni, 50 sembra un'eternità, però quel giorno lì io avevo veramente la gamba per poter vincere quell'Olimpiadi lì e anzi nella mia testa pensavo proprio di riuscire a farlo. È partito Johansson a 2-3 km dall'arrivo, non l'ho inseguito perché ero quasi sicuro che sarebbero arrivati in volata, e poi invece lui è arrivato da solo e io dietro ho sbagliato un po' i tempi, sono partito un pochino lungo e mi ha chiuso praticamente un Klaus Peter Thaler che poi è diventato un ottimo corridore anche lui, e mi ha chiuso contro le transenne e per fortuna qualcuno l'ha visto, altrimenti ho rischiato anche di uscire dal podio perché al photo finish in un primo momento è andato addirittura quarto.
8: Addirittura?
11: Perciò, sì, sì, dopo da quarto sono passato terzo, da terzo secondo, ho detto ma aspettiamo un po'.
8: Beh, dici, poi magari succede qualche altra cosa, così non è andata, ma può veramente accontentarsi. Beppe Martinelli salito sul podio in una edizione in cui le medaglie d'argento furono 7 e spicca tra queste quella conquistata da Sara Simeoni nel salto in alto. Grazie davvero a Beppe Martinelli, buon tour, buona estate e soprattutto buona attività.
11: Grazie veramente a voi.
8: Tra gli juniores, ovviamente, che hanno bisogno di te. Beppe. E allora ritorniamo per un aggiornamento con Cristiano Piccinelli dalle strade del Tour.
12: Ripreso anche Otruba dal gruppo che adesso accelera il ritmo, davanti resta sempre Slock con 1 minuto e 22 sul gruppo della immediati inseguitori a 22 km e 600 metri dal traguardo, lunghi rettilini fino alla fine, ma attenzione perché il finale è tutt'altro che banale, perché ci sarà un paio di curve a gomito prima del rettilineo finale di Bergerac, ma insomma vedremo quello che succederà. C'è ovviamente la consueta neutralizzazione per evitare che anche gli uomini di classifica siano troppo avanti anche negli ultimi chilometri.
8: A livello climatico come siamo oggi?
12: Giornata non fresca, siamo sui 35 gradi, quindi insomma la canicule che caratterizza la Francia in questo periodo anche oggi ci ha tenuto ad essere presente.
8: Insomma è una tappa da riservata ai velocisti e l'andamento della corsa dimostra che adesso è il caso, per ciò che riguarda il plotone delle ruote veloci, di serrare i tempi come raccontava proprio Cristiano Piccinelli. A proposito ovviamente di Tour de France e di italiani, sono 12 quelli partiti da Barcellona, al momento che bilancio si può fare, Cristiano?
12: Direi un senza voto, nel senso che non vogliamo
8: molto
12: essere
8: molto morbido.
12: Sì, no, nel senso che grandi aspettative non c'erano, nel senso che tra i 12 molti hanno compiti anche di lavoro oscuro e sporco, penso in particolare a Piganzoli della Visma Lise Bike, che comunque è il migliore italiano in classifica generale. Forse era lecito attendersi qualcosa di più da Antonio Tiberi, non tanto come protagonismo ma quanto come volontà di rimanere nei primi 20, nei primi 15, nelle prime tappe. C'è stato soltanto il Tourmalet, invece ha perso tantissimi minuti, è lontanissimo dalla possibilità di entrare in top 10. Vedremo se questo gli consentirà magari di provare una fuga. Io mi aspetto qualcosa già domani da Ballerini, perché è un tracciato adatto alle sue caratteristiche.
8: E allora, prima di passare la linea al collega Giorgio Schiavoni, il GR1 delle ore 17, abbiamo tempo, un altro minuto, per riepilogare quello che sta succedendo sulle strade che portano a Bergerac.
12: Resiste al comando della corsa, 20 km 400 metri dal traguardo, Sloc, il belga della Lotto Intermarché, protagonista della fuga di giornata. Ripresi gli altri due compagni, ovvero Grnalec e Otruba. 1 minuto e 21 il ritardo che paga in questo momento il gruppo della maglia gialla, il gruppo al cui interno ovviamente ci sono anche le squadre degli sprinter, un po' tutte le squadre hanno uno sprinter, le squadre di seconda fascia, Red Bull, Visma e UAE sono invece più attenti a gestire i propri capitani in ottica ovviamente di sicurezza per la classifica generale.
8: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, e come vi avevamo preannunciato è arrivato in studio Giorgio Schiavoni, che saluto naturalmente. Il momento delle informazioni flash, ormai vicini all'appuntamento canonico con le ore 17.
13: Sì, buon pomeriggio, cominciamo dal Golfo Persico perché resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Mostafa Khamenei promette vendetta per la morte del padre, affermando che il suo sangue sarà vendicato, e a differenza di quanto detto precedentemente dalla CBS, in Oman non c'è una delegazione americana per un nuovo round di negoziati indiretti, è invece presente il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dalla Spagna all'Italia, ancora emergenza incendi in Andalusia. Il bilancio del rogo di Los Gallardos è di oltre 10 morti e più di 20 dispersi. Le vittime saranno identificate attraverso l'esame del DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Piemonte sono andati in fumo quasi 900 ettari di bosco tra le province di Torino, Novara e Vercelli. La regione parla di una catastrofe ambientale e prepara gli interventi di ripristino. Una lite tra fratelli è finita nel sangue stamane sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria e al termine di una lite uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l'altro fratello, provocandogli una copiosa emorragia. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è morto. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il Papa a pranzo con i poveri della diocesi di Roma, 200 persone, 35 bambini, al Borgo Laudato Si, grande progetto di ecologia integrale voluto da Papa Francesco nei giardini di Castel Gandolfo. Il menù ha rispettato le diverse culture, niente carne di maiale, niente alcol dunque, ma un primo e un secondo piatto della dieta mediterranea. E in chiusura, a partire da mezzanotte, cambia la mappa degli autovelox con la pubblicazione del decreto sull'omologazione, atteso da 34 anni. Potranno restare in funzione 2.856 apparecchi, mentre oltre 1.200 saranno disattivati in attesa di mettersi in regola.

0: Graziati, ma al di là dei convenevoli di rito ci faceva piacere averti, anche perché Davide Cimolai è un grande esempio di multidisciplinarietà, no? Bravo sia su strada che su pista. Ecco, una curiosità prima di lasciarti al commento dei chilometri finali insieme al collega Cristiano Piccinelli. Questa tua doppia capacità, appunto, di essere competitivo sia su asfalto, sia su strada che su pista, ti ha permesso di valorizzare al meglio un'intera carriera, oppure hai avvertito a un certo punto, non dico come un freno, te l'hanno fatta pesare, è stata più d'aiuto che è stata più di intralcio che d'aiuto? Com'è andata?
1: No, sicuramente io sono nato su pista e quindi devo molto a questa disciplina, che però poi ho dovuto prendere una scelta arrivato ai primi anni di professionismo, perché volevo concentrarmi solo ed esclusivamente sulla strada. Detto questo, non è che l'ho mai abbandonata del tutto, perché comunque mi viene in mente la sei giorni di Pordenone, che sarà come ogni anno di consuetudine nel mese di luglio, è sempre tornata comoda dopo un periodo di altura, insomma, l'ho sempre sfruttata per tanti motivi. Dopodiché, certo che qualche rimpianto ce l'ho nell'averla mollata, perché gli ultimi anni comunque mi sono tolto belle soddisfazioni, sia da solo vincendo l'Europeo, mi ricordo lo scratch, sia con lo stesso Elia Viviani, che eravamo una bella coppia anche nell'americana. Però insomma, indietro non si può andare, io la pista posso solo raccomandarla e posso solo ringraziarla, insomma, per quello che mi ha dato, per la carriera che mi ha fatto fare, ecco.
0: E allora tuffiamoci con Davide Cimolai proprio nell'atmosfera della ottava tappa della Grand Boucle con il racconto di Cristiano Piccinelli.
2: 15 km 600 metri al traguardo per Liam Slock, il corridore belga della Lotto Intermarché, che continua comunque nella sua caparbia azione, stare lì davanti. 1:16 il vantaggio sul gruppo che insegue, con ovviamente adesso nessuna difficoltà dal punto di vista altimetrico, ma sembra crederci, anche se tutto rema contro il corridore della Lotto Intermarché. Ma come è successo ad esempio a Milano al Giro d'Italia, a volte crederci paga, no Davide? Insomma, può
1: sì,
2: succedere.
1: Sì, ero lì presente, insomma, quasi in prima persona quest'anno a Milano, e devo dire che sono due situazioni differenti, perché qui, insomma, Milano era un circuito e ti dico, era molto più facile che la fuga arrivasse. Oggi, insomma, c'è un corridore, quindi sì, verosimilmente succederà quello che è successo ieri, quindi volata di gruppo, insomma.
2: Anche perché mi sembra che dietro nel gruppo della maglia gialla, ma soprattutto dei velocisti, ci sia un gran lavoro, come ieri peraltro della Alpecin, che insomma non è che si possa far scappare tutte queste occasioni, perché fino a questo momento la vittoria non è arrivata, e non è arrivato nemmeno il piazzamento, perché soltanto due quinti posti per Jasper Philipsen, insomma, e ieri praticamente l'hanno portato fino ai 300 metri, quindi il lavoro l'hanno fatto.
1: Ieri assolutamente l'Alpecin è la squadra che ha il treno più forte, però le gambe parlano chiaro, insomma, non è il Philipsen dei giorni migliori, e Merlier negli ultimi anni è quello che a mio avviso è il velocista più forte del gruppo.
2: Dopo Jonathan Milan, ovviamente.
1: No, chiaro che l'italiano assolutamente tifo Johnny, però dico che negli ultimi anni Merlier è quello che è stato forse il più costante, ecco.
2: Anche perché ha questa capacità anche di cogliere, a mio modo di vedere, poi correggimi se sbaglio, la strada giusta. Sembra avere una specie di radar che lo indirizza verso il buco giusto, no? Perché anche nella tappa dell'altro giorno è l'unico ad essere andato sulla sinistra, mentre tutti gli altri andavano a destra, e aveva praticamente un'autostrada.
1: Esatto, però lì, sai, quando hai gambe riesci a fare quelle cose che gli altri nell'ultimo chilometro fanno più fatica, ecco.
2: 13 km e 30 intanto al traguardo per Slock, 1:15 di vantaggio sul gruppo, molto allungato dal gran lavoro della Alpecin, che ha messo in fila sostanzialmente il gruppo dei migliori. Attenzione anche alla stana di Max Kanter, altro protagonista di queste volate. Non si vede la Decathlon di Olav Koy, anche perché Koy ha, credo, la responsabilità sì di essere protagonista nelle volate, perché anche quello è il suo mestiere, ma la Decathlon ha questa anche doppia funzione, doppia necessità di

0: controllare almeno fino a 3 chilometri Paul Sexas, uomo di classifica per la formazione francese. Prima posizione anche per la Jaco Alula di Pascal Ackermann. Con il nostro ospite invece Davide Cimolai vorrei un po' parlare di quello che è successo fino a questo momento. Ti aspettavi già nelle prime 8 tappe, dopo le prime 8 tappe, una classifica così delineata?
1: Ma onestamente no, però Pogacar non smette mai di sorprendermi. No, non credevo che attaccasse già da così da lontano nella tappa pirenaica. L'ho visto, lo sto vedendo fare cose incredibili, e diciamo prima di questo tour speravo che insomma almeno Vingegaard potesse contrastarlo un po' più fortemente, diciamo, però non dico che ha già ammazzato il tour, ma ha dato una bella dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, di una condizione super.
0: Un Tadej Pogacar che ovviamente ha nell'obiettivo quello di conquistare il suo quinto Tour de France, eguagliando così gli altri pentavincitori, anche Thiele, Hinault, Miguel Indurain ed Eddy Merckx, e poi magari superarli il prossimo anno. Record assolutamente alla portata di questo ragazzo di Comenda, ricordiamo classe 1998, quindi a naso altri 5 anni ad altissimo livello, con record da sparigliare. Ma la domanda che molti si fanno è che può anche provare a fare la tripla corona in un anno, cioè a vincere tutti e tre grandi giri, e soprattutto, secondo te, può anche riuscirci?
1: Secondo me sì, aveva la grandissima occasione, mi sembra, l'anno scorso, quando ha vinto il Giro e il Tour, e non ha deciso di fare la Vuelta perché giustamente puntava ai mondiali, però sì, è alla sua portata. Magari non quest'anno, ma ripeto, è l'unico a mio avviso in grado di poterlo fare.
0: Davanti intanto va molto più forte rispetto alla battistrada del gruppo, davanti alle formazioni di tutti i velocisti c'è anche la Little Track con Quinn Simmons, la Ineos per Dorian Godon, la Cofidis di Florian Kreten. Dunque insomma sostanzialmente tutti i velocisti cercano di posizionarsi, e le squadre dei velocisti cercano di posizionarsi il più vicino possibile lì davanti in testa al gruppo, con soltanto un minuto adesso da difendere per il battistrada Slock a 10 km dal traguardo. Unica difficoltà in questo frangente gli attraversamenti cittadini, e dunque quelle che sono le rotonde, gli spartitraffico, insomma le difficoltà della strada presenti sul tracciato del Tour de France giunto alla sua 8ª tappa. Tour de France che forse insomma sì, c'è il massiccio centrale, ma forse fino al Markstein non dovrebbe creare troppi problemi agli uomini di classifica, oppure vedi qualche insidia nella settimana che verrà?
1: No, come hai detto tu, bisogna aspettare quella tappa lì, però sai, avendo fatto anch'io 5 Tour de France, è una corsa unica nel suo genere, è la più difficile, la più dura, ti dico che quando meno te l'aspetti può stravolgere la corsa da un momento all'altro, quindi sì, però attenzione a ogni giorno, il tour insomma.
0: E poi ecco, c'è anche la questione temperature, perché è vero che insomma a luglio al Tour de France in Francia, specialmente diciamo così nelle zone che sono state attraversate fino a questo momento, il caldo la fa sempre da padrona, però quest'anno si parla di un caldo eccessivo, un caldo sicuramente qualche grado in più rispetto agli anni passati. Questo deve anche mettere in guardia sul futuro, bisognerà anche un po' ripensare magari orari di partenza, calendari, per cercare insomma di evitare problemi dal punto di vista della salute ovviamente dei corridori, secondo te?
1: Tocchiamo un tasto dolente, perché sì, sfondi una porta aperta, perché in certe situazioni estreme è difficile correre, però dall'altro lato è difficile anche incastrare tutto il calendario, incastrare anche gli orari televisivi, non è proprio così facile. E bisognerebbe mettersi là e studiarla molto molto bene, però ripeto, è una situazione veramente delicata, ecco.
0: Sì, assolutamente, anche perché insomma in questi giorni poi ad esempio a un certo punto addirittura era stata vietata, come è vietata la norma di regolamento, l'uso dei cosiddetti calzetti, no? Quelli per il ghiaccio da mettersi sul collo, nelle crono è vietata per questioni aerodinamiche. Io credo che il vantaggio sia minimo, però è chiaro, quando si lotta anche sui secondi il minimo vantaggio può risultare importante, però ecco, magari da quel punto di vista a livello tecnologico, chiamiamo così, si può trovare qualche scappatoia.
1: Ci sono tante regole che andrebbero un attimino riviste. Dico solo a riguardo del calendario, anche il giro a mio avviso sarebbe bello portarlo un po' più avanti per evitare insomma annullamenti nelle tappe dolomitiche, quelle più belle, per causa neve o quant'altro. Sono il primo, quindi sfondi una porta aperta con me, però ripeto, fosse così facile credo l'avessero già fatto. Bisogna tenere in considerazione tanti fattori che purtroppo non consentono ancora lo spostamento di calendario di tante corse. A me premerebbe principalmente il giro da italiano, poi è vero anche il tour, ma anche la Vuelta stessa soffre tantissimo il caldo, ecco.
0: Eh sì, perché poi arriva a fine agosto insomma con temperature importanti, specialmente insomma se si passa dall'Andalusia, che è anche la regione più calda d'Europa, questo insomma a livello proprio statistico. Tanto 7 km e 200 metri al traguardo per Slock, ma soltanto 45 secondi di vantaggio sul gruppo che incombe, cioè l'Alpecin nelle prime posizioni insieme anche alla Astana di Canter, che è stato uno dei più attivi in queste prime tappe del Tour de France per quanto riguarda ovviamente i velocisti. Prime posizioni anche per la formazione francese della Cofidis, che insomma può anche provarci, visto che insomma il proprio velocista è stato positivo nelle prime uscite. Vedremo se effettivamente riuscirà in questo frangente la formazione francese, che è retrocessa dal rango di World Tour nella scorsa stagione, ottenendo pochissimi risultati, sta un po' cercando di rianimarsi. 6 km 6 al traguardo. Ovviamente quello che diceva il nostro ospite sulla questione di riorganizzarsi è complicato, anche perché ci sono tanti interessi economici in primis,
1: esatto,
0: da tenere in considerazione, molto molto chiaro. Per quanto riguarda invece il giro degli italiani, insomma, hai ricordato le tue esperienze al Tour, Antonio Tiberi ha pagato lo scotto del debutto, perché insomma è già finito praticamente fuori dai radar e invece doveva fare classifica, almeno questo era l'obiettivo.
1: Ma sai, sono scelte, non so esattamente se della squadra o se sue personali. Ci sta che magari un corridore desideri un anno provare a fare il Tour. Io stesso sono il primo a dire che un corridore professionista, per capire bene cosa vuol dire il Tour, deve provarlo. Ma magari ancora io per quest'anno fossi stato in lui, chiaramente avrei magari provato di nuovo a fare classifica al giro, visto anche la differenza di qualità di parterre tra i due, fare ancora un po' più di esperienza, ecco, e poi debuttare insomma un po' più avanti al Tour. Però ripeto, sono scelte personali o di squadra, quindi non intervengo, ecco. Mi dispiace, perché insomma fanno male, credo, anche mentalmente certe batoste.
0: Lui ha spiegato questo distacco già abbastanza netto rispetto al gruppo dei normali, non dei migliori, dal caldo non se l'aspettava, insomma ha sofferto particolarmente le prime giornate, soprattutto in Spagna, molto molto calde, però insomma si trova ovviamente in una condizione adesso estremamente negativa, con l'obiettivo magari di provare a fare qualcosa dal punto di vista delle tappe, ecco, mi viene in mente questo come obiettivo. 4 km e 9 intanto al traguardo per l'attuale leader, che è sempre Slock, ma soltanto 26 secondi, torpedone da parte delle squadre dei velocisti, in particolare adesso molto attiva la Astana di Max Canter, del nostro Ballerini, che secondo me domani ci prova, ma questa è la mia speranza, non so se è un obiettivo, un tracciato che si adatta però, no, alle caratteristiche di Davide, mi sembra.
1: Sì, assolutamente. No, io comunque faccio il tifo insomma per Tiberi. Insomma, adesso, come dicevi prima, l'occasione sua può essere una bella fuga in quelle tappe adatte in cui si sa che la fuga può arrivare. La stessa cosa per Ballerini o Trentin anche domani.
0: Ah, già, certo.
1: Dai, insomma.
0: Trentin
1: un
0: poi
1: che, lupo, insomma,
0: che ha vinto già tre tappe, insomma, non è certo, è certo dalla, alla, dalla sua l'esperienza per poter magari anche gestire le forze. 4 chilometri intanto al traguardo con la Decathlon di Olaf Koi che prova a risalire la china, anche la Cofidis di Milan Fretten, poi un po' più intruppata la 1X di Vareskold, a centro gruppo anche Biniam Girmay, ieri terzo sul traguardo di Bordeaux, sarà per andare a prendere il corridore della Lotto Intermarché che prova ancora a stare davanti e si becca gli applausi del pubblico di Bergerac, la città del Sirano. 3,5 chilometri al traguardo, ancora 20 secondi e rilancia la sua andatura Slok, corridore belga della Lotto Intermarché, con il gruppo che sta forzando. L'Astana prova a portare il ritmo in maniera più pressante per andare a recuperare sul battistrada. 3,3 chilometri al traguardo, dicevamo del finale in cui ci saranno due curve a gomito da tenere in considerazione, passaggio sul ponte della Dordogna e poi ci sarà una curva a destra, curva a sinistra, altra curva a destra per rimettersi poi sul rettilineo finale. Ancora 13 secondi per Slok, 3 chilometri al traguardo, si volta stremato il corridore belga della Lotto Intermarché, a cui va comunque un grande applauso, perché poi comunque anche chissà di non poter raggiungere all'obiettivo, no Davide, comunque qualche merito ce l'ha di stare lì davanti o no?
1: Ma no, assolutamente, sai, dipende in che squadra militi, quali sono le tue caratteristiche, però già essere presenti in una fuga al tour è tanta roba, c'è una bella soddisfazione personale ma anche della squadra, degli sponsor, perché la visibilità che hai lì, insomma, non te la dà nessun'altra corsa. Io purtroppo sono 500 metri di differita indietro e quindi mi dispiace non riuscire a essere su.
0: Vai tranquillo, non ti preoccupare, ne parleremo allora a cose fatte. 2,4 chilometri al traguardo, davanti c'è la Astana, la curva a destra che avevamo detto, presa a grande velocità, sì, senza però nessun problema per i corridori. A 10 secondi ancora Koi, prova ad allungare la Astana, si voltano i compagni di Canter per anche quantificare ovviamente la distanza con il tedesco che è il deputato ad andare a provare a fare lo sprint. Ancora 2000 metri rettilineo, poi ci saranno le due curve che abbiamo citato, mantiene sempre 10 secondi il corridore belga, si volta, ormai stanno per prenderlo, è a portata il belga della Lotto Intermarché, sta per essere risucchiato dal gruppo. Prima posizione anche per la Alpecin, che fino a questo momento ha lasciato il lavoro alla Astana. Ovviamente Alpecin che oggi non può sbagliare, non lo so, che ne pensi?
1: Ma come dicevo prima, è la squadra veramente che lavora meglio, la meglio organizzata, e meriterebbe insomma di che Philipsen concretizzasse il lavoro con una bella vittoria, quello sicuramente.
0: C'è grande tensione.
1: Però ripeto,
0: vai.
1: Ripeto, io questo non debole, però ammiro molto Merlier, perché tutte le corse che fa è sempre, porta a casa sempre una vittoria, e ed è veramente forte.
0: Curva a destra, altro curvone preso a grande velocità ma con attenzione dal gruppo che imbocca poi lo striscione degli ultimi 1000 metri. Davanti Sodal, Quick Step, gli uomini di Tim Merlier, poi la Alpecin di Jasper Philipsen, c'è anche la Ineos che lavora per Dorian Godon, è lui il velocista della formazione britannica. 700 metri, inizia la fase di studio, sempre Alpecin con Mattia Van Der Poel avanti a fare ovviamente da apripista per il suo velocista di riferimento Jasper Philipsen. Curbone che non provoca nessun tipo di problema ma allunga un po' il gruppo, davanti a Stana, poi Alpecin, Mattia Van Der Poel va a tirare la volata a Philipsen, se lo porta dietro, davanti a tutti il campione del mondo, con ancora Van Der Poel per Philipsen, ultimi 200 metri, prova a lanciare la volata, si sposta Philipsen ma viene chiuso da Tim Merlier che avanti, dietro c'è Girmay, ancora Philipsen, poi Bittner, Philipsen, Merlier, ancora lui davanti a Girmay, è stato chiuso Jasper Philipsen e Merlier firma la doppietta. Dopo Bordeaux anche Bergerac quinta tappa per Tim Merlier, ancora gran lavoro della Alpecin, ancora però a festeggiare la Sudacqui Step. Davide,
1: la sta guardando in questo momento
0: con Merlier che ha vinto davanti a Girmay e a Olav Koy, quindi altro piazzamento fuori dai tre per Jasper Philipsen. Viene schiacciato,
1: sì,
0: tutto
1: volata,
0: regolare
1: sì,
0: secondo
1: sì,
0: te,
1: sì.
0: Tutto regolare?
1: Sì. L'ho vista adesso, non vedo scorrettezze, è partito pulito, dritto e semplicemente più forte.
0: È partito 30 metri dietro Philipsen, nonostante stesse tirando Mathieu van der Poel, e è passato subito avanti con 5-6 pedalate Tim Merlier,
1: sì,
0: ha vinto nettamente ancora una volta, perché poi praticamente a 50 metri ha smesso di pedalare.
1: No, appena partito, in gergo si dice sverniciata, togliere le vernici dalla bici degli avversari, proprio volata prepotente, dominata e niente, come vi avevo detto, insomma è il più forte.
0: E allora
1: c'è poco da dire.
0: Vince il più forte secondo il nostro ospite Tim Merlier davanti a Girmay e Olav Koy. Andiamo a cogliere la posizione di Jasper Philipsen, quarto, migliora un po', è stato sempre quinto, adesso chiude quarto, nulla cambia ovviamente classifica generale. Giovanni,
2: grazie. Questa è stata l'ennesima volata che ha visto ovviamente un Merlier superiore rispetto agli altri. L'ha commentata insieme a Cristiano Piccinelli e ci ha fatto piacere di averlo di nuovo tra noi, Davide Cimolai. Prima di salutarti volevo chiederti, la tua è stata una bella carriera comunque, no? Il rimpianto maggiore per una gara persa, che quel giorno potevi davvero vincere, ci porta dove, dai? Ricordiamo.
1: Ci porta, direi, Glasgow, gli europei del 2018.
2: Lì l'occasione c'era.
1: È andata bene comunque, perché comunque l'abbiamo portata a casa con Matteo. Ma insomma, tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Certo è che alcune occasioni come quelle ti capitano una volta nella vita e sai, prendere o lasciare. Io però ho seguito l'istinto, ho seguito il cuore, ho fatto quello che mi era stato chiesto di fare e quindi non ho nessun rimpianto, ecco.
2: E comunque il gioco di squadra ha portato Matteo Trentin, sì, appunto, a mettersi tutti alle spalle, ma resta, e non pensare che ovviamente il tempo cancelli le belle prove, poi anche gli errori rimangono eventuali, ma comunque quando poi soprattutto si veste la maglia azzurra c'è un sapore particolare che ci fa ricordare giornate come quelle di Glasgow. È stato davvero un piacere riaverti con noi, Davide. A presto, se ti fa nuovamente, se hai la possibilità. Chiaro, i tuoi impegni dove ti portano adesso che la bicicletta è non dico attaccata al chiodo, ma insomma ovviamente c'è stato, no, un capitolo che si è chiuso nella tua vita. Di che cosa ti occupi, cosa stai facendo?
1: Ma io cerco sempre alla fine di trasformare la passione in lavoro. Adesso sto aprendo uno studio, il mio desiderio era riuscire in primis a trasmettere quanto imparato in questi 16 anni di professionismo, e unendo un'altra mia passione che è il bike fitting, quindi aprirò uno studio di bike fitting e coaching, insomma. A settembre sarò aperto al pubblico, quindi non vedo l'ora di partire con questa nuova avventura.
2: E allora dove? Dici dove, così magari appunto...
1: Assolutamente, io abito in provincia di Treviso, a Cordignano, e esattamente a Villa di Villa, insomma è paese storico perché c'è una delle corse più importanti a livello dilettantistico, il Belvedere. Io ho la fortuna di abitare
2: vinto
1: proprio
2: da Finn
1: del Belvedere.
2: Vinto da Finn,
1: vinto,
2: vero?
1: Stravinto da Finn, anche
2: e
1: perché
2: poi il giorno dopo mi pare che abbia vinto anche il Palio del Recioto, se non sbaglio, a Negrano.
1: Esatto.
2: Vedi, siamo preparati a Radio 1 Rai. puoi come dire sfondare una porta aperta quando appunto hai un 20 minuti da dedicarci. È stato con noi Davide Cimolai. Grazie davvero Davide, buona estate e in bocca al lupo con questa nuova attività.
1: Grazie mille, buona serata a voi, grazie ancora.
2: Il riepilogo affidato a Cristiano Piccinelli.
0: Vittoria per Tim Merlier, la seconda in questo Tour de France, davanti a Girmay, davanti ad Olav Koy. Quarta piazza per Jasper Philipsen, nulla cambia in classifica generale, con sempre Tadej Pogacar al comando della classifica, 2,42 di vantaggio su Vingegaard, 3,27 su Isaac Del Toro, suo compagno alla UAE. Quarta piazza per Remco Evenepoel a 3,30, quinto Ayuso a 3,34, questo per quanto riguarda la classifica della maglia gialla, classifica punti che vede sempre al comando Mats Pedersen, ma adesso insidiato da Tim Merlier dopo questa doppietta. Per quanto riguarda invece la classifica degli scalatori, la maglia può primo è Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard, classifica dei giovani comandata da Isaac Del Toro davanti a Juan Ayuso e Paul Seixas.
2: E grazie Cristiano, alle 17:27 minuti diamo il benvenuto ad Alberto da Giussano, proprio così Alberto Elli è con noi. Alberto, buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio, grazie come sempre per coinvolgermi in queste giornate di appassionanti, appassionantissime
2: di tour. Condottiero, certo. Come Alberto da Giussano, perché no, ma battaglie di Legnano o no le ha fatte di battaglie in bici? E lo dico subito io, relativamente ad Alberto Elli, averne oggi di corridori così, al di là poi delle quattro giornate in maglia gialla al Tour del 2000, questo lo sanno tutti o quasi, stiamo parlando di un atleta capace di concludere tutti gli 11 Tour de France a cui ha preso parte, dal 90 al 2000, quando insomma non correvano certamente dei corridori di secondo rango, tra l'altro conquistando anche un settimo posto in classifica generale. 26 le vittorie da professionista, e diciamo anche che Alberto Elli è andato vicino sia al successo di tappa alla Grand Book che alla maglia a Poix, vero Alberto?
3: Sì, ha raccontato una grande storia, sì, effettivamente nei miei 11 tour a cui ho partecipato, con un settimo posto e poi la maglia gialla, che è quella che rimarrà un ricordo indelebile nella mia vita e della mia carriera. Sì, ho lottato spesso per le vittorie di tappa, che però mi sono sempre mancate, a parte, ecco, io dico sempre, io nel mio palmarès risultano 26 vittorie, io ne ho vinte 30 di corse, perché in queste 26 non vengono conteggiate le cronometro a squadre.
2: Hai ragione, sai.
3: E io le ho vinte diverse perché nella mia carriera, perciò
2: pedalando,
3: una al tour. Sì, pedalando, una al tour la vincevo con la MG. Nel 94, l'anno proprio in cui feci il settimo, perciò una delle vittorie anche con l'Ariostea, la mitica Ariostea, vincemmo una tappa, una cronometro a squadre a Lione. Comunque le vittorie sono quelle, poi più o meno. E i giorni maglia gialla li abbiamo già detti, ho sfiorato più volte la vittoria, certamente mi è andata spesso male, poi un po' per la mia ingenuità a volte, un po' per la mia generosità. Ho sempre trovato qualcuno più furbo di me e un po' più forte, ovviamente, e ho sfiorato maglia nelle vittorie, come ben detto, anche la maglia Puma, l'anno, lo sfortunato tour del 98, quell'anno successe un po' di grandi brutte cose nella storia del ciclismo e del tour, e anche lì la sfiorai. Ecco, questo è un po' un resoconto breve di quello che è stato il mio Tour de France.
2: Ecco, e naturalmente il tour del 98, quello della Fer Festina. Cristiano, c'è Alberto Elli con te, e c'è naturalmente anche da riepilogare un po' quanto appena accaduto sul traguardo di Bergerac.
0: Dove è arrivata la seconda vittoria consecutiva per Tim Merlier, la quinta in assoluto per lui in carriera alla Tour de France, che ha battuto in volata Bignam Guinemay, Olav Koy, quarto Philipsen, nulla cambia in classifica generale con sempre Tadej Pogacar al comando, con 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard e 3 minuti e 27 sul compagno di squadra la UAE Isaac Del Toro. Tim Merlier che si è dimostrato ancora una volta essere il più forte per quanto riguarda le volate, almeno quest'anno, proprio non riesce a ingranare la marcia giusta in questo momento Jasper Philipsen, che deve sempre accontentarsi di un piazzamento. Per il nostro ospite invece vorrei chiedere se diciamo così, visto, ricordando ovviamente quei quattro giorni in maglia gialla, si è un po' identificato in Thorsten Tran in questi giorni, nel norvegese della 1X, lui soltanto per un giorno, poi è stato anche sfortunato perché è pure caduto nella tappa portandolo poi al ritiro, però ecco, anche per lui è stato un po' un premio alla carriera, insomma, ecco, quando succedono queste cose, un corridore che non è abituato, diciamo così, a comandare la classifica, come si affrontano quelle giornate? Con orgoglio, con energie diverse, oppure si fa fatica anche in quel caso?
3: No, vabbè, diciamo che per mia fortuna, diciamo che avevo avuto occasione comunque qualche gara a tappe minore, chiaramente di una settimana, che gare a tappe ne avevo vinte, di conseguenza essere al comando di una classifica non era una novità per me, però chiaramente il tour è un'altra cosa, il tour si catapulta in un mondo completamente diverso rispetto al in un mondo ciclistico completamente diverso da quello che è il solito, di conseguenza quei quattro giorni come vengono affrontati? È chiaro, la sorpresa iniziale, la gioia, perché quella è indescrivibile, e poi l'emozione e poi la tensione, perché sono tutte situazioni che nell'arco delle giornate, poi io l'ho portato da quattro giorni, si venivano a accumulare. L'emozione della partenza, dove la gente, sei contornato, tutta la gente è per te, diciamo, per la maglia gialla, sono tutti a salutarti, vogliono tutti un autografo, vogliono tutti fotografare, sono giornate intense anche sotto quell'aspetto, non solo pedalato ma anche sotto l'aspetto proprio mediatico. Ai miei tempi non c'erano i media, social media e tutto quello che c'è adesso, però chiaramente eri richiesto un po', e quello ti faceva diventare la giornata, iniziare la giornata in pedalata ancora già faticando, diciamo, quello è relativo, comunque con gioia, per affrontare questa serie di cose. Poi c'era la corsa era un po' una liberazione, diciamo, perché poi comunque la corsa il simile delle corse, di conseguenza diventa un po' più semplice gestire le situazioni di corsa che non magari certe situazioni fuori, come sono quelle delle partenze e degli arrivi.
0: Poi oggi è anche cambiato un po' tutto il protocollo, c'è tutta una serie anche di diciamo cose da fare, dalla presenziare, c'era anche all'epoca, ma evidentemente adesso è molto più schedulato, le foto di rito sul podio, indossare la maglietta, le interviste di rito a tutti i media presenti, sono tantissimi, ve lo possiamo certificare, al Tour de France, da tutto le parti del mondo, quindi evidentemente, insomma, è uno sforzo anche quello. Ecco, invece, tornando a parlare di quanto è successo fino a questo momento, siamo soltanto all'ottava tappa, ma il tour sembra avere già un padrone assoluto. E allora, è tutto già finito? Oppure, insomma, ci sono ancora tante salite, dobbiamo dirlo. Oppure, insomma, vedi in modo anche di scalfire un po' le sicurezze di Pogacar?
3: Ma guarda, Pogacar che sia arrivato al tour con tutti i pronostici, credo che poi Vingegaard e il resto, Sexas, tutti gli altri suoi rivali partivano già un attimino svantaggiati in tre tappe, nelle prime 3-4 giornate di questo tour ha già messo le cose in chiaro, cioè io sono qua e comando io e voi dovete seguirmi, è quello che è successo, e penso che sì, è chiaro che dietro l'angolo c'è sempre l'inconveniente, può sempre succedere qualcosa, però ha già dato dimostrazione che questo Tour de France, questo Pogacar, non dico che è quasi imbattibile, gli altri secondo me stanno già lottando, guardando per lottare per le posizioni di rincalzo dietro Pogacar, e il poggio più ingrigno più alto del podio. Credo che, come detto, parte in qualche inconveniente, qualche cosa che potrà accadere, ma li vedo già tutti molto in affanno.
0: Anche Vingegaard, che di fatto è l'unico che è riuscito a battere in una corsa a tappe Tadej Pogacar, si parla ormai di tre anni fa lo possiamo dire, però insomma viene dalle fatiche di un giro dominato, sì, però insomma quei chilometri li ha fatti, ecco. Ma nemmeno lui, secondo te, ha qualche speranza?
3: Ma si è visto subito, ho visto subito cos'era il primo arrivo in salita che hanno fatto il secondo, terzo, adesso mi sfugge, quando al primo scatto, quando arrivarono Del Toro e Pogacar, il primo scatto che fece Pogacar, Vingegaard perse già le ruote, di conseguenza già da lì si può anche dire meno potente, meno esplosivo rispetto a Pogacar, ma già lì diede l'impressione che comunque tenere Pogacar diventa difficile, perciò di conseguenza sarà un po', secondo me sarà un po' tutto il Tour de France un vedere Pogacar che staccherà dal mio punto di vista, perché quello che si è visto finora è chiaro.
0: E invece dal tuo punto di vista l'unica speranza italiana per centrare una vittoria di tappa è la crono del 21 luglio con Filippo Ganna, o ci sono speranze? Perché da qui al Markstein, la 14ª tappa nella prossima settimana, insomma, tante tappe vallonate, tappe semiclassiche, possiamo definirle così, che magari a corridori come Ballerini, come Trentin un po' si adattano. Certo sono in tanti a voler marcare il terreno.
3: Ma certamente abbiamo visto che in volata la potenza ora prevalgono certi uomini, di conseguenza anche Ballerini e può essere Trentin in volata possono giocare solo per posizioni di rincalzo. L'unica è la fuga, centrare le fughe giuste e approfittare di queste cose. Di conseguenza l'unica è infilarsi nelle fughe, i vari Trentin, i vari Ballerini, piuttosto che aspettare la volata, devono infilarsi nelle fughe, perché arriveranno. Ora ci sono delle giornate dove le fughe le faranno finalmente andare, di conseguenza dovranno approfittare di questo per vincere una tappa.
0: E io mi auguro magari che possa succedere anche qualcosa di incredibile, che un ragazzino di nome Damiano Caruso, Giovanni, possa chiudere la sua bellissima carriera con un acuto assoluto. A te.
2: Beh sì, e naturalmente Cristiano, prima del riepilogo permettimi di ringraziare, oltre che di salutare ovviamente, Alberto Elli. Grazie davvero per questo commento che ci hai regalato. Ricordiamo le quattro maglie gialle, come è giusto che sia, ma ricordiamo anche la lunga e proficua carriera di Alberto Elli. Grazie davvero Alberto.
3: Niente, grazie ancora a voi e buon proseguimento di tutto.
2: E alla
3: sarà lunga e dura.
2: E alla prossima.
3: Certamente, grazie mille e buona serata a tutti.
2: Cristiano, ascoltatori. Grazie. In un minuto allora riepiloghiamo. Quanto è successo oggi?
0: Vittoria in volata per Tim Merlier, la seconda consecutiva, la quinta in assoluto per lui al Tour de France, davanti a Girmay, ad Olav Koy, con Tadej Pogacar che resta al comando della classifica generale con 2 minuti e 42 su Vingegaard, 3:27 su Del Toro. Domani tappa da Malmorte a Ussel con 185 km e mezzo da percorrere, con 4 salite, 2 di terza, 1 di seconda, 1 di quarta categoria, 3300 metri di dislivello totale. Tappa che sembra destinata a chiudersi con una bella fuga sin dall'inizio, e vedremo chi andrà a cogliere il successo di frazione.
2: Il nome l'abbiamo fatto, insomma, sperando che per i nostri colori possa essere davvero il giorno di Ballerini. Domani sulle strade del Tour, all'interno del nostro maxi contenitore, quindi Domenica Sport. Grazie e quindi a domani a Cristiano Piccinelli. Adesso noi ci fermiamo, la pubblicità, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
2: Sabato Sport. Trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è adesso Stefano Catini alla parte tecnica e redazione con noi Andrea Boccia, ed è il momento di aprire una finestra nuovamente con Wimbledon, con Emilio Mancuso. Oggi pomeriggio noi abbiamo parlato ovviamente prima, come era giusto che sia, siamo italiani, Emilio, ovviamente della vigilia di Sinner, che domani sarà opposto nell'atto conclusivo del singolare
8: maschile,
2: e ne parleremo più tardi, ma chiaramente la cronaca ci porta anche ad aggiornare quello che sta succedendo nella finale femminile, che non è azzardato definire un derby.
8: Proprio così, il derby ceco
7: Linda Noskova contro Carolina Mukova. Si è appena chiuso il primo set 6-2 per la Noskova, vittoria abbastanza netta del primo parziale per lei, con il 92% di punti vinti con la prima, il 56 sulla seconda, due break, nessuna palla break concessa, 8-7 il totale dei vincenti, 29-19, dunque più 10 rispetto alla Mukova per la Noskova, che si è aggiudicata come detto nettamente il primo parziale con il punteggio di 6-2 in questa finale femminile, in attesa dell'edizione 2026 di Wimbledon. Un gran sventolio di ventagli sulle tribune, almeno la parte dove c'è il sole, perché al sole fa ancora molto molto caldo. Qui a Londra dobbiamo dirvi che è stata accolta da un'ovazione la principessa del Galles, Kate, è arrivata sul Central Court per la finale di questo torneo al femminile, per premiare evidentemente la vincitrice. Festeggia i 10 anni come patrona del torneo, è arrivata sorridente, bellissimo vestito rosso, e mancava dal 2024 dalla malattia, insomma, non ha mai nascosto la sua grande passione per il tennis, in questo che è un appuntamento non solo sportivo ma pieno di glamour. E naturalmente la finale singolare femminile, aspettando poi la super finale Sinner-Zverev di domani, che ci riguarda da vicino. Per il momento questo è l'aggiornamento da Wimbledon, ci risentiremo poi più tardi, ci sarà poi tardo pomeriggio, dopo le 18 ci sarà anche il ritorno, come detto, sulla finale di domani, Jannik Sinner contro Alexander Zverev. A te la linea.

0: and I'll write your name.
1: 17:46, ci siamo arrivati insieme alla musica di Taylor Swift, una parentesi molto importante quest'oggi, perché ovviamente sapete quello che è successo qualche giorno fa in Venezuela, la situazione continua a essere drammatica, per questo motivo la Croce Rossa Italiana, l'UNICEF, l'Alta Commissione per i Rifugiati delle Nazioni Unite hanno deciso appunto di unire gli sforzi e supportare le persone colpite da questa catastrofe, destinando alla popolazione venezuelana i ricavi della partita del cuore che si terrà il prossimo 13 luglio all'Aquila. C'è un numero per un SMS solidale che affido volentieri al nostro prossimo ospite, perché ai microfoni di Radio 1 per parlare di questo appuntamento molto importante e sicuramente è prestigioso che grandi nomi come lui ne facciano parte, ebbene è con noi Ubaldo Pantani. Buon sabato.
2: Buon sabato a tutte e a tutti. 45595, come io ho detto in un reel alcuni giorni fa sui social, potrebbe essere il numero di un fantomatico modulo tattico, no? Dovrebbe essere l'erede del 555 di Oronzo Canà, però è il numero solidale al quale donare. E io invito da giorni anche i miei amici a telecamere spente a farlo, è un piccolo gesto che comunque contribuisce anche questo a questa causa prestigiosa, perché il prestigio è come se ti tornasse indietro quando uno cerca di fare qualcosa per gli altri, e quindi sono qui a fare un appello perché le persone possono aiutarci in due modalità: banalmente guardando la partita e facendo sì che riusciamo a fare dei buoni ascolti, avere attenzione mediatica, e poi donare a questo numero, perché poi fattivamente si traduce in un aiuto anche economico, no? Perché di fatto c'è talmente tanto bisogno di una solidarietà effettiva che ogni contributo, anche minimo, è ben accetto.
1: È partita che ovviamente sarà trasmessa sui canali Rai. Ti possiamo definire, Ubaldo Pantani, un calciatore in questo appuntamento? Cioè, con due T, sì. Un uomo che sul palco, però, al di là poi di quello che accadrà in campo, sa ricoprire più ruoli, come un bravo centrocampista, difende quando c'è da difendere, attacca, fa segnare gli altri, insomma, Ubaldo è davvero un bel ruolo, una bella responsabilità anche.
2: È una bella responsabilità. Io mi ricordo benissimo i primi album Panini, ad un certo punto venne fuori una dicitura nuova per noi ragazzini degli anni 70 del secolo scorso, quella di Jolly. C'era nelle figurine il ruolo del Jolly.
1: Denadai o Negrisolo, ti ricordi?
2: Michele Denadai, Negrisolo, poi al Verona, e Cesare Prandelli nella Juventus.
1: Come no?
2: Jolly poteva ricoprire più ruoli. Beh, io calcisticamente l'ho fatto abbastanza, sono stato un calciatore dilettante, come dico sempre, io ho amato il calcio, non sono stato abbastanza ricambiato, però insomma di fatto lo amo come moltissimi italiani, e questo dopo aver fatto per parte della squadra come calciatore davvero per 4-5 anni, mi hanno proposto di fare di ricoprire questo ruolo, io che ho fatto allenatore negli amatori con gli amici che sono dietro a prendere il tesserino, per me è stata una grande soddisfazione, è una grande soddisfazione. Prendo il posto di una grandissima persona, cantante da poco scomparsa, che è Sandro Giacobbe, che ricordiamo tutti sempre con affetto. Lo ha fatto in precedenza l'allenatore Antonio Cabrini, un campione del mondo, quindi è un ruolo senz'altro di grande prestigio.
1: Allora,
2: e bisogna capire bene i giocatori psicologicamente, che sono anche cantanti, quindi c'è il doppio ego, è un bel lavoro.
1: Allora, mettiamo il caso che accanto a te, responsabile tecnico, quindi allenatore della nazionale, cantanti, ci sia, non lo so, dico un primo nome, anche ovviamente restando dalle parti dove tu sei nato, no? Max Allegri, che cosa direbbe ai suoi giocatori prima di un impegno importante? Perché poi è una partita, ed è giusto che il pubblico la prenda come tale, al di là, ripetiamo, di questo nobilissimo scopo, quello di aiutare le popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto. E ricordiamo ancora, 45595. Ubaldo Pantani è con noi. Ubaldo.
2: Ma sicuramente direbbe, a fare prima di tutto complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato disponibilità innanzitutto a venire. Poi naturalmente il campo deve dare risposte a andare nella direzione dello spettacolo, quindi spettacolo vuol dire anche passarsi il pallone bene, perché il calcio è un gioco semplice, va bene, e poi cercare di portare rispetto alle persone da un'altra parte. In questo caso sono politici, giornalisti, ma comunque deve portare comunque rispetto e speriamo vada tutto bene.
1: Insomma, il nome del tuo paese è più lungo dell'assenza dell'Italia dai mondiali, Querceto di Montecatini in Val di Cecina, giusto?
2: Questo è uno dei miei paesini elettivi, ecco. L'altro è Ponte Ginori, quindi io sono di quella zona della Val di Cecina che sfuma nell'Alta Maremma. Comunque etrusco.
1: Ecco, esatto, quindi chi ti contende, quando ti contendono, no? Perché succede così in Toscana soprattutto, tu cerchi. Guarda, ovviamente, ecco, Spalletti come cosa direbbe quando appunto bisogna dividersi un po' tra tutti questi impegni comunque prestigiosi, perché nascere da quelle parti significa comunque essere, proprio avere nel DNA i geni del grande allenatore.
2: Ma senz'altro, quella, e poi è l'Italia del campanile, i comuni sono poi nati in quella che poi la Toscana, quindi di fatto il campanile è anche sinonimo di quelle che sono delle divisioni che si sono sviluppate poi all'interno del territorio nel corso dei secoli, che hanno fatto sì che si dica campanilismo non a caso, perché poi dal campanile, come si dice, nascono poi delle situazioni che si vengono a creare, delle rivalità che poi sul campo devono essere tradotte in azioni offensive, ma senza mai scordarsi di andare poi a portare quello che è poi il rispetto verso l'avversario all'interno di quella che senz'altro si può definire la cornice del rispetto dello sport e delle altre persone che comunque concorrono a che ciò avvenga, sempre sotto forma di calcio esibizione, poi anche calcio spettacolo, sempre per essere stato chiaro, penso.
1: Ubaldo Pantani, un fuori classe. C'è un personaggio sportivo o non, dicelo tu, che non dico non l'abbia presa bene, ma che rimane perplesso quando lo imiti, magari che dice la classica frase, ma io non sono così, dai, l'hai trovato?
2: Ma diciamo il miglior modo per diciamo non dare soddisfazione è non palesarsi, non manifestarsi e non commentare, quindi alcuni non li ho mai sentiti, però la maggior parte delle persone che ho imitato, che poi ho incontrato, sono diventato poi anche buono conoscente o addirittura amico, se penso a Lapo, ma anche Gigi Buffon, che è una persona straordinaria, che ogni volta con l'incontro ci mette a ridere, perché quello è quello che dovremmo fare, insomma, tutti sempre, insomma, ecco. Ed è straordinario, come lo sono tantissime, la maggior parte delle persone che ho imitato, quindi questo mi fa piacere alla fine, perché bisogna intrattenere, ecco, di fatto spesso bisogna ci scordiamo che di fatto bisogna intrattenere, e che diciamo la presa in giro, la parodia deve essere sì corrosiva, ma non sfociare nell'invettiva. Io, come dico sempre, poi sì, li prendo in giro, ma se poi te li trovi davanti, io devo poter sostenere in qualche modo, no? Quello che gli faccio dire, anche con la mia faccia senza maschera.
1: E beh, questo è molto importante, è un passaggio chiave quello che ci ha appena spiegato Ubaldo Pantani. Esiste un personaggio nuovo da imitare che stai studiando in questo momento?
2: Sì, però in assoluta segretezza, perché una delle regole è quella che non si dice mai prima, perché sennò succede sempre qualcosa per cui nel bene o nel male decidi di non farlo.
1: Ed è difficile?
2: Allora, sì. Particolare? No, beh, insomma, sono tutti particolari. Dal momento che decido di farli è perché mi divertono, e poi si studiano un po', ma vengono fuori da soli. Come, parafrasando il grande Vasco, le canzoni come le imitazioni vengono fuori da sole, non so, così. E c'è da essere qualcosa che ti spinge a farle, le parodie, io mi diverto ancora, insomma, i personaggi, dico sempre, viaggiano sempre con me e me li porto dietro idealmente in ogni occasione, ormai e ci vivo e convivo con piacere e allegramente.
1: Ecco, l'Apo invece come spiegherebbe o risponderebbe a questa domanda? Cioè, se per te, Ubaldo Pantani, c'è o meno il rischio di restare schiavi, soprattutto di un personaggio, di più personaggi, quando si svolge un ruolo di imitatore di grande livello come il tuo? L'Apo cosa direbbe?
2: Ma che comunque bisogna sempre dividere fra ciò che si è, quello che vorrebbe che la gente uno sì, ma dobbiamo sempre pensare che dietro una maschera c'è una persona, dietro una persona c'è una maschera, e il trucco c'è anche quando non si vede, cioè dire essere o non essere, non so se questo possa essere il problema, ma intanto cominciare a pensare ci aiuta a dire ok, sono vivo, ci sto alla stragrande maggioranza.
1: Sai che oggi a Roma, Formello per meglio dire, è stato presentato il nuovo allenatore della Lazio, ex commissario tecnico della Nazionale, Gattuso. Cosa può aver detto?
2: Sei che è contento comunque di quello che è stato l'incarico fatto. È felice, anche se ci aspettano tanti problemi. I problemi siamo qui per risolvere. E tanto cominciamo a risolvere quello della partita del cuore, che comunque, anche se non sono presente, 4-5-5-5-9-5, donate. Se non vengo è vi corco di botte, secondo me potrebbe dire così.
1: Ecco, e invece un personaggio che scegli tu, perché vedi, non, come dice, non è che sei un jukebox, no, ovviamente sei un artista, è giusto poi, perché qui a Radio 1 Rai siamo tra amici ed è bello anche che tu abbia citato con la voce di Gattuso il numero degli SMS che verranno destinati, cui introiti verranno destinati, lo ripetiamo ancora una volta e torniamo seri, per aiutare le vittime del terribile terremoto in Venezuela. Ecco, lasciamoci con un personaggio che ricorda ancora una volta il numero di SMS, Ubaldo Pantani.
2: Beh, oltre a questi fatti, alcune volte poi mi discordo anch'io, diciamo, prendiamo in prestito, ecco, dalla rete di Mediaset un altro personaggio che io faccio da anni, mi diverte molto fare, che è anche molto autoironico, che è Mario Giordano, che secondo me potrebbe comunque anche lui fare una bella per ricordarci che dobbiamo essere solidali con le persone che soffrono, che sono dall'altra parte del mondo e che hanno sofferto, che hanno sofferto. E quando io mi prendono in giro perché chiamo il mio regista e si chiama Donato, io prendo in prestito, diciamo, quello che mi prende in giro dicendo donate, donate, donate.
1: Ubaldo Pantani,
2: secondo me dovremmo farlo tutti.
1: 4-5-5-9-5, l'ho detto io con la voce, cioè, peggiore di tutte, però credendoci veramente, è stato con noi Ubaldo Pantani. Adesso
2: grazie a voi,
1: GR1 e poi nuovamente Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Straordinaria, incidente sulla Pontina, traffico rallentato per decenni in direzione di Terracina. A risentirci al prossimo aggiornamento.
6: Ore 18.
7: GR1. In studio Nicola Tedeschini, in apertura alla cronaca con un'ultima ora dalla provincia di Udine. Un uomo è morto nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, non lontano dal confine con il Veneto, mentre faceva il bagno. Dato inizialmente per disperso, il suo corpo senza vita è stato trovato poco fa. Salvati due bambini, ma uno è in gravissime condizioni. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Medio Oriente, dall'Iran, la minaccia della guida suprema Mojtaba Khamenei. Il sangue del padre Ali sarà vendicato, dice. E a differenza di quanto affermato in precedenza da un canale TV americano, in Oman non c'è una delegazione statunitense per un nuovo round di negoziati indiretti. Nel paese del Golfo invece è arrivato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Ancora una giornata di grande caldo, pressoché in tutta Europa, in Andalusia, nel sud della Spagna, vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere le fiamme che divampano da oltre un giorno. 12 i morti accertati, 23 i dispersi. In Francia 24 dipartimenti in massima allerta, inclusa la regione di Parigi. Le alte temperature hanno prosciugato parte del fiume Loira. Anche in Italia, dove fino a domani sono due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia, si segnalano diversi gravi incendi. La situazione più critica in Piemonte.
8: Ci vorranno almeno 50, se non addirittura 70 anni per ripristinare l'habitat nei boschi di

0: da un fulmine nel parco del Gran Paradiso e non ancora estinto. La pioggia caduta con violenza ieri e oggi in pianura in montagna ha aiutato poco e così il lavoro incessante dei vigili del fuoco da terra e anche dal cielo va avanti ovunque per spegnere fino all'ultimo focolaio. Torino, Francesca Naccini, GR1.
1: E anche per domani al nord sono previsti caldo e sole, solo sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali nel pomeriggio. Al centro clima soleggiato con temperature fino a 36 gradi in Toscana, pioggia sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, bel tempo anche al sud, salvo appunto locali acquazzoni sugli Appennini. Il caso della ragazza sfregiata alla fermata Duomo della metro di Milano. Il PM esclude il movente religioso per l'aggressore.
2: Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, è pericoloso e, come chiesto dal pubblico ministero, deve restare in carcere. Così il giudice, dopo un'ora di interrogatorio a San Vittore. Saidi, irregolare, senza fissa dimora, avrebbe avuto un atteggiamento ostile. Arrabbiato, ha fornito la sua versione dei fatti, opposta a quella raccontata da vittima e testimoni. Ha detto di essere stato aggredito lui alla fermata Duomo in metropolitana. Ha negato di aver colpito con un pugno al volto e poi sfregiato Fatima, marocchina di 23 anni. Ha smentito di averle urlato "sono musulmano" e di aver avuto con sé un coltello. La ragazza, a suo dire, si sarebbe ferita da sola con la fibbia della borsa durante la colluttazione. Sul perché è fuggito avrebbe risposto che si era allontanato perché si sentiva svenire, sostenendo che il sangue per terra fosse suo, mostrando una ferita al dito. Una versione ritenuta poco credibile dal giudice, che sottolinea come Saidi abbia agito dopo l'arresto per furto poche ore prima, mostrando una totale incapacità di controllo, riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi per quella violenza spregiudicata nei confronti di una donna inerme, colpevole solo di averlo guardato. Per il GR1, Elena Scarrone.
1: Ancora a poche ore da mezzanotte cambia la mappa degli autovelox. Con la pubblicazione del decreto sull'omologazione, atteso da 34 anni, potranno restare attivi 3.150 apparecchi. Lo ha fatto sapere il Ministero dei Trasporti, secondo cui circa 850 dispositivi dovrebbero invece essere bloccati in attesa della regolarizzazione. La norma introduce procedure certe per la registrazione, taratura e per i controlli periodici, ma sul fronte dei ricorsi resta aperto il confronto. La scomparsa di Peppino Di Capri questa mattina a 86 anni, domani l'ultimo saluto nella sua Capri, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Gianfranco Coppola.
3: Peppino Faiella scelse Di Capri per amore verso la sua isola e ne è stato ambasciatore per quasi 70 anni, girando il mondo, intonando intramontabili melodie, canzoni senza tempo, champagne tra le più interpretate nei piani bar del mondo, con My Way e Garota de Ipanema, inno all'amore in ogni luogo.
4: Champagne per brindare un incontro.
3: Il pianoforte è la sua isola felice. Musicista nato e diventato presto gigante nel genere dolce vita, fatto di bella gente, sentimento, balli stretti, voglia di vivere. Nelle sue canzoni si mescolano emozioni e sensazioni, riflessioni e anche magoni, ma soprattutto passioni. Immortale la sua arte, capace di anticipare i tempi e soprattutto per chi ne ha avuto il piacere di constatarne la enorme gentilezza, la generosa accoglienza con quel sorriso mai sguaiato. Famoso per sempre, indimenticabile per tanti. Addio Peppino.
1: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Su
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il

0: ciclismo. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Sabato Sport.
3: 18 e 7 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino. C'è Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Boccia in redazione, c'è Stefano Catini alla console, quindi alla parte tecnica. C'era prima un Gattuso che non era quello originale, lo avete capito, anche se è davvero difficile proprio accorgersene grazie alla bravura di un fuoriclasse quale Ubaldo Pantani. Ma oggi davvero è stato presentato Gattuso come la qualità di allenatore della Lazio per la stagione 2026-2027. Sentiamo le parole dell'ex commissario tecnico della Nazionale.
4: Le sensazioni sono buone, tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima. Quando è venuto il direttore e mi chiamò lo presidente per spiegarmi un po' la situazione. So tutto, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
3: Queste le parole di presentazione, ovviamente relative a Rino Gattuso. Rino Gattuso che poi è andato anche più a fondo relativamente a quelli che sono i problemi, non solo sulla carta per una Lazio, scollatura ormai con gran parte della tifoseria, perlomeno quella organizzata, la campagna acquisti con problemi finanziari ovviamente, e quindi questo è quant'altro con Rino Gattuso che ha riassunto così la situazione.
4: Con lo Tito c'ho un rapporto franco, gli dico tutto quello che gli devo dire perché sono fatto così. E gli ho detto, quando ci siamo incontrati, ho detto, mi devi fare un favore, devi sistemare qualcosina sotto, perché dopo le cose si vengono a sapere, stiamo nel mondo del calcio. Gli ho spiegato come sono fatto, lui lo sapeva bene e mi doveva essere, che io non guardo in faccia a nessuno, quando si lavora io voglio gente che lavora e che ci guardiamo negli occhi e nessuno si offende. Dopo, se uno prende una cazziata o un qualcosa, per me il giorno dopo è un altro giorno, però voglio vedere gente che smucina, che lavora. E dopo gli ho anche detto, se c'è qualcosa da dire alla squadra, viene, siccome la società è sua, si chiude nello spogliatoio, parla con me, parla con la squadra e deve parlare poco con voi. Però il problema è che c'ha troppi telefonini e lo chiama il mondo e capisce che certe volte non si può gestire. Però io penso che anche il presidente deve fare questo passaggio qua, nel senso, e lo sa, gliel'ho detto, perché veramente non può. Lui, la squadra è la sua, se vuole dire qualcosa lo dice, spero che l'ha capito, e noi siamo suoi dipendenti, però è giusto che le cose si dicano con educazione.
3: E fin qui appunto neo allenatore della Lazio, Rino Gattuso. Un salto a Londra, Mukova Nuškova, Emilio Mancuso, come sta andando la finale femminile del singolare a Wimbledon?
5: Aggiornamento del punteggio, caro Giovanni, con la principessa Kate che sta assistendo a questa finale del singolare femminile di Wimbledon, con accanto, vestita anche lei di rosso, Martina Navratilova. Siamo 6-2, 5-2, tutto per la Noskova sulla Amukova, e dunque la Noskova davvero vicina a conquistare il suo primo Wimbledon. Sarebbe la prima volta per lei e sarebbe stata anche, in caso di vittoria, vedremo se finirà davvero così, la prima volta in uno slam anche per Carolina Mukova. Te la linea.

0: mai più.
1: Alle 18:14 con Noemi, ancora un flash, ma davvero un flash con Wimbledon, Emilio Mancuso.
2: Super flash da Wimbledon, 6-2, 5-2, tutto per la Noskova sulla Mukova, al servizio la Mukova, e siamo adesso 30 pari, e dunque a 2 punti dal match la Noskova, a tra pochissimo in caso di vittoria.
1: Naturalmente, Emilio, io do il benvenuto in trasmissione a Francesco D'Arrigo. Buonasera, mister.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ma non solo, mister, grande uomo di calcio, apprezzato, e ovviamente mi fermo qui perché è ovvio, noi oggi partiamo da un fatto che comunque una generazione si ricorda più o meno con grande simpatia qualche anno fa, ma con D'Arrigo si può fare veramente un discorso calcistico a 360 gradi. Insomma, il 6 aprile del 1994 Pontedera batte Italia 2-1, il mister se lo ricorderà meglio di tutti, e gara disputata a Coverciano, e naturalmente a 2 mesi dai mondiali statunitensi, quelli del 94, quelli che videro l'Italia poi arrivare in finale sconfitta a Pasadena ai rigori dal Brasile, ebbene ci fu questa grande sorpresa. Anzitutto le chiedo, D'Arrigo, come nacque la scelta che fosse proprio il Pontedera a testare gli azzurri?
3: La scelta fu che il Pontedera quell'anno lì, era tra l'altro era il primo anno che io facevo l'allenatore professionista e facevamo il campionato di Serie C e stavamo vincendo praticamente il campionato. Avevo una squadra molto molto molto forte, stavamo vincendo quasi tutte le partite, quindi siccome la prima partita era la nostra squadra, era una delle poche squadre che già nel 94 attuava la difesa a zona, la difesa a 4 a zona con molto pressing, Sacchi voleva fare una partita perché la prima partita del campionato del mondo incontrava la Norvegia, e mi disse che siccome la Norvegia era una squadra che attuava anche loro un pressing molto, molto alto, molto esagerato, voleva fare un test con una squadra che aveva gli stessi comportamenti tattici, quindi la scelta di giocare contro di noi fu dettata da questa idea di Arrigo Sacchi.
1: Insomma, e questo è il preludio, ovviamente. C'è tempo per un nuovo aggiornamento flash con Wimbledon per aggiornarci la situazione della finale femminile Mukova-Noskova, Emilio Mancuso.
2: Sempre a meno 2 dal traguardo, la Noskova con la Mukova al servizio, 6-2, 5-2 per la Noskova, 40 pari sul servizio della Mukova.
1: E allora, con Francesco D'Arrigo, vede com'è la radio, D'Arrigo, la cosa bella è passare da un argomento all'altro e poi cercare di ritornare senza perdere il filo, no? Di quelli che sono ovviamente gli argomenti che fanno parte di una trasmissione come quella nostra che comincia alle 14. Io le faccio ascoltare come l'allora TGS, quindi la mamma o la sorella maggiore, per meglio dire, dell'attuale Rai Sport, il giorno dopo commentò questo 2-1 a favore del Pontedera contro gli azzurri di Arrigo Sacchi.
4: 2 anni e mezzo di esperimenti, 70 giocatori complessivamente convocati, 21 incontri ufficiali con 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, alle quali va aggiunta anche quella di ieri con il Pontedera. Tutto questo non è stato sufficiente ad Arrigo Sacchi per definire una squadra all'altezza di giocare i prossimi mondiali in America.
5: Secondo me quello che gli manca un pochino a loro è di trovare a fine campionato un periodo di tranquillità per risistemarsi a livello mentale.
6: D'Arrigo manifesta ottimismo, ma a 2 mesi dal mondiale non mancano le preoccupazioni per Arrigo Sacchi. La terza sconfitta consecutiva della nazionale segna infatti una marcata involuzione di gioco. Certo, a prendere per oro colato le risultanze della partita di ieri ci sarebbe da mandare il Pontedera ai mondiali, come suggerivano ironicamente stamane alcuni quotidiani. Scherzi a parte, per Sacchi, che ha ammesso di star vivendo il momento più difficile da commissario tecnico, si annunciano comunque 60 giorni di fuoco.
1: e la voce che avete ascoltato proprio era quella d'Arrigo. Le chiedo, è vero o no che sua moglie non l'ha prese tanto bene perché appunto ha prese da altri e non da lei l'esito di quella partita clamoroso a vostro favore, o è leggenda metropolitana?
3: No, no, questa è leggenda metropolitana.
1: Quindi non è vero. Lo smentiamo sì. Allora in maniera categorica una volta per tutte.
3: Sì.
1: Onestamente, le pesa, ecco, questa è una domanda invece più seria, essere ricordato soprattutto per quella partita, perché lei, soprattutto in ambito toscano con le squadre che ha allenato, è stato davvero un innovatore. Lei è uno che il calcio, non dico l'ha cambiato, ma ha tentato di indicare una nuova via, è così?
3: Mi fa molto piacere sentirglielo dire. Io non credo di aver cambiato il calcio, però sicuramente ho sempre avuto molta attenzione per le innovazioni e per l'evoluzione di quello che sono state poi gli aspetti tattici del calcio. Ho fatto la mia onesta carriera da allenatore professionista, ma devo dire che comunque c'è stata sempre in me la voglia di sperimentare, andare a trovare delle soluzioni diverse da quelle che erano un pochino in voga a quei tempi. Non a caso la mia squadra, quella lì, il Pontedera, ma poi anche quelle successive, hanno sempre portato avanti dei concetti che aveva introdotto appunto Arrigo Sacchi. Lui era effettivamente stato un innovatore in questo senso, e quindi io mi ricordo quel periodo aveva appena terminato il supercorso di Coverciano da allenatore, e studiavamo molto quello che erano le innovazioni tattiche di Sacchi. E poi abbiamo, io e anche altri miei colleghi, abbiamo cercato di portarle avanti. E quindi devo dire che a me, ecco, non è che voglio essere ricordato, ci mancherebbe altro, però quella partita lì è stata un po' una cassa di risonanza forte anche per quello che poi poteva essere lo sviluppo del gioco anche nelle categorie inferiori in Italia.
1: Ecco, io ripartirei da qui, no? La fine della partita, il Pontedera che vinse 2-1. A distanza di anni, lei si ricorda cosa le disse Arrigo Sacchi dopo quella sconfitta, comunque inaspettata per gli azzurri?
3: Certo, me lo ricordo, è stato molto gentile, è venuto a ringraziarci negli spogliatoi. Anche durante la partita io ho cercato poi in definitiva di assecondare alcune soluzioni che mi chiedeva lui di gioco, quindi noi, io sapevo benissimo che noi eravamo una squadra che doveva fare da sparring partner per lo sviluppo della nazionale di Sacchi, però è chiaro che quando poi se in campo i giochi, ogni squadra gioca per vincere, quindi al di là poi di certe indicazioni che mi aveva dato Arrigo Sacchi prima della partita, poi dopo noi abbiamo continuato a giocare come sapevamo giocare, e dopo la partita lui è venuto a ringraziarci, a complimentarsi con noi, è stato molto molto gentile.
1: Ecco, una carriera che si è svolta, quella del tecnico Francesco D'Arrigo, soprattutto in Toscana, sia da allenatore sia da calciatore, no? In precedenza, quindi oltre a Pontedera, sì, citiamo, come giusto che sia, la Lucchese, società di grandissima tradizione con un passato anche in Serie A, la Pistoiese, che di campionati in Serie A ne ha disputato uno all'inizio degli anni Ottanta, l'Empoli, e qui tutti la conoscono, soprattutto le nuove generazioni, e mi pare anche il Cuoiopelli, no? La squadra di Santa Croce sull'Arno. Ecco, a Coverciano, visto che parlavamo di Coverciano, poi D'Arrigo c'è tornato da docente, e io aggiungo, docente federale, mi permetto di aggiungere come giusto che fosse. Ci illustra D'Arrigo il suo pensiero, perché mi interessa molto, sullo stato attuale del calcio italiano, lontano dai mondiali, ma non solo, perché non è più un calcio protagonista, neppure a livello europeo.
3: Quanto tempo abbiamo? No, io devo dire che quando poi ho smesso di allenare sono entrato, grazie a Renzo Olivieri, a fare il docente alla scuola allenatori di Coverciano e ho avuto modo, dato la mia grande curiosità di cui parlavo prima, ho avuto modo e tempo di confrontarmi con tutti i viaggi che abbiamo fatto con la scuola allenatori, con le altre federazioni europee, con tutte le altre scuole calcistiche europee. Quindi ho avuto la possibilità di capire un attimino e di valutare quello che facevano da altre parti. Se vogliamo ridurre il tutto a una definizione di quello che sta succedendo, devo dire che probabilmente noi siamo rimasti troppo ancorati a degli aspetti schematici e alla tattica come fosse quella la panacea di tutti i mali, mentre invece le altre federazioni, le altre scuole calcio e soprattutto negli ultimi anni hanno impostato di più un lavoro soprattutto a livello di settore giovanile sullo sviluppo delle qualità individuali dei ragazzi, liberandoli da troppi dettami di natura schematica e tattica e aspettando la loro crescita attraverso delle proposte di gioco e di allenamento che stimolassero fortemente gli aspetti decisionali di ciascun ragazzo. Quindi se vogliamo fare un'analisi precisa dovremmo dire che noi probabilmente abbiamo perso molto tempo nelle nostre settori giovanili a inseguire dei dettami calcistici che erano riferiti più per le prime squadre e abbiamo condizionato lo sviluppo reale di quelli che sono i talenti dei nostri ragazzi. Quindi quello che noi andiamo a notare, lo abbiamo visto purtroppo anche nell'ultimo europeo che abbiamo fallito e queste qualificazioni fallite, vediamo comunque una squadra, la nostra, che è molto più preoccupata, i nostri giocatori, di seguire determinate direttive e hanno perso un po' il gusto del gioco di per sé. Noi ci siamo forse addormentati troppo in questi anni pensando che i protagonisti del gioco fossero gli allenatori e gli schemi, mentre invece i protagonisti del gioco del calcio sono i giocatori. Quindi gli allenatori dovrebbero capire questo, dovrebbero creare dei presupposti affinché i giocatori fossero poi consapevoli e liberi di fare, come dovranno fare per forza, delle scelte in una disciplina che è di natura situazionale, che è di natura imprevedibile e incerta e che quindi non può essere affrontata eseguendo degli schemi preordinati in partenza che lasciano poco spazio alle interpretazioni personali. E questo soprattutto, e poi mi taccio, è un lavoro che bisogna cercare di portare avanti e di fare soprattutto fin dalle scuole calcio.
1: Il talento che non sboccia, ci pare di capire, dipende, anche se non soprattutto, da scelte sbagliate all'origine. Prima di salutarla, se permette, Alessandro D'Arrigo, vorrei ricordare insieme a lei i protagonisti di quella giornata a Coverciano. Francesco D'Arrigo, naturalmente. Allora, Francesco, io partirei dalla formazione dell'Italia. Marchegiani in porta, Marchegiani, Panucci, Maldini, Conte, Costacurta, Baresi, Donadoni, Albertini, Stroppa, Roberto Baggio e Signori. Per il Pontedera, squadra di C2, lei schierò Drago.
3: Casiraghi anche, mi sembra che
1: entrò al posto di Roberto Baggio, ha ragione. Questa era la formazione iniziale. La sua formazione: Drago tra i pali, Vezzosi, Rocchini, Balli, Allori, Cecchi, Rossi, Pane, Moschetti, Cecchini e Aglietti. Aglietti che poi mi pare venne ceduto alla Regina e vinse il campionato con gli Amaranto proprio l'anno successivo. Allora, vi ritrovate insieme con questi ragazzi per ricordare magari quella giornata speciale per voi? Vi sentite? C'è una chat in WhatsApp? Perché poi ovviamente tutto può essere.
3: Sì, sì, noi abbiamo anche una chat, ci siamo ritrovati 2 anni fa a Pontedera, presidente Baracchini di allora aveva organizzato una giornata per stare tutti insieme, ci sentiamo spesso, io soprattutto con per esempio Cecchi che sta facendo il collaboratore a Chivu all'Inter, oppure con Pane che è stato collaboratore di Spalletti, con Aglietti che ha fatto e sta facendo l'allenatore a livello professionistico, ci sentiamo, ogni tanto ci ritroviamo e ci ricordiamo un po' più che di quella partita lì, di un'annata fatta in maniera estremamente positiva con una squadra che era un divertimento vederla giocare. Eravamo tutti molto giovani, cominciare da me da allenatore, era il primo anno che facevo l'allenatore professionista, ed eravamo poi quella formazione lì, eravamo quelli lì, non è che avevamo 20-25 giocatori, ne avevamo 12-13 e giocavano sempre gli stessi, quindi ci ricordiamo perfettamente l'annata che abbiamo passato e chiaramente anche quella partita.
1: Grazie davvero a Francesco D'Arrigo, abbiamo ricordato quel Pontedera Italia 2-1 dell'aprile del 94, ma da lì siamo partiti per ampliare un pochino a ventaglio la situazione del nostro calcio. Grazie davvero Francesco.
3: Grazie a voi, grazie a lei, molto gentile.
1: 18:31 è il momento della pubblicità, a seguire Onda Verde.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: 8:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e il bivio A4, raccordo Viale Certosa verso Torino, code a tratti e traffico intenso, così a Milano Est in direzione di Milano. A5 Torino Osta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR verso il Monte Bianco, la coda per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Monte Bianco, 2:15 l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. Al piazzale italiano la coda, l'attesa è di 2 minuti, la coda è in direzione di Chamonix. A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, 3 chilometri di coda per via di un incidente. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno c'è un incidente tra San Miniato e Empoli Ovest in direzione di Firenze, 2 chilometri di coda. A14 a Alento Ovest in direzione di Bari, segnalato incidente. Abbiamo il tempo per la viabilità ordinaria sulla statale Pontina, code per un incidente prima di Tor de' Cenci in direzione di Terracina. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
8: Persistono in serata isolati temporali al settentrione, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si esaurirà invece l'attività temporalesca del pomeriggio su Marche e Abruzzo. Domani, domenica 12 luglio, giornata all'insegna della stabilità atmosferica. Sole e caldo su gran parte del territorio, con i temporali che si svilupperanno nel pomeriggio che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Sabato Sport.
1: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, della presenza in redazione di Andrea Boccia, alla console Stefano Catini. Andiamo subito a Wimbledon, l'incontro infinito. Sembrava indirizzato da una parte il derby ceco Emilio Mancuso, Mukova, Nuškova.
2: Come si dice, il tennis è lo sport del diavolo, perché quattro match point non trasformati finora dalla Noskova, 3-5-2 servizio Mukova, e adesso è 40 pari sul suo servizio, non riesce a chiuderla questa finale la Noskova, e deve cercare di chiuderla per evitare che la Mukova possa davvero rientrare definitivamente in partita. Terra linea.

0: Outcast con Heia, tutto questo alle 18 ormai e 39 minuti e in trasmissione Vincenzo Santopadre, che ringraziamo per i minuti che ci dedicherà tra poco, in diretta anche con l'inviato Emilio Mancuso. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: 11 luglio, no? Del 2021, cinque anni fa, era in tutt'altre faccende affaccentato a quest'ora Vincenzo Santopadre, perché Berrettini stava disputando la finale contro Djokovic, poi persa contro il campionissimo serbo in quattro partite. Avrebbe potuto farcela, secondo lei? Cioè, a distanza di anni, ha vinto il più forte, come per esempio ha dichiarato ieri lo stesso Djokovic relativamente a Sinner, oppure il rimpianto affiora qua e là?
1: No, ma io parto dall'idea che il tennis è uno sport altamente meritocratico, per cui alla fine, quando stringi la mano all'avversario, se quel giorno ha vinto lui, quel giorno è stato lui il più forte, è indubbio che, insomma, Matteo abbia disputato all'epoca un torneo stratosferico, perdendo solo con quello che ovviamente dati alla mano, risultati oggettivamente il miglior tennista di tutti i tempi, e tra l'altro è un giocatore che sull'erba esprime probabilmente il suo miglior tennis, per cui è vero che Matteo ha recuperato un primo set dove soccombeva per 5-2 portandolo al tiebreak e vincendo al tiebreak, però evidentemente Djokovic, insomma, ha fatto valere sia la sua maggior capacità, ecco, di abilità, e anche in virtù del fatto che per lui non era la prima finale, e questo comunque incide quando vai a giocare una finale di uno slam.
0: E allora trasferiamoci subito da Emilio Mancuso a Wimbledon. C'è Vincenzo Santopadre e ci sono ancora in campo Vukova e Nuškova. Emilio.
2: Sì, proprio così, guarda, quando oggi vi ho pensato proprio di chiamare Vincenzo anche per questo, insomma, quell'11 luglio che poi tra l'altro ci regalò la meravigliosa gioia della vittoria dell'Italia agli europei di calcio, sempre qui a Londra, era l'Italia di Roberto Mancini, 37 risultati utili consecutivi, 15 vittorie consecutive, battuti tutti i record come quello di Pozzo, non ce lo dimentichiamo, l'Italia di Mancini che chissà potrebbe tornare CT della nazionale nelle prossime ore. E invece la finale femminile, e come detto prima, salutiamo e ringraziamo ancora Vincenzo Santopadre. Caro Vincenzo, il tennis è lo sport del diavolo, perché la Noskova era 6-2 5-2, tre match point non trasformati, poi un altro match point, e adesso serve la Vukova, vantaggio per lei, e potrebbe andare 5 pari nel secondo, e quando arriva il braccino è difficile poi da controllare, Vincenzo.
1: Sì, si vede proprio che è un match dove la tensione è palpabile, è nell'aria. La Noskova ha avuto tutte le occasioni del mondo per chiudere questo match, ma non lo sta facendo, e anzi adesso addirittura rischia di ritrovarsi a giocare in una situazione di punteggio davvero scomoda per lei, perché, come hai detto benissimo te Emilio, è lo sport del diavolo, ci sono stati game lottatissimi, ha avuto svariati match point, però finché non fai l'ultimo punto, ecco, sarà banale e cruda come realtà, ma è proprio così, devi fare l'ultimo punto, dopodiché il match è finito.
2: E lì viene il difficile, perché poi davvero quando ti assale il braccino è qualcosa di complicato, di difficile da raccontare. Ci sono tanti esempi nella storia del tennis. Quella finale di Berrettini, che all'epoca, Vincenzo, sembrava un risultato pazzesco, straordinario, come lo era oggettivamente la finale di Wimbledon, tant'è che non ci dimentichiamo che Matteo fu invitato al Quirinale insieme a tutta la nazionale di calcio per festeggiare anche un risultato incredibile, insomma, la finale di Wimbledon. Poi adesso arriviamo ai giorni nostri con un ragazzo. Oggi era vestito di nero sul campo di allenamento, Jannik Sinner, che punta addirittura a piazzare il bis a Wimbledon, capite? Il bis a Wimbledon, tre finali per l'Italia negli ultimi tre anni sull'erba londinese, prima Jasmine Paolini nel 2024 e poi Jannik Sinner l'anno scorso e Jannik Sinner quest'anno. Intanto siamo 5 pari tra Noskova e Vukova sul centrale, e dunque capire, immaginare, pensare, Di Vincenzo, la portata di un risultato così straordinario, no? Perché arrivare due anni consecutivi in finale a Wimbledon, Santo Padre sa che significa, insomma, arrivare in una finale di uno slam come Wimbledon. Yannick ci è riuscito due anni consecutivi.
1: Eh sì, ma Yannick sta facendo cose davvero straordinarie. Mi piace pensare che Matteo abbia aiutato anche gli altri ragazzi, così come l'avevano fatto in passato i predecessori, abbia dato una spallata per sdoganare i risultati che adesso vengono fatti con più frequenza, tante vittorie, tanti finali di slam. Non dimentichiamo Cobolli finalista all'ultimo Roland Garros. Per cui quello che penso io è che non dobbiamo smettere di entusiasmarci e di stupirci per questi risultati, perché ricordiamo che prima di Matteo l'ultimo a far finale era stato Panatta nel 76, quindi noi appassionati di tennis abbiamo dovuto aspettare tanto per avere questi successi, ed è importante che in questo momento ce li andiamo a godere, perché come ha detto giustamente te Emilio, sono risultati di una portata straordinaria.
2: Sì, se vogliamo, guarda, riaprire il libro dei ricordi, perché il talento di Matteo Berrettini è un talento straordinario, un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, e Vincenzo oggettivamente lo ha molto aiutato, insomma l'ha portato così in alto, c'era uno staff davvero di altissimo livello. Pensate, 2019, apriamo poi il libro dei ricordi, Fabio Fognini vince il Masters 1000 a Monte Carlo, primo Masters 1000 per l'Italia, apre un po' questa scatola, per così dire, azzurra nel circuito, e quell'anno Matteo Berrettini debutta in Coppa Davis, l'ingresso nei primi 10 se non ricordo male, due titoli, la semifinale Slam, il Masters 1000, e poi praticamente nelle stesse ore, mentre colui che domani va a giocarsi la seconda finale Slam a Wimbledon consecutiva dopo il trionfo dell'anno scorso, ovvero Jannik Sinner, che giocava la finale a Milano delle Next Gen ATP Finals, Sinner a Milano in rampa di lancio, Matteo Berrettini era a Londra a debuttare alle finals, quelle vere che si giocavano ancora a Londra prima che arrivassero in Italia con Federer e gli altri, insomma. Vincenzo, ho aperto un po' il libro dei ricordi.
1: Sì, è un bel libro dove effettivamente la cosa incredibile è che in pochissimo tempo c'è stato un cambiamento di risultati davvero incredibile. Io credo, ecco, che i ragazzi siano stati bravi l'un l'altro a spronarsi e a dare la forza, avere la forza di credere in un sogno così grande, e poi sì, effettivamente sono tanti, perché poi non dimentichiamo anche Musetti, quello che ha fatto. Mi piace ricordare anche che in passato una piccola mano era stata data da Cecchinato, che era stato brillante semifinalista a Roland Garros, e all'epoca avere un italiano in semifinale in uno slam era qualcosa di impensabile. Per cui in pochi anni è cambiato totalmente anche la nostra visione dei risultati dei nostri ragazzi, e quindi c'è da essere contenti, c'è da essere felici, senza dimenticare che anche nel femminile Jasmine Paolini, Sara Errani hanno fatto cose gregge, e lo stesso cosa poi è avvenuto anche nelle gare a squadre, Billie Jean King Cup, la Coppa Davis, i doppi di Errani Vavassori, i doppi di Bolelli Vavassori. Quindi insomma io credo che un appassionato di tennis in questi anni possa essere davvero contento ed orgoglioso dei ragazzi che ci rappresentano, perché in ogni weekend, in ogni finale c'è una bandiera italiana pronta a sventolare.
2: Non c'è dubbio, questa è una straordinaria grandezza. Mentre la Mukova ha completato la rimonta, è andata 6-5 con la Noskova avvolta nell'asciugamano rosso, perché naturalmente è veramente andata in tilt, il rosso che campeggia nella Royal Box con la principessa Kate, con accanto Martina Navratilova vestita di rosso, una fila indietro c'è una giocatrice che al sottoscritto piaceva tantissimo, una mancina ceca che insomma un po' a tennis, sapeva giocare. Petra Kvitova, due volte vincitrice qui a Wimbledon, e insomma è arrivata la Sharapova, ce ne sono tante altre, insomma, e quindi questa finale che improvvisamente è cambiato tono. La finale di domani come la vede Vincenzo Santopadre?
1: Ma guarda, io mi aspetto una finale dove mi auguro e spero che Jannik Sinner, sono fiducioso che possa far prevalere la sua maggior forza generale, la sua maggior solidità. Lo abbiamo visto anche ieri essere veramente arrembante, non ha dato spazio, tempo ed aria a Djokovic, che comunque rimane un giocatore fenomenale, che sa come vincere sull'erba, sa come vincere gli slam. Dall'altra parte affronterà Zverev, che è un giocatore che sicuramente si è tolto un peso andando a vincere l'ultimo slam di Parigi, visto che non aveva ancora raccolto nessun titolo slam nella sua carriera, nonostante ci avesse provato tante volte e avesse anche perso in maniera sciagurata una finale agli US Open contro Thiem. Però credo che, ecco, che Zverev, seppur in grandissima forma e che ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera questa finale a Wimbledon, credo che non possa avere in questo momento così tante armi per contrastare uno Jannik Sinner davvero solido e che effettivamente non soffre affatto il tipo di gioco di Zverev. Zverev sicuramente cercare di fare leva molto sul suo servizio, ma ricordiamoci che Jannik Sinner vanta un record assolutamente positivo contro il tedesco.
2: E non c'è dubbio, perché a proposito di numeri, Vincenzo, 10-4 nei confronti diretti, ha vinto le ultime 9, una sorta di incubo per Zverev, che immaginiamo domani quando si ritroverà di fronte Sinner, chissà cosa penserà il tedesco che non lo batte dagli US Open del 2023. Jannik Sinner, che punta a diventare il decimo giocatore dell'era Open a confermarsi a Wimbledon, campione a Wimbledon, un italiano, campione 2 anni consecutivi a Wimbledon. Fate gesti apotropaici, ma come detto, già piazzare 2 finali consecutive è un risultato davvero davvero straordinario. 7ª finale slam per Jannik, la 5ª per Sasha, e con la partita di domani, un'altra nota statistica, con la partita di domani si saranno incontrati almeno una volta in tutti i major, e dunque insomma si chiude anche qui il cerchio, anche questo cerchio. È davvero un altro aspetto, Vincenzo Santopadre, poi ti ringraziamo e ti salutiamo, un altro aspetto di questa spedizione, di questa campagna inglese 2026 incentrata solamente a Wimbledon per Jannik Sinner, che ha staccato la spina dopo quello che è successo, lo sappiamo benissimo, a Roland Garros. Intanto 7-5 Mukova, un set pari, si va al terzo sul centrale di Wimbledon. Il derby ceco Mukova-Noskova, con quest'ultima che ha avuto tanti match point, si chiude questa campagna inglese per Jannik Sinner, Vincenzo, con questo servizio davvero diventato un'arma letale, più di 100 ace, e quando c'è un problema, quando c'è un punto difficile, tac, Jannik tira fuori l'ace o il servizio giusto.
1: Sì, questo è fatto bene a menzionarlo, secondo me, Emilio, perché è veramente un dato importante. Jannik, che adesso è sempre più capace di capire di cosa ha bisogno, è sempre più capace di giocare il match, e avendolo migliorato molto il servizio, adesso sa anche quando dover attingere a quest'arma, che è diventata davvero micidiale, che poi ovviamente lo premia molto grazie al fatto che ha imparato anche ad essere molto più imprevedibile. Ogni tanto si presenta a rete dopo il servizio, attua il serve in volley, che è sempre un qualcosa di utile all'occorrenza, e credo che sia proprio dai colpi di inizio gioco la vera forza di Jannik in questo Wimbledon.
2: E ricordiamo, la finale di domani non prima delle 17 italiane, sul centrale Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Noi ringraziamo se non ci sono poi domande da studio, da Giovanni Scaramuzzino. Ringraziamo molto Vincenzo Santopadre per essere stato con noi. Grazie Vincenzo, buon lavoro con Lorenzo Sorico, non ti abbiamo chiesto nulla perché insomma working in progress, ancora ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di pazienza per portare a casa risultati importanti, ma sappiamo che Vincenzo ci sta lavorando davvero alacremente Sonico. Grazie ancora e buon lavoro, e ci sentiamo presto.
0: E grazie anche a te Emilio Mancuso, oltre naturalmente che Vincenzo Santopadre, che è stato con noi. Grazie Vincenzo.
1: Sì, a voi, arrivederci.
2: E noi ci sentiamo.

0: 18:57, insieme alla musica di Mannarino e un nuovo collegamento, questa volta davvero flash, perché siamo in chiusura con Emilio Mancuso, a cui ovviamente diamo appuntamento noi a domani, e poi ovviamente restate su queste frequenze per conoscere l'andamento della finale del singolo femminile. Emilio.
1: Proprio così, ci risentiremo nel corso del GR per gli aggiornamenti sulla finale del singolare femminile con Noskova, che ha avuto tanti match point, un set pari con la Mukova all'inizio del terzo e decisivo set. A te la linea.
0: Grazie naturalmente, e quindi una partita che sembrava chiusa, così è il tennis, si è improvvisamente riaperta. Ebbene, per ciò che riguarda Sinner e Zverev, l'andamento è simile, perché insomma si stanno muovendo in questo torneo a colpi di 3-0 agli avversari, e quindi anche nella cosiddetta differenza set sono pari o quasi. Insomma, sarà una bella sfida quella di domani. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, grazie a Ombretta Conti in regia, grazie ad Andrea Boccia in redazione con noi, grazie a Stefano Catini alla console, da Giovanni Scaramuzzino ovviamente l'appuntamento a domani. Stasera io vi ricordo tutto il mondiale, minuto per minuto, dalle 22:30. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Ore 19.
7: R1. La minaccia di Mojtaba Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre. Tensioni Iran-Stati Uniti, negoziati in Oman partono in salita, non c'è la delegazione americana. Autovelox, da mezzanotte le nuove regole, oltre 3.100 apparecchi restano attivi, 850 spenti in attesa di omologazione. Il Ministero dei Trasporti, fatta chiarezza, la sicurezza resta una priorità. Dalla Spagna all'Italia, emergenza incendi in Andalusia, si cercano ancora i dispersi. 900 ettari di bosco distrutti in Piemonte, brucia anche la Sardegna. L'amicizia non ha prezzo, ma mantenerla sì. E la Friendflation, cene aperitivi e weekend insieme, pesano sempre più sui portafogli. Addio a Peppino Di Capri, voce elegante della musica italiana, 60 anni di carriera, vincitore di 2 festival di Sanremo. Al GR1 il ricordo di Tullio De Piscopo. Mondiale di calcio, si chiude in quarti con Norvegia e Inghilterra alle 23 e Argentina-Svizzera nella notte, Radio Cronache su questa rete. MotoGP in Germania, Marc Marquez vince la gara sprint, Bezzecchi salta in Gran Premio per una caduta. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al Medio Oriente. Dall'Iran le minacce della guida suprema Mojtaba Khamenei. Il sangue del padre Ali sarà vendicato, dice. Giallo sui possibili nuovi negoziati indiretti in Oman, dove è arrivato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ma non la delegazione statunitense. Il corrispondente.
8: L'Iran, a differenza degli Stati Uniti, sta rispettando la tregua. Lo sostiene il ministro degli esteri Araghchi, volato in Oman per discutere della gestione dello stretto di Hormuz. Per qualche ora si è pensato anche a una possibile ripresa, a sorpresa, dei negoziati. E invece nessuna trattativa. E anzi, avverte l'ambasciatore all'ONU, se le violazioni continueranno, l'Iran non si sentirà più vincolato dagli accordi. Stiamo monitorando i movimenti del nemico, assicura il portavoce del ministro degli esteri Baghaei. ma secondo fonti americane a Teheran sarebbe in corso una lotta di potere e sarebbero stati estremisti fuori controllo a colpire i mercantili nei giorni scorsi, scatenando così la rappresaglia di Trump.

0: La presenza americana. I bombardamenti e l'accordo preliminare non hanno funzionato. Trump ha un piano C, si chiede il New York Times, analizzando la situazione di stallo e sottolineando che il presidente sembra aver abbandonato l'approccio del bastone della carota ed essere tornato alla linea dura senza concessioni. Ieri, in un post sul suo social Truth, Trump ha scritto: 1000 missili sono pronti e puntati contro l'Iran qualora Teheran mettesse in atto la sua minaccia di uccidermi. Intanto l'amministrazione ha emesso dei mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, che nei giorni scorsi ha pubblicato articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato dal Qatar, una iniziativa che rappresenta una straordinaria escalation nell'intento del presidente di intimidire le testate giornalistiche indipendenti, scrive il quotidiano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nel sud del Libano ancora attacchi aerei israeliani presi di mira alcuni villaggi vicino a Tiro, incerto il bilancio delle eventuali vittime. Intanto una delegazione militare americana ha incontrato rappresentanti dell'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro di Tel Aviv da una delle cosiddette zone pilota nei territori occupati. La guerra tra Russia e Ucraina. La scorsa notte Kiev ha colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov. Apparterrebbero alla cosiddetta flotta fantasma che Mosca utilizza per eludere le sanzioni internazionali. L'esercito russo invece ha bombardato infrastrutture portuali della regione di Odessa, uccidendo 2 persone, e ha colpito con bombe plananti una zona affollata della città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. In questo caso le vittime sarebbero almeno 5, tra cui un bambino, 17 i feriti. Autovelox, da mezzanotte si cambia. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce le procedure per l'omologazione. Una parte dei dispositivi presenti sulle strade italiane dovrà essere spenta. Per il ministro Salvini l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini.
2: Dalla mezzanotte al via le nuove regole sugli autovelox, è ufficiale dopo 34 anni di cabine.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Sta di fatto che su 4.000 dispositivi i produttori per 1 su 5, circa 850 unità secondo i calcoli del Ministero dei Trasporti, dovranno richiedere l'omologazione. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
4: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare a chi ascolta che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità.
2: L'affidabilità delle misure diventa un asse portante della riforma. Il decreto stabilisce limiti stringenti per l'errore di misurazione. Se il certificato scade o il controllo fallisce, l'autovelox va fermato. Dati e fotografie saranno crittografati e firmati digitalmente. Nelle riprese frontali i volti saranno oscurati. Paola Bonanni, GR1.
1: Legge elettorale: lunedì alle ore 13 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Da martedì pomeriggio si tornerà in aula a Montecitorio, le opposizioni fanno muro, mentre la maggioranza, dopo l'intesa sul voto ai fuorisede, si dice fiduciosa.
5: È proprio l'accordo sui fuorisede a dare ottimismo al centrodestra sulla riforma elettorale per superare il nodo preferenze, che Forza Italia e Lega non vorrebbero, ma portati avanti da Noi Moderati e Fratelli d'Italia, partito della Premier fiducioso che si arrivi ad una sintesi per garantire quella stabilità fondamentale per l'economia. L'azzurro Antonio Tajani.
6: Si discute sempre, ma il centrodestra ha sempre trovato il modo di lavorare con spirito unitario. L'importante è avere una legge che garantisca con certezza la stabilità.
5: Opposizioni sul piede di guerra. Più Europa annuncia una veglia il 13 sera. Il campo largo potrebbe rimandare l'evento del 15 a Padova per concentrarsi sulla battaglia in aula contro lo stabilicum ritenuto incostituzionale e per i progressisti lontano dalle priorità del paese, cioè lavoro e sanità. Il centrodestra vuole la riforma per vincere le elezioni, dicono 5 Stelle e AVS. Angelo Bonelli.
7: La destra pensa solo al potere, alla legge elettorale, alla presidenza della Repubblica. Adesso litiga sulle preferenze, ma i problemi degli italiani non ci pensa.
5: Vasco Pirri, GR1.
1: Il grande caldo in Europa, nel sud della Spagna, centinaia di pompieri ancora impegnati a spegnere gli incendi nella provincia di Almeria, che hanno provocato 12 morti, 23 i dispersi. Ore torride anche in Francia, accorciata di 30 km.

0: chilometri la tappa di domani del tour, la corrispondente da Parigi.
1: Non chiudono per ferie ma per caldo i monumenti parigini, Tour Eiffel, Louvre e Museo d'Orsay, che hanno deciso di vietare l'ingresso ai visitatori dalle 16 in poi, in questo fine settimana quando l'afa tocca e probabilmente supera i 36 gradi all'ombra. La canicula è tornata e non sarà l'ultima volta di questa estate bollente, che di certo fino a 14 luglio vedrà le temperature impennarsi ovunque, con allerta rossa in 24 dipartimenti, meteorologicamente oltre la soglia d'allarme, e non solo nelle grandi città, da Bordeaux a Lione, da Rennes a Parigi, dove le strade, piazze e boulevard resistono stoicamente solo i turisti, mentre i parigini hanno abbandonato la capitale in questo primo weekend di vacanze, nero dal punto di vista del traffico, intenso in tutte le maggiori arterie del paese. Si soffre caldo anche in Normandia e Bretagna, mentre nel sud già superati i 40 gradi a Marsiglia. Sul fronte incendi 25.000 gli ettari bruciati fin qui, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. La zona dei Pirenei orientali, dipartimenti dell'Andria e della Drôme, più colpiti. La prefettura ha reso noto di aver arrestato 32 sospettati di essere all'origine dei roghi, di cui un terzo sono minorenni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: In Italia bollino rosso per tutto il fine settimana a Firenze e Perugia, da lunedì nuovo rialzo delle temperature. Diversi gli incendi alle porte di Olbia, densa colonna di fumo a pochi passi dall'aeroporto della Costa Smeralda, chiuso temporaneamente per precauzione con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
2: L'Italia è in una bolla di caldo estremo che non accenna a diminuire. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano farà toccare temperature di oltre 40 gradi. Oggi giornata caratterizzata da piogge e temporali anche di forte intensità al centro e al nord, con allerta arancione su alcuni settori della Lombardia. Bernardo Gozzini, direttore CNR Lamma.
3: Presenza di temporali nel corso del pomeriggio su tutto l'arco alpino e sull'arco appenninico, che hanno interessato l'Abruzzo, Lazio, la Toscana e tutte le regioni del nord. Da lunedì rinforzerà di nuovo l'anticiclone nella pianura padana, ma anche in Sardegna e anche in Puglia arriveremo a valori superiori a 40 gradi per quanto riguarda la Sardegna e anche la Sicilia. Questo anticiclone andrà avanti perlomeno fino alla giornata di venerdì.
2: Con le temperature bollenti di questi giorni è allerta incendi. In Piemonte la regione parla di catastrofe ambientale dopo i devastanti roghi che hanno distrutto 900 ettari di boschi tra le province di Torino, Novara e Vercelli, e per la forte siccità a preoccupare è anche il livello del Po. Secondo l'autorità del bacino distrettuale, in alcune zone resta acqua per soli 10 giorni di irrigazione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Tragedia questo pomeriggio nel fiume Tagliamento, al confine tra Friuli e Veneto.
4: Un uomo è annegato nelle acque del Tagliamento nei pressi del ponte dell'autostrada A4 a Ronchis di Ratisana, mentre l'intervento dei soccorsi ha consentito di portare in salvo una donna e due bambine in difficoltà, una delle quali sarebbe in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, le bambine stavano facendo il bagno quando hanno avuto delle difficoltà e il padre si è tuffato per aiutarle, non riuscendo poi a tornare più a riva. L'allarme è scattato poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, i soccorritori fluviali di Udine, l'elicottero drago dei vigili del fuoco di Venezia con a bordo due sommozzatori, i sommozzatori del nucleo di Trieste e una ulteriore squadra dotata di battello pneumatico del distaccamento di Portogruaro, che hanno perlustrato il fiume a valle alla ricerca dell'uomo. Le ricerche si sono concluse con il rinvenimento del corpo. Lara Zani per il GR1.
0: A Catania un uomo ha ucciso il fratello a colpi di mannaia, feriti il padre e la nipote.
5: L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese in provincia di Catania, una lite tra due fratelli degenerata in tragedia. I due sono commercianti di pesce, da tempo in contrasto per motivi economici. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stata raggiunta e colpita a morte con una mannaia. Giovanni Guerrera, tossicodipendente e pregiudicato, 63 anni, ha ucciso così il fratello Natale, di 61 anni. Nella colluttazione sono rimasti feriti il padre dei due fratelli, di 89 anni, e la figlia della vittima, che hanno cercato di disarmare l'aggressore poi arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta da chiarire dinamica e movente, che sembra sia legato alla continua richiesta di denaro da parte di Giovanni Guerrera al fratello Natale. Oggi l'ultima richiesta all'interno della pescheria di famiglia, poi l'aggressione con il tragico epilogo. Elena Paba, GR1.
0: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. L'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale è indagato come mandante Walter Lavitola. Investigatori al lavoro sul materiale sequestrato all'ex direttore dell'Avanti. La RAI ha intanto sospeso le repliche estive di Report.
6: In una vicenda in cui più si va avanti, meno ne risultano chiari i contorni, diventa davvero fondamentale l'analisi dei dispositivi elettronici, 3 cellulari e 2 pendrive, e dei 7 manoscritti sequestrati a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, vicino in passato a Bettino Craxi e Silvio Berlusconi, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, 4 anni in carcere e poi ristoratore a Roma, respinge le accuse, conferma che si diede da fare per realizzare un sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centro-sinistra alle elezioni. L'attentato per lanciare la candidatura? Un'ipotesi senza senso, ha dichiarato l'ex giornalista. La bomba esplose mesi dopo l'avvio del sondaggio. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. Polemiche intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche l'opposizione, ordine dei giornalisti e sindacato Usigrai. Fratelli d'Italia ha intanto annunciato un esposto alla procura sulla vicenda. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:14 minuti. Nei giardini di Castel Gandolfo, i poveri della diocesi di Roma a pranzo con Papa Leone XIV.
7: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
8: Papa Leone a Castel Gandolfo improvvisa un saluto ai 200 commensali. Leone XIV auspica di poter vivere in una società dove si possono eliminare le cause della povertà e delle ingiustizie. Le tavole sono apparecchiate all'aperto, tovaglie bianche, centro tavola di girasoli lì là. Il menù rispetta le diverse culture, niente carne di maiale, niente alcol, ma un pasto della dieta mediterranea. Papa Leone si ferma con 2 bambini, con Isabel, rifugiata, che viene dal Perù, con Condé del Sudan, che ha seguito al Borgo Laudato Si il corso di formazione e lavoro di pasticceria. Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma.
9: È una grande gioia essere qui, è una famiglia di 5 persone dal Camerun, penso anche a questi 3 ragazzi ospitati presso il nostro ostello di Via Marsala.
8: Ilaria Menta, GR1.
0: Estate, tempo di turismo, quello italiano continua a raccogliere risultati importanti. Secondo le analisi dell'ufficio statistica del Ministero, a giugno il tasso di prenotazioni ha superato il 61%, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confesercenti aggiunge che la spesa totale dei viaggiatori stranieri, in crescita costante dal 2024, quest'anno salirà ancora, sfiorando i 59 miliardi. E in estate si moltiplicano anche le occasioni per uscire di casa, aperitivo, concerto, ristorante. L'amicizia però rischia di costare cara, cresce la free inflation. Scopriamo insieme di cosa si tratta.
10: Ape, il mitico ape.
11: Ape.
10: Aperitivo, paghi un prosecchino, mangi quello che vuoi. Io ci ho cenato.
12: Quei tempi sono finiti, a quanto pare. Oggi uscire con gli amici costa sempre di più. Secondo le stime aggiornate, gli italiani spendono ogni anno circa 71 miliardi di euro in cibo e bevande fuori casa, più 12% rispetto a 7 anni fa. La vita sociale svuota il portafoglio. Sono in crescita i prezzi per cene, concerti, spettacoli, weekend, giornate in spiaggia, e si alza anche l'asticella delle aspettative con i social che lanciano a getto continuo nuove tendenze. È così che molti giovani, pur di continuare a frequentare la propria cerchia di amici, sono portati a spendere più soldi di quel che potrebbero permettersi. Un fenomeno conosciuto come friendflation. Cosa si può fare? Giovanna Cosenza, sociologa dei consumi dell'Università di Bologna, invita a guardare al modello nordico.
13: Tutti escono fuori, spendono per l'aperitivo, la pericena. Io dico che dovremmo imitare il Nord Europa. In Svezia, in Danimarca, in Norvegia si ritrovano a casa di un amico, di un'amica, e ognuno porta qualcosa. Si è molto informali, ci si trova vestiti da casa tutti quanti. Perché non facciamo così?
12: Daniele Morgera, GR1.
0: La scomparsa a 86 anni di Peppino Di Capri, protagonista della canzone italiana del Novecento. Domani alle 17, nella sua isola, i funerali. Tra i tanti amici che lo piangono, il batterista e compositore Tullio De Piscopo, che con il cantante ha condiviso 60 anni di musica e lo ricorda commosso.
14: Che dolore, Peppino, amico di sempre.
15: Io e te, un grande amore, niente più.
11: affranto Tullio De Piscopo. Per il batterista Peppino Di Capri non era solo l'amico di sempre, ma un compagno di scorribande musicali. Come la volta che, accanto a James Enese ed Enzo Abitabile, nel 1987, anno in cui il Napoli di Maradona vinse lo scudetto, furono tutti insieme sul palco a cantare Tu sina malatia, dedicata alla squadra del cuore. O il Peppino degli esordi, che cantava con i suoi rockers le novità che arrivavano da oltreoceano.
14: Grande musica, grande esempio, eleganza, Peppino Di Capri e Rockers. Ci vestivamo con quelle divise di lanè. Abbiamo fatto tanti concerti a sfide, tanta musica, dappertutto. Ti ho accompagnato al Festival di Sanremo quando hai vinto. Nel tuo studio di registrazione ho cantato Andamento del Mare. Peppino ha portato nella nostra vita un brindisi, il ritmo, la modernità. Ha cantato con i Beatles, ambasciatore della musica italiana nel mondo.
11: Claudia Fayens, GR1.
0: Prima della pagina sportiva, una notizia dell'ultima ora dall'Iran. Il quotidiano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei lo scorso 28 febbraio. Tra queste foto c'è quella della premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Questo nel giorno in cui è stato diffuso, lo abbiamo detto in apertura, il messaggio scritto dal figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, che minaccia vendetta contro gli assassini del padre. Tra le altre foto, quella del presidente americano Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. Il giornale Amshari è di proprietà del comune di Teheran. E appunto ora la pagina sportiva. In studio c'è Jacopo Barlotti.
15: Sì, buonasera. I mondiali di calcio subito con le ultime due gare dei quarti di finale alle 23 a Miami, Norvegia-Inghilterra. Sentiamo il nostro inviato.
16: C'è stata una tempesta di fulmini nella notte a Miami. Quello che le autorità temono per la partita di oggi, programmata alle 17 locali, le 23 in Italia. Su questo il dispositivo di sicurezza del governo americano è rigido. In caso di presenza di fulmini nel raggio di 13 chilometri, la partita può essere sospesa o rimandata. L'Hard Rock Stadium, ai mondiali semplicemente Miami Stadium, è semicoperto. Non dispone di aria condizionata e la temperatura percepita può superare i 40 gradi. Norvegia e Inghilterra vivono le ultime ore di vigilia di questo quarto di finale. Gli inglesi, che si allenano a Fort Lauderdale nei campi dell'Inter di Miami, hanno ricevuto l'incoraggiamento di Dave Beckham, comproprietario del club dove gioca Messi. James, Gay e Rice sono recuperati, ma forse Tuchel li porterà in panchina. Tutti disponibili per la Norvegia, che ha superato i problemi logistici. Cammino simile per le due nazionali in questo mondiale, con gli exploit agli ottavi. In inglesi 10, vittoriosi in casa Messico, norvegesi giustizieri del Brasile. Miami, Giuseppe Bisantis, GR1.
15: E nella notte, alle 3 ora italiana, a Kansas City, l'Argentina contro la Svizzera.
17: La forza di Messi, il carattere di una squadra. L'Argentina ha vinto in extremis con Capoverde, ha rimontato l'Egitto. Sarà faticosa anche la partita con la Svizzera, prevede Cristian Ledesma, argentino, ormai romano acquisito, allenatore dell'Under 17 della Lazio.
18: Non sarà facile, perché ha dei giocatori importanti che stanno in Europa da tanto tempo. Però l'Argentina si sta dimostrando forte, anche con questa pressione addosso che hanno tutti.
17: Alla Lazio, da giocatore, Ledesma è stato compagno di squadra di Scaloni, e sì, si capiva che avrebbe allenato.
18: Un compagno veramente malato di calcio, di quelli che calcio vedo, guardo, commento, parlo, si vedeva.
17: Qual è stato il merito maggiore del commissario tecnico dell'Argentina?
18: Lui ha avuto la bravura di passare il cambio generazionale, no? Che c'è stato lì all'Argentina. Non è mai facile, secondo me, questo tipo di lavoro. Si parla poco perché comunque, secondo me, tante volte ci sono le etichette dell'allenatore che forse non doveva stare lì.
17: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
15: Ed è lutto per la morte di Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, 25 anni, in campo 3 volte in questo mondiale. Secondo la stampa locale potrebbe trattarsi di suicidio. Passiamo alla moto mondiale in Germania. Marc Marquez ha vinto la gara sprint. Brutte notizie per Marco Bezzecchi.
19: Il colpo di scena arriva a inizio qualifiche. Bezzecchi cade e si procura la frattura scomposta della clavicola sinistra. Altro doppio zero per il riminese, per cui le vacanze non arriveranno mai abbastanza in fretta. Senza di lui, che sembrava il più impattante palla dei piloti di Noale è tutto facile per Ducati e in particolare per un Marc Marquez che al Sachsenring è assolutamente ingiocabile. Pole con record, la nona su questo circuito in classe regina, ed è un altro record, e vittoria sprint in totale controllo. Podio identico all'ordine di partenza con il fratello Alex Fido Scudiero al secondo posto e un ottimo Fabio Di Giannantonio terzo. Ogura è la migliore delle Aprilia e precede in ordine Raul Fernandez, Martin e Bagnaia. In classifica Martinetto ora ha 11 punti su Bezzecchi, 13 su Di Giannantonio e 32 su Marc, in rimonta inarrestabile. Luca Cesaretti, GR1.
15: Ciclismo, ottava tappa al Tour de France, a vincere in volata è ancora il belga Merlier.
20: Anche a Bergerac si impone la legge del più forte. Il più forte in volata in questa edizione del Tour de France è senza dubbio Tim Merlier, che bisse il successo di ieri a Bordeaux e si mette dietro sul traguardo odierno Girmay e Coy. Ancora una volta nulla serve il gran lavoro della Alpecin con Van der Poel, che pilota fino agli ultimi 200 metri Philipsen, ma il belga non riesce a esprimere le sue potenzialità e chiude al quarto posto. Nulla cambia ovviamente in classifica generale con Tadej Pogacar, resta al comando in maglia gialla con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 minuti e 27 sul suo compagno alla UAE, il messicano Isaac del Toro. Domani tappa movimentata con 3.300 metri di dislivello, terreno di caccia per i coraggiosi che tenteranno la fuga, come ad esempio i nostri ballerini e Trentin. Cristiano Piccinelli, GR1.
15: E siamo al tennis. A Wimbledon domani la finale maschile tra Sinner e Zverev, ma si è giocato e si gioca anche oggi. Andiamo allora in diretta dal nostro inviato Emilio Mancuso.
21: Buonasera, in corso la finale del singolare femminile, dobbiamo dire che si è improvvisamente accesa, 5 match point salvati da Carolina Mukova con Linda Noskova che avvolge la testa con l'asciugamano rosso al cambio campo, quasi a ricercare la trama vincente di una finale che sembrava in cassaforte 6-2, 5-2 per lei e che improvvisamente si è riaperta. Ora è al terzo set con la Noskova ancora avanti 4-1, il derby ceco Mukova-Noskova, l'ultimo derby giocato a Wimbledon, la finale tra Serena e Venus Williams nel 2009. È tornata a Wimbledon la principessa Kate, vestita di rosso, elegantissima, standing ovation per lei. Vestita di rosso c'è anche Martina Navratilova, accanto a lei nella Royal Box, vigilia di allenamento per Jannik Sinner, lui invece in completo nero sui campi adiacenti a Wimbledon in attesa della finale di domani pomeriggio alle 17 italiane contro Sasha Zverev. Linea allo studio.
15: Grazie Emilio Mancuso ed è tutto per lo sport.
22: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Luciano Pecoraro. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nel brano biblico che abbiamo letto oggi, dal libro dei Numeri al capitolo 30, c'è una disciplina dettagliata dei voti. Voti nel senso di impegni solenni che una persona prende su di sé per fare o non fare alcune cose. Che si tratti di problemi personali o di relazioni pubbliche o di rapporto con la divinità. Il messaggio biblico su questo tema è molto chiaro. Nessuno ti chiede di fare dei voti. Hai già il tuo dovere da fare e se lo fai è più che sufficiente. Le persone spesso fanno voti perché si sentono deboli e nella vita che conducono non riescono a imporsi delle scelte forti. L'unico modo che hanno è quello di evocare una realtà superiore che è pronta a sanzionarti se non rispetti l'impegno. È la ricerca di un'alleanza, ma è anche un'esperienza rischiosa. Per questo la Torah non promuove l'abitudine nei voti, ma d'altra parte dice che se una persona li fa è tenuto a rispettarli. Non deve profanare la sua parola, faccia tutto quello che gli esce dalla bocca. Si rifletta su queste espressioni perché introducono un'idea alla quale non siamo abituati. È l'idea che la parola non è una cosa banale, è ciò che distingue l'uomo dall'animale e per questo motivo è uno strumento potente che va usato con cautela. Se si dice che la parola non va profanata è come dire che è sacra. La parola di ognuno di noi costruire, ma più spesso può demolire e distruggere. Non è soltanto parlando di voti che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, ma in qualsiasi momento. Ed è forse la norma biblica più difficile da rispettare.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 1 Musica.
6: E si comincia così, sono le 19:28 e 18 secondi, questa è Radio 1 e questa è Radio 1 Musica. Con voi Claudio De Tommasi e Federico Foroni alla parte tecnica, il colpo di tosse che dà il via ufficialmente ai nostri giochi, ci sarà tanta musica, è Radio 1 Musica, tutta la musica migliore del mondo in questo momento che si possa immaginare, proprio in questo momento, proprio in questo finale di questo sabato di luglio, come al solito siamo nel bel mezzo di un'ondata di calore intensa, così di dicono tutti e così sentiamo sulla nostra pelle. Ma cominciamo subito con la musica, per le parole poche devo dire per questa serata, ce ne saranno tante. Dicevo, cominciamo adesso alle 19:30, finiremo alle 22:30, quando daremo spazio doverosamente al terzo quarto finale, di finale della Coppa del Mondo, e questo è il momento di Inghilterra contro la Norvegia, uno scontro che sa di anche di altri tempi, quasi il tentativo di conquista dei vichinghi sulla terra britannica, ma questa è un altro discorso. Intanto la musica, questo è il nuovo singolo degli U2, si chiama Street of Dreams.

Inevocabilmente questi sono gli U2 che hanno fatto uscire questo nuovo singolo, si chiama appunto Street of Dreams, un brano che, come avete sentito, è proprio davvero indubbiamente una produzione degli U2, che recentemente hanno fatto uscire anche un paio di EP, ma soltanto questo è il vero nuovo singolo di quello che sarà il loro nuovo album. Un nuovo album che non ha ancora titolo e che dovremo quindi aspettare inevitabilmente un po' di tempo per riuscire a capire che cosa sarà, come sarà, di che tipo di sonorità stiamo parlando, visto che le precedenti, quelli dei due EP precedenti, erano abbastanza diversi. Ora siamo tornati nei canoni consueti per quelle che riguarda una grande band come gli U2. Il loro ultimo album era del 2017, per cui insomma di tempo ne è passato. Vedremo che cosa succederà prossimamente. Questa è Radio 1 Musica e loro sono i Death Cab for Cuties.

E si intitola proprio così, Underneath the Sycamore, loro Death Cab for Cuties, gruppo americano nato a Bellingham per la precisione, cittadina vicino a Washington nel 1997, e devo dire come sonorità, come universo sonoro, come panorama sonoro abbastanza vicini a coloro che hanno aperto questo appuntamento con Radio 1 Musica, vi ricordo, ora e adesso, e fino alle 22.30 su Radio 1 c'è la musica, la grande musica di Radio 1 Musica, e dicevo, loro con questo Underneath the Sycamore si avvicinano abbastanza alle sonorità ben sperimentate e universalmente quasi conosciute degli U2. Rimaniamo negli Stati Uniti e rimaniamo con un'altra band indie pop che arriva però questa volta non da Washington, quindi Seattle, non dalla Seattle, dalla parte opposta di Seattle, esattamente sull'altra costa. Rimaniamo sulla stessa costa, scendiamo però verso sud fino a Los Angeles, il momento in cui la musica va a descrivere un altro universo sonoro che si avvicina a quello che viene definito dream pop o progressive indie. Si chiamano Sand Motel, e questo è il loro My Type.

Arrivano da Los Angeles, loro si chiamano Sand Motel, questo My Type, che sicuramente avrete riconosciuto perché il giro, il riff di fiati, se di fiati pur si tratta, è uno di quelli famosi, resi famosi da una serie di pubblicità che hanno travalicato i confini di questo pianeta, senza esagerare, ma quasi. Torniamo invece in Italia, torniamo a Napoli con questa collaborazione tra i Colors, da una parte, Serena Brancale, altra rappresentante del suono del Sud Italia, in questo momento è Merck & Cremont, tra i produttori più prolifici, più di successo degli ultimi anni, molto adatti e molto capaci di sfornare hit estive, come questa ad esempio, che prende spunto da una ninfa, da quello che era il nome della città di Napoli, già dai tempi dei Greci. Non a caso si chiama Partenope, questa è Radio 1 Musica e loro sono Merck & Cremont.

E loro sono, insomma, sono un bel po', perché The Colors sono un po', c'è Merkin Cremont che sono altri due, c'è Serena Brancale per fare questo brano sicuramente molto molto estivo che si intitola appunto Partenope. Allora il salto adesso è arduo, non dico qualche salto mortale ma quasi, perché da Napoli via mare, via aerea, come volete, purché arriviate a Los Angeles. Allora, sono nati proprio a Los Angeles, nei dintorni di Los Angeles, con una formazione che poi insomma non sono stati particolarmente fortunati con la vita, a cominciare da Chester Bennington, che era il cantante originario, che è stato poi sostituito da una voce femminile per prendere completamente le distanze e provare a fare qualcosa di completamente nuovo. Lei si chiama Emily Armstrong, ma noi torniamo non alla nuova formazione composta nel 2024 da Emily Armstrong e poi Mike Shinoda, Brad Delson e via dicendo, e sto parlando appunto dei Linkin Park, ma sto parlando dei Linkin Park quelli storici, quelli di qualche tempo fa, quelli che cantavano di tematiche abbastanza forti, abbastanza sofferte, di disagi nel vivere questa vita al ritmo che questa vita di questi tempi impone. Loro sono stati tra i gruppi più importanti dell'inizio del 2000, pensate, hanno venduto oltre 100 milioni di copie e hanno dato il via a quello che è stato poi definito, non so per quanto la definizione possa essere reale, concreta e veritiera, comunque è stato definito come il new metal, perché riusciva a mescolare, certo, fondamentalmente le radici del metal, ma con altri e diversi elementi. Un esempio è questo, si chiama Summer It Belong e sono loro Linkin Park.

Si chiama così Samurai Belong, loro Linkin Park, con questo brano nato per caso da un gioco alla chitarra di Chester Bennington, quello che fu, ahimè, fu il cantante poi preso da Mike Shinoda, che era il loro DJ, ma non soltanto creatore e creativo della band, che prese questo sample, lo risuonò, lo tagliò, lo suonò al contrario e alla fine ne uscì questo Samurai Belong, una canzone che, come un po' tutte le canzoni di quei tempi di Chester Bennington, specialmente quando Chester Bennington stava nella band, che gira intorno al sentirsi sempre fuori posto, sempre fuori dal mondo, comunque solo e solitario in ogni momento e per ogni cosa che possa accadere, delle dominanze emotive e psichiche che hanno dominato la vita di Chester Bennington fino alla sua tragica conclusione. Sono le 19:50, cambiamo ancora quello che è il mood musicale di questo momento, di questo nostro appuntamento con Radio 1 Musica, perché ce ne torniamo in Italia, ce ne torniamo a Tommaso Paradiso e la sua classica atmosfera tra il malinconico, in questo caso non soltanto malinconico, anche delle immagini estive, come ad esempio alcuni suggerimenti sulla spiaggia, sono anche in questo caso delle tematiche forti che hanno accompagnato l'intera produzione musicale di Tommaso Paradiso. È a proposito di una bevanda che tutti conosciamo, è a proposito di qualcosa che tutti più o meno facciamo o abbiamo sentito, visto che si chiama agitare la Coca-Cola. Prima questa, mettiamo Tommaso Paradiso e poi torniamo altrove.

ti piace tutto sotto sopra e te ne vai sempre. Queste sono la malinconia, il classico di Tommaso Paradiso, che non può non esprimere ogni volta che può, e ogni volta che può magari si fa una canzone. Lui, Tommaso Paradiso, il suo nuovo singolo, quello che si intitola appunto Agitare Coca-Cola. Allora, torniamo a metà strada tra... quasi a metà strada, un po' più verso l'Italia, però comunque a metà strada tra gli Stati Uniti e il nostro paese, la nostra Italia, con un brano che è sì in inglese, ma è cantato da loro. Ve li ricordate? Si chiamavano Maneskin e questa era The Loneliest.

Vi ricordate loro? Ma sì, dai, Maneskin, a proposito dei Maneskin, si sussurra da un po' che stiano davvero per tornare pronti a riprendersi quel palco che pure hanno conquistato e tenuto in piedi per a lungo un po' in tutto il mondo occidentale. Rimaniamo negli Stati Uniti, visto che ci eravamo spostato verso gli Stati Uniti usando come ponte i Maneskin, e atterriamo dalle parti di uno dei produttori di maggiore successo dell'era contemporanea. Pensate che è stato indicato come il più grande produttore di quel decennio tra il 2000 e il 2010. In quel decennio ha vinto 13 Grammy Awards, che sono comunque i premi più importanti della musica americana, 6 Billboard Music Awards, 2 BET Awards, oltre a 2 candidature al premio Oscar e 1 ai Golden Globe. Insomma, davvero ne ha fatte di tutto e continua a farne. C'è stato un periodo anche che, come oltre con i suoi gruppi come i Nerd e The Neptunes, ha avuto un successo straordinario come solista lui stesso, con brani come quello che si chiamava Can I Have It Like That, Happy, e questa lui è Pharrell Williams e questa è Freedom.

Si chiama appunto così Freedom, lui è Pharrell Williams, uno degli artisti più premiati di questo nuovo millennio, specialmente tra il 2000 e il 2010. Questa è Radio 1 Musica, qui su Radio 1 con voce Claudio De Tommasi, non c'è al momento Federico Forlani, ma è arrivato al controllo tecnico Stefano Catini, che salutiamo. Allora, dopo Pharrell Williams noi torniamo a suonare musica ma di altro genere. Allora, lui non è particolarmente conosciuti, però nato nel Wisconsin e soprattutto cresciuto nell'Idaho, ha firmato il suo primo contratto discografico a 19 anni e lì faceva pop. Poi ha cominciato a spostarsi e a centrare i suoi interessi sulla country music americana, e a quel punto ha firmato più di 100 canzoni che sono state cantate da altri canzoni. Tra i tanti c'è stato anche un signore che si chiama Michael Jackson, che aveva fatto la sua, scritta da lui, This Night Won't Last Forever, ed era appunto il 1979. A quel punto lui comunque si è dedicato a tutto.

Mailing La Bounty con il suo Living It Up, tipicamente americano, proprio suono americano al 100%. Torniamo in Italia e non possiamo, visto che stiamo a Radio 1 Musica e di musica parliamo e tanta musica ascoltiamo, non parlare di uno dei grandi, forse uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Lo avrete sentito nei nostri GR, ma comunque letto un po' ovunque, è morto Peppino Di Capri, 87 anni, pianista raffinato, un interprete che è riuscito a passare dal rock and roll dei primi anni. Pensate che nel 1965 con i suoi Rockers accompagnò i Beatles nella serie di concerti, nei tre concerti italiani, ma comunque innovare anche la canzone napoletana, portandola a livelli che non aveva raggiunto, appunto di modernità e anche di fama. A 15 partecipazioni al Festival di Sanremo con due vittorie nel 73 e nel 76, quattro partecipazioni a un altro grande festival che non poteva ovviamente evitare, il Festival della Canzone Napoletana, una vittoria esattamente nel 1970, 9 partecipazioni a Canzonissima e una serie di successi indimenticabili che sono entrati nel,

nella memoria collettiva, non solo di coloro che hanno vissuto quegli anni, sto parlando nel caso specifico con più forza e veemenza negli anni 60, dove è davvero stato un dominatore, ma di tutta la sua carriera, perché canzoni come Un grande amore e niente più, una di quelle che ha vinto Sanremo, Saint-Tropez Twist, versione americana di un twist americano, Roberta e Champagne, e che Champagne forse è la più famosa ballata romantica che sia stata mai composta e assolutamente mai cantata. Quello che è stato, lui ha cominciato a suonare il pianoforte per le truppe americane perché da piccolissimo ha cominciato a esibirsi, proprio attirato, affascinato da quel pianoforte che dall'età di 6 anni non ha più abbandonato. Arriva su Rai 1 anche un film che si chiama appunto Champagne, lui è Peppino Di Capri e questa è la sua versione di una canzone appunto napoletana, una canzone napoletana che lui ha rinnovato. Questo è un celebre classico della canzone napoletana che è stato reso però immortale proprio da lui, da Peppino Di Capri. Il brano fu originariamente composto nel 1953 da Augusto Cesario ed è un omaggio fatto da un caprese doc come Peppino Di Capri alle magiche notti dell'isola di Capri. Si chiama Luna Caprese e lui è l'omaggio, con dovuto rispetto e tanto affetto per tutto quello che è riuscito a darci in musica. Lui è Peppino Di Capri e questa è Luna Caprese.

Beh, questo è Peppino Di Capri, assolutamente un innovatore anche della tradizione napoletana, lo avete sentito nel modo di cantare, una canzone che ovviamente rende omaggio alla sua, alla luna, quella di Capri, quella dell'isola di Capri, e si dice che Augusto Cesario, che è l'autore del testo, 1953, abbia scritto i versi mentre si trovava sulla seggiovia del Monte Solaro, ispirato da quella vista che stava ammirando e che gli toglieva il fiato. È una canzone che si rivolge direttamente alla luna, cercando un'alleanza con Selene, con il nostro satellite, che si spera sia in grado sia di far innamorare le persone che già si amano, ma soprattutto di alleviare, nel caso opposto, le pene d'amore. Era Peppino Di Capri, in un omaggio sentito, dovuto, assolutamente meritato, da parte di Radio 1 e di Radio 1 Musica. Sono le 20:15 di quei tempi, nel 1955, uno dei più grandi successi di Peppino Di Capri, così si parlava d'amore. Ora magari qualcosa è cambiato e se ne parla in un'altra maniera, come ad esempio Madame. L'aggancio tra Peppino Di Capri e Madame è audace, ma ci sta tutto. Mama, non mama.

chiama Disincanto, il suo nuovo album, quello del ritorno, quello del, anche dell'abbandono di un periodo oscuro, difficile, doloroso. E questa è un gioco di parole con qualcosa che credo tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto, quel gioco tra fiori e amori che vanno e vengono, o forse non tornano più, o forse chissà, mamma non mamma. E questo è un gioco che lei, nelle sue stesse dichiarazioni, ha lasciato alla libera interpretazione di ognuno, perché così poi deve essere la musica. Torniamo invece in Inghilterra con una canzone che uscì nel settembre del 1992. Una canzone che, e torniamo un po' a quello che dicevano e cantavano, le cose di cui cantavano in Linkin Park qualche tempo fa qui a Radio 1 Musica, attorno a quella sensazione di sentirsi sempre inadeguati, sempre non all'altezza e magari neanche considerati da coloro che invece sono l'obiettivo, sono anche l'oggetto e il soggetto allo stesso tempo dei nostri amori, dei nostri sentimenti. Si chiama Creep ed è una canzone, la canzone più famosa dei Radiohead, lo sapete, magari l'avete sentita tante volte, e che è stata anche ripresa in maniera diversa, un po' modificata, ma è stata comunque all'origine e alla base di tante altre canzoni che si sono mosse, così come Radiohead hanno preso a loro volta ispirazioni da varie canzoni che erano riuscite a mettere insieme in questa canzone nata dalla chitarra del loro chitarrista Johnny Greenwood, che stava cercando di rovinare una canzone tranquilla, una canzone pacifica, una canzone rilassata con la sua chitarra. Ci è riuscito, perché poi quella chitarra è diventata un simbolo di una certa situazione e di una, un certo tipo di atteggiamento nei confronti della vita. La canzone fu scritta quando loro arrivano da Oxford, quando Tom York frequentava proprio quelle zone, la zona attorno all'università, e soprattutto nei confronti di una ragazza che lavorava in un pub là intorno, una ragazza che non si sa bene chi sia, non si sa bene neanche se la storia così sofferta da parte di Tom York abbia avuto un qualche tipo di seguito o sia rimasta soltanto nella testa del cantante del Radiohead. Si chiama Creep.

singolare, eh? Questa canzone Creep, che pure è così bella, che pure così piace a tanti, non a caso è la canzone più famosa di coloro che si fanno ancora chiamare Radiohead, che appaiono, scompaiono, del resto fecero un disco, un brano che si chiamava The Art of Disappearing, cioè l'arte di diventare invisibili. Torniamo alla musica americana con un attore, un cantautore statunitense che ha raggiunto il grande successo soprattutto come attore, visto che lui, Steve Harrington, nella serie di Netflix Stranger Things ha avuto un successo straordinario. Ma lui è anche cantante, con la musica si fa chiamare Joe, e Joe però scritto in una maniera particolare, non il classico J-O-E, ma in un'altra maniera, D-J-O in questo caso. Questa è End of the Beginning, arrivano le Previte, poi torniamo qui per altro paio d'ore, ancora ce n'è di musica, per Radio 1 Musica con voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteo Radio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. E qui con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in quota questo weekend e qual è il quadro generale sul nostro paese?
4: Siamo in regime di alta pressione, questo comporta inizialmente condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno, poi proprio in virtù di questa stabilità e soprattutto dell'ampio soleggiamento tenderanno a formarsi le nubi in prossimità proprio delle zone montuose. Ritroveremo nella giornata di sabato rovesci e temporali proprio sulla zona alpina. Ricordiamo che appunto sulle zone montuose il tempo cambia velocemente, una situazione che sarà molto simile anche nella giornata di domenica, dove però i rovesci e i temporali saranno di minore intensità.
3: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci a inizio settimana?
4: Nella giornata di lunedì avremo ancora tempo stabile su gran parte del paese, quindi nel corso delle ore centrali della giornata quelle più calde tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli alpini, e ci sarà spazio per qualche debole piovasco. Martedì invece la situazione tenderà a vedere rovesci e isolati temporali proprio in prossimità delle zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Mercoledì più o meno sarà una giornata pressoché simile.
3: Ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti, ricordandovi che per i dettagli e i bollettini di sicurezza potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del Meteo Monte dei Carabinieri, nonché le pagine di Televideo. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1 Musica.

0: Un sogno.
1: E lui ha fatto un sogno ed è lui quello che ha fatto il sogno, ovvero Cosmo, che alle 20, 33 e 30 secondi ha ripreso a far fluire la musica qui a Radio 1, per Radio 1 Musica, con Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio Tommasi qui con voi. Andremo avanti fino alle 22:30, al momento in cui lasceremo la linea per quello che è la preparazione al terzo quarto di finale di questo mondiale di calcio. È la volta, e sarà solo la prima partita di questa notte, di Inghilterra contro Norvegia, uno scontro, dicevo, dal sapore quasi scontro tra vichinghi e britanni, come succedeva qualche tempo fa in Inghilterra, nella Gran Bretagna. Non si chiamava ovviamente Gran Bretagna, ma era una serie di regni sparsi per qua e là che venivano continuamente attaccati dai vichinghi che arrivavano sì dalla Norvegia, ma anche e soprattutto dalla Danimarca. Ma questo è un altro discorso. Torniamo a Cosmo, è il suo primo singolo uscito ogni giorno, ogni notte, da questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è un album che conferma Cosmo come qualcuno che cerca di mettersi un po' di traverso, nel senso di trovare suoni che e percorsi musicali che non siano facilmente incasellabili o sottoposti o sottoponibili a definizioni rigidi, ma piuttosto una ricerca di schemi non prevedibili, e individua nella libertà il motore centrale della propria ricerca anche musicali. Questo lo dice Cosmo in questo disco, che appunto, descritto come La Fonte, è una ricerca di quella che è proprio l'origine della propria identità autoriale a livello musicale, ma perché no anche a livello personale. Era Cosmo, e adesso ce ne torniamo in Inghilterra con uno di quelli che è stato un grande autore, un grande batterista, prima con i Genesis, poi da solo, poi di nuovo con i Genesis.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:06.
1: Successi senza precedenti per quel che riguarda un batterista e una band come la sua originale dei Genesis, appunto. Questa è una canzone che ha fatto da solo, che ha realizzato da solo, anche durante un periodo abbastanza difficile per lui. Lui ha avuto un periodo difficile soprattutto da un punto di vista di relazioni sentimentali. Questa canzone, nel caso specifico, nasce dal divorzio dalla sua prima moglie, che lo spinse anche a lasciare la band. Era il 1980, lasciò la band, ma soltanto per un breve periodo. Nel frattempo però continuò a collaborare con uno dei suoi amici, che pure aveva lasciato la band, sto parlando di Peter Gabriel, rimanendo anche influenzato da lui, da Peter Gabriel, soprattutto nell'uso della batteria, che pure era il suo strumento. L'album si chiamava Face Value, questa del 1981 era una delle sue più famose, una canzone che ha segnato un'epoca, 1981 e gli anni immediatamente seguenti, e ha segnato soprattutto le classifiche un po' di tutto il mondo. Era In The Air Tonight e lui è Phil Collins.

dicevo, fortemente influenzato da quella che era stata la carriera solistica di Peter Gabriel, suo compagno di banda nella band dei Genesis, con una delle rullate più famose, credo, della storia del rock, quell'attacco di questa canzone minimale ma assolutamente efficace, era il 1981, era Phil Collins e questa era In the Tonight. E, a proposito di suoni e di concerti dal vivo, i Genesis ne sanno sicuramente qualcosa, c'è una band che continua a suonare ovunque dal vivo e avere un successo assolutamente straordinario con una serie di show assolutamente straordinari. Qualcuno dice che la musica non è più all'altezza di quella che era la musica di qualche tempo fa, anche soltanto di vent'anni fa, forse anche 25, ovvero quella dei loro inizi, ma le cose cambiano, le cose mutano i gusti di chi ascolta la musica e anche di chi la fa. In questo caso stiamo parlando della loro più recente musica, perché è tratta da quell'album che si chiama Moon Music, che loro hanno portato in giro per il mondo, così come il precedente Music of the Spheres, con una serie di tematiche anche fantascientifiche di popolazioni di altri pianeti a cui capita a volte di guardare la Terra con occhi diversi da quelli che possono essere i nostri occhi. Questo era il singolo che ha anticipato l'intero disco, un disco che appunto era arrivato dopo un periodo di silenzio, ma che comunque andava a integrare quella che è l'ultima produzione, quella diciamo più immediata, più pop, più tranquilla dei Coldplay, meno travagliata, nonostante insomma lui stesso, il cantante e il frontman dei Coldplay, di periodi travagliati, tornavamo al divorzio di Phil Collins e ci torniamo anche con Chris Martin, però questa descrive un altro momento della sua vita, un momento che è finito anche quello, perché sembra insomma dalle quelle che sono le cronache rosa che anche la sua nuova, si fa per dire, nuova storia d'amore con Dakota Johnson, e qui entriamo nel gossip più puro, sia finita per una serie di motivi che non stiamo qua ad elencare. Questa era Feels Like I'm Falling in Love e sono i Coldplay.

canzone malinconica ma di prospettiva, nel senso c'è anche il coro finale adattissimo a essere cantato da tutto lo stadio, visto che gli stadi continuano a riempire, non soltanto quelli, i Coldplay sono loro, il loro album era Moon Music, e questa era una canzone ottimista sull'amore, insomma, sì, vabbè, Feels Like I'm Falling In Love, sembra che io stia per innamorarmi e sento che questa volta sarà per sempre. Chris, mi rivolgo direttamente a Chris Martin, il cantante dei Coldplay, con il quale insomma ho una certa confidenza. Mi dispiace, ma andare male anche stavolta, che vuoi fa? Anche con Dakota Johnson, che sembrava essere colei che aveva sostituito, forse ancora di più, con più forza e più amore, la Gwyneth Paltrow, è andata male anche stavolta. Che vuoi fare? Niente qui su questa terra dura per sempre. È la dura legge, una durissima legge. A proposito di amore, questa è una specie di manifesto di quello che l'amore è, dovrebbe essere e non dovrebbe essere. Lo firmano Dardas da una parte, ma soprattutto lei e il suo nuovo singolo, Elisa, Amore è.

Beh, lei è inevitabilmente Lisa, scritta insieme a Dardast, con una serie di considerazioni su quello che l'amore è, dovrebbe essere o non dovrebbe essere a secondo dei punti di vista. Questa è Radio 1 Musica, sono le 20:52, c'è qualcuno che di là nella regia stanno combattendo contro le zanzare con una serie di strumenti più o meno tecnologici che spero per loro abbiano successo. Io mi sono cosparso di qualsiasi cosa, anche se recentemente ho letto che sembra che le zanzare stiano diventando molto contente di queste situazioni, di queste cose che ci mettiamo addosso, di queste sostanze, anzi cominciano a richiederle, cominciano a gradirle, cominciano a dire ma un po' di salsetta sopra non è il caso di mettere, e potrebbe essere quindi una cosa che non respingere le zanzare, anzi le va a invitare al luculliano pasto. Elisa è amore, questo è un inno di un periodo che è finito, un periodo che sembrava essere di grande liberazione. Tirate poi voi le fila se di grande liberazione è stato quel periodo arrivato dopo il crollo del muro. Winds of Change è una power ballad firmata dagli Scorpions, dal loro album del 1990 che si chiama Crazy World, che prende ispirazione proprio da quello che era l'Unione Sovietica nel 1989, e perché di quei tempi, non so se vi ricordate, c'era Berlino divisa in due da un muro e c'era da una parte l'Europa dell'Ovest, dall'altra l'Europa dell'Est, e quella divenne il simbolo del cambiamento, del crollo del muro. Erano gli Scorpions e questa era Wind of Change.

Allora, questa era Wind of Change, nata di una attraversata in barca della Moskva, il fiume di Mosca, e ci sono una serie di elementi che vengono descritti nella canzone, e appunto questo vento di cambiamento che nel 1989 cominciava a tirare, cominciava a sentirsi e cominciava invece a dare un segnale preciso su quello che sarebbe stato il cambiamento. Loro sono i Cranberries, questa si chiama Animal Instinct, subito dopo GR1 e poi torniamo qua con Radio 1 Musica, tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo le minacce di Trump e le promesse di vendette dell'Ayatollah Khamenei. Anche la Presidente del Consiglio Meloni finisce nel mirino della propaganda iraniana.
4: Colloqui a Muscat. Tra le autorità dell'Oman, la delegazione iraniana con il ministro degli esteri Araghchi e i mediatori del Qatar. Annunciata e poi smentita dalla CBS la partecipazione degli inviati della Casa Bianca che disertano i colloqui. Dunque, in sostanza, un confronto tra i due paesi che si affacciano sullo stretto, Iran e Oman. Gli americani hanno chiesto a Teheran una dichiarazione vincolante in cui si impegnano ad aprire lo stretto al traffico navale senza condizioni, fermando gli attacchi alle navi di passaggio, ma una dichiarazione simile non sembra in vista. Il presidente Trump insiste con le sue minacce per mettere pressione, mentre la guida suprema Mojtaba Khamenei risponde promettendo vendetta per la morte del padre. E un giornale di Teheran pubblica una foto con gli accusati per l'uccisione di Ali Khamenei. In primo piano Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari israeliani e americani, ma anche i leader europei, Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con una tuta arancione da carcerati. Francesco Mincone, GR1.
3: Nel sud del Libano ancora attacchi aerei israeliani, presi di mira alcuni villaggi vicino a Tiro, incerto il bilancio degli delle eventuali vittime. Una delegazione militare americana intanto ha incontrato i rappresentanti dell'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro di Tel Aviv da una delle cosiddette zone pilota nei territori occupati. E in serata un funzionario libanese ha confermato la partecipazione del paese ai colloqui con Israele previsti a Roma la prossima settimana. Da mezzanotte 850 autovelox saranno spenti, almeno provvisoriamente, perché non omologati. Ne resteranno in funzione 3150 in virtù dell'atteso decreto sui dispositivi di rilevamento velocità pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini perché, sottolinea, l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Il commento del comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale, Luigi Altamura.
5: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità, cosa che ci sta chiedendo anche l'Unione Europea per la riduzione del numero di morti riferiti sulle strade entro il 2030. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
3: La cronaca, giallo a Corsico in provincia di Milano. Un pregiudicato italiano di 41 anni è stato trovato senza vita in un appartamento. Per quanto già in stato di decomposizione, il corpo

0: pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Il 27enne avrebbe anche riferito di essere arrivato in Italia dalla Francia da un mese e di avere lavorato come idraulico. Ha sostenuto poi di essere lui la vittima dell'aggressione perché la ragazza lo aveva guardato male e lo aveva insultato. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. Questo è il racconto drammatico di Fatima, che ha un taglio dalla guancia al collo. Uno sfregio permanente. Elena Paba, GR1.
1: Paolo Mandini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Lo ha annunciato all'ANSA il presidente federale Giovanni Malagò. L'ex capitano del Milan ha accettato l'incarico dopo lunghe riflessioni. Al suo fianco ci sarà l'ex giocatore brasiliano Leonardo. Il prossimo passo adesso è la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. E stasera, per i quarti di finale dei mondiali, in campo alle 23 Norvegia-Inghilterra e nella notte Argentina-Svizzera. Entrambi i match saranno seguiti con radiocronaca diretta su questa rete. La scomparsa a 86 anni di Peppino Di Capri, protagonista della canzone italiana del Novecento. Domani mattina la camera ardente in comune nella sua isola e alle 17 i funerali. Gli abitanti di Capri lo ricordano così al microfono di Giorgio Saracino.
2: Siamo cresciuti con Peppino Di Capri, con le canzoni sue. Io sono nata negli anni 70, per cui ho un dolce ricordo di lui. Da bambina cantavo sempre Champagne.
3: Se n'è andato un pezzo importante della canzone italiana, che non ne nasceranno più.
4: Cosa ha rappresentato per lei?
3: La mia bella gioventù, Champagne, Roberta e tutte altre che seguono.
5: Champagne.
4: Le va di cantarcela?
5: Sì. Champagne, per brindare un incontro con te, che già eri di un altro.
1: Estate, tempo di turismo, quello italiano continua a raccogliere risultati importanti. Secondo il Ministero, a giugno il tasso di prenotazione ha superato il 61%, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confesercenti aggiunge che è in aumento anche la presenza straniera, e sono soprattutto stranieri che vanno alla scoperta di una piccola perla delle Egadi, l'Evanzo. La scopriamo nel servizio di Antonella Spinelli.
6: L'Evanzo ti accoglie con le sue casette bianche affacciate su un mare turchese che sembra quasi irreale. Qui non si viene per fare vita mondana, ma si cerca l'autenticità.
7: Qua non ci sono mezzi, non ci sono scooter, non ci sono macchine, si cammina o a piedi o in barca. Turismo da tutte le parti, di meno italiani e forse più stranieri.
6: I turisti affollano l'isola per poche ore al giorno, il tempo di fare un tuffo in mare. L'Evanzo è cambiata, da isolotto di pescatori a meta pubblicizzata sui social. Mauro è il presidente dell'associazione Libeccio, che promuove il turismo e la cultura sull'isola.
8: Ci sono tante opportunità lavorative, soprattutto in ambito naturalistico, quindi fare escursioni via mare intorno all'Evanzo, fare escursioni trekking e lavorare quindi sempre a contatto con la natura.
6: C'è anche chi l'isola l'ha scelta come la propria casa. È quello che è successo a Umberto Contarello, sceneggiatore cinematografico, autore tra gli altri del film premio Oscar La grande bellezza. Cosa all'Evanzo di più?
9: Lei quando si innamora sa perfettamente perché. No, è uguale.
1: È tutto su Radio 1, torna la musica prossimo GR alle 22.
10: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. Qui che la materia diventa emozione, qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 1 Musica.

chiama From Down Here, sono le 21:11, anzi è 12 in questo istante. Questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi e Stefano Catina alla parte tecnica. Siamo rientrati subito dopo il GR1, abbiamo ricominciato con la musica, andremo avanti fino alle 22:30, momento in cui lasceremo la linea allo sport, ai mondiali di calcio, all'incontro Inghilterra-Norvegia, un incontro che almeno per me sarà estremamente interessante, dovrebbe essere estremamente interessante. Allora, parliamo di Lola Young, che abbiamo appena ascoltato, che è una delle voci più belle e intense della nuova musica inglese. Lei riesce a mescolare, si sente credo anche abbastanza dalla sua voce fremente, quello che è la sua musica con la sua vita personale. Un piccolo episodio: settembre del 2025, 27 settembre per la precisione, durante un concerto a New York nel festival All the Things Go, lei sviene sul palco e è stata ripresa, come sempre succede, da tutti i social. Questo video è circolato in maniera, insomma, consistente, importante, in tutti i social di quasi tutti i telefonini del mondo occidentale. E ha trasformato la sua vita in qualcos'altro, e ha ovviamente chiuso con quello che era al momento la sua carriera di concerti dal vivo, e proprio per questo lei, prendendo anche atto della situazione, lei non sta benissimo né psicologicamente né da un punto di vista proprio di salute, ha deciso di dare uno stop a quella che era la sua carriera musicale in quel momento, soprattutto al frenetico susseguirsi di concerti, di date qua e là per il mondo, e ha detto: adesso mi fermo con la musica e torno a lavorare su me stessa. Questo è un po' il risultato di quel periodo di sosta, ed è tornata trionfalmente, perché lei ha fatto Messi, una delle sue canzoni più famose, ai Grammy Awards, come ho spesso modo di ripetere, in questo caso la 68esima edizione. Sono praticamente gli Oscar equivalenti, insomma, da una parte il cinema, dall'altra la musica. Per la musica ci sono i Grammy Awards, e ha vinto proprio con Messi come la miglior performance, la best pop solo performance. Questo invece è il risultato di una serie di riflessioni di quello che è stata ed è tuttora la sua vita, che si chiama From Down Here. Lei è Lola Young. Invece, tornando alla musica italiana e tornando a quello che è il nostro percorso musicale, questa è una canzone di qualche tempo fa, per la precisione del 21 settembre 1981, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio, si intitola Segnali di vita.

Già, le galassie si allontanano ed è proprio insomma notizia di questi giorni che nel telescopio, quello spaziale, quello che gira su per lo spazio, credo, se non sbaglio, ma non vorrei sbagliare, ma potrei sbagliare, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, il telescopio spaziale James Webb rivela che insomma non ci abbiamo capito finora niente su quello che è la dinamica del cosmo, dell'universo di cui facciamo parte, perché la velocità con cui le galassie si allontanano, che sembrava essere ormai così chiara, che invece scopriamo che così chiara almeno ai nostri occhi e al nostro cervello non è. Forse c'è da ripensare addirittura alla teoria della gravità di Einstein. Non voglio entrare nello specifico, anche perché non ne sono assolutamente all'altezza, però sembra che questa velocità che le nostre leggi, almeno per come le vediamo noi, vorrebbero costante, in realtà costante non è, per cui ci sono delle zone dell'universo in cui è più veloce, le galassie si allontanano più velocemente, e in altre dove invece no, non si allontanano così velocemente, per cui questo contraddice una delle teorie fondanti, la nostra visione dell'universo, che è quella della costante, cioè la velocità costante con cui le galassie si dovrebbero, e in effetti si allontanano, ma non alla velocità che noi abbiamo pensato dovessero avere. Ma questa è un'altra storia. Torniamo pienamente alla musica e rimaniamo nella musica italiana, perché stiamo parlando di un altro grande gruppo, era l'anno 2000 se non sbaglio, qualcosa del genere, era proprio il 2000, perché nell'album 2000 prodotto da Riccardo Sinigallia usciva un disco di un gruppo che si chiama Tiro Mancino, La descrizione di un attimo, da quel gruppo Due Destini.

sicuramente coloro che hanno vissuto quegli anni, stiamo parlando proprio dell'anno 2000, il momento del millennium bug, il momento del cambio di non solo di secolo ma di millennio, ricordano questi, ma ovviamente conoscendo la lingua italiana è un requisito necessario, conoscono i Tiro Mancino e conoscono questo album, La descrizione di un attimo, così come conoscono e amano questa canzone, una canzone che ha fatto parte anche di colonne sonore importante. Ma veniamo alla grande musica internazionale. Lei è stata un interprete di brani di grande successo. Sì, ha cantato canzoni di altri, ma con una sua forza, con una sua particolare intensità nella voce e nella prestazione vocale. Ci sono stati due singoli suoi nel caso specifico, come Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache, che hanno entrambi superato i 6 milioni di copie vendute. Di quei tempi ovviamente si vendevano i dischi fisici. C'è stato anche Holding Out for a Hero, usata nella colonna sonora di Footloose. Nella sua carriera ha pubblicato 20 album, davvero tanti. Lei si chiama Bonnie Tyler, è recentemente scomparsa e le rendiamo omaggio attraverso una sua versione di un classico dei Creedence Clearwater Revival, scritto da John Fogerty, una bellissima canzone. Nella versione di Bonnie Tyler la canzone è Total Eclipse of the Heart, no, ma quella non è stata scritta da John Fogerty, questa sì, Have You Ever Seen the Rain?

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 21:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia, dove c'è un temporale in corso tra Brescia Sud e l'allacciamento A4 Torino-Trieste. Vale dunque la pena ricordare che in caso di pioggia il limite di velocità massima consentito in autostrada scende a 110 km orari. A12 Genova-Rosignano, coda a causa di un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, al bivio tra la strada di grande comunicazione e la 12 Colle Salvetti e l'interporto Toscano Est in direzione di Livorno, le code a tratti. A1 Milano-Napoli tra nodo A1 Acerra-Fragola e la A16 Napoli-Canosa verso Napoli la presenza di pedoni. Sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli, coda, la viabilità esterna è congestionata. Un'occhiata alla viabilità ordinaria, risaliamo al nord, sulla statale del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un incidente prima di Lecco e siamo in direzione del passo dello Spluga al confine con la Svizzera. E questa era l'ultima informazione, a risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Allora, che succede da queste parti? Questa è Radio 1 Musica con voi e sarà con voi fino alle 22.30, momento in cui lasceremo, come abbiamo detto, la linea. Vedo già le immagini che cominciano a girare da qualche parte di quello che è l'appuntamento importante per la partita, una delle due partite di questa sera, anche notte, e non le seguiremo tutte qui da Radio 1. Quindi cominceremo alle 22.30 con il collegamento, poi la partita alle 23 di Inghilterra-Norvegia, partita nordica che però sarà estremamente interessante. Intanto però la musica, come dicevamo, musica che ci vede protagonisti con Claudio De Tommasi e Federico Foroni, tornato dopo Stefano Catini a quello che è la guida della parte tecnica del nostro programma. Radio 1 Musica, come dicevo e come vi ricordo ancora, perché la musica qua fa da padrone. Già sto parlando troppo probabilmente, no? Perché è tempo di andare avanti. Quello che avete sentito è una nuova canzone dal nuovo album di Biagio Antonacci, che è già sold out per quel che riguarda le sue apparizioni live, in questo caso con uno dei produttori più in voga di questi tempi, ovvero Giuli. Si chiamava l'ultima canzone. Adesso una canzone che arriva invece da qualche tempo fa, ne parliamo tra un attimo. Intanto la suoniamo, perché questa si chiama Carrie e loro sono tornati, si chiamano Europe.

Allora 21:40 e 20 secondi, questa è la Radio 1 Musica, qui tutta la musica del mondo, si fa per dire, su Radio 1, saremo insieme come dicevamo fino alle 22:30. Questa è una di quelle canzoni che si chiama Power Ballad. Perché? Perché se è una ballata parlano normalmente normalmente in maniera proprio assidua d'amore e normalmente di amori non andati perfettamente a buon fine. Però diciamo che queste power ballad, oltre alla canzone d'amore, oltre a un andamento lento, hanno anche un certo impatto sonoro. Infatti in questa canzone degli Europe del 1987 sentite la presenza forte anche delle chitarre e comunque di un certo di una certa forza e di una certa presenza proprio fisica nello svolgimento della canzone stessa. In realtà non esiste nessuna ragazza chiamata Carrie, ma è semplicemente un personaggio fittizio di fantasia per descrivere un momento particolare, quello che viene descritto da così tante canzoni, ma non soltanto canzoni, anche film, romanzi e via dicendo, della fine, il momento della fine di una storia d'amore, della necessità, del tentativo disperato, a volte faticosissimo, di spostarsi oltre, di superare quel momento davvero così sofferto come la fine di una storia d'amore. È stato il loro più grande successo, raggiunsero infatti il numero 3 negli Stati Uniti e ripeto nel 1987 poi i dischi si vendevano davvero e questa canzone ho fatto una crasi tra Carrie e Europe, firmata da il cantante, da il signor Joey Tempest e dal tastierista Mick Hiley, è stata davvero uno dei marchi dell'eccellenza, una signature song si potrebbe dire, cioè una canzone firma di quello che è stato il loro album, il loro percorso musicale. Percorso musicale che li ha portati anche in quest'anno, poco fa, hanno suonato in varie parti dell'Europa, anche in Italia e continueranno quindi con nuove canzoni e con il loro ritorno a deliziare coloro che non li hanno dimenticati. Sto parlando degli Europe. A proposito di grandi ritorni, è stato annunciato proprio oggi da uno dei protagonisti della band, sto parlando del chitarrista, dell'altro chitarrista, non Keith Richards ma Ronnie Wood, che ha ufficialmente annunciato che nel 2027, tanto così per continuare a spargere voci, a spargere soprattutto grande musica, i Rolling Stones, proprio dei Rolling Stones sto parlando, i Rolling Stones band torneranno con un nuovo tour mondiale. È apparso infatti in un concerto, un breve concerto soltanto acustico Ronnie Wood, ma ha chiamato ed è apparso improvvisamente sul palco anche il suo amico e compagno d'avventura Mick Jagger per una versione di un paio di canzoni del classico del repertorio dei Rolling Stones. Nel frattempo i Rolling Stones, come magari saprete, hanno tirato fuori un nuovo album che ha avuto come anticipo, a parte una serie di pubblicità abbastanza criptiche ma che poi hanno rivelato il fatto che fosse pronto un nuovo disco, anche un doppio singolo. Da una parte c'era questa canzone qua, Jealous Love, che è una canzone nuovamente in pieno stile Rolling Stones, scritta anche grazie a quelli che sono i collaboratori ormai fissi dei Rolling Stones, ovvero Steve Jordan, Daryl Jones, mentre al piano c'è un'altra grande star storica della musica inglese, ovvero quello Stevie Winwood, già da solo, già con i Traffic, già con Eric Clapton per i Blind Faith, insomma un'altra storia assolutamente leggendaria. E in questa canzone Jagger ripesca quello che è il suo iconico falsetto, il suo classico falsetto, quello che anche lo ha anche distinto a lungo, per raccontare nuovamente, stiamo parlando quello che è la lunga storia, infinita storia delle canzoni dell'amore, una relazione quasi viscerale, quasi fastidiosa. Si chiama Jealous Love e loro sono i Rolling Stones.

Beh, loro sono, non credo che ci siano dubbi sul fatto che questi siano i Rolling Stones, no? Il loro nuovo singolo, uscito in doppio titolo, cioè nel senso due canzoni che anticipano quello che è il loro album, che confermano quello che è il loro nuovo album e soprattutto quello che sarà il loro tour, di nuovo inevitabilmente mondiale, un po' come una band del genere esige e a loro piace fare. Dunque, Jealous Love era il nuovo singolo di quei signori della musica che si chiamano Rolling Stones. Questa ancora una volta vi ricordo che è Radio 1 Musica, qui proprio per quel che riguarda la notte fino alle 22:30 di questo nostro appuntamento con la musica, di questo nostro appuntamento di questo sabato, un sabato che ci vede protagonisti in questo senso, tutti voi presenti all'ascolto, ma anche tutti coloro che dal nostro punto di vista sono comunque presenti, visto che siete all'ascolto, ma comunque pronti a godere di quella che è la musica di questo nostro appuntamento. Allora, dicevamo i Rolling Stones, dicevamo di quello che era il loro prossimo percorso planetario, un nuovo tour mondiale, ma diciamo anche di quello che è Ligabue, di questo brano del 2002, da un disco che si chiamava Fuori, come va, e il titolo è Eri, bellissima.

Beh, si chiamava Eri Bellissima ed è un classico brano alla Ligabue, una riconsiderazione di quelli che sono stati i grandi amori. Succede spesso nelle canzoni, soprattutto di Ligabue. In questo caso il brano è il racconto di un incontro con un amore giovanile, come avete sentito, e del successivo racconto del tempo che non si è riusciti a vivere insieme, che magari si sarebbe voluto vivere insieme, ma che la vita invece ha proposto e soprattutto imposto altri percorsi all'uno e all'altro. È una canzone malinconica alla fine, anche se la chitarra elettrica è bella presente, per piccole notazioni tecniche che magari lasciano anche il tempo che trovano, però è interessante definire che normalmente le canzoni tristi, o almeno la sequenza di accordi triste, prevede una sequenza di accordi in minore, cioè c'è il Mi maggiore, il Re maggiore, ma c'è soprattutto, se volete dare un tono triste alla canzone che state, al grande successo che state per scrivere, bene, allora volgete tutto al minore, così come fanno tante band per dare una particolare malinconia al suono che esce poi dalla vostra canzone. Dicevamo di Ligabue che continua a suonare dal vivo, del resto lui stesso ha detto che non può assolutamente farne a meno, perché suonare dal vivo è quella che è la sua vera natura, da lì esce tutta l'energia con la quale riesce ancora, attraverso la quale riesce ancora a affrontare tutto quello che è l'essere una delle grandi rockstar del mondo rock italiano. Rearrange è una canzone scritta da un gruppo scozzese definito alternative rock che si chiama Biffy Clyro. Sono recentemente apparsi anche in Italia ed è una canzone che, pensate, è anche apparsa in Festival di Sanremo, sì, perché loro l'hanno portata, non mi ricordo in che anno, però magari poi do un'occhiata così ci confermiamo il fatto che davvero siano apparsi nel mondo del Festival di Sanremo. Credo che fosse però il 2016 o il 2017, insomma un anno del genere. Fu una vera sorpresa vedere una band di alternative rock che riesce ad alternare appunto brani più duri a brani più morbidi come questo, nuovamente una considerazione, in questo caso non sulla fine di un amore, ma sulla possibile, mettiamola così, fine di un amore. Credo che ci siamo, possiamo lanciarla a questo punto, si chiama Rearrange, facciamo contento anche colui che dall'altra parte è seduto di fronte alla console, diffonde, permette la diffusione del suono di Radio 1, Federico Foroni, che ringrazio ancora una volta. Questi si chiamano Biffy Clyro, arriva al GR1 e poi l'ultima mezz'ora con noi per Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra fra Stati Uniti e Iran, colloqui in Oman alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Assetti però gli americani. Sullo sfondo le minacce incrociate di Donald Trump e dell'ayatollah Mujtaba Khamenei. La propaganda iraniana all'attacco coinvolge anche la presidente del Consiglio Meloni.
3: Il centro della diplomazia in queste ore a Muscat, capitale dell'Oman. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute con il governo dell'Oman e con i mediatori del Qatar i futuri assetti dello stretto. Secondo la CNN, l'Oman avrebbe proposto la definizione di due corridoi per il traffico navale, una corsia settentrionale soggetta al controllo dell'Iran ma senza pedaggi e una corsia meridionale gestita dall'Oman, libera e accessibile a tutti come prima della guerra. Gli americani hanno disertato questo giro di colloqui. Sullo sfondo restano le minacce del presidente Trump. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La propaganda del regime segue a ruota e un quotidiano di Teheran pubblica una pagina contro quelli che definisce responsabili dell'uccisione. In primo piano le foto di Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari di Stati Uniti e Israele, infine i leader europei, Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con tute arancioni da carcerati. Francesco Mincone, GR1.
2: Alla Premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti. Per i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, parlano di episodio inquietante e dicono no ad odio e intimidazioni. I vice premier Tajani e Salvini avvertono: Giorgia Meloni non si fa intimidire. Condanna bipartisan delle accuse iraniane da Fratelli d'Italia e da tutti i partiti della maggioranza, e dall'opposizione arriva anche la solidarietà di Azione. In Cina allarme per il tifone Bavi che ha toccato terra sulle coste orientali con venti fino a 145 km orari. Le autorità hanno fatto evacuare quasi 2 milioni di persone. Il tifone ha già investito l'isola di Taiwan provocando 87 feriti e quasi 15.000 sfollati. Autovelox scocca la nuova era. Il decreto del Ministero dei Trasporti sulle procedure di omologazione mette fine a 34 anni di incertezza normativa. Dei 4.000 dispositivi presenti in Italia ne resteranno in funzione 3.150.
4: Dalla mezzanotte 850 autovelox, cioè un dispositivo su 5, verrà disattivato almeno provvisoriamente perché non corrisponde alle norme fissate con il decreto legge pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Restano invece attivi circa 3.150 rilevatori di velocità dislocati su tutto il territorio nazionale. Il testo del decreto definisce i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi con regole omogenee per tutto il paese. Spiega Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
5: È una novità attesa che deriva dalla famosa ordinanza della Cassazione del 2024. Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti.
4: Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, perché sottolinea l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spesa dei cittadini. Paola Bonanni, GR1.
2: Lunedì prossimo il gruppo Ferrovie dello Stato avrà un nuovo amministratore delegato. Con pochi margini di incertezza sarà Giampiero Strisciuglio, attuale numero uno della controllata Trenitalia. Potrebbero invece slittare a un secondo momento le nomine ai vertici della stessa Trenitalia e dell'altra principale società controllata.

0: ristoratore a Roma respinge le accuse, conferma che si diede da fare per realizzare un sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centro-sinistra alle elezioni. L'attentato per lanciare la candidatura? Un'ipotesi senza senso, ha dichiarato l'ex giornalista. La bomba esplose molto prima del sondaggio. Anche per Ranucci è un'ipotesi da fantascienza. La Vitola ha poi smentito che la perquisizione è avvenuta mentre stava per fuggire in Africa. Era un viaggio organizzato da tempo, ha detto. Polemiche intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato. Critiche l'opposizione, ordine dei giornalisti e sindacato Usigrai. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Addio Peppino Di Capri, scomparso questa mattina all'età di 86 anni. Domani la camera ardente in comune nella sua isola alle 17, i funerali. Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello al microfono di Gianluca De Martino lo ricordano così.
2: Peppino è stato un grandissimo innovatore, è passato dalle luci soffuse del night alle luci scintillanti del Carnegie Hall a New York. Ha cantato con i Beatles, insomma è stata una grande star.
3: Peppino era un amante del rock and roll. Veramente abbiamo perso un grandissimo artista, ma non solo a Napoli, nel mondo.
1: È tutto per questa edizione su Radio 1. Torna alla musica, buon ascolto.
4: Radio 1 Musica.

di Fibra presenti in questa loro canzone, una canzone che è il featuring per Fabi Fibra, è uscito nel giro di pochissimi giorni, tutta una serie di featuring, ovvero di collaborazioni fra Quintali, Pinguini Tattici Nucleari, Goya e anche questa con Emma, una canzone che si intitola Antidroga, che è scritta a 8 mani addirittura, per cui aumentano a dismisura quelli che sono i titoli da ricordare. È un titolo provocatorio, fuorviante, perché non c'entra niente con quello che poi dichiara il titolo, ovvero Antidroga. In realtà è un pezzo d'amore che si rifà a quelle che sono dinamiche abbastanza consuete all'interno di un processo sentimentale. Allora, questo è il momento del nostro appuntamento con Radio 1 Musica, appuntamento che è partito dalle 19.30 circa, arriverà fino alle 22.30 circa, con quello che è l'appuntamento invece centrale per questa vostra notte, un doppio appuntamento, visto che ci sarà, vedo già delle immagini che arrivano, vedo l'ormai mitico Alan, vedo Ronaldo, quello che è stato il grande calciatore, entrare, ma soprattutto a brevissimo, a partire dalle 22.30 qui su Radio 1 ci sarà l'appuntamento con il terzo quarto di finale, quello che designerà la terza semifinalista. Pronti per voi ci sono infatti la Norvegia, in questo momento in fase di riscaldamento sul campo, e non ancora l'Inghilterra, che è la sfidante, una sfida tutta nordica che sa di davvero di normanni, di britanni, di vichinghi e via dicendo. Intanto però torniamo alla musica, perché la musica non può mancare, e questa è una canzone, anche questa d'amore, che mi ricordo uscì poco prima di un Natale. Loro erano dei gruppi di punta dall'Inghilterra, abbastanza provocatori, abbastanza lontani da ogni definizione più che altro già definita, quindi quelle definizioni che non fanno bene alla musica. Si chiamava The Power of Love e loro erano i Frankie Goes to Hollywood.

La voce di Howard Johnson, il gruppo che si chiamava Frankie Goes to Hollywood, che ebbe un grandissimo successo, Relax, sull'onda di quel Relax, frainteso da tanti, arrivò poi questo altro singolo che era The Power of Love, di tutt'altra natura e di tutt'altri intenti. Adesso una piccola storia da raccontare. Allora, da una parte i Genesis, quelli che insomma hanno fatto tanto per il progressive, ma quelli che dal 1976 offrono una nuova versione di loro stessi, ovvero A Trick of the Tail, è il primo album senza Peter Gabriel, che fino a quel momento aveva incarnato, anche da un punto di vista proprio di rappresentazione visiva, visto i suoi innumerevoli travestimenti, i Genesis, non soltanto dal vivo ma anche come narrazione, come riferimenti anche culturali. Bene, arriva un'altra storia oltre a quella dei Genesis, che sappiamo, un prima e un dopo Peter Gabriel, poi un'altra storia ancora dopo la dipartita, quindi l'allontanamento del loro chitarrista Steve Hackett, ma prima ancora questo disco che si inserisce nella storia che finora aveva governato i Genesis. E loro vanno a recuperare una leggenda che per la prima volta apparve in un libro che si chiama Fearsome Creatures of the Lumber Woods, di una creatura particolare, una leggenda che narra di questa creatura che viveva nei boschi, da abbastanza brutta a vedersi, ma che comunque aveva una particolarità, perché se tu la catturavi e la rinchiudevi in una gabbia, questa creatura, lo squonk, si sarebbe poi sciolto in una caduta di lacrime, una cascata di lacrime, attraverso queste lacrime, appunto, che non potevano essere contenute da una gabbia, sarebbe mai fuggito via. E questa storia racconta, dal punto di vista dei Genesis, un cacciatore che appunto cattura lo squonk, ma cerca di conservarlo in una gabbia, ma non può far altro che guardarlo dissolversi e lasciando al cacciatore stesso soltanto nient'altro che una trappola bagnata. Squonk è la prima canzone che è stata cantata direttamente sostituendo Peter Gabriel, da Phil Collins, ed è abbastanza heavy. Infatti, non a caso Phil Collins l'ha definita quella che è la loro versione delle Zeppelin. Era il 1976, l'album era Trick of the Tail, e questi erano i Genesis con Squonk.

finale tranquillo, si fa per dire, dopo lo squonco, dopo aver raccontato alla loro maniera, attraverso la musica, attraverso un testo, la storia di questo squonk, di questa creatura dei boschi che, se catturata, si scioglie in una pozza di lacrime. Bene, questo è quello che raccontano i Genesis nel 1976, nel loro primo album senza Peter Gabriel. Si chiamava Trick of the Tail, e c'è chi ha visto in questo squonk proprio la figura scomparsa di Peter Gabriel. Bene, allora c'è tempo per un'ultima canzone, poi spazio a Guido Ardone al tutto il mondiale minuto per minuto, il terzo quarto, quello tra Inghilterra e Norvegia questa sera, e poi a seguire arriverà anche il quarto quarto. Vabbè, comunque ci siamo. Tutto il mondiale minuto per minuto, ma prima ci lasciamo con un classico di Adele, una canzone dedicata al figlio Simon, e quasi un chiedergli scusa. Chiede scusa al figlio Adele. Vi salutano Federico Foroni alla parte tecnica e Claudio De Tommasi per quel che riguarda la presenza vocale in questa lunga nostra Radio 1 Musica dalle 19:30 fino alle 22:30. Ci risentiamo domani, stesso orario, sempre 19:30, soprattutto sempre Radio 1. Tutto il mondiale, minuto per minuto. A domani!

0: calcio l'ha inventato, per consuetudine si ritiene che l'abbia fatto, e chi invece ha imparato molto molto in fretta, da una parte storia, tradizione, ma anche un palmarès non così ricco in un secolo e mezzo e forse oltre, dall'altra una realtà che solo da poco ha iniziato a scalare le gerarchie mondiali del pallone e di certo non vorrà fermarsi questa sera, anzi questa notte, perché ci attende una lunga maratona fino all'alba di domani. Allora si parte su Rai Radio 1, 22:30 minuti, a salutarvi Guido Ardone dagli studi di Dallas, grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, e anche in questa circostanza è davvero speciale il ringraziamento che rivolgiamo a chi sarà con noi da Saxarubra, adesso Stefano Catini, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia, fino alle 5 del mattino o oltre se sarà necessario. Quarti di finale, seconda parte, Francia e Spagna sono già in semifinale, attendono l'altro abbinamento che uscirà dalle due partite che ci accingiamo a raccontarvi. Haaland contro Kane, solo una parte della storia di Norvegia e Inghilterra, c'è chiaramente molto di più, si gioca tra poco meno di mezz'ora, poi alle 3 comincerà l'altra sfida, l'Argentina, campione in carica, ma che sta attraversando un mondiale vissuto pericolosamente davvero contro la solidità della Svizzera. Cominciamo ovviamente dalla gara che sta per cominciare, l'Inghilterra segna tanto ma non subisce poco, la Norvegia ha fatto fuori il Brasile pentacampeao e ci sembra il biglietto da visita più eclatante in quest'ottica. A raccontarvi questa partita saranno Giuseppe Bisantis e Diego Carmignani, il mio saluto va a entrambi, ma ovviamente cominciamo per la presentazione, le formazioni ufficiali dal nostro inviato a Miami, Giuseppe Bisantis, con te possiamo scambiarci il buon pomeriggio, ben trovato davvero.
1: E beh, buonasera, perché poi tra l'altro qui a Miami sono un'ora avanti anche rispetto ad Atlanta, la partita avrà inizio alle 17, adesso sono le 16:32, c'è un motivo, perché a differenza di altri stadi come Dallas, come Houston, questo stadio non è climatizzato, è coperto sì per quel che riguarda le tribune, però aperto sopra, quindi c'è un tasso di umidità, fa davvero molto caldo, la temperatura percepita è superiore a 6-7 gradi, per cui se adesso il termometro dice 32, percepita è 39, quindi giocare alle 13, alle 14, come abbiamo visto in questo mondiale, anche alle 12, non sarebbe stato proponibile. Tra l'altro, a proposito di condizioni atmosferiche, caldo estremo sì, ma anche rischio fulmini. La notte scorsa qui a Miami c'è stata una vera e propria tempesta di fulmini che ho avuto modo di osservare dalla finestra del mio hotel, e insomma c'è il rischio anche per la partita. Adesso il cielo è coperto, c'è una ventilazione che un grande nostro predecessore definiva apprezzabile e che speriamo rimanga almeno qui nello stadio, però c'è questo rischio, sapete benissimo, ormai lo abbiamo detto fino alla noia, il rigido protocollo del governo americano, se ci sono fulmini nel raggio di 13 chilometri la partita può essere sospesa o rimandata, è successo in quella di Filadelfia, ci sono stati ritardi per le partite di Città del Messico, qui finora l'orario delle 17 locali, le 23 in Italia, è confermato. Questa quindi la premessa per quel che riguarda le condizioni atmosferiche. Adesso vi diciamo che le squadre sono in campo per il riscaldamento, che lo stadio non è ancora gremito, ma proprio per il discorso che vi facevo prima, probabilmente nelle aree interne si sta meglio per quel che riguarda l'aria condizionata e quindi magari sbucheranno qualche minuto prima del fischio d'inizio. Andiamo dunque con le formazioni. Sapete che c'è stato un focolaio di influenza tanto nella Norvegia quanto nell'Inghilterra. Beh, tutti recuperati. E allora la Norvegia, che è guidata da Ståle Solbakken, tira un 4-3-3 con Nyland in porta, Rierson, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Odegaard, Berge e Berg a centrocampo, Sørloth, Haaland e Sheldrup davanti. La replica della Inghilterra che recupera l'influenzato Rice, ma anche i giocatori che erano in dubbio come Anderson e Stone, e Thomas Tuchel schiera un 4-2-3-1 rischiando anche il discorso di file, perché l'Inghilterra avrà in campo 4 diffidati più uno in panchina, e ricordiamo che le diffide ancora sono valide, dopo i quarti di finale verranno azzerate, ma se un diffidato dovesse prendere un cartellino giallo salterebbe l'eventuale semifinale. La squadra dunque è composta da Pickford in porta, Konsa, Stones, Gay e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon dietro l'unica punta che è ovviamente Eric Kane. arbitri francesi. La Francia è parte in causa, visto che insomma si è già qualificata per la semifinale e sfiderà la Spagna. Clément Turpin, primo arbitro, Nicolas Danot e Benjamin Pagy, guardialine. Spagnolo è il quarto ufficiale, Alejandro Hernandez. Torniamo in Francia con il primo VAR, Jérôme Brizard. Stati Uniti, Armando Villarreal, e poi spagnolo, famosissimo, l'arbitro Carlos del Cerro Grande. Questa dunque la presentazione quando mancano 24 minuti al fischio d'inizio, con le squadre in campo per il riscaldamento, con tutti gli effettivi, tutti quelli a disposizione. Per ora è tutto da Miami, linea Dallas.
0: E grazie a Giuseppe Bisantis. Sì, 25 al calcio d'inizio, ma un quarto d'ora più o meno agli inni nazionali. Noi saremo puntuali ovviamente per il cerimoniale prepartita, ma è il momento di dare il benvenuto in trasmissione e il buonasera, rifacendoci sempre all'orario italiano, anche a chi accompagnerà Bisantis in Radio Cronaca, il nostro Diego Carmignani. Ciao Diego, ben trovato.
2: Eccoci, ben trovati anche a voi, e naturalmente a quello che è andato a elencare il nostro Giuseppe Bisantis, ovvero le formazioni di Norvegia e Inghilterra. Due cose possiamo anche aggiungere, ovvero che c'è Schelderup, che è stato premiato probabilmente anche per il doppio assist ad Holland nella gara contro il Brasile, dunque una titolarità a discapito di Nusa, che è in panchina, e poi che tre quarti della difesa dell'Inghilterra è composta da giocatori del Manchester City, di Holland, pertanto direi conoscitori e come dei movimenti del norvegese. C'erano una serie di ballottaggi, anche problemi fisici soprattutto a James, dunque, che è in panchina con O'Reilly, Gray e Stones, e poi a destra dirottato Consa. Parliamo di una difesa che conosce il proprio compagno di squadra, così come tutta l'Inghilterra, tutta la squadra guidata da Tuchel. La Premier League è il territorio di caccia di Haaland, saprà benissimo quelle che sono le caratteristiche dell'ariete norvegese. Ci sono tanti articoli che un po' hanno analizzato statisticamente quello che ha fatto in Premier League, le sfide interne contro i suoi diretti rivali nel corso della Premier, per Haaland in particolare Pickford, che è stato trafitto 7 volte su 6, però ha parato un rigore ad Haaland, è stato il primo a farlo. Questo per quanto riguarda le formazioni. E poi una nota, tra virgolette, scusate il doppio senso, musicale: vedremo se finirà questa partita con Wonderwall o con il tradizionale Raw, insomma sarà anche l'attesa per il post match, per chi trionferà fra le due squadre che si contendono la semifinale di Dallas.
0: Grazie Diego Carmignani, musica per musica, vedremo anche se poi sentiremo se anche la formazione di Tuchel suonerà Hey Jude, come è accaduto a Città del Messico nell'ottavo di finale, vinto proprio con una doppietta di Bellingham. E poi ancora la voce colore con il monitor di che mi viene in ausilio in questo caso. Voi avete Shakespeare, noi i vichinghi, era uno dei cartelli, come dire, più coloriti, più folcloristici, ricordando appunto la vogata, la remata nordica, ormai celeberrima in questo mondiale. La Norvegia sfida l'Inghilterra, la Norvegia che ci ha preso a schiaffi, perdonate l'espressione calcisticamente parlando, nel girone, che sta crescendo, che vuole entrare nelle prime quattro del mondo, che forse sa coltivare bene il talento. Cercheremo, seppur in pochi minuti, di dare una risposta a questa cruciale domanda con un allenatore giovane anagraficamente, ma già con molte esperienze anche all'estero, e che è stato fino a poco fa sostanzialmente alla guida del settore giovanile Under 17 del Brine, che è in sostanza il settore giovanile in cui è cresciuto Haaland. Io saluto con molto piacere su Radio 1 Marco Rillo. Ciao mister, buonasera, benvenuto.
3: Ciao Guido, buonasera a tutti.
0: Ti do del tu perché anche i nostri ascoltatori sentono una bella voce giovane e squillante. Giovane non vuol dire inesperto e impreparato, perché tu sei un classe 98, ma insomma hai già tanto da raccontare professionalmente. Hai chiuso, credo da poco, questa esperienza al Brine, che appunto ci riporta al lungo periodo di crescita, un decennio avrà fatto qualche tempo fa ovviamente Haaland. Allora Marco, la domanda con la quale ci arrovelliamo già da diversi mesi è che la Norvegia possa essere egemone nelle discipline invernali, e vabbè, ci sta tutto. Però adesso si impone prepotentemente anche nel calcio. 5 milioni di abitanti, Brine, tanto per dire, io sono andato a vedere, 15.000 abitanti, in Italia non si fa manco il ballottaggio in una cittadina così piccola. E allora il talento sì, ti nasce in casa, ma devi anche saperlo educare probabilmente.
3: Sì, di sicuro. Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi chiesto qualcosa appunto sulla Norvegia. Sono stato lì nel settore giovanile del Brine, città, paesino dove insomma Erling Haaland è cresciuto e ha iniziato a giocare fino a esordire in prima squadra. Ed è vero quello che dice, è vero che c'è bisogno lì, essendo pochi abitanti, di

0: valorizzare un po' quelle che sono le risorse che hanno, e quindi c'è una grande cura e anche un grande rispetto, se vogliamo, del talento. Senza dubbio parte da, come posso dire, da una vera e propria responsabilizzazione di quello che è il ragazzo, a partire dalla giovane età, e soprattutto sul riconoscimento di quelle che sono le capacità e le competenze vere e proprie, indipendentemente dall'età del giovane. Quindi ci va molto coraggio, ci va molta progettualità, grande attenzione al processo, mi viene da dire, sono le parti fondanti che, senza entrare appunto troppo nel dettaglio, che rendono la Norvegia in grado di essere sul palcoscenico dove è stasera.
1: Sì, anche perché questa squadra non è soltanto Haaland, anche perché questa squadra ormai è presente con i vari protagonisti, ovviamente, nei principali campionati europei, Premier League e non soltanto. Poi Marco, a me vengono sempre in mente le cose che continuiamo a ripetere a ogni fallimento, a ogni mancata qualificazione. Una di queste è un po' da stereotipo, e parlo ovviamente del nostro paese, dell'Italia, ma i ragazzetti non giocano in strada. Ora, sempre per restare più o meno a metà tra il serio e il faceto, ma il tema è molto serio, non credo che a Brine, che a Oslo, che a Trondheim ci siano, insomma, schiere di bambini sui marciapiedi. È chiaro che quella può essere la partecipazione popolare, il calcio dal basso, le motivazioni, e quella è una parte soltanto del problema. Poi c'è tutto il resto che tu hai spiegato. Una tua osservazione su questo, e poi anche per curiosità, cosa ti ha portato in Norvegia? Eri già stato, credo, in Danimarca, ho letto un po' insomma del tuo curriculum, poi sei andato ancora più a nord.
0: Sì, ho iniziato ad allenare tra i professionisti con il Copenhagen in Danimarca, poi sono tornato in Italia al Torino e ho avuto la chiamata appunto del Brine a 26 anni, e mi hanno appunto dato la possibilità, riconoscendo, se vogliamo, le capacità, a quanto pare senza guardare troppo al curriculum o all'età da quel punto di vista, di allenare appunto una squadra, e per quello ho preso con entusiasmo la palla al balzo. Parlando di talenti che giocano in strada ad Oslo piuttosto che a Brine, grande cura ovviamente della Norvegia è stata quella di garantire delle strutture, sia in termini ovviamente di campi, ma anche di club e di personale a disposizione, per fare in modo che i ragazzi appunto giochino. Quindi non c'è ragazzo che non nasce con un centro sportivo a 10 minuti a piedi da casa sua. Mi viene da dire che quella è una delle principali caratteristiche che ho avuto modo di osservare. Poi da lì c'è tutto un processo di vendere lo sport e vendere il calcio, e di far innamorare, anche se vogliamo, i bambini del pallone. Quindi, per esempio, fino ai 12 anni non c'è nessun tipo di selezione, quindi i ragazzi sono lì solo per condividere, per imparare a giocare a calcio giocando.
1: La competizione viene dopo, in qualche modo, no? E tutti gli atteggiamenti negativi che la competizione porta con sé. Poi la competizione è una cosa sacra, però se la imposti subito in quel modo lì, ti perdi qualcosa.
0: Immagino la competizione sia proprio il calcio, quindi immagino venga appena i ragazzi iniziano a giocare, di sicuro da istruttori o comunque da accompagnatori di questi ragazzi. Fino ai 12 anni non cerchiamo di addestrare i calciatori in modo che appunto imparino a competere, cerchiamo di accompagnare il bambino e cerchiamo di trasmettere quelli che sono quei valori di condivisione, di generosità, di apertura verso il prossimo, di rispetto, e quindi credo che questo poi permette loro di avere molti più ragazzi che rimangono nel sistema calcio, che quindi poi aiutano uno come può essere Erling Haaland a fiorire. Quindi aiutano il talento a venire fuori.
1: Preziosi appunti per il nostro futuro. Tra l'altro, oggi giornata importante, per chi non lo sapesse, perché il neo presidente della Federcalcio Malagò ha annunciato ufficialmente Paolo Maldini direttore tecnico della nazionale, con Leonardo, l'ex rossonero, anche allenatore poi dirigente, advisor o consulente, se preferite un'espressione più semplice, saranno loro a individuare a stretto giro, crediamo, il commissario tecnico, che è tutt'altra cosa. Per chiudere il capitolo Brine, leggevo anche tre club, uno stadio in erba naturale, quattro in erba sintetica, due campi coperti di calcio a 9, 5 a 5, sempre 12.000 abitanti sono. Però guardiamo con Marco Rillo per qualche minuto anche alla partita che sta per cominciare, ovviamente, le formazioni le ha appena annunciate Giuseppe Bisanti, se le ha commentate per noi Diego Carmignani, saranno loro al microfono per questo Norvegia-Inghilterra. Schelderup ovviamente confermatissimo, lanciato da titolare, perché quei due cioccolattini, facciamo un po' i moderni anche noi, no? Per Haaland li ha messi lui contro il Brasile, e un cambio obbligato per Tuchel, il solito ballottaggio tra Bukayo Saka, ma in questo caso ci sarà Madueke. Kane e Bellingham quando si accendono, insomma, sono dolori per gli altri, lo stesso vale per Haaland. Però l'Inghilterra ha manifestato anche qualche amnesia difensiva, che cosa ne pensa il mister Marco Rillo? Lo chiedo proprio all'allenatore qui.
0: Beh, innanzitutto mi aspetto due squadre, una partita abbastanza divertente, perché sono due squadre abbastanza simili, complete, però allo stesso tempo che magari tendono a concedere qualche gol di troppo. Di sicuro mi aspetto che l'Inghilterra sia un po' più pronta, perché il collettivo è magari un po' più abituato a partite di questo livello, e senza dubbio quindi mi aspetto che siano un po' più in controllo della partita, e che magari riescano a gestire un po' il ritmo meglio di come può fare la Norvegia. Fossi invece appunto la Norvegia, mi chiederei come posso fare a far male, quindi quale può essere il piano gara di Ståle Solbakken, che permetta magari di creare qualche occasione da gol senza sbilanciarsi troppo, perché credo che...
1: Ti aspetti una Norvegia come contro il Brasile? Mi fai venire in mente proprio questo con la tua riflessione, mister.
0: Sì, ancora di più magari di come contro il Brasile, quindi mi aspetto una Norvegia ancora più rispettosa del
1: cauta.
0: Sì. Soprattutto perché credo che l'Inghilterra sia molto forte nei momenti appunto di disequilibrio, e soprattutto perché credo che le individualità dell'Inghilterra possono magari fare un po' di danni in più alla difesa della Norvegia,
1: che poi a riprova della complessità della sfida noi ci concentriamo sul duello a distanza tra attaccanti, sarà anche sfida tra portieri, perché Nyland contro il Brasile è stato strepitoso, rigore e non solo, Pickford a volte è criticatissimo, ma contro il Messico il guantone ce l'ha messo al momento opportuno. Mister, per salutarti, mi dici proprio in una battuta la valigia, il campo, il calcio, il cuore, dove ti porteranno sempre, diciamo, verso altri lidi in un flash, che perché poi andiamo in campo con gli inni nazionali?
0: Sì, verso altri lidi, ancora più all'estero, sarò negli Emirati Arabi alla Laina.
1: Ah, caspita, quindi già ufficiale, già certo, sei già pronto per una nuova avventura.
0: Sì, partiamo tra poco.
1: E allora c'è sempre da imparare, insomma c'è anche il modo di portare le nostre idee, il nostro calcio, e ovviamente di ricavarne qualcosa in termini appunto di creatività, di tecniche, non solo. Marco Rillo, tante esperienze già in carriera, molte altre arriveranno, ci ha presentato il fenomeno Norvegia, grazie, buon mondiale, in bocca al lupo e a presto su Rai Radio 1, ti salutiamo, ciao.
0: Grazie a voi, che mica il migliore.
1: Grazie, salutiamo Marco Rillo e andiamo subito da Giuseppe Bisantis, il nostro inviato a Miami, sarà affiancato da Diego Carmignani per Norvegia e Inghilterra, e il quarto di finale numero 3. E poi alle 3 ci sarà l'ultimo appuntamento Argentina-Svizzera, una cosa per volta. Godiamoci questa partita su Rai Radio 1 dallo studio centrale di Dallas. Appuntamento nell'intervallo, a più tardi.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: La partita.
12: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Hard Rock Stadium di Miami. Qui ai mondiali semplicemente Miami Stadium, non ci sono nomi commerciali, o almeno al di là dei tanti sponsor di questo mondiale, e quindi Miami Stadium, uno stadio che ospita diverse manifestazioni, i Dolphins di football americano, gli Open di tennis, ma anche il circuito cittadino di Miami per quel che riguarda la Formula 1. Oggi invece ospiterà il terzo, quarto di finale della Coppa del Mondo di Calcio Nord America 2026 e di fronte sfida tutta europea tra Norvegia e Inghilterra, mentre vengono dispiegate le enormi bandiere alla nostra sinistra, quella della Norvegia rossa con croce blu e bianca al centro, croce rossa su fondo bianco per l'Inghilterra. Fra un po' l'esecuzione degli inni nazionali e dunque andiamo a annunciare le formazioni con le quali le due squadre si sfideranno. Ståle Solbakken, il commissario tecnico della Norvegia, sarà in campo con una 4-3-3, Nyland della portiere, Rierson, Ayer, Eggem e Wolf in difesa, Odegaard, Berge e Berg a centrocampo, Sørloth, Haaland e Schelderup davanti. La replica di Thomas Tuchel, il commissario tecnico dell'Inghilterra, è affidata a una 4-2-3-1 con Pickford in porta, Konsa, Stones, Gay, O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, Kane davanti, mentre come sentite dal vuoto del pubblico, adesso lo stadio è gremito, 65.000 spettatori in questo impianto che ospiterà anche la finale per il terzo posto. A sinistra il rosso della Norvegia, a destra il bianco dell'Inghilterra, ma il bianco tracima anche negli altri settori, e quindi direi un tre quarti a un quarto di sostenitori inglesi rispetto a Norvegia. Poi ovviamente ci sono i tanti sostenitori neutrali. Arbitri francesi: Clément Turpin primo arbitro, Nicolas Danot e Benjamin Pagi guardialine, Alejandro Hernandez spagnolo quarto ufficiale, Alvar, Jérôme Brizard Francia, Armando Villarreal Stati Uniti e Carlos del Cerro Grande spagnolo. Allora, c'era il problema di eventuale rischio pericolo fulmini nella notte trascorsa a Miami. A proposito, qui sono le 16.52, le 22.52 in Italia, fischio d'inizio alle 17, un orario un po' più tardi per il grande caldo che c'è a Miami, tasso di umidità che fa percepire la temperatura più alta, ma anche rischio fulmini. Nella notte trascorsa a Miami c'è stata una vera e propria tempesta di fulmini sulla città della Florida. C'era rischio per il pomeriggio, finora scongiurato, ricordiamo non ci possono essere secondo la legislazione statunitense fulmini nel raggio di 13 chilometri, altrimenti la partita può subire dei ritardi come è già avvenuto a Philadelphia ma anche a Città del Messico. Squadre in campo, fra un po' ascolteremo gli inni nazionali, come detto quindi non c'è per ora il rischio di rinvii di questa partita. Chi vince se la vedrà con l'altra quarto di finale, l'ultimo quarto di finale che si disputerà a Kansas City alle 3 di notte ora italiana tra Svizzera e Argentina, e insomma conosceranno prima di scendere in campo già il prossimo avversario, che sarà uno tra Norvegia e Inghilterra. Giusto in tempo dunque per ascoltare gli inni nazionali. La dicitura della partita è Norvegia-Inghilterra e dunque da protocollo dovrebbe essere eseguito prima l'inno norvegese. E infatti è così, come avete sentito anche dallo speaker: Ja, vi elsker dette landet, sì, noi amiamo questo paese.

E grandi applausi per l'inno del Regno di Norvegia. Si sfidano due monarchie, così come è avvenuto ieri in Belgio-Spagna. Sulle 8 squadre iscritte ai quarti di finale, 5 sono monarchie, e questo è un dato sicuramente curioso. Adesso il famosissimo God Save the King, l'inno dell'Inghilterra.

0: E beh, insomma, degli effetti, amici radioascoltatori in Italia, che vi sono arrivati, arrivano a conferma di quanto ho detto in presentazione. Netta predominanza di sostenitori inglesi, lo abbiamo sentito appunto dall'applausometro dopo l'inno. Si scambiano i saluti le squadre a centrocampo, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a te fare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Momento collegati con il Miami Stadium, Giuseppe Bisantis al microfono, ma non sarò solo a raccontare insieme questo quarto di finale con me, Diego Carmignani. Benvenuti in Radio Cronaca, Diego.
2: Eccoci, buonasera, un racconto che parte anche da un contesto, devo dire, affascinante per quello che stiamo vedendo e che ci offrono anche le telecamere, visto che è stato inquadrato intanto Mick Jagger, per parlare della presenza, direi, britannica, non soltanto in campo ma anche in tribuna, oltre ai tifosi. Poi c'è Beckham con sua moglie e Lady Beckham Victoria, che sono di casa a Miami, visto che con proprietario dell'Inter Miami, David Beckham. E poi diciamo anche che è una sfida tra monarchie questa qua, tra l'altro il principe Harry ha residenza in America, ci sono anche presenze norvegesi dal punto di vista dei reali di Norvegia. Tutto questo anche con, come dicevi, una presenza di colorazioni sugli spalti che ci permette di far pendere tutto dalla parte dell'Inghilterra, anche insomma per la presenza di maggiori cittadini britannici magari sul territorio statunitense. La sfida anche, come abbiamo già detto, quella tra Haaland e Kane, 7 gol contro 6 in questo mondiale. Volevo sottolineare il fatto che effettivamente la Norvegia ha un problemino con le squadre europee, visto che sono ancora un tabù nel corso della sua vicenda mondiale, non soltanto in questi mondiali americani, ed è forse questo un tema interessante, visto che finora non è riuscita a superarla mai nella sua storia. Contro la Francia, come sappiamo, c'è stata una Norvegia B messa in campo senza Haaland, senza i titolarissimi, e nel corso invece delle gare a eliminazione diretta sono stati insomma avversari niente male, quelle fatte fuori, Costa d'Avorio e Brasile, ma resta il tabù europeo e c'è una squadra inglese che insomma non presterà certo il fianco con facilità alla compagine nordica, di queste due squadre del nord Europa, se vogliamo, molto, molto affini, per quello che già raccontavi nel pregara, Giuseppe.
0: E beh, a proposito di squadre europee, purtroppo nel girone una squadra europea è stata presa un po' a sberle dalla Norvegia, era la nostra nazionale che insomma ha preso 7 gol in 2 partite. A proposito, Guidardone ci ha comunicato la notizia, buon lavoro a Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, e a Leonardo Advisor, in attesa dell'imminente comunicazione del nuovo commissario tecnico. Ma adesso ci sarà un momento di raccoglimento, perché questa mattina arriva la tremenda notizia della morte del 25enne centrocampista del Sudafrica, Jaden Adams, che io ho avuto modo di raccontare nella gara inaugurale a Città del Messico, quella che il Sudafrica ha perso contro il Messico. Non vogliamo entrare nelle notizie che sono arrivate sulla morte di questo ragazzo di 25 anni. Il mondiale ricorda così uno dei suoi protagonisti. L'immagine in bianco e nero del centrocampista del Sudafrica. Questa mattina la terribile notizia della sua morte. Lui ha disputato le partite di questo mondiale, a cominciare appunto dalla gara inaugurale. Ed eccolo il fischio dell'arbitro Tyrrell Penn, accompagnato da un boato e da un grande applauso per questo ragazzo che ci ha lasciato troppo presto. È davvero brutta, bruttissima questa notizia, ci siamo svegliati appunto con questa notizia qui. Adesso la Norvegia darà il calcio d'avvio, Norvegia schierata da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, ufficialmente gioca tra virgolette in casa e quindi ha la sua divisa tradizionale, la maglia rossa con la croce blu e bianca sul petto che richiama la bandiera norvegese, scuri blu i calzoncini e i calzettoni, tutta bianca invece l'Inghilterra. In nero gli arbitri, si attende il conto alla rovescia che deve ancora partire. A proposito di quello che diceva Diego Carmignani sui tanti VIP, sì, Miami è di casa, è uno dei proprietari dell'Inter Miami di Messi, che non giocherà il prossimo anno qui, ma c'è un nuovo bellissimo stadio vicino all'aeroporto di Miami, gara che è iniziata questa mattina. Sono passato proprio davanti al grattacielo dove abita Dave Beckham con la famiglia, uno dei tanti appartamenti ovviamente del giocatore inglese, che proprio ieri ha rivolto ai giocatori della nazionale inglese un messaggio per caricare la squadra, vicinissima davvero a una semifinale, mentre per la Norvegia questo è l'obiettivo più alto raggiunto nella fase finale di una mondiale, quarti di finale, ma ovviamente non vogliono fermarsi. È iniziata la partita con l'Inghilterra che guadagna una rimessa con le mani sotto la nostra postazione, con O'Reilly che si incarica della battuta, gli si fa incontro proprio Harry Kane. Sì, ricordava Diego Carmignani la sfida nella sfida tra Holland ed Harry Kane. Tra l'altro Holland poteva giocarla in una maglia bianca questa partita, perché lui è nato a Leeds in Inghilterra, il papà calciatore giocava nel Leeds, poi un gravissimo infortunio ha costretto a lasciare il calcio all'età di 3 anni. Holland è andato a vivere in Norvegia, lui si sente norvegese, ha scelto la Norvegia pur essendo nato in Inghilterra, e poi in Inghilterra gioca col Manchester City, e tra l'altro Diego Carmignani si troverà di fronte praticamente i suoi compagni di club come se fosse un allenamento e un quarto di finale del mondiale.
2: Tra l'altro, insomma, per completare questo discorso, Giuseppe, tantissimi norvegesi tifano una squadra inglese, leggevo che proprio Solbakken tiene per il Liverpool, anche le migrazioni nel Regno Unito per godere della Premier League sono una cosa molto frequente, e ci sta questo legame doppio tra chi disputa un campionato di Premier League, tra i giocatori. Un altro che possiamo citare sicuramente Odegaard, che tra l'altro fronteggia Rice in un duello in mediana, eppure ci sono insomma tante fascinazioni come quella per la Premier League, e la squadra del cuore di Holland, come hai giustamente citato, non può che essere il Leeds.
0: E tutti, tanti giocatori della Norvegia militano in Premier, appunto hai citato due grandi centrocampisti come Rice e Odegaard, che sono freschi di titolo in Premier con l'Arsenal, averceli in squadra due centrocampisti così. Incursione di Madueke, a proposito di Arsenal, il cross però è sbagliato, palla che è terminata sul fondo. Il rilancio da parte dell'eroe della partita con il Brasile, Nyland, che tra l'altro gioca in Siviglia ma non da titolare. Il rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dall'Inghilterra, che prova a ripartire con Gordon, il pallone per Harry Kane per non correre rischi, il difensore Ayer va a mettere il pallone direttamente in tribuna, mentre si alza dalla sua panchina Ståle Solbakken a dare le prime indicazioni, vestito di nero in modo sportivo Thomas Tuchel, commissario tecnico tedesco dell'Inghilterra, finora braccia conserte. Sto osservando queste prime battute, 2 minuti e 40, ovviamente 0-0 tra Norvegia e Inghilterra, con l'Inghilterra adesso che serve il pallone a sinistra ancora per Gordon, giocatore del Newcastle, ancora Gordon che tocca all'indietro per Anderson. Anderson, c'è stato appunto un focolaio di influenza, Rice, il giocatore che adesso ha il possesso palla, è stato messo in isolamento per un paio di giorni e poi ha fatto la rifinitura, giocatore troppo prezioso per rinunciare. Tra l'altro rischio di fide, sono ben 4, tra cui Rice, oltre a Bellingham, O'Reilly e Gay, i giocatori in campo dell'Inghilterra e con una diffida. Ricordiamo che dopo i quarti di finale verranno azzerate le diffide, ma se un fidato oggi dovesse prendere un cartellino giallo o peggio un cartellino rosso, salterà appunto l'eventuale semifinale. Ancora Inghilterra che tiene il pallone proprio con Rice.

0: discorso. Tra l'altro ogni tanto si alza una brezza, un vento che arriva da sud-est, che sinceramente è molto apprezzato, molto gradito, anche se in questo momento purtroppo è calato. Ancora il pallone che arriva a Rice, siamo nella metà campo della Norvegia, il tocco di prima intenzione per Bellingham ancora a destra per il controllo di Konsa che va a servire ancora centralmente per Rice, il cambio di gioco per Gordon, il colpo di testa a liberare da parte di Wolfe, insiste però l'Inghilterra, c'è l'intercetto da parte della Norvegia con il pallone che termina in fallo laterale proprio davanti alla panchina della Norvegia, battuto da Gordon, il tocco poi per Anderson per Harry Kane, che evidentemente si vuole prendere il pallone, però il lancio è troppo lungo, termina direttamente tra le braccia del portiere Nyland, completo verde per lui, 5 minuti, Norvegia 0, Inghilterra 0.
1: Interessante sempre osservare anche, direi, comprimari portatori d'acqua del gioco di Norvegia e Inghilterra, in particolare i lanci lunghi di Nyland sono una delle chiavi più importanti di questa squadra, spesso direzionati verso Sørloth, che è un attaccante dirottato dall'ala anche per vincere fisicamente i duelli, per ottenere questi lunghi rinvii da parte dell'estremo difensore della Norvegia e poi per creare, diciamo, un diversivo rispetto ai movimenti di Holland. E proprio adesso sta accadendo qualcosa di simile a te.
0: Con Sørloth che ha rubato palla, ha cercato di imbeccare Holland. Io adesso, come ho già fatto in altre partite della Norvegia, conterò quanti palloni tocca Holland, la percentuale di quelli messi in porta è enorme. Holland che ha segnato 7 gol, uno in più di Harry Kane, ma per esempio nella partita con la Costa d'Avorio abbiamo contato 10 palloni toccati, anche col Brasile forse qualcuno in più, ma ha segnato 2 gol strepitosi. Qui non lo tocca perché sulla lancia di Sørloth c'è stata la chiusura da parte della retroguardia inglese, che adesso riparte ancora con il controllo centrale per Gay, il giocatore del Manchester City, che va allo scambio con Stones supera la linea centrale del campo, il tentativo di Stones di andare a servire ancora per Rice per Stones ancora per Gay, il controllo di Gay che poi va a fermarsi nel cerchio di centrocampo, è pressato da Odgaard, il pallone liberato ancora per Stones, non si esce da quella zona di campo, adesso stanno scambiando addirittura nel cerchio di centrocampo, il lancio adesso a sinistra per O'Reilly che va a servire Gordon, attende un po' troppo Gordon, poi però rinviene su un errato disimpegno da parte di Berg, recupera palla O'Reilly, ancora per l'Inghilterra O'Reilly, gli chiede il pallone, lo ottiene Anderson, il cambio di gioco di Anderson per Madueke, l'aggancio di Madueke, una delle sorprese di questo mondiale, ma attenzione perché alle sue spalle si alza la bandierina di Benjamin Page, secondo assistente dell'arbitro Clément Turpin, federazione francese, c'era una posizione irregolare da parte di Madueke, era perfettamente in linea, e intanto ritorna la pregevole brezza che ogni tanto ci rinfresca qui al Miami Stadium. Calcio di punizione, direi, dopo 7 minuti 0-0. Siamo, Diego Carmignani, in piena fase di studio.
1: Totalmente, anche con grande attenzione per quelli che sono i protagonisti più attesi. Mi sembra che la coppia della squadra di Holland nel Manchester City, quella composta da Gue e Stones, per ora si sta ben comportando. Attenzione,
0: eccolo il primo pallone toccato da Holland, lo scodella al centro, poi il rilancio da parte della difesa inglese che può ripartire con Jude Bellingham, il giocatore del Real Madrid, gran protagonista di questo mondiale, da terra riesce a recuperare la posizione, ma l'arbitro gli fischia fallo. Ti ho interrotto, Diego.
1: Molto equilibrio, perché mi aspettavo una Norvegia che rimanesse un po' più a guardare, a studiare l'avversario, è intraprendente al pari dell'avvio di Norvegia-Brasile, dove ha toccato vette anche di possesso di palla impressionanti, considerato anche che l'avversario di fronte era il Brasile, insomma non una squadra puramente attendista, un po' rimodellata da Ancelotti. Alla fine la percentuale di possesso è stata maggiore quella della Norvegia, poi a lungo termine forse le occasioni sono state più per i verdeoro, è stata una Norvegia che è riuscita a capitalizzare meglio, molto equilibrio per quelle che sono state le sortite dall'una e dall'altra parte. Non sottovaluterei sulla sinistra quello che è il momento d'oro dell'esterno del Benfica, Schelderup, perché l'abbiamo già detto, i due assist per Holland sono stati al bacio, sono stati perfetti per scassinare un po' la retroguardia del Brasile, che ben si era comportata fino agli ultimi minuti della gara della precedente sfida. Nell'Inghilterra si sta molto facendo attenzione a Sørloth, mentre Schelderup, che ha rilevato, come abbiamo detto, Nusa sul tridente della Norvegia, Norvegia, sta godendo di maggiore libertà e quindi occhio a lui per la retroguardia inglese.

0: ma che so di caffà.
1: Nubini Ficcianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5-3-1.

0: programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Ma perché? Ero tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in c***o.
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
3: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi.

fosse la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta parte chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota, ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono fuoco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, hey.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 12 luglio, Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leabrook and Osman Terrace Norwood.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter, A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Veronica vi augura buon ascolto.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilia.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Ciao!

Buongiorno Adelaide, bentornati a un altro viaggio musicale qui dagli studi di Giradischi su Radio Italiana 531, la radio che vi fa compagnia tutto il giorno, ma soprattutto l'unica al mondo che vi tieni per mano la domenica mattina, dalle ore 8:30 alle 10:30. Quindi mettetevi comodi perché le prossime due ore saranno piene di ricordi, nostalgia e della musica più bella del mondo, quella degli anni 60, 70 e 80, per rivivere insieme l'atmosfera magica di quegli anni favolosi. E se volete dedicarci una canzone o farci una richiesta per rivivere insieme quei tempi d'oro nella puntata della prossima settimana, non siate timidi, prendete il telefonino e inviatemi un messaggio di testo. Il numero è 0413891385, lo ripeto lentamente.

E io le manderò in onda la prossima settimana. Allora, siete pronti ad accendere i motori? Tutti a bordo, buon viaggio. Qui al microfono c'è Ross e si parte. Per iniziare la puntata di oggi, sul nostro piatto c'è la splendida Rosanna Fratello con un brano intenso e toccante, Lacrime nel mare. Questa canzone è una ballata profondamente emotiva che mette in mostra la voce espressiva e potente della Fratello, capace di raccontare la tristezza, il crepacuore e quel desiderio legato a un amore perduto. Questo indimenticabile brano ci è stato richiesto da Paolo Centroni, che nella sua mail ci racconta come questa canzone lo accompagni fin da quando era un ragazzo che sognava occhi aperti, sempre con la radiolina vicina. Il brano, scritto dal grande duo Califano e Lombardi, è pubblicato dalla Ariston. Partecipò a un disco per l'estate del 1969, allora oggi dedicata a Paolo e a tutti voi. Ecco Rosanna Fratello.

la voce straordinaria di Rosanna Fratello con Lacrime nel mare per il nostro amico Paolo Centroni. E dopo questo inizio così intenso rientriamo e lo facciamo con un monumento della nostra musica, il grandissimo Fabrizio De André, con la sua straordinaria canzone dell'amore perduto. Questa meraviglia del cantautore genovese ci è stata richiesta da Bruno Parente, che nella sua mail ci ha scritto: a grande capolavoro di un grande cantautore, avevo 17 anni quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta nel 66, quella che molti considerano la più bella di De André. Ero così affascinato da lui all'epoca e continuo anche oggi ad ascoltarlo in ogni occasione possibile. Questa canzone poesia ci

insegna che nella vita, anche quando un'emozione profonda finisce, c'è sempre la speranza di ricominciare. Godiamoci questo capolavoro, Fabrizio De André.

L'eleganza senza tempo di Fabrizio De André con Canzone dell'amore perduto, un regalo per il nostro ascoltatore Bruno Parente. Rimanete lì, la nostalgia, con il prossimo brano dedicato a un caro amico con cui in settimana mi sono goduto un ottimo caffè, Mario Gianfrone. Questa è una delle sue canzoni preferite, interpretata da Pino Donaggio ed intitolata Giù dal cielo, un brano tratto dalla colonna sonora del film Don Camillo del 1983, diretto e interpretato da Terence Hill. Le composizioni di Donaggio arricchiscono perfettamente l'atmosfera e il fascino del film, e questa canzone in particolare è interpretata proprio dalla sua voce. Per questo il mio caro amico Mario Gianfrone la considera un autentico capolavoro. Ascoltiamola insieme. Pino Donaggio, Giù dal cielo.

0: La bellissima atmosfera di Giù dal cielo con Pino Donaggio, dedicata con grande affetto a Mario Gianfrone. Le grandi emozioni non finiscono qui, restate con noi su Radio Italiana 531. Torniamo subito dopo la pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Bentornati a Giradischi, la musica delle emozioni sulle note dei ricordi. Voltiamo pagina ed entriamo negli anni verdi di Giacomo Di Virgilio, ascoltatori e amico carissimo. Per te Giacomo, sul piatto oggi c'è Peppino Di Capri e i suoi Rockers con Torna Piccina Mia, una melodia che sa di 16 anni, di estati lunghi e di prime volte, nata negli anni 30 dalla penna di Cesare Andrea Bixio. Questa canzone è rinata nelle mani di Peppino Di Capri, che le ha regalato un cuore nuovo, un ritmo che balla tra ieri e oggi. Chiudi gli occhi Giacomo, è tutta per te, Torna Piccina Mia.

Leonardo DiCaprio con la sua classe intramontabile ci ha appena regalato Torna piccina mia, un pensiero pieno d'affetto per Giacomo. Restate sintonizzati perché ora arriva il nostro momento internazionale, richiesta da Angelina Macri, che ci porta dritti nel cuore degli Stati Uniti. Una richiesta straordinaria, la divina Ella Fitzgerald con Cry Me a River. La sua voce non ha eguali e questo brano nacque per il cinema pensato proprio per lei, ma un verso troppo audace l'ha escluso dal film e il successo arrivò nella voce di un'altra. Sarà anche così, ma qui stasera il brano appartiene solo a Ella. Chiudete gli occhi, siete in un fumoso jazz club e lei canta solo per voi, per Angelina, Cry Me a River.

è la Fitzgerald, la voce che non invecchia mai, volata dritta ad Angelina Macri, un capolavoro senza tempo. Il prossimo brano che facciamo girare è un bellissimo 45 giri di Albano Carisi, L'amore è sempre amore, pubblicato dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si classificò al quarto posto. Un titolo che dice già tutto: l'amore è sempre amore, anche quando non è ricambiato. Una celebrazione pura e semplice del sentimento che oggi dedico a due carissimi amici, Assunta e Filippo Belperio. Ecco il grande Albano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Siamo qui di nuovo in ascolto di Giradischi, dove puoi rivivere tutti i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. Adesso c'è una dedica, la cara Elena, firmata da un altro grande nome della nostra musica, Bobby Solo, con Non posso perderti. Questo brano, uscito come singolo nel 81, forse non è celebre come i suoi primissimi successi degli anni 60, ma rappresenta una perla indimenticabile della sua discografia. Partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, un'edizione ricca di musica vera e di valori autentici. È una di quelle canzoni d'amore pure fresche, perfette da dedicare dalle persone davvero speciali che illuminano la nostra vita. Per augurare una splendida domenica a Elena, ecco Bobby Solo con Non posso perderti.

buon ascolto a tutti. Dopo aver rievocato con Elena e con voi i sentimenti più profondi grazie al romanticismo senza tempo di Bobby Solo e di Non posso perderti, prepariamoci a cambiare registro, ma non certo l'intensità. Il prossimo spazio lo dedichiamo a due ascoltatori fedelissimi, Piero e Mary Fioretti. Per loro facciamo girare il disco di Roberta Voltolini con Il sole e la pioggia, un piccolo gioiello che nasconde una storia curiosa. Nel 78 Robda aveva vinto la gondola d'argento alla mostra di Venezia con Noi, e l'anno dopo si presentò a Sanremo con questa divertente marcetta. Fu amatissima dal pubblico, ma purtroppo non entrò in finale. E sapete perché? Gli autori gliela imposero. Lei avrebbe voluto cantare Viva, il lato B del singolo, ma la casa discografica si oppose. Eppure il pubblico la fece sua, trasformandola in un grandissimo successo commerciale. Piero e Mary e voi tutti, ascoltiamola insieme con il sorriso. Spegnete le luci, alzate il volume. Roberta Voltolini e Il sole e la pioggia.

Il ritmo accattivante e spensierato di Roberta Voltolini con Il sole e la pioggia. Un saluto affettuoso a Piero e Mary Fioretti. Non andate via, i ricordi di Giradischi continuano. Ed ecco un gioiello del 76 che si trova al vertice della playlist di Enzuccia. Una storia d'amore semplice, sincera, senza malizia, di quelle che oggi sembrano volate via, portate via dal vento del tempo che passa troppo in fretta. Si intitola È lei dei Cugini di Campagna e porta la voce inconfondibile di Flavio Polin. Ai tempi io e i miei amici venivamo presi in giro per questo gruppo, ma il tempo, come sempre succede alle cose belle, ci ha dato ragione. Oggi quelle canzoni restano intatte, mentre tanto altro è stato dimenticato, per Enzuccia e per Sam. Con affetto e un pizzico di nostalgia, i Cugini di Campagna e lei.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Eccoci qui di nuovo in ascolto di Giradischi, dove puoi rivivere tutti i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. Il meglio della musica di quegli anni lo trovi solo su Giradischi, Radio Italiana 531. E adesso in arrivo per voi una vera chicca da collezionisti firmata Gianni Morande, La mia ragazza. Un brano raro e speciale pubblicato sul lato B del celebre 45 giri Il ragazzo del muro della morte. All'epoca non ebbe un grande riscontro commerciale, ma oggi ci viene richiesta da Agnesi Madocci, che nella sua mail ci racconta un ricordo bellissimo. Questo brano lo ascoltavo sempre insieme a un uomo speciale che purtroppo oggi non c'è più. Per me ci sono legati tanti ricordi che la rendono dolcissima da ascoltare, persino più della famosa In ginocchio da te. Grazie Agnesi per aver condiviso questo pezzo di cuore. Per te ecco il giovane Gianni Morandi.

La dolcezza e la rarità di Gianni Morandi con La mia ragazza, un brano che porta con sé tutta la delicatezza di un lato B da collezione, dedicato con affetto ad Agnesi. E ora andiamo avanti con un artista che ha davvero rivoluzionato la musica italiana, il grandissimo Franco Battiato. In arrivo per voi Voglio vederti danzare, un viaggio sonoro unico, sospeso tra ritmo, poesia e visioni, che va in onda per la mia collega ed amica Lucrezia. Grazie per la telefonata dell'altro giorno, molto apprezzata, pubblicato nel 82 come singolo estratto dal leggendario album La voce del padrone. Questo brano energico fonde magnificamente musica pop, elettronica e suggestioni culturali lontane. Il testo è ricchissimo di immagini poetiche e metafore aperte all'interno. Interpretazione può essere visto come un invito a liberarsi dalle convenzioni sociali, celebrando la libertà espressiva attraverso il movimento e la danza. Il maestro Battiato ci ha lasciati nel 2021, ma il suo immenso lascito musicale rimarrà eterno nella nostra storia. Lasciamoci trasportare dal ritmo. Franco Battiato.

Il genio è l'energia di Franco Battiato con Voglio vederti danzare. Che pezzo straordinario! La scaletta di Giradischi riserva ancora tantissime sorprese, come questo prossimo brano, una performance straordinaria della regina della canzone italiana, Nilla Pizzi, che interpreta Una donna prega. La canzone si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo del 62. Fu incisa anche da grandi nomi come Carlo Buti e Luciano Tajole, ma fu proprio la versione della Pizzi a conquistare il hit parade dell'epoca, rimanendo in vetta per ben 5 settimane. Oggi per il nostro caro amico e grande esperto musicale Giovanni Panuccio manderò in onda la versione che preferisco in assoluto, una splendida riedizione registrata da Nilla nel 80. Una ballata intensa ed emozionante dove una donna prega per l'amore. Buona domenica a Giovanni con Nilla Pizzi.